e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia davanti al capo dello Stato Mattarella. Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli, e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari, per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi lunedì 18 maggio, qui sulla nostra zona di Bologna, una giornata variabile, ma avremo alternanza di schiarite, di annuvolamenti. C'è anche l'occasione di qualche piovasco in tarda mattinata, verso metà giornata, primo pomeriggio, quando magari le nubi tendono ad addensarsi un po' di più, però non saranno piogge continue e non è detto che piova ovunque. Ci saranno magari delle piogge, dei temporali qua e là, un po' a macchia di leopardo, poi verso sera il tempo dovrebbe migliorare. Le temperature si mantengono più o meno stazionarie, con minime sui 10 gradi, un po' sotto la media, e massime sui 23-25 gradi come ieri. E domani sarà una giornata che dovrebbe essere un po' più soleggiata, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con ancora degli addensamenti al pomeriggio, ma domani la possibilità, le probabilità di pioggia dovrebbero essere decisamente inferiori, in teoria non dovrebbero esserci precipitazioni. Anche per domani le temperature si mantengono stazionarie su valori sui 25 gradi, che sono più o meno normali per questo periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
10: Modello? Modellino, vorrei dire.
9: No, no, modello.
10: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
9: E invece?
11: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
12: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
13: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Fino al 18 maggio la Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione. Vi aspettano il parco divertimenti, mercatino bisti e creativi. Stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche. Il 17 aspettando il Giro d'Italia. Stand gastronomico aperto dalle 12. Nel pomeriggio spettacolo di danza con Vivi il Paese. E a seguire musica con i Bastard Jazz. Il 18 a partire dalle 19 ci sarà anche la pizza fritta di Phil Easy. E alle 21 spettacolo con il Club Mauris. Seguici sui social oppure su prolocosolarolo.it.
17: Villa Francia.

0: casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
1: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
2: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
1: Fantastico, e adesso?
2: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
1: E loro risolvono?
2: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
1: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
2: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
4: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
3: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
6: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
1: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
6: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
1: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
7: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
1: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
8: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
1: E cosa fanno? Magie?
8: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
1: Funziona! Incredibile!
8: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
1: Per info emilianamacchineufficio.com.
9: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
10: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
9: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
10: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
9: Sai cosa resta mio? La bolletta.
11: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 7.08 di lunedì 18 maggio, resettiamo tutto, andiamo le coordinate giuste, pronti a ripartire. Il calendario filosofico ci ricorda che bisogna tenere sempre in mente che la propria decisione di riuscire è più importante di qualsiasi altra cosa. Riuscire credo, non credo sia nel senso di, cioè, uno è uscito, poi torna in casa, poi esce di nuovo. Perché, no, cioè, questa l'ha detta Abramo Lincoln, cioè mica uno così per caso, che passa, mica io, però adesso poi è vero anche che si decide anche di fallire, per carità, insomma, l'autodistruzione fa parte dell'indole umana da quando l'hanno inventata. In linea di massima diciamo che si decide, per lo più, si decide di riuscire sempre, cioè, insomma, bastasse la decisione. E, comunque, insomma, è importante, più importante di tutto, e l'ha detto Lincoln. Secondo invece tempo perso, frase del giorno: la tolleranza ha un fabbisogno calorico altissimo. Oggi bisogna ricordarsi di fare gli auguri a Dioscoro, a Potamone, poi anche alle amiche che si chiamano Faina, Matrona e Giulitta, Giulitta con la L, modello Giulitta. E nel 1990, il 18 maggio, il TGV Atlantique numero 25 conquistò il record di velocità per mezzi ferroviari convenzionali, raggiungendo i 515,3 km orari, cioè un proiettile, praticamente un aereo su rotaie. E oggi invece, 18 maggio, si festeggia l'International Museum Day, la giornata internazionale dei musei. Il nostro numero di telefono invece è il 366 402 4022. Poi chi si chiede, Alessandro, puntando subito sul calcio, no, non so se hanno aperto dei nuovi pastifici, dei nuovi, come dire, fabbriche di biscotti, forni per Udine e Sassuolo, perché insomma è la vittoria, chiedo per un amico leccese, ogni riferimento calcistico è puramente casuale, e ma ne parleremo dopo, o anche no, perché poi insomma alla fine la cosa ci riguarda il giusto. Ma parleremo sicuramente invece del Bologna, che insomma ha concluso matematicamente all'ottavo posto questo campionato, e nella parte conclusiva di questa puntata, come al solito, il lunedì o dopo le partite del Bologna, quando capitano, ne parleremo, ne discuteremo, ne leggeremo. Intanto cominciamo sempre così, perché poi dopo è tutta discesa, cominciamo la rassegna stampa da Il Giornale, con un articolo a pagina 10, e Modena, da sempre targata PD, replica con le fiaccole buoniste. Perché sono, evidentemente, a qualcuno piacciono di più le fiaccole cattiviste, cioè quelle che danno fuoco, no? Accendono i roghi e ci buttano dentro la gente e fanno con i cortei, con i forconi e le fiaccole, un po' come in Frankenstein Junior. Ad alcuni piace caldo in quel senso lì, il fuoco. In largo Bologna, scrive Lucia Galli, e la gente arriva presto, sono in tanti ma c'è silenzio, le vetrine rotte del negozio Dall'Ari sono state schermate, ma le ferite di un'intera città sono ancora aperte. Ci dicono che è tutto sotto controllo, ma perdere le gambe venendo a passeggiare in via Emilia di sabato pomeriggio per me non significa questo, attacca una signora spingendo il portone di San Biagio, chiusa anche la chiesa, bella accoglienza, noi fuori, loro accolti sempre senza distinzione. Chi siano quei loro è un po' confuso e si mischiano, a voi è chiarissimo, e si mischia a tanta rabbia dopo i 15 feriti lasciati sul campo da Salim El Kudri nella sua folle corsa in auto di due giorni fa, e lungo la fiancata di questa chiesa in mattoni color biscotto che ha accelerato fino a 100 all'ora la sua marcia, voleva ferire, uccidere, così sembrerebbe dai video, un fruttivendolo, un negozio di abbigliamento, ne sfiora, tende vetrine con le ruote della Citroen a mordere il marciapiede, poi quelle due donne, le punta, una tedesca e una polacca, a cui ha tagliato le gambe schiacciandola al muro, straniere, ma non come lui, che pur di origini marocchine in Italia era nato 31 anni fa a Bergamo e qui a Modena si era anche laureato triennale in economia e marketing. La magistrale no, si era iscritto qualche anno fa ma non aveva mai frequentato, il suo abisso era già iniziato fra ricoveri psichiatrici, frustrazione, disturbi schizoidi, disoccupazione. Da ieri El Kudri si trova nel carcere di Sant'Anna Modena, guardato a vista, con l'accusa di strage e lesioni aggravate a cui, come conferma il suo avvocato d'ufficio, non ha voluto replicare nel primo interrogatorio. La Modena, governata dal PD, ha deciso di rifugiarsi in una fiaccolata serale. Il sindaco Massimo Mezzetti, civico di sinistra, con un passato nel PC e anche in SEL, mi ricordo più manco che sigla fosse SEL, ne hanno cambiato sinistra e ecologia libertà, risponde così a quelli che ritiene avvoltoi e a chi semina odio. Del resto qui la sinistra governa da 79 anni. Vabbè, e chissà che cosa con questo volesse dire. Avrei preferito, va bene, eccetera, poi insomma continua questo racconto, ma insomma noi il vaccino così lo abbiamo già fatto, è sufficiente questa del giornale come dose. Cambiamo argomento, tanto poi su questo ci torniamo per forza. Sole 24 ore, pagina 14, a Bologna diventano hotel 4 stelle gli ex uffici di Piazza 8 Agosto della Telecom. L'ex storica sede Telecom, poi Fibercop, a Bologna diventa hotel con vista su Piazza 8 Agosto, bella vista. E no, cioè sì, bella la Piazza 8 Agosto, perché poi su un bel albergo sulla piazzola alle 6 del mattino il venerdì che iniziano a caricare e scaricare mi sembra un'ideona. E questo è l'intervento messo in campo da Covivio per un investimento complessivo pari a circa 45 milioni di euro, che potevano anche farci mezzo stadio, un po' mezzo no, ma insomma quarto, che partirà nei prossimi mesi, il cui completamento è previsto nell'estate del 28. Il palazzo è situato nel cuore di Bologna, a ferro di cavallo tra piazza dell'8 agosto, via Maroncelli e via Alessandrino, una posizione centralissima e di forte passaggio pedonale turistico, molto forte, proprio fortissimo passaggio pedonale. E poi c'è la Montagnola, dove uno può andare a fare acquisti a qualsiasi ora e di qualsiasi sostanza. L'asset, con una superficie di circa 14.000 metri quadrati, è costituito da un corpo principale a U di 6 piani fuori terra e da un corpo retrostante di 9 piani, di proprietà di Central SICAF, attualmente a destinazione d'uso uffici, precedentemente locato a Fibercop e ora rilasciato. L'acquisto da parte di Covivio Hotels, già formalizzato in accordi vincolanti, scrive il Sole 24 Ore, sarà formalizzato entro quest'estate. Il progetto di riqualificazione impiantistica ed edilizia totale con cambio di destinazione d'uso a Hospitality, già ottenuto il parere preventivo positivo per la conversione, prevede la realizzazione di un hotel 4 stelle con 215 camere tra singole, doppie, triple, quadruple e suite. L'edificio, che conseguirà la certificazione LEED, sarà poi gestito da B&B Hotels Italia SPA, catena alberghiera internazionale con oltre 950 hotel nel mondo e oltre 90 hotel sul territorio italiano. Il progetto di design contemporaneo include la realizzazione di una hall a doppia altezza. Non so, quando arrivano le H io le leggo così, tanto per fare un po' movimentare la lettura, siamo un deficiente, mi rendo conto, ma fate finta di niente. Tanto insomma non è l'unica, non è la cosa peggiore, ecco. Aree comuni, incluso il co-working al piano terra, area food, cioè dove si magna area food. I lavori di costruzione inizieranno dopo l'estate per concludersi in 2 anni. Vogliamo investire su Bologna, ha spiegato Francesco Barbieri, che, oddio santo, Head of Transactions and Special Projects Italy di questa società che si chiama Covivio. Va bene, ha spiegato Barbieri che questa è perché Bologna è una città dinamica, ma che ha bisogno di migliorare e ampliare l'offerta alberghiera. Ma anche no, comunque. Puntiamo a intercettare i nuovi flussi turistici e ad aumentare la durata media dei soggiorni obbligati, cioè nel senso che se li prendete, li chiudete dentro e non vanno in giro per Bologna i turisti, è meglio. Però, cioè, se fanno solo dei bonifici senza uscire dalle loro camere, la circolazione se ne giova. Però capisco che non sia proprio un metodo. L'hotel guarda anche a un target business oltre a Bologna, ha aggiunto Barbieri, dove abbiamo lavorato in sinergia con l'amministrazione locale. Guardiamo anche a città come Verona, Napoli, Torino, Genova, Palermo, secondo estratto. La strategia hotel di Covivio appena un mese fa, attraverso la controllata Covivio Hotels, ha consolidato la propria strategia di espansione nel sud Europa, tipo risico, con un'importante operazione di acquisizione di un portafoglio di 4 hotel a Milano. Gli hotel situati nell'area dello Scalo Farini, in Bicocca, in Porta Venezia e Piazzale Loreto, offrono complessivamente circa 900 camere distribuite, non interessa molto. Il portafoglio bla bla bla eccetera, niente, quindi stanno per fare un albergone 4 stelle a Bologna, in piazza 8 agosto, dove c'era la Telecom, ne dà notizia dunque Il Sole 24 Ore, e noi ne prendiamo atto, va bene? Poi continuiamo a leggere, vedi un po' qua, sì, ok, andiamo, allora andiamo a sfogliare come sempre insieme All Together Now il Carlino che ovviamente parte dalla cronaca della tragedia di Modena. Primo titolo, prima pagina: Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti e alla città, l'abbraccio dello Stato, grazie ai medici oggi e sempre. 4 feriti restano gravi, mio figlio urlava al telefono mamma aiutami, lieve miglioramento per la 55enne che però versa comunque in condizioni critiche, un'intera famiglia è stata travolta, il racconto di una parente. E poi ancora abbiamo già detto rapidamente di questo investitore dalla laurea alla solitudine, una figura inquietante, scrive Il Resto del Carlino, racconta il tabaccaio di Ravarino che lo vedeva tutte le mattine, le colleghe avevano paura e era sempre stato schivo e taciturno, e poi, insomma, i suoi comportamenti erano ritenuti da chi lo conosceva nel paese molto strani, molto oltre il limite della stranezza, insomma viveva isolato, pochissimi contatti col mondo esterno, scrive Valentina Reggiani da Modena, nessun amico, almeno all'apparenza, il suo mondo era dentro il telefonino, insomma quei dispositivi informatici ora sottoposti a sequestro dalla Polizia di Stato, gli unici che oggi potrebbero fornire qualche risposta sul terribile gesto commesso sabato in pieno centro storico. Insomma, il quadro che se ne dipinge è quello di uno decisamente fuori di testa, ma bastasse però, come dire, qualche comportamento anche asociale o stravagante per far immaginare il peggio, così tutto ciò, così come bastasse bastasse questo a giustificare l'accaduto. Pagina 6 del Carlino Nazionale: l'eroe è venuto col barcone, ho disarmato l'assalitore, dovevo salvare gli altri. Saku, a 21 anni, è arrivato in Italia dal Bangladesh, sognavo il vostro paese, rifarei quello che ho fatto, i miei genitori mi hanno insegnato ad aiutare. L'ho intervista Maria Silvia Cabri a Modena: tanti credono che gli stranieri siano tutti cattivi, non è vero, quando ho fermato quell'uomo non ho pensato al pericolo. Questo è la testimonianza di uno dei cittadini che sono intervenuti a immobilizzare questo Salim, tra cui c'erano anche due egiziani, un bengalese come abbiamo appena sentito. Poi c'è tutta la polemica politica, ne riferisce Simone Arminio del Carlino: scontro sulle origini, per Salvini la cittadinanza è da revocare, ma anche gli alleati non riescono a seguirlo in questa campagna propagandistica di odio, perché questa è italiana, cioè è nato a Bergamo, che cittadinanza vuoi revocare? Poi comunque, se vogliamo ragionare sul revocare la cittadinanza, possiamo anche prendere spunto, approfondire, ampliare, anche magari la possiamo anche revocare agli evasori fiscali, o ci sono tante altre situazioni che potrebbero meritare il ritiro della cittadinanza, ma dove vuoi rimandarlo? A Bergamo? Cioè, adesso. E infatti, insomma, pure Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati non seguono Salvini in questa battaglia, a parte, vabbè, non voglio neanche cercare sprecare tempo a trovare un aggettivo, a parte Bignami, che diciamo che ha preso una posizione abbastanza salviniana, non seguito però dagli altri esponenti del suo stesso partito. Per De Pascale l'immigrazione non c'entra nulla, basta propaganda sui casi di cronaca. Modena reagisce, 5.000 in piazza, la comunità è unita. Questo è Il Resto del Carlino ancora. Piantedosi e la sicurezza, dice, nessuna falla sui sistemi di controllo, attenzione alta sul disagio psichico. Come sì, adesso onestamente si può criticare anche, sicuramente ci sono delle falle enormi nella cura, nel prendersi cura di queste persone, delle persone border, persone che sono anche oltre il confine, che hanno già manifestato anche disagi psichici, ma da lì a immaginare che prendano un'auto e facciano la strage, onestamente si fa fatica qui a incolpare tutto un sistema, a parlare di sicurezza, a parlare non, contro il gesto del folle, non c'è colpa neanche del ministro dell'interno, della polizia, delle forze dell'ordine. Cosa possono fare? Cosa facciamo? Blindiamo le città? Cioè, contro gesti simili, questi sono tiri satanici, imparabili. Il ministro dell'interno dice incredibile la reazione della comunità emiliana, e anche Piantedosi, perfino Piantedosi dice è giusto rimpatriare gli stranieri che delinquono, ma qui stiamo parlando di un italiano, quindi di che parliamo? Salute mentale, il caso italiano, quei pazienti persi dai radar, questo è casomai un approfondimento che fa il Carlino interessante, che dice che l'82% dei pazienti psichiatrici smette di frequentare le strutture senza un accordo con i medici, solo il 10% dell'interruzione avviene perché si conclude il piano terapeutico. E in questi anni poi il disagio ovviamente è aumentato molto di più, sono 55 casi nuovi per ogni 10.000 abitanti, e insomma viene offerta una mappa statistica che è presa dal rapporto sulla salute mentale del Ministero della Salute del 2024, e sono anni, sono, come dire, anni questi in cui il disagio mentale è molto aumentato. E le fasce, la fascia peggiore è quella dai 55 ai 64 anni, e ve lo posso testimoniare, e dai, siamo 55.000 casi ad esempio, mentre ce ne sono 49.400 tra i 45 e i 54 anni, e in questo caso apparteneva ad una fascia che è media, diciamo 37.000, dai 18 ai 34 si va sui 37.000 casi di media, e il 25% delle 577 persone internate in totale sono stranieri, uno su 4, 31 strutture sono attive a livello nazionale. Persi dal radar, come scrive il Carlino con Giulia Prosperetti, come Salim El Kudri, 31enne fermato per strage, lesioni aggravate, eccetera, eccetera. L'82% dei pazienti psichiatrici assistiti ai servizi specialistici smette di frequentare le strutture senza un accordo con i medici. Dall'ultimo rapporto sulla salute mentale del Ministero della Salute, relativo al 24, emerge che solo il 10% circa dell'interruzione viene perché il trattamento è giunto a conclusione. C'è una quota minoritaria di situazioni un po' più severe che non mantengono la continuità spiegata delle cure all'interno dei nostri servizi, spiega Antonio Vita, che è il presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Brescia, ordinario di psichiatria all'Università anche di Brescia. In Italia però abbiamo un sistema capillare di servizi territoriali di salute mentale tra i più diffusi e sviluppati in Europa e nel mondo, che di fatto consentono una cura piuttosto continuativa dei nostri pazienti. Le possibilità di cura e trattamenti non sono solo farmacologici ma anche psicosociali e riabilitativi, ci sono, ma la precocità dell'intervento soprattutto nei giovani è un elemento fondamentale. È impossibile per uno psichiatra, dice Massimo Clerici, che è un professore di psichiatria Milano, Milano Bicocca, che seguire 500-600 pazienti, dedicarsi soprattutto a quelli complessi che richiederebbero un'assistenza, non dico quotidiana, ma molto ravvicinata. Quando uno psichiatra incontra un paziente per il quale ci sono dei criteri di possibile pericolosità, dovrebbe essere messo nelle condizioni di poterlo assistere. In Inghilterra hanno investito tantissimo in equipe di servizi psichiatrici che andavano a cercarsi i pazienti bisognosi di cure che non volevano essere assistiti. Le persone che richiedono dei trattamenti lunghi dovrebbero avere dei luoghi dove vengono anche obbligati a stare, come in molti paesi, ma in Italia è l'unico strumento, il TSO, che salvo proroghe ha una durata di 7 giorni. E, è difficile, è molto difficile, soprattutto in un paese come il nostro, dove comunque la sanità fa quel che può e spesso non arriva a coprire i bisogni, le necessità. Investire ulteriormente su questo fronte sarebbe necessario, ma sappiamo che è difficile. E persone di questo tipo, se scompaiono dal radar in un sistema in cui neanche chi delinque può essere rinchiuso perché non c'è posto, non esistono le strutture e la possibilità di prendere queste persone e rinchiudere. Poi cosa fanno? Si rinchiudono tutte, e poi chi le segue, chi le cura? È facile sentenziare su questo tema, ma è sicuramente uno di quei casi in cui non si possono trovare soluzioni facili a quadri così complessi, situazioni così complesse, così difficili. Noi adesso andiamo in pausa e ci ritroviamo subito dopo per Tempo Perso.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Meteo.
3: Buongiorno. Oggi lunedì 18 maggio, qui sulla nostra zona di Bologna, una giornata variabile, ma avremo alternanza di schiarite, di annuvolamenti. C'è anche l'occasione di qualche piovasco in tarda mattinata, verso metà giornata, primo pomeriggio, quando magari le nubi tendono ad addensarsi un po' di più, però non saranno piogge continue e non è detto che piova ovunque, ci saranno magari delle piogge, dei temporali qua e là, un po' a macchia di leopardo, poi verso sera il tempo dovrebbe migliorare. Le temperature si mantengono più o meno stazionarie, con minime sui 10 gradi, un po' sotto la media, e massime sui 23-25 gradi come ieri. E domani sarà una giornata che dovrebbe essere un po' più soleggiata, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con ancora degli addensamenti al pomeriggio, ma domani la possibilità, le probabilità di pioggia dovrebbero essere decisamente inferiori, in teoria non dovrebbero esserci precipitazioni. Anche per domani le temperature si mantengono stazionarie su valori sui 25 gradi, che sono più o meno normali per questo periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
9: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
6: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 7.33, ancora buongiorno da Emilio Marese, questo è Tempo Perso, lunedì 18 maggio, il nostro numero 366-402-4022, il titolo d'apertura del Carlino, sicurezza, focus sulle aree pedonali, si valuteranno nuovi dispositivi come le fioriere dei T-Days per prevenire attacchi e gesti folli con le auto. Foto grande invece all'interno dell'ospedale Maggiore con Mattarella e Meloni, Presidente della Repubblica e Premier in visita al Maggiore dopo la tragedia di Modena. Mattarella ai medici, grande lavoro di squadra. Il Capo dello Stato e la Presidente del Consiglio hanno incontrato i parenti dei feriti ricoverati sotto le due torri. Lepore dice: cittadini e soccorritori hanno salvato vite. Mattarella e Meloni al Maggiore, pagina 2, Nicoletta Tempera, la visita dei figli delle vittime, i sanitari hanno dato il meglio, grazie ai soccorritori, dice Lepore, una comunanza di intenti che ha salvato vite, il ringraziamento poi anche di De Pascale, le istituzioni sono unite, il sistema sanitario è forte, il governatore Emilia Romagna sull'arrivo delle massime cariche dello Stato in Regione dice che è stato un gesto affettuoso e personale, ne scrive Maria Teresa Mastromarino, sulla sanità mentale dice serve più attenzione, poi ancora dal Carlino, in strada in diretta video i cittadini sono stati davvero straordinari, questo è Federico Semeraro, anestesista e rianimatore che era nella centrale operativa quando è arrivata la chiamata, viene intervistato dal Carlino e dà la sua testimonianza a Mastromarino, sembrava uno scenario di guerra, invece eravamo a Modena, è stata dura per gli operatori, poi c'è anche la testimonianza di Andrea Franceschini che è il coordinatore centrale della centrale operativa 118, trasfusione personale, per questo gli elicotteri sono stati fondamentali, ha gestito l'emergenza, ciò che abbiamo fatto è servito a stabilizzarli, adesso ci vorrà del tempo, rabbia, malattie e disagio, un'esplosione di follia, la religione non c'entra, questa è l'analisi della sociologa Roberta Paltrinieri che è una docente dell'Alma Mater su questo El Kudri, combinato micidiale tra il suo disturbo psichiatrico e le ambizioni frustrate, il 31enne era stato in cura fino al 2024, soffriva di una forma di schizofrenia paranoide e un nostro ascoltatore dice potevano anche levargli la patente, allora in effetti non è proprio del tutto, caro Davide, sbagliata la tua osservazione, ma sai, sì, poi insomma, forse se quella era l'intenzione avrebbe poi trovato il modo comunque. Il centrodestra attacca, qui sono rimasti un po' un giro indietro rispetto al centrodestra nazionale, quello locale comunque attacca, Bignami non è italiano, che paghi a casa sua, va bene. Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, frutto di una cultura immigrazionista, ma non perdiamo occasione, non ti preoccupare, il sindaco Mezzetti risponde, sciacalli. Vabbè. Il meloniano dice va fatta chiarezza per evitare che riaccada. E aree pedonali a rischio, le fioriere dei T-Days, presidio da estendere, terrificante investimento di Modena, ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza, non è escluso che il tema torni al centro di un comitato dell'ordine pubblico, i blocchi posizionati a S in via Ugobassi e via Indipendenza inibiscono a camion e auto il passaggio, però poi bisogna anche invece che si lasci libero il passaggio tipo alle ambulanze o in caso di necessità, quindi anche qui La questione poi non è così semplice, sgomento a Ravarino, all'ambulanza o ai mezzi della polizia che debbano intervenire, non è che poi i T-Days diventano blindati, non si passa più neanche quando serve. Una famiglia integrata, dicono a Ravarino, dove viveva il 31enne, lo dicono gli altri cittadini, ma lui qui lo temevamo. Aveva cancellato i suoi post su Facebook, Facebook stesso Meta li aveva cancellati perché insomma erano messaggi di quelli come dire non consentiti, ecco, però non legati all'estremismo islamico. Anche lo stesso Piantedosi, abbiamo detto prima che insomma non si tratta di un radicalizzato, non c'entra il terrorismo, non c'entrano questioni di questo tipo. Io capisco istintivamente, poi però tra l'istinto e la ragione ci dovrebbe essere sempre quel tempo che a volte ci mette anche in guardia e ci fa evitare delle brutte figure, perché come si fa a fare di questa situazione, non riesco a capirlo, niente spiegato, no, ma forse è meglio se non me lo spiegate, preferisco, diciamo, è retorico l'invito, ecco. Sì, hai ragione Marione, perché leggo Bignami? Perché facciamo cronaca, quindi diamo spazio a tutti, se non lo leggessi poi figurati, sarebbe censura. Non fatico a capire veramente, cioè allora sarebbe come se adesso io esco, do i numeri, faccio un disastro qui sotto a Porta Sant'Isaia, Porta Saragozza, qua giro per via Andrea Costa, e dopo la colpa è che sono napoletano, che sono nato a Napoli e sono venuto a vivere a Bologna quando avevo 5 anni, cioè 54 anni or sono, e venuto, cioè, ci hanno portato. E però allora diciamo no, è colpa dell'immigrazione dal sud, quindi cosa facciamo, dove mi rimandano, a Napoli? Cioè, se, non ho capito, non veramente in questo caso proprio non ce la faccio, non ci arrivo, mi dispiace. E poi ancora dal resto del Carlino, la Madonna di San Luca è risalita al colle, sul colle della Guardia. Signore, dia pace alla città e ai nostri cuori e a tutto il mondo. La processione ha attraversato il centro fino ad arrivare al colle della Guardia in serata. L'omelia del Cardinale Zuppi e il ricordo dell'ottavo centenario della morte di San Francesco hanno partecipato a numerose parrocchie, confraternite e associazioni, scrive il Carlino. Poi c'è stata anche la corsa, il giro che, come avevamo detto, annunciato, arrivava al Corno alle Scale ieri pomeriggio. Ha vinto, come previsto, il danese Vingegaard, che è favoritissimo già da ora, già proprio dall'alba del giro alla vittoria finale. Mezzo mondo al corno per tifare i campioni fra ciacci e grigliate, scrive Filippo Donati. In strada tanti danesi per il vincitore Vingegaard e uruguaiani per Silva, specialità tema e accampamento del fan club di Marco Pantani. Tante belle foto, è stata una bella giornata di festa, almeno al Corno alle Scale, meno male. Quando ha tagliato il traguardo dell'arrivo di tappa al Corno alle Scale, il danese Jonas Vingegaard sembrava tenere lo sguardo rivolto verso sud, come se da lì potesse vedere all'orizzonte la passerella finale del Giro d'Italia sui fori imperiali. Il nord e il sud del mondo si sono accalcati ieri a bordo strada lungo tutta la salita che da Gaggio conduce al Corno. I più numerosi erano appunto i tifosi danesi arrivati sulle strade dell'Appennino bolognese per seguire Vingego, così lo pronunciano, ma non solo. L'intera famiglia di Michael Valgren si è mossa in camper da Aalborg, se lo merita, è stato il primo danese a emergere fra quelli della sua generazione. Poi prosegue il racconto di questa bella giornata di sport sul nostro Appennino. E poi ancora, sfogliando il Carlino, si arriva allo sport, ma ne parleremo poi dopo. Vedo la foto intanto già di Sinner, che è abbracciato da Panatta dopo aver ringraziato anche il signor Mattarella. Panatta l'ha abbracciato proprio, cioè con tirato, molto, sempre molto sornione, Panatta, molto romano, strafottente, cioè proprio così. Non dico che rosicasse, però diciamo che l'abbraccio di Panatta a Sinner è stato più alto a tesino di Sinner, ecco, cioè forse non lo voleva mettere a disagio, non lo so, però effettivamente non è stato proprio, cioè proprio affettuosissimo non mi è sembrato, ma vabbè, ma questa è malizia. E andiamo invece a sfogliare allora la Repubblica Bologna, anche qui l'apertura di Emanuela Giampaoli: Mattarella vede feriti e sanitari grazie ai soccorsi immediati. Presidente della Repubblica con la premier Giorgia Meloni al Maggiore a Modena, l'incontro con le vittime dell'investitore, elogio ai medici per quello che fate. Della centrale operativa racconta Giorgio Burreddo, dice che sono intervenuti in 14 minuti. E ancora oggi, attenzione, c'è uno sciopero USB in solidarietà alla flottiglia, e quindi ci sono i trasporti, sono a rischio, scrive Repubblica Bologna. Adesso magari proprio non sarà, ci potrebbe essere qualche disagio, ecco, pronostichiamo così, senza terrorizzare chi si deve mettere in movimento in strada proprio in questi minuti o in queste ore. Messaggio di Dallo che dice: tra l'altro col tram la fioriera dovrà sparire, bel problema con le nuove pensiline col tetto in vetro, la situazione può solo peggiorare. Grazie Dallo, ma sempre, cioè anche noi siamo, anche io e te peggioriamo, guarda, tutti i giorni, e è difficile che invecchiando si migliori, però onestamente adesso che si debbano mettere le fioriere per evitare che la gente faccia giochi a bowling con l'automobile, non lo so se questa può essere una soluzione. E poi no, adesso io questa polemica, anche se contro questo l'attuale governo, io in politica, la polemica politica su questa storia non la prendo neanche, scusami, dalla parte contro il governo, ecco, diciamo così, lasciamo stare la politica su questa cosa. Lorenzo dice: si potrebbe però dire ogni tanto che la società multietnica è un bel casino, farla funzionare. Guarda, su questo Lorenzo siamo d'accordo. Sì, spesso gli immigrati di seconda generazione sono cresciuti in famiglie dove hanno visto i padri e le madri sempre tristi e arrabbiati per la vita difficile che sono costretti a fare, sfruttati in fabbrica, in coda ai servizi sociali, guardati male da tutti, eccetera. Poi ci meravigliamo se qualcuno impazzisce ed esplode. Meravigliamo no, adesso poi non è che sono giustificati dal dare i numeri, capisco il tuo discorso, lo condivido anche. Però se qui tutti quelli che hanno visto i propri genitori in difficoltà o che hanno sofferto da ragazzi o da bambini in situazioni difficili alla fine fanno delle stragi, insomma, per fortuna diciamo che è una percentuale questa irrilevante, ecco, definiamola tale. Sicuramente vabbè, è il dibattito, vorrei evitare di aprirlo qui adesso perché sennò non ne usciamo, lo so già, ma soprattutto non ne usciamo se non con dei lividi, la situazione della società multietnica sì, è un bel casino. Le alternative proposte al momento non mi sembra che stiano funzionando, non mi sembra che siano migliori della realtà, e quindi ci sono dei flussi, dei movimenti, da che mondo è mondo, nella storia del mondo, che sono difficilmente regolabili. E io sono molto preoccupato per il futuro anche della nostra città, dove la tensione sociale aumenta, e diciamo che credo che una società civile debba fare il massimo per evitare che i ragazzi di seconda generazione si sentano per sempre stranieri, perché se non si integrano saranno sempre, come dire, delle cellule nemiche all'interno del corpo sociale, e non integrate, emarginate, e si comporteranno da tali, combatteranno il corpo nel quale vivono, alla fine con estreme conseguenze come quella che abbiamo visto. Però in quel caso lì veramente io non credo che c'entri possa essere valida una spiegazione sociologica di questo tipo. C'è la gente che dà i numeri perché dà i numeri, punto, è la natura umana, e quindi non ci costruirei troppo sopra nessun ragionamento. Purtroppo, dice Fabio, lo spirito di Basaglia non si è applicato fino in fondo. Il disagio psichico non avrebbe più dovuto essere rinchiuso, ma integrato nella società con un conseguente controllo sociale. Invece la ghettizzazione non avviene più richiudendo negli ospedali, ma escludendo il paziente e facendo finta che non esista finché non succede il casino. E questa, diciamo, è un'analisi cruda ma realistica, quella di Fabio. Purtroppo è così. Davide dice che no, non è stata. Sei, no, non sei Davide, su un attimo, chi sei? Capisco come ti firmi. Non è stata la tua sensazione panata nei confronti di Sinner? Ha sempre speso parole di elogi al Miele, anche come ragazza, come uomo, come sportivo. Ah, ok, è stata una mia sensazione sbagliata, quella di un abbraccio un po' freddino da parte di Panatta. Sì, non è che se l'ho proprio stropicciato, però diciamo anche che Sinner non è che è di quelli che proprio se lo vedi ti viene voglia di fargli gigigigi, di prendergli le guanciotte e fargli piri piri piri piri. Insomma, era una mia malignità, dai, ti do ragione. Pagina 2 di Repubblica, Mattarella e Meloni dai feriti al maggiore, ringraziano i sanitari, Presidente della Repubblica, la Premier, l'ospedale di Bologna, De Pascale, incontro commovente, Lepore dice segnale importante, la visita dei ricoverati travolti sabato a Modena dall'auto guidata da Salim, lanciata a folle velocità, poi c'è anche andata anche Schlein a Modena, ed era lì con Lepore, poi c'era il primario del reparto del maggiore, Carlo Coniglio, che ha accolto tutto. Mattarella ha detto: mi voglio congratulare per l'immediatezza dei soccorsi e il coordinamento tra gli ospedali, mentre Giorgia Meloni ha detto serve maggiore integrazione fra i professionisti della salute mentale e le forze di polizia. E, ok, così l'unità di crisi in 14 minuti è intervenuta con 26 operatori, la centrale operativa viene chiamata Enterprise, come, ecco come si è attivata l'equipe del 118, due elicotteri in volo, lo descrivono, racconta Giorgio Burreddu su Repubblica, come una specie di risico su una navicella spaziale, tradotto una centrale operativa che in pochi minuti deve vedere la scena, inviare i mezzi giusti, distribuire i feriti negli ospedali più adatti e coordinare strade, elicotteri e rianimazioni. Se quello dell'Emilia Romagna è uno dei migliori sistemi sanitari è perché è funzionale, complesso ed efficiente, e i tragici fatti di Modena ne mettono in luce l'operatività. È il sistema integrato di assistenza ai traumi, organizzato per aree ospedali hub, cioè trauma center, dove vengono centralizzati i traumi maggiori. I riferimenti regionali sono Parma, il maggiore di Bologna per l'Emilia orientale, il Bufalini Cesena per la Romagna, nell'area Modena-Bologna Baggiovara è un nodo fondamentale dotato di specialità come neurochirurgia e rianimazione. Paziente giusto nel posto giusto, questo è il principio riassunto da Federico Semeraro, intervistato poi, diciamo prima, anche dal Carlino, rianimatore medico della centrale operativa del 118. Passiamo al tema del voto del 2027, quello amministrativo, destra divisa. Forza Italia dice troviamo una sintesi ma basta coi civici. Manes Berardini punta tutto su Fabia per andare al ballottaggio e i verdi ribelli sono pronti a fare una loro lista. Forza Italia con Valentina Castaldini fa un passo in più e detta i tempi e le condizioni per arrivare ad una candidatura di partito, sintesi da portare all'approvazione dei vertici romani. E questa è una risposta indiretta alla folgorazione civica di Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, che appunto sabato aveva detto che insomma si va verso un candidato civico del centrodestra. Castaldini non vuole sentire parlare di profili civici, abbiamo esperienza a sufficienza per non credere che questa sia la soluzione, ci vuole coraggio, esclude per ora di alzare lei stessa la mano. E Amanes Bernardini, che ha la tessera di Forza Italia in tasca, che in corona Giovanni Fabia come l'antilepore, si limita a dire che i due hanno un rapporto di amicizia che li lega da anni, punto. Quindi non entriamo. Dunque, civico politico è il dilemma del centrodestra, che sogna l'impossibile remake di un impossibile. Questo impossibile lo scrive poi, lo dice poi la giornalista, in questo caso è impossibile, staremo a vedere, però diciamo sogna un remake di un nuovo Guazzaloca. Il tempo stringe comunque tanto per la stessa Castaldini, spiega che mentre noi parliamo Lepore è già in campagna elettorale. Bernardini invece conta, la campagna elettorale in realtà qui è perenne, sempre quotidiana, di tutto il centrodestra e di Lepore dall'altra parte, ormai non si è mai interrotta dal giorno dopo le elezioni, e sarà soltanto un crescendo ansiogeno quello che ci attende nel prossimo anno abbondante. Bernardini conta che le tante anime sparse dei vari manifesti civici convergano alla fine su Favia. Questa è l'idea di Manes Bernardini, che potrebbe anche essere poi in realtà un personaggio sul quale in realtà si potrebbe anche puntare. Il centrodestra potrebbe puntare su di lui, prima che il centrodestra, per Bernardini, deve capire che solo l'ex grillino può mandare Lepore al ballottaggio, e con una battuta spera che l'avversario Dem non diventi Irene Priolo, perché sarebbe più insidiosa, dice. Ma che dirà Forza Italia? Ho la tessera, ma per me viene prima Bologna, risponde Bernardini, che si dice allergico alla liturgia dei partiti, non conferma una sua lista in appoggio a Favia, è presto, la campagna è ancora lunga, vediamo che faranno gli altri, l'obiettivo resta il ballottaggio. Intanto, a sparigliare ulteriormente le carte, ci si mettono anche i verdi ribelli di Danny Labriola, che dopo la scissione da Alleanza Verdi Sinistra e l'uscita di scena di Davide Celi, proprio in questi giorni ha scritto sui social: lontano dalla politica mi sento rinascere. Guarda, potevi allontanarti anche prima, non è che noi non ci saremmo opposti. Hanno continuato a lavorare per trovare una nuova identità. La definizione verdi ribelli, dice Labriola, cioè che ci hanno affibbiato i giornali, in fondo ci piace, ma si tratta di un gruppo allargato, siamo una settantina di persone, quindi non basta un pullman, insomma, tra cui anche professionisti e professori. Stiamo lavorando ad un manifesto che uscirà nelle prossime settimane. A me sembra si stia abusando della parola civico, dice Labriola, non bisogna vergognarsi di essere politici, in ogni caso noi non ci riconosciamo nel terzo polo di Favia, poi vedremo da qui a ottobre, ma se non troveremo alleanze coerenti e convincenti è probabile che ci presenteremo con un nostro candidato sindaco. Sul significato della parola civico si interroga anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune, dice: onestamente trovo offensive le posizioni di chi mette in contrapposizione politica e società civile, perché io o tanti altri non dovremmo fare parte della società civile? Vivo a Bologna, ascolto e lavoro per la città dalla mattina alla sera. Vedremo, seguiremo con interesse e con obbligo gli sviluppi, e questo romanzo a puntate che sarà, vedremo di quali capitoli si arricchirà. Il candidato civico può essere un'arma vincente se è un buon candidato civico, quindi il modello famoso Guazzaloca, ma anche la stessa Ugolini è stata un'ottima candidata civica per la regione, anche se ha perduto. E poi insomma dipende appunto dalla scelta. Certo, se uno sceglie il civico per non sporcarsi le mani e per non essere responsabile della sconfitta, per non vedersela pioppata, allora è un altro discorso. O se si sceglie il civico perché non c'è nessun politico in grado, è un altro discorso. O se si sceglie il civico perché nessun politico ha intenzione di mollare la propria posizione di potere per venire a fare un lavoraccio, che è quello del sindaco, che sono pochi quelli in grado di farlo veramente bene, credo sia il mestiere più difficile del mondo, e quindi ovunque, qualsiasi città, alcune più difficili di altre, ma anche molto più difficili di questa, qualsiasi schieramento, qualsiasi parte politica, è un mestiere che chi sta bello comodo a Roma, deputato, sottosegretario, ministro, ma chi glielo fa fare? Cioè è già andato, è come se uno giocasse in Europa League, diciamo Champions anche, esageriamo, e dice: vai, torna un attimo in Serie B che hanno bisogno di te. No, per carità, è capace che poi si accorgono che non so giocare a pallone. Lorenzo Balbi, intervistato da Paolo Naldi, dice: lascio un Mambo in salute, taglia i fondi supportati dai privati. Dopo 9 anni alla guida del Mambo e delle sedi di arte contemporanea dei musei civici, Mambo, Museo Morandi, Casa Morandi, Villa delle Rose, Museo di Ustica, Lorenzo Balbi da settembre dirigerà i musei civici di Verona, anticipando di poco più di un mese la scadenza del suo contratto qui. Sicuramente è un museo, il Mambo, che lascia con un buon posizionamento in Italia e all'estero, dice la Repubblica. per le sue attività di ricerca e produzione, non un'istituzione che ospita mostre prodotte da altri, ma un centro capace di produrre contenuti. Ho lavorato per rafforzare l'idea di un'istituzione pubblica che sappia dialogare con le altre realtà e che sa creare comunità. Vado orgoglioso di aver saputo trasmettere un nuovo ruolo di museo pubblico in termini di apertura e permeabilità, aver dato l'idea di un museo come organismo vivente capace di adattarsi alle circostanze. Abbiamo realizzato eventi importanti come il nuovo forno del pane nel periodo Covid, Art City, di cui ho già impostato anche l'edizione 27. Oggi non c'è festival o manifestazione che non transiti da queste sale. Il Mambo è percepito bene, non penso solo per i numeri dei visitatori, sono migliorate. La cosa che mi fa più piacere è che la gente parla del Mambo, parla di Art City, chiede quali mostre ci saranno, eccetera. Chiude così la sua, il Mambo potrà avere spazio per valorizzare le collezioni di Morandi. La sede di Palazzo Pepoli può essere la sede giusta, il palazzo ha le caratteristiche di un museo, il comune dovrebbe avere da Fondazione Carisbo con una concessione a lunghissimo termine e dovrebbe essere dedicato totalmente quasi al Museo Morandi. Questo è un suo parere così che lascia in eredità dopo questo nodo che va sciolto nella cultura cittadina. E direi che siamo pronti a dedicarci alla pagina sportiva tra pochi istanti. A proposito delle difficoltà che vi sarebbe, scrive Claudio, nel gestire la società multietnica, non è che gestire una società monoetnica sia più facile, anche perché un nemico capro espiatorio bisogna trovarlo per giustificare il fatto che il 5% della popolazione disponga del 50% della ricchezza. Credo che a Bologna, scrive Franco, si scelga una lista civica perché una lista dichiaratamente di destra non raccoglierebbe il consenso necessario a vincere e quindi, dice, andranno alle elezioni camuffati. E con questo andiamo a GR Meteo.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 7:59.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Cinquant'anni dopo Adriano Panatta splende l'azzurro sull'Internazionale d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, trionfo di Jannik Sinner che ha travolto in finale in 2-7 il norvegese Ruud.
17: Sentivo un po' di pressione prima della partita, è la cosa più normale che c'è. Sapevo per cosa stavo giocando, ho cercato di restare più calmo possibile. È stata una giornata molto importante per il tennis italiano in generale, partendo anche dal doppio, no? Prima volta nella storia che hanno vinto qua una coppia italiana, e quindi è stato una bella giornata.
16: A Modena.

0: Meteo.
1: Buongiorno. Oggi lunedì 18 maggio, qui sulla nostra zona di Bologna, una giornata variabile, ma avremo alternanza di schiarite, di annuvolamenti. C'è anche l'occasione di qualche piovasco in tarda mattinata, verso metà giornata, primo pomeriggio, quando magari le nubi tendono ad addensarsi un po' di più, però non saranno piogge continue e non è detto che piova ovunque, ci saranno magari delle piogge, dei temporali qua e là, un po' a macchia di leopardo, poi verso sera il tempo dovrebbe migliorare. Le temperature si mantengono più o meno stazionarie, con minime sui 10 gradi, un po' sotto la media, e massime sui 23-25 gradi come ieri. E domani sarà una giornata che dovrebbe essere un po' più soleggiata, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con ancora degli addensamenti al pomeriggio, ma domani la possibilità, le probabilità di pioggia dovrebbero essere decisamente inferiori, in teoria non dovrebbero esserci precipitazioni. Anche per domani le temperature si mantengono stazionarie su valori sui 25 gradi, che sono più o meno normali per questo periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
5: Quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
6: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
11: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
12: Dimmi.
11: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
12: E si sente.
13: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
11: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
11: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale. E Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno

0: www.alarm.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 8.05, lunedì 18 maggio, e ancora buongiorno da Emilio Marrese. Questa è la terza, nonché ultima parte di Tempo Perso per questa mattina. Siamo alla pagina sportiva e cominciamo dalla, come al solito, dall'autorassegna stampa, e cioè vi leggo quello che ho scritto, così facciamo prima, e il commento di questo finale di campionato. Adesso manca una partita inutilissima possibile, sento dire che si giochi sabato sera con l'Inter. Bologna è ottavo, e ottavo resterà indipendentemente dal risultato della partita ultima del Dall'Ara. Una squadra ritrovata col rimpianto dei punti persi, è quello che ho scritto stamattina. Chi l'avrebbe mai detto il 7 gennaio scorso che quella sconfitta in casa con l'Atalanta 2-0, una delle tante, si sarebbe rivelata decisiva. Al Lido Bergamo ieri i nerazzurri dovevano difendere due reti di scarto nello scontro diretto, mentre i rossoblù la faccia e l'onore entrambe hanno centrato l'obiettivo. Il Bologna ha ritrovato se stesso, o meglio, è stata una conferma rispetto a quanto avevamo già visto a Napoli. Ha ritrovato Orsolini, anche a Napoli era in gol, ha ritrovato Skorupski e ha avuto conferma ancora da Miranda, che sta facendo un finale di stagione notevole. Ha ritrovato anche il sorriso. L'ottavo posto è un risultato, secondo me, decoroso, non esaltante, ma accettabile e coerente con quelli che sono i valori e con quello che è il potenziale, con quelle che sono le cifre e con quello che è stato il campionato del Bologna. Assurdo, se ci pensiamo, questo non l'ho scritto, ma il Bologna con 10 vittorie in trasferta significano alla fine un rendimento da 34 punti, terzo nella classifica dei punti fuori casa di tutto il campionato, con il suo record storico. Non ha mai fatto 10 vittorie in trasferta in tutta la sua storia in Serie A, ne fece 9 nell'anno dello scudetto, c'erano meno squadre, e va detto, e non è bastato per andare in Europa, cioè questo è veramente clamoroso. Comunque, chiusa questa parentesi, l'ottavo posto, dicevamo, risultato decoroso, questa è la dimensione da mantenere, cercando però tra un anno di giocarsi davvero l'Europa fino all'ultima gara. È stata una stagione particolare, nessuna delle big davanti a noi ha toppato come nelle precedenti stagioni, e una volta il Napoli, una volta il Milan. La wild card l'ha pescata, anzi tra virgolette l'ha comprata, il ricchissimo Como. Non si tratta di corruzione, ma si tratta di 430 milioni investiti in 2 anni per, tra virgolette, drogare la classifica finanziaria e i valori della Serie A. Ripeto, quello di Como sì, è come un esperimento di laboratorio, cioè tu prendi un posto dove il calcio non esiste, ci butti 430 milioni, una squadra buona la fai, e anche se intorno c'hai uno stadio a 10.000 persone, non esiste il merchandising, non esiste il marketing, non esiste niente, però appunto un po' tipo come diceva la mia amica e collega Sabrina Orlandi l'altra sera, un po' come Cervia, no? Come i campioni quando fecero la serie TV, il reality. La corsa, come ha dimostrato anche il meritato successo di ieri a Bergamo, poteva essere fatta sull'Atalanta, e ormai è inutile quanto doloroso ripetere ogni volta, tutte le volte, ancora una volta, la litania delle incredibili occasioni sprecate al Dall'Ara e dei rimpianti che non saranno mai abbastanza rimpianti. Sarebbe bastato, non dico tanto, lasciamo stare anche Verona, Parma, Fiorentina, quelle partite buttate via, lasciamo stare quelle, sarebbe bastato risvegliarsi un pochino prima, dopo la batosta di Birmingham, quando lo strepitavo da questi microfoni continuamente, e non gettare anche quelle 3 partite con Juve, Roma e soprattutto Cagliari. Quella di Cagliari grida vendetta, e anche la Juve, se andiamo a vedere il rendimento che ha avuto la Juve nelle ultime partite, era una sfida che si poteva giocare e il Bologna non l'ha fatto, cioè non è andato in campo. 2 pere subito e ciao. Tutti avevano chiesto alla squadra di non sbarcare nel finale, questo non è accaduto, anzi, e quindi va dato merito alla squadra ancora una volta di essersi dimostrata seria, di aver dimostrato orgoglio e di aver dimostrato attaccamento e di aver dimostrato cuore, amor proprio, appartenenza a questa città, a questa situazione, Non c'è stata una smobilitazione, anche se sembrava che si stesse per sfaldare tutto e ognuno pensare un po' a se stesso, fine ciclo, ciao, arrivederci, invece no, e di questo bisogna essere grati anche e fieri e darne atto. Fuori casa, questa, come dicevo, il Bologna ha mantenuto un passo da Champions, terzo nella classifica esterna con 10 vittorie e 34 punti contro i 21 raccolti in casa, che al massimo vincendo con l'Inter potrebbero diventare 24, e il tour elettorale di Vincenzo Triano negli stadi, dove chissà potrebbero pure pensare a lui per il futuro, Bergamo dopo Napoli, è proseguito convincente, perché ieri la sua squadra, dopo aver dominato il Napoli, ha giocato anche nettamente meglio dell'Atalanta, pur sempre considerato il contesto motivazionale complessivo meno furioso della media. Diciamo che era un Atalanta che, sapendo di dover solo difendere due gol di scarto, insomma, cioè di dover solo evitare di perdere di tre gol di scarto, non aveva bisogno di essere feroce come al solito, insomma, una squadra che si sta smobilitando. L'importante però è che Italiano, credo, abbia riconquistato in parte anche i bolognesi più scettici o critici, un po', ecco, non mi illudo, tanto le critiche torneranno fuori subito alla prima occasione, i detrattori anche, però ha dimostrato in questa settimana tra Napoli e Bergamo che sia lui che il Bologna hanno ancora qualcosa da dire e anche da dirsi, e quindi non è finita qui. Cioè, il ciclo può essere, cambiando molto molti giocatori per forza o per scelta, può essere un ciclo che comunque ha ancora ancora strada davanti a sé, ancora margine. E poi, sempre a proposito del domani, del futuro, per quel che valeva contro un Atalanta, come detto, non proprio al top, ieri la coppia difensiva norvegese sulla quale la società punta per il futuro ha chiuso inviolata, imbattuta, anche se onestamente non mi cullerei troppo su questo. Sono due buoni giocatori, Egemed ed Elland, ma ci vorrebbe, non dico un Lukumi che quest'anno è stato strepitoso, ma qualcuno con una personalità quantomeno analoga, uno spessore che si avvicina a fare da guida alla difesa, ci vorrebbe per farli crescere, perché tutti e due ritengo siano ottime spalle dal potenziale e dal futuro interessante, soprattutto Elland. Però tutti e due ancora insieme non so se possano fare un leader di due, cioè avrebbero bisogno di un albero accanto che faccia ombra alla loro crescita e che, come dire, sia il titolare della difesa, ecco, che abbia le chiavi di casa. Loro possono essere entrambi ottime spalle. La coppia non so se sia sufficientemente matura adesso già per reggere un campionato di Serie A, andremo a vedere. Il resto del Carlino scrive: Bologna, sorrisi e rimpianti. Ma rimpianto è la parola d'ordine in questo campionato, è incredibile come veramente non siamo riusciti ad arrivare in Conference. Guarda, io me ne faccio una ragione. Orso gol, l'Atalanta battuta, l'ottavo posto è blindato, ma per l'Europa non basta, dopo Napoli e Rossoblu sbancano anche Bergamo, scrive Massimo Vitali. Finisce con l'Atalanta domata da un gol di Orsolini e da una paratissima di Skorupski, l'Europa che aritmeticamente sfuma, ma sarebbe servito un miracolo, un ottavo posto blindato, la squadra che riceve gli applausi di 500 tifosi in curva, Gioi Saputo che in campo distribuisce 5 come se piovesse, e una scia di rimpianti lunga come la distanza che separa Bergamo dal Dallara. Dallara è la parola chiave, perché è proprio nella sua casa che da dicembre questo Bologna ha dilapidato una montagna di punti, inanellando scivoloni in serie che hanno reso impossibile il ritorno in Europa. E poi c'è il commento di Gianmarco Marchini: la voglia di tutti che sia solo un arrivederci. L'unica buona notizia di un'annata senza Europa è che almeno per un po' non dovremo tornare a Birmingham. La riccione d'Inghilterra non ci mancherà, soprattutto perché evoca soltanto brutti ricordi, anche se non abbiamo mai condiviso lo scenario post-apocalittico che ha accompagnato l'eliminazione con la Aston Villa. Sembrava che dovesse finire il mondo dopo quelle quattro sberle. Poi vedi la squadra di Emery che va in ciabatte in finale di Europa League, dandone altri 4 al Nottingham, e lo rivedi certificare la qualificazione in Champions, rifilando un altro poker al Liverpool. Eppure la causa della disfatta su Blue Villa Park pareva essere la scelta dei terzini invertiti, scelta infelice per carità, ma la verità è che la differenza tecnica atletica con i Billans è talmente ampia che, invertendo l'ordine di João Mario e Miranda, il risultato non sarebbe cambiato mai. Tempo al tempo, così come la cessione di Fabiano a gennaio era stata definita una follia di mercato, poi vai a leggere i numeri di Giovanino con la Fiorentina, 3 gare da titolare in 16 presenze, in pratica una comparsa che Viola pagheranno 15 milioni. Altro, altro. piuttosto la splendida gara d'andata dei quarti di finale e le due prestigiose di vittoria di Napoli e Bergamo confutano un'altra delle tante leggende della città metropolitana, che il gruppo non fosse più unito, serio, soprattutto ancora dalla parte di Vincenzo Italiano. Lo è, e come, altrimenti non avrebbe avuto i nervi e la voglia di tirare fuori queste ultime due prestazioni belle e convincenti, con una classifica già orientata e un mondiale all'orizzonte. Ora però dovrà essere la società ad aver voglia di ingolosire il suo allenatore, partendo ovviamente dal presupposto che quest'ultimo sia convinto di restare. Se manca questa condizione, inutile parlarne e sostenere con quel fare un po' permaloso che un tecnico, sì, molto ben pagato, non vada convinto e quanto di meno attuale ci possa essere, non solo nel calcio ma in senso assoluto, anche se lo sport vive di ambizioni. Se non ne ha un allenatore di 48 anni, chi le deve avere? Il Bologna deve dimostrare con scelte mirate di mercato di voler tornare subito in Europa, o almeno di puntarci. Non basta il saluto, perché quello all'Europa sia un arrivederci. E come spesso mi capita, condivido anche le virgole del pezzo di Gianmarco Marchini sul Carlino. Poi ancora sì, insomma, Skorupski dice che a fine partita era commosso, insomma ha dimostrato di essere ancora un portiere valido. Io sul fatto che Skorupski possa essere ancora un portiere valido, cioè quando si è fatto male a dicembre era uno dei migliori portieri italiani, punto. Dopodiché, se ti fai male due volte a 35 anni nell'arco della stessa stagione, io penso che il Bologna debba allora tutelarsi con un altro vice. Dispiace dirlo, ma è così. O ricambia tutto il reparto portieri, oppure bisogna essere pronti anche ad una soluzione che regga un'eventuale sostituzione lunga, insomma, perché ritrovarsi nella situazione di quest'anno è costato punti. Il tecnico dice: senza coppa andrà valutato tutto, abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti, l'Europa ci ha tolto tanto, e poi vabbè, ora incontrerò la società, questo glielo stiamo chiedendo, lo sta ripetendo da settimane, questo prima o poi accadrà. Eggman, Miranda, due gendarmi, Rowe firma l'assist a tre punti, Castro una boa per i compagni, questi sono i titoli delle pagelle del Carlino. Skorupski decisivo nel finale, Ferguson macina, Moro non sbaglia un pallone, Orsolini letargo è finito. Insomma, le pagelle sono tutte positive, il 7 a Orsolini, ma anche a Skorupski, a Rowe, e poi dopo ci sono dei 6 e mezzo a Castro, a Bernardeschi, a Ferguson, a Miranda, a Eggman, a Elland, a Moro, e anche setta Italiano, João Mario invece, Dallinga e Pobega prendono 6, ma non c'è nessuna insufficienza e mi pare che sia giusto così per nel file del Bologna da parte del resto del Carlino. Vediamo anche altri giornali, vediamo il Corriere di Bologna che cosa scrive dalla partita di ieri. Tanto ricordiamo che sia Virtus che Fortitudo hanno vinto le rispettive partite di playoff ieri. Missione compiuta, il titolone del Corriere di Bologna. La Conference era ormai persa, il Rosso Blu ora però sono matematicamente ottavi. Questo è il titolo della prima. A pagina 2, Bologna sigillo finale, il Rosso Blu trova una decima vittoria in trasferta in questa serie, Orsolini firma il gol da 3 punti, ma in Conference ci va l'Atalanta. Il successo a Bergamo non basta per l'Europa, ma stampa l'ottavo posto. Noi siamo così, dice Italiano, cioè siamo la squadra, giochiamo così, questo è il senso. Quando abbiamo tempo di preparare bene le gare, il campo ci dà ragione. Ok, però insomma, che facciamo allora? Non andiamo più in Europa perché giovedì e domenica, se no giochiamo male? Dai, non lo so. Insomma, dice che ha sentito cose fastidiose sul Bologna in vacanza. Abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti. È vero, gliene diamo atto, ma il Bologna, però, contro la Roma e col Cagliari in vacanza. Adesso poi sono brutte frasi fatte del calcio, eh? Ok, allora diciamo che era mentalmente scarico, eh? Era stanco mentalmente, non diciamo in vacanza, diciamo stanco mentalmente. Questo non l'hanno scritto soltanto i giornalisti, non l'hanno detto soltanto i tifosi, l'hanno detto anche i dirigenti o quelli che stanno dentro al Bologna. Era evidente che il Bologna, quelle tre partite prima di Napoli, fosse un Bologna che non aveva la stessa tensione emotiva, agonistica, competitiva, che poi ha tirato fuori e gli aveva dato merito una volta di più. Gliel'ho già dato merito, lo ribadisco, lo sottolineo, però l'ha tirato fuori soltanto in queste ultime due, e quindi penso che alla fine, ecco, definirlo un campionato, una stagione positiva, non lo so, diciamo va bene così, in linea, una stagione in linea in cui siamo andati meglio in Europa di quanto avremmo dovuto e potuto, peggio in Coppa Italia, e quindi va bene così, è andata così, senza drammi, senza delusioni e senza neanche marmaldeggiare. Poi vediamo che cosa, senza esultare, ecco, vediamo cosa c'è sulla Gazzetta dello Sport, che come hanno raccontato questo ultimo, penultimo atto rosso-blu. Vediamo un po' lo scherzetto finale. No, questo è l'Inter, ho visto del nerazzurro. Eurodea col fiatone, colpo del Bologna, ma la Conference è dell'Atalanta. Andrea Elefante a Bergamo, italiano vince con un gol di Orsolini, però i rossoblù non possono più superare Palladino al settimo posto, una sconfitta da Conference, e c'è già tutto il titolo del fin di giornata. I nerazzurri a fine gara indossano la maglia celebrativa con scritto Euro Atalanta, ma il congedo nel proprio stadio è con il terzo scivolone delle ultime sei partite, terzo digiuno casalingo di gol consecutivo, obiettivo minimo, grande no, almeno per il club, è raggiunto, non la piena approvazione della gente bergamasca che anche stavolta applaude, ma prima aveva anche ammonito con uno struscione srotolato in curva nord. Pretendiamo un altro atteggiamento nella prossima stagione, che dunque vedrà l'Atalanta nel torneo europeo meno nobile. Poi vedrete che come godono, come si divertono se lo vincono, altro che snobbare la Conference, lascia perdere. Al Bologna, per sperare ancora in settimo posto, sarebbe servito vincere con tre gol di scarto. La sfida tra le due deluse del campionato a fine stagione, abituate ad altri palcoscenici, finita senza nessun miracolo rosso-blu, senza nessun cataclisma rosso-nero. Per quanto riguarda le pagelle, 7 il migliore eroe secondo Matteo Dallavite, poi voti alti per tutti: Skorupski, João Mario, Elland, Eggen, Miranda, Ferguson, tutti 6 e mezza, così come Bernardeschi, si prende 7 anche Orsolini, per gli altri sono tutti 6 meritati, un 7 anche a italiano dalla Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport, eccolo qua. Questo è Sarri, Allegri, il Como, Lautaro, Bologna top in trasferta, Orsolini firma la 10ª vittoria, fuori casa il rosso-blu da terzo posto, però la media fa 8ª. Dopo l'impresa del Maradona, italiano festeggia a Bergamo un altro successo. Claudio Beneforti dice che la missione impossibile non è andata a buon fine, il posto in Conference l'ha conquistato l'Atalanta, ma dopo la vittoria di Napoli Bologna ha vinto anche a Bergamo, vittoria numero 15 in trasferta della stagione, 10 in Serie A, chiudendo molto bene un campionato che aveva preso una brutta piega dopo le sconfitte con Juve, Roma, il pareggio contro il Cagliari. Allora va dato atto a italiano, alla sua squadra, di aver tirato fuori l'orgoglio al momento giusto, dimostrato come questo Bologna abbia davvero valori tecnici importanti dai quali è d'obbligo ripartire. Se lo devo mettere bene in testa, ammonisce Beneforti, lo vedo anche proprio col dito che ammonisce anche i vertici della società, a cominciare da Saputo e Fenucci, voi due lì vi vedo, perché soprattutto Beneforti vi vede, perché demolirlo sul mercato sarebbe un delitto. Quale deve essere il primo passo? Fare anche l'impossibile per trattenere italiano, questa è l'opinione di Beneforti, e come dire, il suo invito è comprensibile e legittimo, anche perché sappiamo che almeno due grossi giocatori partiranno. Vediamo, speriamo che il sacrificio si limiti a Lucumi, ma temo che verrà sacrificato anche uno tra Rowe e Castro, e temo moltissimo che possano essere sacrificati tutti e due. Staremo a vedere. Adesso comincerà un'altra stagione di ansie, patemi, polemiche, eccetera. Staremo a vedere. Bruno Bartolozzi nel suo commento scrive: sì, viaggiare, così lo titola, l'ultima vittoria in trasferta arriva per le prodezze dei bolognisti di lungo corso, Orsolini e Skorupski, nessuno può vantare in attività il loro numero di presenze, l'attaccante addirittura ne ha 309, da ieri il 19esimo lo suo di sempre, il suo gol magistrale di rapina è stato accompagnato dalle prestazioni superlative del portiere polacco, 280 presenze, e 21esimo lui nella storia per numero di gare con la maglia del Bologna. Orsolini è tornato a segnare con continuità, pur giocando col contagocce come Bergamo, entrando dalla panchina. Il secondo, dopo lunga assenza per infortunio, ha messo il sigillo ad una vittoria che lascia un retrogusto amaro. Se Lucas non si fosse fatto male, cosa avrebbe fatto il Bologna nelle altre gare? Eh sì, è una domanda anche questa che non ha una risposta, ma delle supposizioni. Il successo comunque consente ai rossoblù di asserragliarsi all'ottavo posto, evitare di giocare la Coppa Italia in agosto, ma lo sforzo arrivato in extremis è una specie di macarena delle occasioni sprecate. Quanto sprecate, quanti punti il Bologna ha lasciato per strada, soprattutto in casa, aver toccato con i polpastrelli il ritorno in Europa, ma averlo mancato rappresenta la degna e dannata fine di una stagione concepita e gestita in modo incerto. Questo è il parere di Bartolozzi, che poi viene successivamente anche approfondito. Va anche detto, qualche tifoso lo ha ricordato, che mancano anche un po' di punti che a Genova e a Firenze sono stati tolti, soprattutto a Firenze, dalle scelte arbitrali decisamente sbagliate, negative, contrarie al Bologna, che non credo siano state compensate, non mi ricordo dei grandi favori invece da mettere a bilancio in positivo, quindi qualche punto manca anche per quello. Poi quando perdi 9 partite in casa, vabbè, dopo fai fatica anche a prendertela con gli arbitri. Alcuni messaggi prima di salutarci. Il nuovo stadio andrebbe costruito fuori dalla provincia di Bologna, così le vinciamo tutte, dice Cri. Dici per scherzo, fra un po' lo fanno. Andare in conference sarebbe stata una cosa buona? Sì Stefano, questa è la volpe e l'uva, come ho scritto l'altra volta, le coppe e l'uva. Per me è meglio così, come no, certo, meglio così. Puntare forte sul campionato del prossimo anno, cosa significa Stefano? Cioè, lo vogliamo vincere il campionato, vogliamo arrivare in Champions, minimo in Europa, perché a noi la conference ci fa schifo vincere la conference, cioè, quindi dai, va là. No, io questa cosa qui proprio non la concepisco assolutamente. Complimenti a Bocca, ma che ha vinto lo scudetto ed è andato in nazionale. Ah no, mi sono confuso. Poi grande merito anche di Carnesecchi, se non siamo arrivati vicino ai 3 gol, vero Daniele? Carnesecchi è stato bravissimo, soprattutto potevamo già nel primo tempo essere davanti, ha fatto 2 gran parate, quella su Castro soprattutto, ma anche su Rowe, enormi, e lui 2 grandi parate, Skorupski una. Facendo tutte le trasferte posso dire che quest'anno si è goduto molto fuori da Bologna, anche in Europa, un ruolino da dominatori. Ragazzi, siamo positivi, perché se il prossimo anno vinciamo lo stesso numero di partite in trasferta, lottiamo per lo scudetto. Questo è l'immarcescibile ottimismo di Roberto Red Sox Mantovani, che saluto volentieri. Ok, e detto questo, amici, detto tutto per stamattina, noi devo dare una ferale notizia, ferale per me, per qualcuno sicuramente no, ma domani l'appuntamento con Tempo Perso non sarà condotto dal sottoscritto, che ha un impegno improrogabile a quest'ora del mattino. Sì, devo partire molto presto, tornerò mercoledì, ma domani vi affiderò alle sapientissime mani e cure di Dario Ronzulli, che si diletterà lui per una mattina con il Tempo Perso. Anticiperemo l'ora Dario alle 7, sarà un'ora e mezza Dario, direi. Insomma, il palinsesto viene un po' sconvolto, e per questo quindi siete ovviamente in mani ancora migliori delle mie, anzi sono anche un po' geloso, quindi spero che Dario comunque si impappini un po', si addormenti al microfono, cioè che non sia proprio all'altezza della situazione, perché poi dopo io soffro se questo, sono un po' geloso io di questo spazio, e quindi era meglio se ci mettevano uno più scarso, anche però volevano mettere uno più scarso di me, ma in radio, ma non l'hanno trovato, non c'è, e quindi tocca a Dario domani dalle 7 alle 8 e mezzo. Tra social e WhatsApp scrive Nicola: leggo di tanti tifosi contenti per non essere andati in conference, giudicata come la coppa del nonno. Mi sembrano discorsi inconcepibili anche a me. Va là che quando la vinci quella coppa del nonno siamo 40.000 in Piazza Maggiore, era come la Coppa Italia che non contava niente, contava il campionato. Va là e balle. È un po' che non ascolto e non scrivo, dice Luca, bene, perché alla fine sono sempre le stesse cose, ma insomma dipende. Se parliamo di sport, sì, come cronaca, forse anche sì, anche quello. I detrattori che attaccano e noi che difendiamo l'operato, quindi una chiosa finale al campionato, un buon campionato, perché siamo finiti davanti a tutte le terze. Il com, l'outsider drogato dai soldi del mercato, senza com saremmo arrivati settimi, averne di annate, così detto da uno che ha visto Bologna fanfulla, e cioè Luca 61. Grazie appuntamento per quanto mi riguarda allora a mercoledì mattina di nuovo, e domani invece Dario Ronzulli al timone questo esperimento di tempo perso dalle ore 7. Grazie, buona giornata, buona settimana a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
0: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Marco, pronto per lo stadio?
6: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
5: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
6: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
5: Davvero?
6: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
7: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua, ben ritrovate, ben ritrovati. Lunedì 18 maggio, siamo pronti per cominciare la mattinata insieme con l'ora Dario alle 8:32 minuti, raccogliendo il testimone da Emilio Marrese, che ha già spoilerato la novità di domani. Ci sarà tempo perso con il sottoscritto e poi ci sarà l'ora franca a tenervi compagnia il martedì mattina, e quindi poi l'ora Dario vera e propria tornerà lunedì, mercoledì mattina. Quindi qualche cambiamento di palinsesto, nulla comunque di grave, nulla comunque di irreparabile, speriamo almeno. Non garantisco sulla mia lucidità mentale, almeno nel saluto iniziale domani con tempo perso, poi vedremo più avanti nel corso della rassegna stampa se riusciamo a rimetterci in sesto, ecco, mettiamola così. Abbiamo tante cose belle di cui parlare quest'oggi, a partire dalla vittoria del Bologna Bergamo, che se possibile aumenta ancora di più gli impianti, ma insomma direi che ormai ci abbiamo fatto l'abitudine in questa stagione. Bologna che chiude all'ottavo posto, complice la sconfitta dell'Udinese con la Cremonese. Ieri tra l'altro giornata anche un po' strana da questo punto di vista, un po' in controtendenza, ecco, rispetto a quello che abbiamo visto nel corso delle ultime giornate degli ultimi campionati, nel senso che chi doveva vincere ha vinto, l'unica la Juventus che ha perso in casa con la Fiorentina. Per il resto, chi doveva vincere per raggiungere i suoi obiettivi, o quantomeno provare a raggiungere i suoi obiettivi, ha vinto, quindi di fatto nessun risultato a sorpresa, tranne appunto quello dei bianconeri. Partite che sono state comunque insomma più o meno tutte combattute da questo punto di vista. Bologna che chiude all'ottavo posto con la sfida tra Bologna e Inter, che di fatto sarà una passerella di fine stagione per entrambe. Molto facile che sia sabato sera, poi facciamo bene il conto di quante partite possono andare da sole e quante invece devono andare in contemporanea, e sono tante perché si incrociano con Cremonese Como sia la lotta Champions che la lotta per non retrocedere, ma faremo e con tutta probabilità saranno gare piazzate domenica alle 20:45, ma faremo i conti più tardi nel corso della mattinata. C'è da parlare anche di basket naturalmente, con la Virtus che comincia nel migliore dei modi vincendo gara 1 contro Trento dominando, che era 1 contro Trento, mai di fatto partita, se non all'inizio e se non con così uno sforzo nel finale da parte della all'inizio del secondo tempo, chiedo scusa, da parte della formazione ospite, però di fatto la Virtus che ha controllato le operazioni senza assolutamente nessun tipo di problema. Il problema semmai è per Derrick Holston Junior, che si è infortunato, un infortunio che ieri sembrava, onestamente in cronaca mi pareva semplicemente un dito insaccato, in realtà no, molto di più. Quanto di più e quanto grave lo scopriamo quest'oggi alla vigilia di gara 2. Non c'erano all'uscita dal campo, quindi ovviamente a caldissimo, facce molto tranquille in casa Virtus per questo infortunio. Dopodiché aspettiamo naturalmente di avere le analisi, gli esami per meglio dire, e quindi valutare se e quanto Derrick Holston Jr. debba rimanere fuori dai playoff. Staremo a vedere nel corso della giornata, in base a quelle che saranno le informazioni ovviamente che ci fornirà la Virtus dopo gli esami. La Fortitudo ha dominato senza se e senza ma gara 5 contro Avellino, si è presa dunque la semifinale playoff. Vediamo se questa è la vittoria che in qualche modo cambia anche un po' l'andamento della stagione, quantomeno dei playoff. Per la Virtus e per la Fortitudo, chiedo scusa, che mercoledì sera ospita Verona, venerdì gara 2, e Verona è un osso durissimo, molto più forte di Avellino, molto più squadra, molto più esperta, molto più talentuosa, ha un allenatore che il Paradozza lo conosce benissimo ed è Ramagli, quindi attenzione perché si pronuncia una serie particolarmente complicata, ma molto bella da vivere e da vedere, almeno sulla carta. Dipende ovviamente, per il quanto riguarda i tifosi Fortitudo, dal risultato finale, me ne rendo conto. Per gli appassionati è una gara molto interessante da vedere. E questi i temi principali naturalmente della mattinata, senza dimenticare il trionfo di Jannik Sinner a Roma. Ha passato una semifinale con Medvedev particolarmente complessa, ma poi di fatto è stato l'unico momento di difficoltà di colui che in questo momento è il dominatore del tennis mondiale. Adesso un po' di pausa, meritato riposo direi, dopo 6 Masters 1000 consecutivi vinti, e con l'obiettivo adesso del Roland Garros a Parigi. Parleremo anche di MotoGP, gran premio che ha portato Bezzecchi a prendersi un po' di vantaggio, Gran Premio di Catalogna, rispetto al mondiale. Naturalmente grande attesa e apprensione per le condizioni di Alex Marquez e di Zarco, che sono caduti, bruttissimi incidenti per entrambi, però per fortuna stanno bene entrambi. Insomma, ci sono conseguenze sicuramente non belle, ma per rispetto a quello che sembrava in un primo momento, devo dire, insomma, incidenti che sono un pochino meno gravi. Quello che sembrava, vedere le immagini davvero spaventose, frattura della clavicola destra per Alex Marquez, rottura di legamenti del ginocchio per Zarco, e c'era da mettere la firma onestamente per quella che è stata la dinamica dei due incidenti. Questa è la panoramica dunque sugli eventi del weekend che andremo a trattare questa mattina, naturalmente sempre insieme ai vostri messaggi al 366 402 4022. Oggi tra l'altro anche altri eventi importanti per la 2, tornando alla Fortitudo, perché conosceremo la squadra che chiude il tabellone delle semifinali, visto che c'è insomma, ci sono sfide che sono assolutamente attese, in particolare per quanto riguarda Pesaro-Rimini domani sera con gara 5, e chi vince va a prendersi poi il posto in semifinale contro Cividale. Aggiungo anche che per quanto riguarda invece i playoff di Serie A di basket, gara 2 oggi tra Brescia-Trieste, con Brescia già spalle al muro, e Milano-Reggio Emilia. Così abbiamo completato il quadro. Già tanti messaggi al 366-402-4022, soprattutto per quello che concerne naturalmente vedere un po' i primi messaggi della mattinata, la vittoria ieri del Bologna a Bergamo contro l'Atalanta. Allora ripartiamo da qui, prima di leggere appunto le vostre considerazioni. Una vittoria bella, una bella prestazione, anche migliore per molti versi rispetto alla sfida di lunedì scorso contro il Napoli, una vittoria che permette al Bologna di chiudere come detto, all'ottavo posto, quindi avere la certezza che la Coppa Italia ad agosto, a Ferragosto, sarà problema di altri. Un Bologna che ha chiuso questo campionato con un rendimento in trasferta pazzesco. Meglio hanno fatto soltanto Inter e Milan. Potrebbe far meglio il Como, che all'ultima a Cremona, ma insomma cambia il giusto, resta un rendimento in trasferta notevolissimo per un Bologna che, vabbè, lo sappiamo, è in casa, che ha avuto i grandi problemi, i grandi rallentamenti. È sicuramente la vittoria che permette al Bologna di chiudere quantomeno col sorriso. Ecco, quella sensazione amarognola che temevamo potesse accompagnarci fino alla fine del campionato, per fortuna non c'è. Ecco, poi possiamo continuare il dibattito su quanto valga questa stagione, su quanto che giudizio dare, eccetera eccetera eccetera, un dibattito che penso ce lo portiamo per tutta l'estate, ma direi la cosa importante è evidentemente aver evitato appunto questo sapore di mamma mia quando finisce sto strazio, che in realtà non c'è. Ecco, anzi, la gara con l'Inter di sabato, domenica, vediamo, dovremmo scoprirlo oggi, speriamo di scoprirlo oggi, permette davvero di andare allo stadio, credo, per i tifosi rossoblu e guardare con grande curiosità e anche con insomma un po' più di voglia, ecco, rispetto a quelle che potevano esserci magari dopo la partita con il Cagliari. Certo che è un campionato di rimpianti, certo che è un campionato in cui il punto interrogativo su che cosa sarebbe potuto accadere, se è quello, se è quell'altro e se è quell'altro ancora, però vi invito anche a ragionare sul fatto che cominciano a essere un po' troppi i se. Se Skorupski non si fosse fatto male, se Freuler non si fosse fatto male, se Bernardeschi non si fosse fatto male, se Ordoñez non avesse segnato il 95esimo, e se col Cagliari approcciavi meglio, e se col Verona non ti addormentavi. E quando cominciano a essere tanti i se, vuol dire che tendenzialmente sei lì dove meriti, dove hai meritato di stare, né più né meno. È un ottavo posto, è una buonissima posizione, è in linea con quanto fatto negli ultimi anni, non ti dà l'Europa ed è sicuramente un passo indietro, perché da quel punto di vista c'è poco da dire. Non sei in Europa l'anno prossimo, quindi rispetto agli ultimi due anni un passo indietro l'hai fatto, non l'hai fatto poderoso come l'ha fatto la Fiorentina, però l'hai fatto e hai comunque delle cose molto buone, hai costruito delle cose molto buone su questa stagione, delle cose meno buone, e sulle cose molto buone l'ideale sarebbe quello di costruire per la prossima stagione. Devo dire che un po' mi preoccupa in prospettiva quello che ha detto Italiano nel post gara, poi lo sentiamo più tardi naturalmente nel corso della mattinata. Mi riallaccio a quello che avevo detto in estate: giocare il giovedì le coppe ti complica, bisogna avere la capacità di riadattarsi, giocare una sola gara a settimana ci ha aiutato anche fisicamente. Ecco, mi preoccupa nel senso che se il Bologna deve fare un grande sforzo per tornare in Europa, perché l'anno prossimo bisognerà fare un grande sforzo, alle sette squadre che hanno preceduto in classifica a naso bisogna aggiungere, poi vediamo che mercato farà, ma insomma tendenzialmente è difficile pensare che la Fiorentina faccia un altro campionato così, quindi c'è una potenziale concorrente in più, vediamo la Lazio, ma insomma potenzialmente ci sono più concorrenti. Ecco, se il Bologna deve fare un grande sforzo per andare in Europa e poi nel momento in cui si presenta in Europa, Europa League o Conference, che sia, se la Champions è meglio, ma mettiamo che sia Europa League o Conference, ecco, la lezione di quest'anno, cioè la capacità di non essersi adattati, parole di Italiano, all'impegno giovedì domenica, deve essere una lezione che deve essere tenuta bene in mente, perché se non facciamo se non giochiamo a niente, se si devono fare grandi sforzi per andare in Europa e poi lamentarsi di essere in Europa, non va bene. Quindi mi auguro che questa lezione di quest'anno, perché questa è tale, si tratta, è una lezione, sia assimilata per bene in vista del futuro, perché altrimenti veramente parliamo di nulla. Sarà inutile fare gli sforzi per andare in Europa se poi ci si lamenta di esserci. questo è, o comunque ci si lamenta del non avere tempo per recuperare, lo si mette in conto l'impegno giovedì domenica, c'è poco da fare. Allora, andiamo in, con i messaggi, dicevo, al 366-402-4022. Ieri al 90esimo mi è venuto subito in mente una simpatica citazione. Siamo una squadra di... non si può leggere, Davide. Un po' sì, oh, un po' sì, dai, un po' sì. E poi... immagino stiamo arrivando messaggi di rimpianti per i punti persi per strada. Io ricordo che se non ci fosse stato il tocco di mano del Genoa nel recupero, se Castro fosse stato qualche centimetro... ragazzi, Matteo... Matteo, ho inteso male il messaggio. Il Genoa nel recupero dell'andata, scusami, avevo letto male, Matteo, perdonami. Se Castro fosse stato qualche centimetro più a destra con l'Udinese, senza il jolly pescato da Odgaard a Pisa nel recupero, sarebbero 6 punti meno nel bilancio della stagione. Non bisogna dimenticare anche gli episodi in cui c'è girata bene. Assolutamente, Matteo. Per quello ti dicevo, scusami Matteo, avevo inteso male il tuo messaggio, ti chiedo scusa. Sì, è così, sono assolutamente d'accordo. Quando arrivi alla fine di un campionato di 38 partite, ci mettiamo già quella con l'Inter, è difficile pensare che non sei nella posizione che hai meritato. Hai avuto degli errori arbitrali che ti hanno penalizzato, hai avuto partite, punti sfumati all'ultimo, punti presi all'ultimo. Su 38 partite, questo lo diceva anche Brian Clough, storico allenatore del Nottingham Forest e prima ancora del maledetto United, se non avete visto il film e letto il libro fatelo. Su 38 partite il fattore sfiga o il fattore fortuna tende ad azzerarsi, ma è normale. Su 38 partite, sono 9 mesi di stagione, Bologna è ottavo perché ha meritato di essere ottavo. E nel calderone di tutto ha meritato di essere ottavo. Ci sono state 7 squadre che hanno fatto meglio del Bologna. Fosse un campionato di 10 partite, un campione un po' ridotto, ci puoi ragionare. O forse la Champions o l'Europa League, 8 partite che non si incontrano tutti, la differenza reti, 5 posizioni in più, 5 posizioni in meno, cambia veramente per i dettagli, è ok, ma su 38 partite sei lì dove devi essere, né più né meno. Hai letto il crash test del gol del Lecce al 95esimo, scrive Matteo. Io sì, mia moglie meno. Io sì, ma mia moglie non tantissimo devo dire, e ha avuto un po' di difficoltà, sì. però ma soprattutto ho avuto difficoltà io a rimettere insieme le a rimetterla tranquilla dicendole guarda c'è un'altra partita, non è l'ultima giornata, c'è un'altra partita. Però devo dire il gol di Sturic è una bella botta di adrenalina per il Lecce, anche una bella mazzata per la Cremonese, ecco, assolutamente. Tutta la settimana ad accusare la Lega Serie A per il calendario, poi succede che in Premier ieri ha giocato e perso il West Ham, martedì giocherà il Tottenham, di fatto falsando la lotta a salvezza. L'erba del vicino non è assolutamente più verde. Guarda, amico che scrivi, Giovanni, non è un paragone che si può fare. La Premier League è organizzatissima, lo dice all'inizio della stagione che solo l'ultima giornata è in contemporanea, guarda un po', tutte le partite sono in contemporanea, indipendentemente dal fatto che contano meno, lo mettono all'inizio stagione, loro la Coppa d'Inghilterra che sì è molto più importante della Coppa Italia, altro che paragoni azzardati che fanno i dirigenti del nostro calcio, è di sabato e queste partite qui di campionato in qualche modo bisognava metterle, loro sono decisamente più organizzati, certo che da questo punto di vista l'erba della Premier League è verdissima, mentre la nostra è marrone, quindi proprio fare paragoni puoi dire che non ti piace il campionato, che non ti piace quel tipo di calcio, non ti appassiona, che è gonfiato tanto, adesso vediamo se prima o poi sto palloncino scoppia, se c'è un riflusso economico, su quello possiamo parlare, ma dal punto di vista dell'organizzazione no, l'erba della Premier League non è verde, è verdissima, è smeraldo, è una roba accecante, da noi è marrone. E quindi proprio non c'è minimamente paragone da fare, scusate. Ieri per Bologna, specialmente il primo tempo, non ho visto nessuno dopo il gol però prendere la palla, correre al centrocampo caricando la molla per cercare il secondo e il terzo. 10 minuti dalla fine, sì, potevi anche farlo, però onestamente non non cambiava molto, secondo me. Ma non c'è stata neanche quella foga durante la partita, pensando di andare a vincere di contragol di scarto. Non mi formalizzerei su queste cose, onestamente. Tanto voglio dire, se c'era la voglia di andare a prendersi la Conference League, e Bologna si svegliava prima, non certo ieri dopo il gol di Orsolini, ecco. Gianluca, altro rammarico, non per la Conference, perché fare i preliminari d'agosto e giocare il giovedì una coppa inutile. Lo faccio fare volentieri all'Atalanta. Ma Gianluca, siamo su due pianeti totalmente diversi. La coppa inutile, la Conference, ragazzi, siamo qua con la puzza sotto il naso. Gianluca, per favore, dai, non riapriamo per argomenti che pensavo fossero già assodati. La Conference, coppa inutile. Oh, ragazzi, che vi devo dire? Vivete il calcio così, contenti voi. Poi messaggi Virtus li teniamo in stand-by. Giustamente, anche non ho citato e chiedo venia, ha ragione Fabrizio, Bolelli e Vavassori, perché non c'è stato solo Sinner, c'è stato il dominio del tennis italiano maschile a Roma anche con Bolelli e Vavassori. Perfetto, è giustissimo Fabrizio, ti ringrazio per la tirata d'orecchi, assolutamente la prendo volentieri, e un saluto a Bolelli e Vavassori e complimenti anche a loro. Ne riparleremo più tardi. Se avessimo avuto Matte Negri in porta al posto di Lavaglia, ci saremmo divertiti di più, questo sicuramente. E poi Tommy, questo fine di stagione fa crescere un po' la mia valutazione sulla stagione del Bologna, di tanto però in impianti. E poi dovrebbero essere almeno 5 da far giocare in contemporanea, compreso il Lecce. Sono 6, perché formalmente, ecco, questa è una cosa molto curiosa anche che è accaduta ieri, però anche, cioè, comprensibile, La Juve è ancora in corsa per un posto Champions. Formalmente è ancora in corsa per un posto Champions, ma praticamente non ci ha pensato nessuno ieri, giustamente anche per come è arrivata la sconfitta con la Fiorentina, però formalmente la Juve è ancora possibilità di Champions. Allora, visto che Dino è arrivato con questo messaggio, si fa presto il conto: Verona-Roma, Torino-Juve, Milan-Cagliari, non sono 5 però, hai ragione Dino, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa, Cremonese Como, sono queste 5 partite, hai ragione Dino, mi ero perso un pezzo, 5 partite che andranno in contemporanea, e di fatto facile pensare che giochino domenica alle 20:45. Le altre 5 invece, che sono Bologna-Inter, Fiorentina-Atalanta, Lazio-Pisa, Napoli-Udinese e Parma-Sassuolo, la Lega Seriale piazzerà un po' tra il sabato e un po' la domenica pomeriggio. A questo punto vediamo, perché Bologna-Inter potrebbe anche essere partita da domenica alle 18. Bisogna un po' vedere quante, o meglio, quali partite vorrà mandare Sky, e quindi anche lo slot di Sky. E resta altamente probabile Bologna-Inter sabato sera come slot, però vediamo, potrebbe essere anche una partita da domenica alle 18 o anche da domenica alle 10 del mattino. Tanto, voglio dire, siamo abituati un po' a tutto ormai, direi. E messaggio chiaro del mister: puntiamo alla Champions, scrive l'ascoltatore. Ah beh, certo, perché a quel punto non hai il problema del giovedì, assolutamente. Enrico, anche qua Enrico, faccio fatica a star con te. Sarebbe bastato un arbitraggio regolare a Firenze e Genova, 5 punti e 6 in Europa. Enrico, hai dormito per 3 mesi, non tu, ma il Bologna ha dormito per 3 mesi, dormito o poco più, e stiamo ad appigliarci agli arbitri? Ma insomma, non che non sia d'accordo con la valutazione che fai su Firenze e su Genova, dopodiché però su 9 mesi di campionato, 38 partite, 3 mesi in cui il Bologna ha faticato a essere il Bologna, diciamo così, gli arbitraggi, insomma ragazzi, dai, è un po' povera come analisi, è un po' povera. Siamo una squadra fortissimi, voleva dire l'amico. Sì, Stefania, era proprio fortissimi il termine. Sì, era proprio quello. Va bene. Non ho tanti rimpianti per questa stagione, ma un dubbio che ci siano stati dei grossi problemi a livello di preparazione atletica. Diversamente non mi spiego il calo di rendimento di quei 3 mesi dove nessuno correva e sembravamo delle belle statuine in campo. Ah Fabio, quello può essere certamente una spiegazione. Qui servirebbero i dati Che ha il club e che hanno i preparatori, e magari qualcosa è stato fatto errato, magari la Supercoppa Riyadh ha sparigliato le carte, non nel senso che fosse imprevista, perché si sapeva evidentemente, scusate, ma magari ha inciso in qualche modo, non lo so, ipotizzo Fabio, ma ci sta naturalmente possa essere quello il problema. E sicuramente, qualunque sia il problema, va capito, va analizzato e va risolto. Esattamente come il rendimento in casa, che è stato così basso, va capito perché. Gli infortuni, non quelli traumatici naturalmente, ma quelli muscolari, si poteva fare qualcosa in più per limitarli? Si può fare qualcosa in più per limitarli? Su quello naturalmente chi di dovere penso sia già al lavoro, perché bisogna già ovviamente ragionare anche per l'anno prossimo, questo sicuramente. Italiano sul doppio impegno dice quello che sostengono quasi tutti gli allenatori. Mi pare sia oggettivo che avere il doppio impegno assorba energie, questo non toglie la soddisfazione di esserci. No, Sandro, in realtà pochi allenatori parlano del doppio impegno come un peso quando fanno la Champions. Quasi tutti parlano del giovedì. Che è vero, non diciamo una fesseria, cioè, non è vero che giocare il giovedì e poi la domenica sia complicato. Però ragazzi, che si fa? Che si fa? Qual è l'alternativa? Certo, andare in Champions, è benissimo, ok. Ma nel caso in cui dovesse essere complicato andare in Champions, che si fa? Quello è. Non è che ci si può inventare qualcosa di diverso. Quello è. Giocare il lunedì, l'abbiamo visto quest'anno, molto di rado è possibile, purtroppo, perché il calendario è talmente compresso, talmente complicato, che è molto molto difficile. E anche l'anno prossimo, con una sosta più lunga a settembre-ottobre con le nazionali, non ce ne saranno più due, ve lo ricordo, una a settembre e una a ottobre, ma una più lunga di 3 settimane, in cui ci dimenticheremo tutto quello che è successo nella prima parte di stagione. Però al di là di questo resterà comunque il problema del giocare giovedì, lunedì spesso. E quindi che si fa? Non si va in Europa? Quello è, purtroppo, non c'è poco da farsi. Al Bologna hanno fatto un roster per competere al meglio su più fronti. Cosa dovrebbero dire Virtus e Milano, spesso nel doppio impegno in Coppa? Scrive Massimo, e infatti quello. Infatti si lamentano anche molto gli allenatori di Eurolega. Secondo me con molta più ragione gli allenatori di Eurolega rispetto a quelli del calcio, perché l'impegno, lo sforzo è decisamente maggiore. Ma vabbè, si lamentano. Ma il discorso di lamentarsi non è che non ci si possa lamentare, ci mancherebbe. E però bisogna farlo naturalmente con la consapevolezza che il proprio ruolo è tale per cui se sei ambizioso, se vuoi andare in Europa, devi fare i conti con la necessità di giocare anche con tempi ristretti. Non mi sembra che le altre squadre poi che arrivano fino in fondo alla conference, all'inutile conference, o che poi tutti festeggiano quando la vincono, o all'Europa League, siano poi squadre che in campionato necessariamente fanno fatica, anzi, quindi evidentemente non è un problema insormontabile, ecco, in questo senso. Dal mio punto di vista non è soltanto un problema legato ai tanti impegni, ma anche alla qualità della rosa. I ricambi in diverse occasioni non hanno dimostrato di essere all'altezza, alcuni ruoli di fatto senza alternative, scrive Marco. Questo ci può stare, cioè, alla fine i cambi o comunque la profondità della rosa dal punto di vista quantitativo non ha avuto un corrispondente qualitativo durante tutta la stagione. Ci può stare come analisi, sono d'accordo, e su questo naturalmente bisognerà lavorare quando naturalmente il Bologna è nel momento in cui il Bologna dovesse tornare in Europa, questo sicuramente. Dobbiamo dare la linea alla regia? Sì. Allora, GR, meteo, pubblicità, torniamo tra poco.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 8:59.
12: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri.
10: Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in piano centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non sono in grado di parlare, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al

0: Del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa. Siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italia di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno. Oggi lunedì 18 maggio, qui sulla nostra zona di Bologna, una giornata variabile, ma avremo alternanza di schiarite, di annuvolamenti. C'è anche l'occasione di qualche piovasco in tarda mattinata, verso metà giornata, primo pomeriggio, quando magari le nubi tendono ad addensarsi un po' di più, però non saranno piogge continue e non è detto che piova ovunque, ci saranno magari delle piogge, dei temporali qua e là, un po' a macchia di leopardo, poi verso sera il tempo dovrebbe migliorare. Le temperature si mantengono più o meno stazionarie, con minime sui 10 gradi, un po' sotto la media, e massime sui 23-25 gradi come ieri. E domani sarà una giornata che dovrebbe essere un po' più soleggiata, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con ancora degli addensamenti al pomeriggio, ma domani la possibilità, le probabilità di pioggia dovrebbero essere decisamente inferiori, in teoria non dovrebbero esserci precipitazioni. Anche per domani le temperature si mantengono stazionarie su valori sui 25 gradi, che sono più o meno normali per questo periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
6: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve!
7: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 9:05 minuti, ben ritrovate, ben ritrovati con i vostri messaggi qui con la diretta su Nettuno Bologna 1, i vostri messaggi al 366-402-4022. Mi stavo un po' incartando, ma alla fine siamo ripartiti belli felici. Allora, tanti messaggi ancora naturalmente sul Bologna, poi su Virtus e Fortitudo torniamo più tardi, come sempre nel corso della mattinata, anche con le voci del post partita. Siamo ottavi, meno male che ci siamo, scrive Luca. Oggi a meno 3 dall'Atalanta, c'è chi si sta mangiando le mani per aver perso tutti quei punti in casa e c'è chi mente, scrive benissimo Matteo, ci può stare assolutamente. Sto dicendo che è inconcepibile che due squadre che si giocano la salvezza giochino a distanza di due giorni, di fatto falsando la lotta salvezza. Ma non è vero, ragazzi, dai. Nel momento in cui metti in conto, tu che giochi il campionato, sai che fino alla penultima giornata le partite non sono in contemporanea, non è nulla di falsato. Nulla, noi siamo legati ancora, voi siete legati ancora a un calcio che non esiste più. Nel momento in cui stabilisci che è solo l'ultima giornata che si gioca in contemporanea, amen, a posto, finisce, lo accetti, non falsi nulla, non è nulla di falsato, perché allora anche il titolo, la lotta per il titolo è falsata se la mettere su questo piano con l'Arsenal che gioca stasera e il City che gioca domani, ma non, in realtà no, perché appunto lo si mette in conto. È la Lega Serie A che fa casino e che dice le ultime due giornate devono essere in contemporanea, però possiamo spostare delle partite a piacimento e quindi aspettate l'ultima giornata, l'ultimo momento utile per sapere quando giocate. Quello è il problema, quello è il delirio, è quello. Non è dire fino alla penultima incastriamo il calendario in base anche agli impegni nelle coppe, lo metti in conto, quindi non si falsa nulla, ragazzi, dai. Claudio, la chi diceva che si era già al mare, cosa dirà? Che fa freschino, non è ancora tempo di mare, Claudio. Hai visto che fa? Forse questa settimana, ce lo diceva Cioni, forse il tempo migliora, ma non è ancora tempo di mare. Forse è per quello che il Bologna ha cominciato a giocare, sapete? Perché secondo me i ragazzi mi hanno detto, ma sì, dai, andiamo al mare, che ce frega, dai, sì, dopo il Cagliari. E poi ha cominciato a fare freschino. No, allora aspetta, perché forse magari... Forse... Vabbè, giochiamo, dai, già che ci siamo. Secondo me è andata così. Secondo me è andata così. E poi la conferenza è talmente inutile, chi la vince va in Europa League. Sì, tra l'altro, comunque. E poi il gol del Bologna nasce da una punizione su Rod, dal fatto che ha fermato il gioco solo per ammonire Pasaric che protestava, perché di solito si aspetta che finisca l'azione. Secondo me è la seconda. Però la rivediamo. La voglio rivedere, Fabio. La voglio rivedere. Cheat. E poi parentesi tennis, Walter, che ne pensi delle dichiarazioni di Casper Ruud, che ha tirato fuori il calcio nell'intervista a fine partita con Sinner? Per me l'ha fatta fuori dal vaso, per me è stato un grande, altro che in un'atmosfera gioiosa, felice e di festa, si è tolto insomma, il modo di prenderci un po' in giro, ma ragazzi, ma viva Dio, ma che è fatta fuori dal vaso, ci mancherebbe. Anzi, grande Casper che ci ha ricordato quanto il calcio italiano oggi sia in difficoltà, grazie, anzi no, ma che è fatta fuori dal vaso, è stato molto simpatico, anzi. Direi che dopo la vittoria di ieri Bergamo possiamo smetterla di ragionare nuovo stadio sì, nuovo stadio no, nuovo stadio qui, nuovo stadio lì, le giochiamo tutte in trasferta e qualificazione Champions automatica, scrive Alessandro. Ah, Alessandro, qui parliamo però di scudetto anche, e qui abbiamo un ritmo da scudetto se giochiamo tutto in trasferta. Altro che. Bologna è la squadra italiana che ha giocato più partite, cioè 56. E quindi, Andrea? Okay, sì, lo sapevamo già. E quindi? Il dato è quello, ok. E quindi? Bene? È un male? Va bene, cioè, Andrea, lo sapevamo già. Spiega meglio. Roberto, noi scherziamo, ma alcuni rumors danno Mattenegri a Casteldebole a prendere le misure dell'armadietto di Italiano. Ah no, ma quello ve lo spiego subito, ragazzi. È perché lo spogliatoio è spaccato e non l'hanno ancora aggiustato. E quindi hanno chiamato Matte, che insomma, da bravo Ciappinaro, va lì a prendere le misure per sistemare l'armadietto di Italiano. Vi ricordo che lo spogliatoio è spaccato e quindi bisogna sistemarlo, ragazzi, sennò come si fa a fare la stagione? Ecco. Cosa ne pensi della partita dei centrali norvegesi? Bene, bene, bene entrambi, una buonissima partita, facendo la tara a quello che è stata l'Atalanta ieri, poca roba, ma comunque buonissima partita. Di fatto una sola sbavatura vera nel finale ci ha pensato poi Skorupski, anche un po' Krstovic, ma anche Skorupski. E quindi bene, sì, appunto facendo la tara a quello che è stato un po' l'impegno dell'Atalanta, che insomma non è stato particolarmente feroce, ecco, nella partita. Per me non siamo arrivati in Europa perché siamo stati 4 mesi senza portiere, dispiace dirlo, ma secondo me con Lucas c'è più presente, i punti che mancavano li conquistavi, dati alla mano, senza di lui media gol incassata troppo alta. Allora, che Skorupski sia a un livello più alto di Lavaglia, parecchio più alto di Lavaglia e anche di Pessina, questo è fuori discussione, è il punto di partenza, Andrea, questo è indiscutibile. Però mi viene da pensare che la difficoltà del Bologna, cioè il modo in cui Lavaglia è stato sollecitato soprattutto tra dicembre e gennaio, è un modo che esula da chi era in porta. Cioè era un problema di squadra, un problema di occasioni lasciate agli avversari che erano decisamente troppe. Anzi, Lavaglia un po' di pezze le ha anche messe. Abbiamo citato l'altro giorno con Alessandro Mossini anche la gara col Salisburgo in Europa League, e lì Lavaglia ha messo più di una pezza. Poi è finita 4-1, ma ci sono stati anche momenti in cui gli austriaci sono stati pericolosi con la partita ancora aperta. Quindi sì, sicuramente qualcosa ha inciso, perché hai messo in campo un portiere che è di livello un po' più basso rispetto all'altro, infortunato, questo è fuori discussione. Quanto poi abbia effettivamente inciso, non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, perché appunto in quella fase lì il portiere del Bologna era particolarmente sollecitato, e qualcosa in più Skorupski avrebbe potuto fare, quanto in più punto interrogativo. Magari riescono a mettere Bologna Inter durante la Strabologna, scrive Max. Sarebbe eccellente, sarebbe eccellente. E Mazza, ieri 4 ore che non si avevano da tempo. Bologna spugna Bergamo, la Virtus che vince di 30 contro Trento, trotterellando giustamente, la F che vince anche di 30 e quarto playoff. Sì, è vero, è stata una concentrazione di eventi favorevoli, niente male, niente male. Mi piace il termine di Massimo. Buongiorno Dario, alla luce di tutto ciò, la stagione può considerarsi positiva o rammaricativa? Guarda, è talmente bello questo termine che lo userei a prescindere. Rammaricativa. E poi Claudio, funziona così: quando vinciamo è perché siamo bravi, quando perdiamo perché è colpa dell'arbitro. Però Claudio, è vero, ma non è il tifoso del Bologna che ragiona così, cioè, è tutto il popolo italico che ragiona così, e c'è sempre, spesso, la ricerca di qualcuno a cui addossare responsabilità che non sono proprie. Cioè anche ieri, per esempio, abbiamo citata la partita della Juve, cioè, onestamente annullare il gol a McKennie, fosse successo al Bologna, fosse successo a Ferguson o a Castro, di annullare il gol che è stato annullato a McKennie, stamattina eravate inviperiti, giustamente. Dopodiché però dire che la Juve ha perso ieri per quello è una forzatura narrativa, ma di quelle fenomenali, quelle fenomenali. Almeno mi sembra che ci sia stato, insomma, da parte dei giocatori e di Spalletti non andare a puntare il dito contro l'arbitro, ecco, almeno in quella circostanza lì. Però Claudio, in generale funziona un po' così, ecco, un po' per tutti funziona così. Davide, ma non avevamo preso Italiano anche per la sua capacità di gestire un impegno giovedì domenica? Sì, tra l'altro, però evidentemente quest'anno c'è riuscito meno, parole sue, ma non è un dramma, ragazzi, intendiamoci, cioè ne prendiamo atto, bene, allora la prossima volta che dovesse ricapitare Italiano e o il Bologna prenderanno appunti e faranno in modo che non ricapiti. Beh, molto semplice. Che se ne dico meno, il Bologna di quest'anno è stato, oltre per Skorupski e Lucumi, orso dipendente. Sembra incredibile, ma se riparte lui e segna, il Bologna diventa un rullo compressore anche da subentrante. Beh, che Orsolini resti un giocatore molto importante per il Bologna non c'è dubbio. Che il fatto chiude comunque 10 gol in campionato, comunque in doppia cifra ancora una volta, ma che abbia vissuto una lunga fase della stagione in cui era meno performante, è un dato di fatto, un dato oggettivo, è stato a lungo senza trovare la via del gol con continuità, in campionato parlo, e che sia coinciso quel periodo lì con un periodo di appannamento generale del Bologna, beh, magari non è un caso, o comunque è una parte della spiegazione. È una parte. E su questo devo dire che Italiano l'ha sempre detto, cioè ci mancano i gol di Orso, che ha preso anche, non so quanti pali abbia preso Orsolini, alla fine ho perso il conto, quindi ci mettiamo anche quello. Però sì, che sia comunque un giocatore per il Bologna resta importante, non c'è il minimo dubbio, non c'è il minimo dubbio. Alcune pause del Bologna durante quest'arco di tempo sono sembrate incomprensibili per molti tifosi. In questo senso però, almeno per chi ha seguito la Virtus in Eurolega, è stato molto educativo vedere quanto gli impegni infrasettimanali molto pesanti possano influire in una stagione, facendo apparire la squadra come apparentemente svogliata e spenta, ma la realtà è più complessa. Messaggio di Andrea. La realtà è sempre complessa, Andrea, però non farei minimamente paragone Virtus-Bologna o Bologna-Virtus, così non ci confondiamo. Non lo farei per tre motivi mi vengono in mente. Primo, la stagione della Virtus in campionato è iniziata oggi, è iniziata ieri. La regular season è diventata quella, ragazzi, è una lunga attesa prima dei playoff. E il Bologna invece no. Il Bologna ha campionato che ogni partita pesa molto di più. La seconda è che le ambizioni delle squadre, delle due squadre in Europa erano diverse. La Virtus, l'Eurolega, cioè comunque deve fare quelle partite lì, provato a farle al meglio, si è tolta un po' di soddisfazioni, basta, amen. Il Bologna invece aveva voglia, necessità e anche possibilità di fare strada, quindi anche proprio una pressione diversa. E tre, la Virtus in Eurolega ci ha giocato di continuo, fatto anche doppi turni, andata e ritorno, trasferta, due giorni dopo, è uno stress molto diverso da gestire. Non parlo di quello che è lo sforzo sul campo, ma proprio come stress anche di viaggi, di trasferte, è estremamente diverso dal calcio. Dopodiché, Andrea, sono d'accordo, la realtà è sempre molto più complessa di quello che può apparire, su questo sicuramente va tenuto conto, non c'è dubbio. Però ribadisco, quando inizi una stagione e fai l'Europa League, non è che lo scopri durante l'anno quando giochi, lo sai che giochi di giovedì, lo sai. E sai anche che sarà molto difficile giocare poi il lunedì per esigenze televisive, quindi c'è un ostacolo in più, diciamo, in Italia, ma anche per incastro del calendario, perché magari c'è l'infrasettimanale, perché magari devi andare a Riyadh, perché magari c'è la sosta per le nazionali, quindi lunedì proprio non se ne parla. Lo sai a inizio stagione, cioè non è una sorpresa che a ottobre dici ma giovedì quest'anno, caspita, l'anno scorso era venerdì mattina, era meglio. Cioè, questo è il senso, ecco, del discorso. Poi, Morris, vi seguo sempre, forza Bologna, bene, ma ricordiamoci che per loro è comunque un lavoro, tutto il mondo va a lavorare tutti i giorni, direi che sono pagati anche bene, quindi non credo che il calo delle prestazioni vada attribuito al fatto che si giochi il giovedì e la domenica. Però Morris, è anche vero che questo è un lavoro molto particolare, è molto sui generis, quello dell'atleta professionista. È molto diverso dal lavoro che facciamo tutti noi quotidianamente, impegni diversi, situazioni diverse, strutture diverse, responsabilità diverse naturalmente, che non hanno, buon per loro, responsabilità che hanno altri tipi di lavoratori, quindi faccio sempre molta fatica a fare parallelismi tra chi fa l'atleta professionista e chi fa invece altri lavori, perché le dinamiche quotidiane sono molto diverse, anche la pressione è diversa, responsabilità diverse, pressione diversa, e di questo magari se ne parla sempre troppo poco, di quanto invece sia importante la gestione anche mentale a quel livello lì. Oddio, se ne parla sempre di più e questo secondo me è positivo, però insomma, tutto questo per dire, Morris, che parallelismo tra chi fa l'atleta professionista e chi invece fa altri tipi di lavori è molto difficile da fare, perché proprio parliamo di mondi diversi. Fabio, buon di Dario, il derby è stato giocato sì alla fine anche con Sarri, che guarda un po' si è presentato, ma adesso non sappiamo a che ora è che giorno con l'Inter, finirà prima o poi, guarda, questa è l'ultima settimana per fortuna, e ripeto, oggi onestamente io non credo che ci siano ostacoli per dirci quando si gioca il weekend. non ci sono partite, sappiamo già tutto. 5 devono stare in contemporanea, 5 le possono mettere dove gli pare, visto che si vogliono complicare la vita così, quando era molto più semplice dire le ultime due giornate in contemporanea e chi si è visto si è visto. E quindi dobbiamo aspettare, ragazzi. Però credo in giornata la Lega Serie A possa comunicarci qualcosa. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con Laura Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366 402 4022 con Leo Bosello. Ciao Leo, buongiorno.
6: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti.
1: E allora ripartiamo da quello che ci ha detto il campo ieri, la vittoria 1-0, gol di Orsolini. Beh, direi bene così.
6: Beh, sicuramente è stata una buona partita del Bologna, che ha dato continuità alla bella vittoria di Napoli. E anche ieri è stata una vittoria meritata, è stato un successo meritato dalla squadra di Vincenzo Italiano, che ha giocato meglio dell'Atalanta, è stata più continua la squadra rossoblu dei bergamaschi. L'occasione di Krstovic nel finale pareggia magari statisticamente un po' il valore degli expected goals, dei gol attesi, però nell'arco dei 95 minuti in cui si è giocato il Bologna ha avuto più il pallino, ha avuto più il predominio territoriale, ha avuto più possibilità di segnare per le quantità di occasioni create, per le quantità di tiri in porta effettuati. Credo che sia stata una vittoria meritata, una vittoria che appunto dimostra che il Bologna è in salute e crea ovviamente un po' di rammarico, perché veramente guardando adesso, ancora di più adesso, la classifica fa veramente vedere che per un'inezia non sei lì al settimo posto, non sei lì anche solo a sperare nell'ultima giornata di poterci ancora arrivare, però conclude quantomeno la stagione, perché Bologna con un turno di anticipo finisce aritmeticamente ottavo e non può cambiare nulla e non può succedere niente di diverso, però ecco, quantomeno cambia un po' questo finale, che poteva essere sicuramente molto più difficile. E invece ha vinto due partite di trasferta a Napoli e a Bergamo, che è molto complicato, soprattutto metterle in fila entrambe, dopo meritando in entrambe, dopo anche insomma un mese in cui hai faticato a fare semplicemente gol, e invece poi adesso prestazioni buone, vittorie due, sicuramente auspicio
1: rimpianti
6: diverso.
1: Mille
6: sì. È così. Auspici diversi magari, che possono rimanere comunque lasciare un messaggio diverso per le prossime settimane, per quello che sarà quest'estate magari.
1: Aspetta che abbiamo, non so se ce l'abbiamo a disposizione al volo, vabbè, potevamo mettere nessun rimpianto di Max Pezzali come sottofondo della puntata. Potremmo, sì. Beh, nessun rimpianto, nessun rimorso.
6: Un pochino.
1: Ma sì, ma come tutti i campionati, ragazzi, cioè, più certo, o meno certo. Come tutti i campionati, più o meno.
6: Per forza.
1: Vabbè. Però, insomma, 38 partite, lo dicevo stamattina, Leo, alla fine sei lì dove devi stare dopo 38 partite e 9 mesi di campionato. Cioè.
6: Sì. Non sei...
1: Sì.
6: Sono più deboli di te.
1: Aspetta che ti abbiamo quindi... perso. Non sei...
6: non sei sotto a squadre okay. che sono più deboli di te, perché l'Atalanta quest'anno magari ha avuto un rendimento oscillante come il Bologna, però comunque è stata è squadra che per me, per profondità e per valori, soprattutto nel reparto offensivo e anche difensivo, ha qualcosa di più del Bologna. Poi uno può avere giudizi diversi, per carità di Dio, ognuno è libero di dire quello che crede, però francamente penso che l'Atalanta abbia qualcosina in più a livello di rosa del Bologna. Poi non è l'Atalanta di Gasperini sicuramente, non è l'Atalanta del valore che magari poteva avere qualche anno fa, e Bologna c'è molto vicino, però comunque non è una squadra che per me per valori sta sotto il Bologna, quindi per valori non sei sotto a squadre che sono più deboli di te, e a quelle a cui sei superiore arrivi alla fine aritmeticamente sopra. E due settimane fa Bologna era decimo, una settimana fa poi, perché lunedì mattina scorso sì. eravamo ancora in attesa del risultato di Napoli, quindi eravamo ancora ben lontani e non era minimamente detto di finire e chiudere ottavi, anzi, cioè, sette giorni fa credo che fosse uno scenario anche complicato da pensare. Invece siamo aritmeticamente all'ottavo posto e ripeto, come dicevo negli scorsi giorni, per me non vale zero il fatto che l'anno prossimo, in una stagione in cui avrai solamente campionato e Coppa Italia, la Coppa Italia per forza avrà un valore di un certo tipo per dare anche insomma un altro versante alla stagione, e il fatto di essere comunque con la possibilità di iniziare il torneo, di iniziare la Coppa Italia gli ottavi, quindi no 32esimi a Ferragosto, no 16esimi quando saranno ad ottobre-novembre contro comunque una squadra di Serie A, e soprattutto nel caso no ottavi in trasferta contro una delle prime otto. Il Bologna arrivando ottavo gioca direttamente l'ottavo di finale in casa al Dallara contro una squadra che non è arrivata nelle prime otto, e questo comunque non è che ti dice che automaticamente passi ai quarti.
1: No, anche perché può essere la Lazio, quindi visti i precedenti.
6: Esatto, probabilmente la Lazio, ecco. Perché comunque la Lazio se chiude nona, però magari insomma chissà come va a finire quest'ultima giornata, bisogna vedere un po' come si piazzano le altre e che cosa succede poi nei 32esimi e nei 16esimi, però è uno scenario migliore, dobbiamo tenere conto
1: della classifica posizioni, la nona naturalmente, la diciassettesima, sì. Quindi sì. Una tra Lecce e Cremonese sostanzialmente, sì. E la 25esima nel ranking, quindi la tabellone. la quinta della Serie B.
6: Sì, che quindi è fondamentalmente una tra le due squadre che usciranno in semifinale.
1: Sì, esatto. Esatto.
6: Quindi Palermo
1: o Juve Stabia.
6: Sì, una delle due.
1: Palermo, Juve Stabia, Lazio, una tra Lecce e Cremonese. Vabbè, insomma, giusto per dare un minimo di riferimento ai nostri ascoltatori, poi avremo tempo per parlare della Coppa Italia. Vado con un po' di messaggi al 366-402-4022. Rammar incazzati ti piace come definizione per la stagione?
6: Sì,
1: non
6: sì,
1: è male.
6: Sì. Non è male, non è male. La possiamo provare, dai, carina, ci sta.
1: Va bene, la
6: non
1: utilizzeremo.
6: Diciamola italiano, però non diciamola italiano.
1: No, assolutamente, la teniamo tra di noi.
6: Teniamola per noi.
1: Assolutamente. Steve, mancano soprattutto il gol di Castro nel 2026. Campionati quanti? 1-2 mi sembra, andiamo a rivedere. Però sì.
6: Non segna in stagione dal 19 marzo, che va segnato all'Olimpico con la Roma in Europa League, ha segnato col Torino sicuramente in campionato, e poi forse
1: Abraham.
6: Ha segnato Abraham, certo, sì, assolutamente.
1: A Verona?
6: Ha segnato a Verona
1: e a Inter nel 2026. A Inter,
6: sì, ha segnato a Inter il gol del 3-1. Sì.
1: Tre gol in campionato, un po' pochini, però ha ragione Steve.
6: Sì, tre gol un po' pochini, è 7 più 2 più 2, no? Al momento. Mm-hmm. dovrebbe essere 11, è 11 in stagione, che è meglio credo di quelli che ha fatto l'anno scorso, complessivi. È vero che negli ultimi due mesi ha faticato tanto, ieri ha giocato meglio, però ieri ha giocato meglio, ieri ha fatto una grande partita, non l'avrei tolto. Poi ha avuto ragione Italiano, perché Dalling ha fatto molto bene quando è entrato. Dalling ha giocato bene, ha comunicato e dialogato bene con i compagni a livello tecnico, con Jim City addosso, che magari uno dice è stato un duello super fisico dove Jim City spesso finiva in testa a Castro, ma Castro duellava forte e faceva salire bene la squadra palleggiando, facendo sponde. L'ha fatto anche Dalling quando è entrato, non era scontato perché sono due giocatori molto diversi nello scrollarsi di dosso il difensore, è più Castro che magari per caratteristiche può sembrare avvezzo a questo genere di gestione della palla. Ieri ha fatto bene Dalling, però Castro io ad esempio non l'avrei tolto lì per lì, perché ancora dava sprazzi e dava energia, dava fisicità nel muoversi e nel gestire bene il duello, però sì, non segna dal 19 marzo, quindi sono due mesi, è un attaccante, è chiaro che c'è bisogno che segni, attaccante felice quando fa gol, no? Lo sappiamo, è la medicina degli esterni d'attacco, ma delle punte centrali, ma anche degli esterni d'attacco come Orsolini, perché alla fine poi Orso nelle ultime partite in cui il Bologna ha segnato, lui ha sempre segnato, perché se escludiamo il periodo di digiuno delle quattro partite, poi l'ultima partita che si era segnato prima delle quattro senza reti fatte era con il Lecce, e poi Napoli e poi Bergamo, e lui ha segnato in tutte e tre.
1: Direi che siamo a posto. Potremmo fare il gioco dell'impianto per i punti buttati, ma per correttezza lo dovremmo fare anche per l'Atalanta. Bergamo, per esempio, potrebbero dire se fossimo partiti con Palladino invece con Juric, eccetera, eccetera. Scrive Lorenzo, un po' tutte le squadre, dai, alla fine, chi più
6: sì,
1: chi meno.
6: No, assolutamente.
1: L'Inter no. L'Inter no.
6: Esatto, no, l'Inter si deve rammaricare dei due punti di ieri, no, non credo, non credo assolutamente, l'Inter no, però esatto, magari la Juve, oppure il Como anche, no, non credo che a Como siano minimamente rammaricati. Che vedono l'Europa per la prima volta, poi quando sei lì e dici di due punti, chissà se avessimo vinto quella partita X o Y, ma noi possiamo citare il rammarico per alcune cose che il Bologna non è riuscito a fare bene, possiamo anche citare gli errori arbitrali, perché comunque insomma quello di Genova rimane un pochino lì per quello che è successo, così come il 2-2 di Firenze, che sono due partite che sicuramente qualcosina ti hanno tolto. Poi magari ci sono stati però altri eventi in cui ti hanno un po' più facilitato. Nel campionato si dice, i grandi allenatori, i grandi intenditori dicono che in 38 partite più o meno si livella tutto tra più e meno. Non so se è sempre così, non so se quest'anno è stato sempre così per il Bologna, però finire così in questo modo con queste due vittorie, poi vabbè, vediamo come va questo weekend con l'Inter, però finire così comunque sposta un po' il giudizio di come sarà giugno, di come sarà la valutazione anche arrivando ottavo e non decimo, undicesimo, cioè differenza ce n'è, già adesso i commenti e i giudizi si sentono che sono già un po' differenti rispetto anche solo a 7 giorni fa.
1: Ci sono un po' di messaggi, infatti ti volevo girare anche questi, poi andiamo un po' sui massimi sistemi, sulla partita di ieri, legati al fatto che dopo il gol di Orsolini un po' di ascoltatori si aspettavano che il Bologna ripartisse forte a cercare quegli altri due gol che servivano per il settimo posto.
6: Sì, capisco, ma allo stesso tempo non era semplicissimo. Bologna ci ha provato a comunque continuare ad attaccare, però cioè, dovevi segnarne altri due e non era facile, e comunque insomma anche l'Atalanta era in campo, era presente. Sì, magari non c'è stata la ferocia proprio di quelle situazioni in cui hai l'idea che devi ribaltare il risultato e la qualificazione, perché comunque anche ieri quello che si è visto insomma è stato di una squadra che era consapevole che c'era questa questa piccolissima possibilità, però voleva vincere la partita e voleva portare a casa i tre punti, cioè eravamo tutti consapevoli che le percentuali erano sotto l'1%, cioè veramente erano infinitesimali, perché poi dopo devi anche pensare a tutto l'incrocio successivo della prossima giornata. La Fiorentina in salute chiuderà davanti al suo pubblico, però comunque insomma l'Atalanta va a giocare lì, e arriva l'Inter che ok, magari è un po' più balneare in questo momento visto che ha risultato.
1: C'è un messaggio bellissimo di un ascoltatore su questo, sulla partita di domenica. Ecco, ho letto che chi vuole risparmiare i suoi giocatori che andranno al mondiale per l'ultima di campionato, ma ce li ha 11 italiani. Questo fa un po' male, questo messaggio, però è bello. È bello, ma fa male. Devo decidere.
6: Se li pesca dall'under 23, ce li ha.
1: Quello sì.
6: Poi sai che fatica a preparare quella partita lì, no? Dai, ti prego. Dai, tanto penso che giocheranno sabato, probabilmente, no? Dario, potrebbero giocare sabato.
1: Mi sa di sabato sera Bologna-Inter, ecco, cioè non ce lo vedo Parma-Sassuolo con tutto il rispetto. Forse Napoli-Udinese potrebbe essere in concorrenza per sabato sera.
6: Ci sono 5 partite che possono essere collocate dove vuole la Lega e altre 5 che devono giocare in contemporanea, e credo che le 5 andranno, della
1: contemporanea. Sì,
6: saranno domenica 20:45, sì. Speriamo che non lo facciano di pomeriggio, perché insomma sono stati graziati quelli della Lega questo weekend, che le temperature fossero, sì, era caldo, c'era il sole più o meno in tutta Italia, in tutti i campi si è visto, però comunque era ancora tollerabile. Capita a volte che a metà maggio, se giochi alle 12, non giochi, cioè nel senso che proprio non ce la fai, e quindi è andata bene ieri. Non replicherei, ecco, vabbè, non ci sono gli internazionali prossima settimana, quindi forse ce la facciamo oggi a vedere le date e i giorni delle partite con gli orari.
1: Hai visto mai che magari
6: non
1: chissà,
6: si sa mai, non, fino a che non vedi il documento non lo puoi sapere, e no. Anche quando vedi il documento dici
1: esatto, visti i precedenti dobbiamo aspettare. Vabbè ragazzi, voi fate una cosa, sabato mattina andate allo stadio e bazzicate lì, poi prima o poi si giocherà.
6: Sì, credo anch'io. Prima o poi si giocherà, ecco. Poi Bologna darà il più classico dei rompete le righe e si starà un mese e mezzo senza calcio giocato per il Bologna. Però ci sarà la primavera.
1: Bravo, c'è un ascoltatore che vuole sapere l'orario di giovedì. Mauro.
6: Alle 18. Perfetto. Alle 18 e saremo al Tre Fontane per la radiocronaca. Per raccontare Roma-Bologna. Il Bologna avrà, forse non l'hanno ancora ufficializzato del tutto l'orario, non ho visto se è uscito il comunicato, però mi hanno detto che al 99% si gioca alle 18. È una partita in gara secchissima, con 2 risultati su 3 a favore della Roma.
1: Secchissima, mi piace.
6: Per accedere alla semifinale che si gioca al Viola Park, perché si giocano al Viola Park le finali da qualche anno, per accedere alla fase finale del torneo il Bologna deve per forza di cose vincere dentro i 90 minuti. Quindi ha questo unico risultato a disposizione, però ci proverà. Il Bologna ha già vinto in campionato in regular season con la Roma a Roma, mentre a Bologna ha vinto la Roma 1-0, e quindi c'è questa possibilità. La squadra di Morrone per la prima volta, il Bologna primavera per la prima volta ai playoff, e quindi adesso ci va secondo me anche spensierato, e giovedì alle 18 c'è questa partita, la raccontiamo in diretta, e poi chissà che se non passi ci sia da raccontare eventualmente domenica una semifinale, però prima c'è questo quarto e vediamo. Credo anche che scenderanno o comunque saranno presenti quei 2006-2007 che magari hanno bazzicato un po' nel giro della prima squadra. Ad esempio ieri Tomasevic era anche in fase di riscaldamento con la prima squadra a Bergamo, perché insomma con l'assenza di Casale a squalifica di Lucumi sarebbe entrato lui nel caso. Immagino che Castaldo sarà presente, e provare chissà a raggiungere una semifinale, però lo vedremo giovedì.
1: E quindi giovedì ve lo raccontiamo anche su Nettuno Bologna 1. Allora, un po' di messaggi prima di salutarti al 366-402-4022. Tanti sul futuro mercato, ma direi che possiamo anche parlarne tranquillamente da domani. Non che oggi non sia insomma, tema, ma ci mancherebbe, possiamo tranquillamente però ricominciare a parlarne domani. Stavo pensando che se a noi è concesso di fare il giochino dei sé, questo giochino andrebbe concesso anche agli altri. Alla fine ci ritroveremo sempre ottavi. Godiamoci il bello di questa stagione, che comunque arrivate siamo andati, e i quarti di Coppa in Europa League li abbiamo giocati. La guarda in maniera positiva l'amico che non si firma.
6: Sì, no, bello di Riyad che sei andato in finale, non bella Riyad.
1: No, quello no.
6: Diciamo bello il fatto di essere arrivato in finale. Abbraccio gli amici sauditi che ci hanno accolto comunque con grande affetto, però salutiamo, diciamo, non bella. E comunque, insomma, sì, la finale è stato comunque un traguardo, e si è andati a giocare una partita che valeva un trofeo, così come poi alla fine sì, siamo usciti contro la squadra migliore per valore in Premier, in Europa League, che insomma poi anche questo weekend battuto 4-2 Liverpool, quindi comunque un qualcosina ce l'ha. È ovvio che dispiace un pochino, perché c'era la possibilità magari con un calendario diverso, un percorso diverso in Europa League di andare avanti, ma sono sempre i sei ma, e comunque sei arrivato tra le prime 8 dell'Europa League, e l'anno prossimo giocheremo il campionato per poter tornare a giocare una competizione europea. Credo che sia questo un po' l'auspicio e il desiderio da parte della dirigenza, cioè l'anno prossimo che hai solo il campionato magari mantieni questo rendimento esterno, che il Bologna momentaneamente è terzo in classifica per le partite in trasferta, e migliori un po' il rendimento interno e cerchi di ritornare a affidabile in casa, perché 9 sconfitte sono state troppe. Però dai, sicuramente queste ultime 2 vittorie un po' cambiano l'umore anche di come ci si approccerà all'estate, a giugno. Ovviamente prima ci sarà da aspettare tutte le collocazioni delle panchine, perché quello è chiaro che è il primo passo verso la nuova stagione.
1: Ti saluto col messaggio di Mazz. Vedere il prepartita di Sinner che palleggia di fronte a Rudd in ciclette, mi immagino le sue parole: ah, se Gattuso ti avesse convocato avreste fatto più bella figura.
6: Probabile, molto probabile. È l'unica cosa su cui la Norvegia ieri poteva rinfacciare qualcosa all'Italia.
1: E infatti l'ha fatto Casper.
6: Fatto bene,
1: l'ha fatto, va bene.
6: Ha tolto il sassolino, sì.
1: Leo, grazie, ci sentiamo domani.
6: Un abbraccio, buona giornata a tutti, ciao Dario. Ciao.
1: Pubblicità, torniamo subito.
7: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
9: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
10: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
11: Ma dai, è immortale!
10: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
11: E dove sarebbe questa meraviglia?
10: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
11: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
12: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da 3 generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories. condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
15: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
15: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
14: Info su Volkswagen.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 9.45 minuti, eccoci qua ancora in diretta con l'ora Dario, tempo di occuparci di Virtus e in particolare naturalmente di gara 1 di ieri sera per quanto riguarda Virtus Trento, quarto di finale playoff. Tra un'oretta alle 10.40 invece andiamo sulla Fortitudo e la vittoria in gara 5 contro Avellino. Ci sono già messaggi al 366-402-4022 sulla partita di ieri, ma direi soprattutto anche giustamente per quello che è stato un po' il momento di timore, un momento bello lungo per Derrick Alston Jr. Per capire un po' le condizioni del giocatore. Non ci sono aggiornamenti fino a questo momento, naturalmente saremo pronti a darvene appena li avremo, ma intanto ripartiamo dalle parole di coach Jakovlevic in conferenza stampa nella serata di ieri.
19: Abbiamo vinto gara 1, domani è un altro giorno e pensiamo subito già da stasera a gara 2. Fatto bene, abbiamo fatto piuttosto bene ciò che ci siamo messi d'accordo di fare. Possiamo fare un altro passo in avanti sicuramente sulla difesa dei pick and roll, sull'uno contro uno e sul rimbalzo in attacco loro, ossia fare box out e non concedere loro 15 rimbalzi in attacco. Sicuramente questi sono tre aspetti difensivi che possiamo e dobbiamo migliorare, e 24 assist vuol dire che abbiamo fatto girare la palla, abbiamo trovato tiri aperti grazie al gioco di squadra.
20: Coach, complimenti intanto per la vittoria, partita sempre in controllo, ma ti volevo chiedere quello che è successo nell'ultimo quarto, se sai già di Alston e la mano sinistra, se è un problema.
19: Sì, ha preso una botta, in questo momento non sappiamo l'entità dell'infortunio, sicuramente si è fatto male, ecco. E domani valutiamo assieme allo staff medico, anzi lo staff medico valuterà la situazione, l'entità dell'infortunio e al più presto possibile uscirà fuori l'informazione sulla gravità dell'infortunio.
21: È indubbiamente una grande partita, però cosa è successo all'intervallo per essere rientrati in quel modo un po' così? Poi l'altra cosa, a guardare le cifre non sembrerebbe, però non è premiato del cifre, però ha fatto una partita di grande spessore di Adra oggi.
19: Sicuramente ciò che è successo nei primi 4-5 minuti, 4 minuti del terzo quarto non dovrebbe più accadere. Abbiamo semplicemente smesso di far girare la palla e in difesa ad essere disciplinati. Una squadra come Trento che gioca in transizione, in campo aperto, che prende tanti tiri e soprattutto gioca i primi uno, cioè early one-on-one, è molto brava a punire questi minuti morti, chiamiamoli così. Quindi fa bene a sottolineare, lo abbiamo sottolineato anche nello spogliatoio, non deve più accadere, assolutamente. Tutti quanti hanno dato un contributo, non un singolo giocatore, e questa è insomma la vittoria di squadra.
22: Allora, finiamo qui la conferenza.
19: Se non ci sono altre domande, vorrei solo cogliere l'occasione per complimentarmi con il nostro gruppo Under 15 Eccellenza, che ieri ha vinto il titolo, si sono laureati campioni d'Italia nella categoria Under 15 Eccellenza vincendo contro Bassano, perciò congratulazioni al coach Pezzoli e tutta la squadra, a tutti i ragazzi e a tutti gli allenatori. E vorrei sottolineare un'altra cosa, noi abbiamo anche tre allenatori del settore giovanile che ci danno una mano nelle attività della prima squadra, perciò siamo una squadra vera e propria. Grazie.
1: È una giustissima osservazione, un giustissimo complimento quello fatto dal coach virtussino al termine della conferenza stampa di gara 1, naturalmente riferimento alla vittoria dell'Under 15, bel successo sicuramente per la formazione bianconera e anche per tutta la società. La senior invece, la prima squadra, questa vittoria larga, larghissima, di fatto mai in discussione davvero se non nei primissimi minuti, gara equilibrata, poi di fatto la Virtus ha preso il largo, Trento che ha sbagliato tanto, ha perso tanti palloni, senza Devante Jones ha perso ovviamente anche tanta qualità, Hassan è un ragazzo molto interessante, ma chiaramente ancora per l'età che ha, per l'esperienza che ha, tende a essere anche abbastanza confusionario. Sotto canestro ha fatto cose buone Baye, ma anche un po' troppo solitario, insomma. Poi di fatto i numeri grossi li hanno messi insieme Trento, soprattutto nel momento in cui la partita era già sostanzialmente finita. Ha ragione coach Jakovlevic nel dire che non è assolutamente finita la serie, ci mancherebbe, e che gara 2 può essere anche tranquillamente una gara diversa rispetto a quella che abbiamo visto ieri, anche solo per un dato che ha condizionato molto la partita e lo sviluppo della partita di Trento, che è il tiro da 3. Ieri Trento ha fatto 5 su 26, trovando giusto in quell'inizio di secondo tempo un po' di spunti nelle triple, ma poi tirando sostanzialmente a salve. Ecco, Trento è una squadra che può tirare anche molto meglio di così. La Virtus ha tirato benissimo, record societario di triple tra l'altro, 20 su 39 con Alston, Edwards e Iago protagonisti. Ecco, naturalmente l'infortunio di Alston qualcosina inevitabilmente cambia per le carte in tavola virtussine, questo è evidente. Già c'è il punto interrogativo su Morgan, che a questo punto però potrebbe anche essere ributtato nella mischia, vediamo come sta. Paiola ha saltato ieri, questa distorsione al ginocchio va tenuta in grande considerazione, grande considerazione, perché è un infortunio comunque delicato. Diciamo, la presenza di Iago e il ritorno a pieno regime di Vildoza, secondo me, può facilmente portare la Virtus a fare valutazioni per un rientro graduale, comodo di Paio. Diverso il discorso di Morgan, perché se manca Alston, aspettiamo ovviamente notizie, ma immaginiamo uno scenario in cui domani sera Derrick Alston Jr. non possa giocare, e limitiamoci a domani sera naturalmente, senza fare troppi voli pindarici in attesa dell'esito degli esami. E dei due stranieri tenuti fuori ieri, Smaila che ci sta meglio fisicamente, ma forse Morgan serve di più, e quindi anche quella sarà una scelta non semplice da poter fare. Su questo può girare parte della serie, però devo dire la verità che al di là di questi discorsi che possiamo fare anche con i vostri messaggi, la cosa più importante è il modo in cui la Virtus ha approcciato questa partita, al di là dell'inizio soft del secondo tempo con abbondanti richiami su quello, l'abbiamo sentito anche in conferenza stampa. È una Virtus brillante fisicamente, capace di stare sul pezzo sia in attacco che in difesa, di adeguarsi anche un po' a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario, imporre anche nel momento in cui Trento gioca con un centro e quattro esterni, praticamente nessun problema, noi giochiamo con cinque esterni, ribaltiamo ulteriormente la questione, approfittando di Giallov che ha fatto una bellissima partita, occhio perché non è poi così indietro nelle gerarchie oggi Karim Giallov, ma questo l'avevamo detto, sono gerarchie molto molto fluide quelle che possono esserci durante i playoff. Approfittando di Giallov e di Niang, è una Virtus che si adegua all'avversario. Fare questo tipo di ragionamento e poterlo poi attuare sul campo è molto importante nei playoff. Detto ciò, naturalmente aspettiamo l'esito degli esami per Alston, e da lì si capirà anche un po' il tipo di situazioni, di rotazioni anche che si possono fare domani. Andrea, per gara 2 in Virtus sicuramente fuori Alston e dentro Morgan, giusto? No, appunto, aspettiamo l'esito degli esami e vediamo. È un'ipotesi, certo, oggi è un'ipotesi più percorribile rispetto a quella che magari poteva essere all'inizio di gara 1. Poi Fabrizio di Arra, è migliorato moltissimo, cosa ne pensi? Vero, assolutamente, non è più il giocatore svagato, no, più che svagato, svampito di inizio stagione, svagato no, è un termine sbagliato, ed è sicuramente un giocatore molto molto molto più sul pezzo, molto più energico, gioca bene, ha questa grande particolarità che abbiamo già raccontato più volte, che sostanzialmente non gliene frega niente di chi ha di fronte, cioè lui, che ci sia Tavares, che ci sia Vezenkov, che ci sia Baye, che ci sia Alessio Torri, è esattamente la stessa cosa, non gli cambia nulla, e questa sua leggerezza è il suo punto di forza, devo dire. Poi anche dal punto di vista delle letture, dei movimenti offensivi, è migliorato enormemente rispetto a come è arrivato, cioè ha fatto un percorso di crescita fin troppo evidente. Ed oggi è un giocatore a cui la Virtus difficilmente può rinunciare, al di là dei numeri. Ieri ha fatto 3 punti, 4 rimbalzi, 3 stoppate, nel dubbio anche 3 stoppate, però al di là dei numeri, sì, un po' in difficoltà è andato con Baillé, che comunque è uno un po' più agile, uno che sa il fatto suo, è un bel giocatore Jordan Baillé per il livello del campionato italiano, è un po' in difficoltà è andato sul discorso dell'agilità, quando poi è riuscito a metterlo invece su un piano maggiormente fisico, ecco che ha avuto la meglio, però è un giocatore imprescindibile, per la Virtus è diventato un giocatore imprescindibile. E poi altri messaggi sempre naturalmente sul discorso infortuni, che ora può anche in qualche modo cambiare le dinamiche Virtus per i playoff, nel senso che la squadra, come abbiamo detto, è sul pezzo, mentalmente c'è, fisicamente c'è, non, da questo punto di vista non ci sono preoccupazioni. È chiaro che dover fare i conti con tanti acciacchi, tanti infortuni, magari qualcuno anche invalidante per poter scendere in campo, o dover chiedere di stringere i denti, ecco che quello naturalmente crea un ostacolo in più. Ma è anche vero che questa mi sembra una squadra talmente mentalizzata sull'obiettivo scudetto che può tranquillamente avere la forza di andare oltre queste difficoltà, che poi è stato il segreto dello scudetto l'anno scorso. Non che l'anno scorso la Virtus durante i playoff non abbia avuto problemi, anzi mi sembra che ne abbiamo neanche abbastanza di problemi l'anno scorso, e parecchi pure, e anche parecchio seri, ma ha sempre avuto la forza e la capacità di andare oltre. Questa squadra, che ha un vissuto diverso, che ha esperienze diverse, però mentalmente mi sembra pronta ad andare oltre, a non rimanere inchiodata sul ci manca il capitano, ci manca quello, ci manca quell'altro, quell'altro fa fatica a reggersi in piedi, che sono sicuramente problematiche da affrontare, però appunto con la capacità di affrontarle. Non basta per vincere lo scudetto, naturalmente, questo discorso, però è una buona premessa, è una buona premessa. E ieri, tra l'altro, rotazioni, sì, diciamo nel complesso possiamo parlare di rotazioni a 11, mettendo insieme i minutaggi di Diouf e Akele nel corso. Ecco, Diouf magari qualcosina in più l'hai uscito a tenderselo, Akele ha giocato minuti quando ormai la partita sostanzialmente era già finita, Ferrari ha giocato minuti diciamo veri, nel senso di quando la partita era ancora in bilico, o comunque quando la Virtus stava prendendo piede. Segnalerei anche la prova di Daniel Hackett, che è incredibile, quando sente playoff diventa veramente un altro, è una roba pazzesca, 12 punti, 5 rimbalzi, pazzesca ma non sorprendente, cioè voglio dire, ormai ci è abituato Hackett a questo tipo di impennate nel rendimento, quando si comincia a fare sul serio, quando la stagione comincia a essere vera, quando ci si gioca lo scudetto davvero. E Yuri, quando verso fine partita Edwards è andato in panca a prendere gli applausi, ha chiesto ad Olson come andava la mano, quest'ultimo è sembrato minimizzare, io comunque se dovessi tenerlo fuori inserirei Smailagic. Se Yuri a caldo poteva sembrare anche una cosa da niente, magari invece è una cosa più grave o viceversa, a caldo è sempre preso sempre molto con le molle, e soprattutto quel tipo di infortunio, quindi vediamo. E sull'idea di inserire Smailagic, è anche vero che Trento non ha questo pacchetto lunghi così forte, così predominante, per cui dici beh, sono andato un po' in difficoltà con Niang, Diouf, Diarra e Jallov, vabbè, mettiamo anche Smailagic, quindi non la vedo una necessità tecnica, ecco. Mi preoccuperebbe di più, fossi nella Virtus, i punti che perdo senza Holston. E allora Morgan, come stai? Potrebbe essere più potrebbe avere un senso. Dopodiché però anche Smailagic naturalmente non è che si butta via, ci mancherebbe. Credo che Iago sia piuttosto fondamentale per questi playoff, gran presa, scrive Aldo, è fondamentale soprattutto per il ruolo e soprattutto per quello che riguarda il discorso del ruolo, perché si è infortunato il capitano che è in quel ruolo lì, quindi gran presa anche per quello. Ma a parte questo, sì. Dopodiché però io non mi sorprenderei che nel momento in cui Paiola dovesse tornare a disposizione, al netto di altri infortuni, quindi tutti gli scongiuri del caso che volete fare, Iago possa anche accomodarsi in panca, non rimarrei in panca, in tribuna, non rimarrei sorpreso, anche se è un giocatore che è entrato molto bene nei meccanismi della squadra, molto bene. E poi, bellissima la vittoria dell'Under 15 Virtus, che però visti i tempi porta a una mala riflessione, frutto di questo duro lavoro eventualmente lo coglierebbe l'NCAA con i suoi milioni di dollari e non la Virtus. È brutto così. Ah, Lorenzo, il mercato, c'è poco da fare. Poi non è detto che vadano tutti di là, e non è detto soprattutto che quando finiscono di là non tornino di qua, quindi magari la Virtus i frutti li coglie in tempi più, diciamo, più diluiti, quindi per cui sai, poi la legge del mercato, c'è poco da fare, Lorenzo. Dopodiché, appunto, 22-23 anni che finiscono il percorso completo, magari che hanno fatto di là, tornano di qua, magari la Virtus riesce a sfruttare, diciamo così, questo lavoro. Poi stanno arrivando messaggi su esito degli esami di Holston. Ragazzi, vi invito a una cosa. Siccome parliamo

0: c'è il discorso privacy, ma ti pare normale che vada a leggere un messaggio come quello che mi hai mandato, amico che ci scrivi? Ragazzi, ogni tanto mi sorprendete. Ogni tanto arrivano queste cose. Ma perché non leggi il mio messaggio? Perché non posso leggerlo. Cosa vuol dire che leggo la diagnosi ad Holston? Fatta da chi? Fatta da chi? In base a quale criterio? Dove è scritto? Dove c'è il referto? Ma poi soprattutto c'è la privacy. Se la Virtus oggi dice, decide che per la privacy di Holston, dice che è infortunato e basta, è infortunato e basta. Non c'è altro da aggiungere. Funziona così, ragazzi, funziona così, non dovreste rimanere sorpresi dal fatto che non legga questi messaggi. Su via, GR pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
5: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info emilianamacchineufficio.com.
12: Cerchi un'officina che cresce con te?
2: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
12: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzate.

0: assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
1: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
0: Officina Pasquale Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
0: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve!
0: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 10 e 7 minuti, anzi 8 ormai, in questo lunedì 18 maggio. I vostri messaggi al 366-402-4022 con Gianluca Pagliuca. Ciao Gianluca.
9: Ciao Dario.
8: Oh, bella domenica.
9: Sì.
8: Puoi dire di no. Anzi, un bel weekend. Ti sei preso anche la Champions con la Aston Villa.
9: Bella. Peccato che la vittoria di Bergamo non porterà a nulla, che sono all'ottavo posto, che insomma sarebbe stato bello se c'era ancora qualche possibilità di agguantare la conference.
8: Un po' di impianti, ma d'altra parte Gianluca, tu ci insegni che in un campionato alla fine, a parte chi vince lo scudetto, che di impatti di pianti credo non possa averne, in generale poi c'è sempre la squadra che dice sì, però invece quel punto lì, quei due punti lì, e su 38 partite ci sta.
9: Poi si va sempre a guardare, no? E quel magari il momento sfortunato, poi magari non guardi anche magari ai punti, magari alle vittorie, magari che sono venute all'ultimo minuto, e sempre a vedere qual è sconfitta all'ultimo minuto, o il gol preso all'ultimo minuto, è normale. Sì, io penso che Bologna, se questo ottavo posto sia giusto, ecco, cioè, secondo me, poi dopo ovvio che ci sta che magari qualche recriminazione, ma è giusto, dai, ottavo posto secondo me come valore della squadra, come campionato fatto, secondo me è il piazzamento giusto.
8: Beh, piuttosto ti ribalto la cosa, il fatto di essere arrivati ottavi con la consapevolezza che c'era la possibilità, soprattutto in casa evidentemente, di provare a fare qualcosa di più, può cambiare in qualche modo l'impostazione per la prossima stagione, per il mercato, per la costruzione della squadra?
9: Ma io credo che verranno fatto sempre delle disamine, ma insomma sia la società, Sartori, Marco, faranno i loro calcoli, ma io credo che andranno avanti con della gestione anche del mercato, come ho sempre fatto, no? Quando nessuno è incedibile, però quando insomma viene fatta un'offerta a un giocatore molto importante, penso che giustamente la società si guarderà. Poi ovviamente il mercato all'estero, il mercato in Italia è pieno di giocatori interessanti, quindi Bologna guarderà a 360 gradi, non si lascerà sfuggire sicuramente dei giocatori importanti come sono stati importanti in questi anni, ecco, e quindi penso proprio che Bologna non avrà nessun tipo di problema. Io penso che anche se l'anno prossimo non faremo un campionato, non faremo la Conference o l'Europa League, il Bologna sarà sicuramente una squadra che punterà ad arrivare in Europa l'anno prossimo
8: e a rimanere quantomeno con queste prime 7-8.
9: Sì, sì, credo proprio di sì. Se poi, poi magari ti capita anche l'annata, come è successo che siamo arrivati quinti, ci sta che l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia, e poi sai, in un anno ci sono tante squadre toppano, no? Come quest'anno ha toppato la Fiorentina, la Lazio, la Juventus, e magari l'anno prossimo toppano, toppa l'Inter, il Milan, il Napoli, no?
8: No, quello ci sta, anche se quest'anno di fatto, a parte la Fiorentina sostituita peraltro dal Como, quindi c'è stata anche la, esatto, la sostituzione immediata, le altre non, sì, non hanno cannato la stagione. Vabbè, la Juve è un discorso a parte, però comunque ti è arrivata davanti, e quindi anche quello ha inciso.
9: Diciamo che la Juve si è suicidata,
8: mamma mia,
9: più si è suicidata ieri proprio. Mi sarei aspettato sinceramente di tutto, ma non la Juventus che perdeva in casa con la Fiorentina, cioè, poi una Fiorentina che veniva da partite un po' scialbe, no? Pareggi, dopo che aveva ottenuto la salvezza, credevo sinceramente che la Fiorentina andasse a Torino, non dico in una scampagnata, ma che l'affrontasse in maniera invece ieri ho visto non ha assolutamente rubato nulla.
8: No, anzi, ha fatto anche un gran gol Mandragola, quello non lo pari.
9: Ha fatto una bella partita, ha giocato bene, cattivi, determinati, è stato veramente. Ha giocato come il Bologna-Napoli, ecco. Ha fatto una partita che non ti aspettavi che facesse, ecco, diciamo così.
8: Senti, invece torno un passo indietro e ti chiedo: la finale di Coppa Italia è andata come ti aspettavi?
9: Sì, come mi aspettavo, sinceramente non credevo una Lazio arrendevole anche in finale, dopo essersi arresi in campionato, anche in Coppa Italia, sai, fai subito l'autogol, poi prendi il 2-0 su quell'errore. L'errore di Tavares chiaramente ti complica i piani. Poi ovviamente c'era troppa differenza tra le due squadre, poi anche non motivazioni, proprio vedevi proprio una Lazio sfiduciata che non ne aveva più, ecco, aveva perso anche la fiducia, e così è stato. L'Inter ha gestito benissimo e ha vinto meritatamente.
8: E mercoledì cosa fai mercoledì sera? Cosa fai? Raccontaci.
9: Mercoledì mattina prendo il volo per Istanbul, vado a fare una gita due giorni con Mattia, andiamo a fare una gita per Istanbul, poi...
8: Come mai Istanbul? Sera, come mai?
9: Mercoledì sera vado a vedere una partita di calcio, al Beşiktaş Park, poi vediamo.
8: Bene. 4-2 al Liverpool ti dà fiducia?
9: Al Beşiktaş Park ci sarei andato anche se ci fosse stata anche un'altra squadra.
8: Beh, vabbè, quello mi sembra evidente. Assolutamente. E il 4-2 al Liverpool di venerdì ti dà più fiducia?
9: Sì, ha giocato molto bene, ha fatto una bella gara, e sono tornati in forma, e speriamo che, insomma, che almeno vinca, visto che ha eliminato il Bologna. A questo punto speriamo che anche per il Bologna, che sia stata eliminata dalla squadra che ha vinto l'Europa League. Il Friburgo è in forma, ha vinto 4-1,
8: sì, con l'Ipsia.
9: Sì, con l'Ipsia, però io credo che se la Aston Villa gioca come sta giocando ultimamente, penso che riuscirà a vincere.
8: Sì, decisamente favorita. Senti, prima di girarti un paio di messaggi, ti chiedo anche della Virtus, che anche lì, ieri sera, diciamo, è andato assolutamente tutto secondo auspici, sicuramente, non so, previsioni, però, cioè, questo largo successo con Trento te lo aspettavi?
9: No, allora, mi aspettavo un successo, però non mi aspettavo sicuramente un successo così eclatante, perché Trento la reputo sicuramente, non la reputo una squadra d'ottavo posto, cioè, secondo me Trento è una squadra che vale di più dell'ottavo posto. E fatto che anche in Eurocup è stata eliminata dalla squadra che ha quasi vinta di un punto, quindi ovviamente è una squadra che secondo me vale più dell'ottavo posto, e non mi aspettavo una Virtus così in palla con il 50% di media da tre, tutti i giocatori hanno fatto bene, tutti, a parte Diouf, penso che fosse stato quello un po' meno sollecitato, però sinceramente ho visto una squadra in palla, una squadra che sa quello che vuole, che anche mancando tanti giocatori importanti è riuscita a sempre a fare il suo gioco, a ha avuto un mezzo, insomma, inizio terzo quarto un po' molle, poi dopo si è ripreso subito con qualche bomba da tre. Ecco, sono abbastanza ottimista, anche se domani c'è un'altra partita e ogni partita è una storia a sé, quindi attenzione.
8: Sì, quello, beh, i playoff lo ce lo insegnano sicuramente, ogni partita è una storia a sé. Aspettiamo anche notizie su Alston e sul suo infortunio. Vediamo Paiola, vediamo Morgan. Ti preoccupano questi, diciamo, acciacchi? Va, definiamoli così, ma ci teniamo molto bassi.
9: Sì, mi preoccupano. Però abbiamo una rosa abbastanza ampia, che se non c'è Alston magari rientra Morgan, poi magari c'è Smailacic che magari ha voglia di farla vedere, magari che non merita la tribuna. Paiola è una distorsione al ginocchio, non è, cioè, distorsione al ginocchio, io penso, spero che, insomma, non dico domani, ma almeno per la terza o l'eventuale quarta. Sono assenze, non sono molto, molto lunghe, però chi gioca, chi subentra, fa il suo, fa bene. Quindi sono preoccupato, ma anche realista nel vedere che anche quelli che ci sono forti.
8: Un paio di messaggi, Gianluca, prima di salutarti. Sulla stagione del Bologna, Eugenio, bisogna purtroppo dire che il giocatore di cui gol sono clamorosamente mancati quest'anno è stato Odgaard. Dal punto di vista statistico, adesso vado a recuperare perché ho il dubbio che bene o male il rendimento sia stato quello, e infatti sì, perché ha fatto 6 gol l'anno scorso e 5 quest'anno, quindi dal punto di vista realizzativo c'è stato Odgaard, e forse è mancato per tutto il resto.
9: Sì, ha avuto sicuramente una stagione un po' più deludente, ma non dimentichiamo che Odgaard ha avuto anche molti problemi fisici, degli acciacchi importanti, sì, ha avuto la pubalgia, è stato operato, insomma ha avuto diverse problematiche, quindi questo non gli ha giovato. Quindi, però, quando ha giocato ha fatto dei gol pesanti, io ricordo il gol che ha fatto Pisa, il gol che ha fatto dei gol molto importanti, quindi nonostante queste problematiche che abbia avuto, è stato un giocatore che è importante, e penso che il Bologna l'anno prossimo se lo terrà ben stretto, perché è un giocatore che, nonostante sia ancora abbastanza giovane, è un giocatore che può fare i vari ruoli, e penso proprio che l'anno prossimo sarà al 100% e non avrà tutti quei problemi che ha avuto quest'anno.
8: Che hanno inciso tanto, questo sicuramente. Esatto. Questo sicuramente.
9: Sì.
8: Allora, caro Gianluca, ti saluto. Buona Istanbul, goditela insieme a Mattia, e poi vediamo.
9: Sì. Poi vediamo.
8: Vediamo che succede.
9: Dopo, intanto ci vediamo domani sera. Quindi, proprio il calendario l'hanno fatto apposta per me, capito?
8: Perfetto, ragazzi. Incastri ottimali. Ottimali.
9: Pensa incastri se... ottimali, esatto.
8: Vedi, se no, non potevi partire. Sera, no.
9: Mercoledì si parte. Io c'ero già stato a Istanbul col Bologna, che venivamo eliminati dal Galatasaray, che ci rubarono una partita clamorosa.
8: Ecco.
9: Un fallo su Ventola al 90esimo.
8: Alla Lisa Milien, quello vecchio, hai giocato?
9: Sì, lo stadio vecchio del Galatasaray.
8: Discreta bolgia.
9: Il Galatasaray ha vinto quell'anno di Fatih Terim, vinse la Coppa UEFA. Mm-hmm. Dopo che ci eliminò noi, c'era Kaan Şükür, c'era Emre, c'era
8: anche Hasan Şaş, dalla sinistra.
9: Esatto, aveva una squadra fortissima. E noi siamo stati eliminati alla fine, rigore clamoroso su Nicolino Ventola, che vabbè, quindi...
8: È andata così. Bella bolgia lì. Così.
9: Nel 2000, sì. Bella bolgia, mi ricordo, bella bolgia, stadio fantastico, e speriamo che sia una bella gita da Istanbul.
8: Non diciamo altro, perfetto. Gianluca, un abbraccio, ci sentiamo
9: ciao,
8: presto.
9: Ciao Mario, a presto.
8: Grazie,
9: ciao.
8: Grazie mille a Gianluca Pagliuca. Pubblicità, torniamo tra poco.
10: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
11: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
10: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
11: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorcia e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
18: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
20: Oh Marco, pronto per lo stadio?
21: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
20: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
21: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
20: Davvero?
21: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
22: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nuovamente in diretta con l'oradario alle 10:24 minuti in questo lunedì 18 maggio. Messaggi al 366-402-4022 con Filippo Cotti. Ciao Pippo.
25: Ciao, bentrovati.
8: E allora, vittoria ieri per rendere questo finale di campionato sicuramente più sorridente per il Bologna, forse anche per aumentare di più gli impianti, come hanno detto tanti dei nostri ascoltatori stamattina, però sicuramente col sorriso, ecco, non lo chiudiamo mogi mogi questo campionato.
25: Ma tanto la gente non è mai contenta, cioè chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi lo vede mezzo vuoto, chi dice quanti rimpianti. Cioè,
8: chi lo vede rotto anche.
25: No, cioè, alla fine bisogna giudicare un percorso in tutti i suoi dettagli, in tutti i suoi dettagli. E questo campionato terribilmente lungo, l'aveva detto Italiano che l'Europa League è stata massacrante, il Bologna l'ha affrontata a volte senza giocatori importanti, Skorupski in primis, non è che la colpa ovviamente va sempre sul portiere, però sicuramente è un fattore determinante. A volte non hai avuto Lucumi, non hai avuto Rebo per la spalla, non hai avuto Bernardeschi, qualche giocatore ti è mancato, quindi devi analizzare bene tutto. Poi è vero, hai buttato via in modo scellerato dei punti in casa col Verona, con la Cremonese, col Parma, cioè ci sono state delle partite dove sicuramente tu ci hai messo del tuo per essere bruttissimo, perché con 3-4 punti in più, 4 non dico tanti, vabbè 5 dai,
8: ma sì, crepi l'avarizia,
25: lascio
8: sì.
25: Ecco, però Però l'ottavo posto blindato è quello che quest'anno si vede che tu ti potevi permettere, giocando però due quarti di finale, andando a fare una finale, battendo l'Inter, e perdendo col Napoli, Ariadne, e tutto questo ha un po' stancato, forse ha un po' consumato le energie di questa squadra, che tutto sommato però qualcosa di buono su cui ripartire l'ha evidenziato.
8: Quello sicuramente, il gol di Orsolini per esempio, che chiude in doppia cifra anche quest'anno, annata forse un po' più complicata delle altre per Orso, però comunque doppia cifra anche quest'anno.
25: Sono state annate complicate un po' per tutti, per Orsolini, per altri giocatori che poi hanno trovato equilibrio. Abbiamo scoperto che Bernardeschi è ancora un super giocatore, abbiamo scoperto di avere un degno sostituto di Ndoye che è Rob. Quindi abbiamo scoperto che ci sono due ragazzi che vengono dalla Norvegia che possono giocare insieme dietro e fare anche abbastanza bene, per non dire bene. Quindi insomma tante cose positive ci sono su cui ripartire. Bisogna capire se ripartiremo con l'italiano o no. Secondo me sì.
8: Con rinnovo di contratto anche?
25: Beh certo, se lo tieni lo devi rinnovare assolutamente, per dare un segno di continuità importante, credo, con italiano, a meno che non arrivino delle sirene importantissime da Napoli o da Milano.
8: Vabbè, facciamo che lo chiudiamo in una stanza, lui, Castro, Ro, chiudiamo tutti in una stanza e siamo tranquilli. Come la vedi?
25: Magari nel mio mondo perfetto ci vediamo tutti a Valles.
8: Dici che sequestro di persona, se no, forse ci si arrestano. Vabbè.
25: Io ho paura delle sirene inglesi, ho paura delle bianche scogliere di Dover.
8: Questi inglesi che pensano di arrivare qui pagando un sacco di soldi i giocatori, guarda un po'. Vabbè.
25: La pensano bene.
8: Tendenzialmente sì, la pensano bene. Vabbè. Staremo a vedere. Senti, invece sulla partita di ieri, cos'è che ti è piaciuto di più del Bologna, ti ha convinto di più?
25: Beh, l'atteggiamento, la voglia di mettere subito sotto l'Atalanta, di fare gioco. Il Bologna, mannaggia loro, sta bene fisicamente, sta benissimo adesso, sta veramente bene.
8: Mannaggia loro.
25: Corrono tutti come matti, da Miranda, João Mario,
8: disgraziati maledetti.
25: Maledetti. Mannaggia voi. No, c'è stato un attimo dove Bologna forse camminava, dove era più stanco. Adesso è un finale di stagione scintillante. Ah, ma l'aveva preparata perfetta italiano, per fare la finale di Europa League e la finale di Coppa Italia. Ma voi scherzate? Ma lui nella sua testa, lui la preparazione la fa sempre per andare in finale. Cioè la sua storia parla per lui, eh?
8: No, non c'è dubbio, è che bisogna arrivarci in finale, Pippo.
25: Ma ci sono anche gli altri, delle volte che gli altri non li capisco.
8: Mannaggia.
25: Ma anche l'Aston Villa, che ha questa abitudine da 4 gol a tutti, ma anche loro, basta, non ci sono rotti le scatole, sempre gol, sempre, basta, dai, su, fate a modo. Invece no,
8: non dirlo a Gianluca Pagliuca, che ci ha raccontato che mercoledì va a Istanbul, ovviamente.
25: Lo so. Lo so che va a Istanbul, lo so bene.
8: Figurati se lo fa sfuggire l'occasione, giustamente anche. Allora, andiamo un po' di messaggi al 366-402-4022. Due parole per Orsolini le abbiamo dette, scrive Alle. Ecco, Haaland mi è piaciuto molto, forse si poteva farlo giocare prima, scrive Tony.
25: Haaland ha giocato molto bene, però sai, italiano li vede tutti i giorni in allenamento, quindi va a capire te magari quale sfumatura, quale cosa, quale giocata, quale situazione, tattica, secondo lui non era particolarmente convincente, però io li ho visti molto molto molto bene, e l'Atalanta, tra le Ketelare e gli altri, davanti a clienti molto comodi.
8: E poi Fausto, la prima domanda pensando al futuro è: ma la società desidera una qualificazione in Europa, comporterebbe un mercato di un certo tipo?
25: Ma la gente perché dice ste robe? cioè l'Atalanta ieri ha festeggiato il fatto che giocasse la Conference, ma certo, cioè tutti i club sono contenti, anche perché ripeto, tu facendo l'Europa sei anche più attrattivo per i giocatori che vengono, per quelli nuovi, cioè faccio le coppe, cioè il problema è la paura del Bologna, la paura di perdere giocatori, che qualcuno voglia ancora fare l'Europa, perché l'Europa, che piaccia o no, è una vetrina importantissima, è una grande vetrina, mentre il campionato italiano a volte è un pochino bislacco, perché bisticciamo sugli orari, bisticiamo su quello,
8: ma neanche troppo, Pippo, alla fine
25: no, ci siamo coperti di ridicolo, ci siamo fatti prendere in giro anche dal tennis, da tutti. Cioè, ormai siamo abbastanza ridicoli, devo dire, tra non qualificazione ai mondiali, sugli orari, io non mi presento, no, io non vado in panchina, no, io sto fuori. Cos'è la sagra dell'asparago? Che con tutto rispetto, buonissimi. Cioè, cos'è? Neanche negli amatori, quando giocavo, c'era questo guazzabuglio di cose. Cioè, quindi io capisco che magari qualcuno sia attratto dalle competizioni europee, ecco, questo lo posso capire, e questo purtroppo è un fattore.
8: Ti dico anche il mio timore per Ro è che sia attratto dalla Premier League, punto, anche senza coppe.
25: Premier League e coppe, perché un club che lo vuole fa anche le coppe.
8: No, sì, però anche se arrivasse un club che non fa le coppe e che vuole Ro, la Premier possa essere attraente a sufficienza per l'inglese.
25: Assolutamente sì, è super attraente, no, super, super attraente, certo.
8: Barricate a Casteldebole, ragazzi. Andrea, come dicono a Napoli, quel che è stato, scordiamoci o passate, ma si potrebbe mettere domenica con l'Inter la ciliegina sulla torta della stagione, domenica o sabato, quello che sarà.
25: Giochiamo sabato, secondo me.
8: È facile, sì.
25: Secondo me giochiamo sabato alle 18, così.
8: Ah, così?
25: Vabbè. Se potessero giocare venerdì, secondo me la metto un venerdì.
8: Ma facciamola stasera, scusa, e ci togliamo il pensiero. Andiamo già in vacanza.
25: È una partita questa che l'Inter ha già vinto e Bologna è già ottavo. È una grande bracciolata.
8: Ah, vabbè, è una partitella in amicizia. Sostanzialmente.
25: Sì, secondo me sì.
8: Vabbè. Comunque non c'è da sputare su 55 punti, scrive Felix.
25: No.
8: Poi altro ascoltatore che rimpiange le sconfitte in casa, ma quello ce le portiamo dietro, credo, per sempre, Pippo.
25: No. Sì, noi abbiamo vinto 15 risultati utili in trasferta, è pazzesco, è una roba pazzesca. Se facevamo altrettanto in casa vincevamo scudetto. Cioè, è una roba incredibile, eh.
8: Al, premesso che la prima stagione è stata positiva, io penso però che la preparazione atletica non sia stata appropriata per tutti gli impegni stagionali, un po' quello che dicevamo anche prima, Pippo.
25: Sì, ma la preparazione atletica l'hai fatta anche giusta, tenendo conto di una rosa di un certo tipo, è che ci si sono infortunati dei giocatori che soprattutto due spalle, due clavicole, questo è incredibile, pazzesco, cioè hai avuto, non sei stato bello, non sei stato brillante, non sei stato performante, ma sei stato anche parecchio sfortunato, e nonostante tutto comunque tu sei riuscito a giocare l'Europa League di grandissimo livello, hai eliminato la Roma, hai comunque fatto dei buoni risultati.
8: Anche Olivieri voleva andare alla Fiorentina, ma Gazzoni lo bloccò. Facciamo lo stesso con l'italiano, Napoli e Milan aspetteranno.
25: Sì, Renzo, che in quel momento lì io frequentavo molto bene, si è bloccato da solo, Cioè, non era che a Renzo gli potevi dire cosa fare e cosa non fare, Io ho tanti aneddoti con Renzo Olivieri, ero presente quando Gazzoni lo chiamò per dire che aveva preso Baggio, lui ha sbottuto giù il telefono in faccia dicendo si va in Serie B. Quindi secondo voi Renzo era uno che era manipolabile? Insomma,
8: un po' duro.
25: L'ha invitato a cena con la statua di Lenin come centro tavola, quindi secondo me
8: quello era un episodio bellissimo,
25: ecco, quindi secondo me faceva un po' fatica, ecco, a condizionare Renzo, poi va bene, tutto il resto è letteratura, però ce ne sarebbero
8: Lorenzo, alla fine questa stagione si chiude con un'unica vera macchia, il quarto di finale con la Lazio, tutto il resto invece tra il bene e il benissimo. Credo sia un po' il pensiero, non so largamente, ma maggioritario sì, in generale tra i tifosi, non totalitario, guarda, quella, ma maggioritario sì.
25: Quella sicuramente sì, lì ce n'è per tutti, eh? Sono 16.000 spettatori, giocatori che l'hanno approcciata male. Non so, l'avremmo commentata male anche io e Leo, credo, perché se ce n'è per tutti. No, scherzo.
8: Se anche la regia della radio non fu granché quella sera. Tutto male, no, tutto male.
25: Tutto male, la tangenziale, traffico, code, cioè, qualcosa c'era, ecco. Sicuramente, beh, no, vabbè, a parte tutto, sì. Poi saremmo andati a Roma, magari con l'internazionale, allora magari lì, però insomma. Ecco, anch'io su questo rammarico, sinceramente, anche qualche punticino in casa lo metto lì, ex aequo.
8: Se l'italiano andasse via, Pippo come vede Palladino?
25: Oi, devo dire che quando è arrivato a Bergamo ha fatto bene anche la squadra, l'Atalanta, grandi giocatori. Poi non mi fa impazzire, sinceramente, però insomma, se non c'è nessun altro, ecco.
8: Ti sento un po' così, non praticamente entusiasta.
25: Non mi scalda, ecco, non mi scalda molto. Poi è un bravissimo allenatore. A domanda rispondo.
8: Sì, no, assolutamente, assolutamente. Però diciamo che ci sono altri nomi che potrebbero scaldarti. Mettiamo così.
25: Secondo me è Grosso, De Rossi, tanti nomi sono quelli,
8: Andrea, che italiano se ne andasse via si sapeva già a febbraio. Non è stato molto diverso l'atteggiamento di italiano rispetto a quello di Motta, entrambi avevano quasi deciso di passare ad altra squadra. Insomma, vabbè, prego, allora, Pippo.
25: Motta senza contratto poteva andare dove gli pareva, italiano col contratto fa una bella fatica, secondo me. Poi il calcio smonta e cuce tutto, è il contrario di tutto, però secondo me italiano con il contratto che ha con il Bologna, proprio dire vado via, fa fatica. Nel caso deve trovare un accordo, devo mettere a tavolino, fare una fissazione del contratto consensuale, si può fare, ma non è un passaggio banale. Non è come Motta che a Natale o poco prima di Natale era a pranzo, a cena con i dirigenti della Juve e faceva dei precontratti. Sono cose completamente diverse.
8: Manuela scrive: mi piacerebbe che domenica la curva ringraziasse Lucumi, se è vero che se ne andrà, per la sua serietà e soprattutto perché mai visto un giocatore così bello calcisticamente parlando.
25: Guarda, domenica c'è il rischio del saluto di tanti giocatori, ecco, dall'atteggiamento che avranno alcuni giocatori capiremo tante cose. L'ultimo giorno di scuola, quando sei in quinta, per alcuni è un pochino triste. A me dispiaceva sempre quando finiva la scuola, ero sempre triste, come quando finisce il campionato,
8: Non facevi essere triste finita la scuola, scusa Pippo,
25: Ma io mi divertivo come un matto a scuola, aspetta, a me piaceva andare a scuola. Poi facevo fuga, perché all'epoca potevi fare fuga, potevi fare la firma taroccata dei tuoi, quello per l'amor di Dio.
8: No, forse adesso è un po' più difficile, effettivamente.
25: Adesso magari faccio outing, i miei dal cielo mi arrivano con degli strali e scoprono cose che non gli ho mai confidato.
8: E che non sospettavano, no, per nulla, figurati.
25: Non credo, perché il prof di filosofia disse a mio papà: ce l'ha una foto di suo figlio che non lo vedo da un po', quindi no, credo che qualcosa, però ripeto, no, perché mi divertivo molto con i miei compagni di scuola, fare i giochi della gioventù.
8: Anch'io, ma fuori dalla scuola, mi divertivo con loro fuori, proprio.
25: I giochi della gioventù erano la mattina durante gli orari di scuola, ma a me piaceva commentare le partite, le cose, a me piaceva. Non ero uno che detestava andare a scuola, anzi, e quindi anche quando finisce il campionato sono un po' triste, alla fine ti mancano un po' le cose, poi dopo sai subito la testa a valle, anzi ce l'ho già la testa a valle a dire il vero, e quindi dopo insomma non finisce mai, ecco. Però l'ultima gara di campionato, quando sai che qualcuno va via, che fa il saluto, così è un pochino di tristezza, cioè soprattutto per giocatori magari importanti come può essere Remo, come possono essere altri. Adesso non voglio far nomi perché magari non succedono le cose come mi auguro, però non lo so, io sono poi un inguaribile romantico.
8: Caro Pippo, tempo di salutarti, ci sentiamo domattina.
25: Va bene, mi mancherete, così per continuare il trend.
8: Vabbè, domani porta una firma falsa e siamo a posto, dai.
25: Sì, vabbè, firmo Noè Cotti, va bene.
8: Esatto. Ciao. Grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco per parlare di Fortitudo.
0: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
23: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
26: Fino al 18 maggio la Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione. Vi aspettano il parco divertimenti, mercatino bisti e creativi, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche. Il 17 aspettando il Giro d'Italia, stand gastronomico aperto dalle 12. Nel pomeriggio spettacolo di danza con Vivi il Paese e a seguire musica con i Bastard Jazz. Il 18 a partire dalle 19 ci sarà anche la pizza fritta di Phil Easy e alle 21 spettacolo con il Club Mauris. Seguici sui social oppure su prolocosolarolo.it.
27: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
28: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
27: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
29: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
30: Ciao, come stai?
31: Vado a fare un tagliandino.
30: Ok, ma stai bene?
31: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
30: Ma Levante è una carrozzeria.
31: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
30: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
31: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
32: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
33: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
32: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
33: Chi ha fatto tutto?
32: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
33: Quindi zero pensieri.
32: Zero.
33: E spendi meno di quello che pensi.
23: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 10:44 minuti, eccoci qua, nuovamente in diretta con l'Ora Dario. Ripartiamo con la Fortitudo, che ieri ha battuto largamente Avellino in gara 5, gara di fatto senza storia. Fortitudo che chiude la serie dunque sul 3-2 e da mercoledì comincia la semifinale contro Verona, avversario di altro e alto livello rispetto alla pur volenterosa Avellino di Di Carlo. È la vittoria che sicuramente serviva, sia per il risultato in sé, ma anche per come è arrivata, per rimettere la Fortitudo in carreggiata in questi playoff. Allora, ripartiamo innanzitutto dalle parole di Attilio Caia, che ha parlato un po' di più rispetto al post partita di gara 4, giusto qualche minutino in più. Sentiamo.
3: Era una partita di grande difficoltà, perché dopo la serie sul 2-2, con una partita da dentro fuori, ovviamente la pressione era molto su di noi, però oggi abbiamo visto, ragazzi, tutto il lavoro che hanno fatto durante l'anno se lo sono guadagnato oggi con una partita di alto livello, sia difensiva che offensiva. Tutti hanno dato un grande contributo, una grande mano, sono stati tutti molto bravi, tutti hanno fatto una difesa importante, quella che ha dato la svolta alla partita, perché già chiudere il primo quarto 28-9 vuol dire indirizzare la partita sui binari che volevamo. Siamo stati molto attenti su quello che aveva funzionato in parte nelle gare 3 e 4, anche perché poi dopo, cioè, o uno, qualcuno possa pensare che bisogna vincerle tutte le partite, allora mi sembra che sia un po' fuori strada, o uno possa non capire come si perdono le partite. Ne abbiamo giocato due partite dove la prima siamo stati avanti per 30 e passa minuti, la seconda eravamo avanti ancora all'intervallo 20 minuti, quindi far sembrare come tutto una tragedia, tutto negativo, vuol dire avere poca conoscenza dello sport, essere poco sportivi e aver bisogno di qualcuno che gli aiuti, che giudica queste cose qua. Qualcuno di bravo, che non un allenatore, ma qualcuno di bravo dal punto di vista medico. Niente, che dire, complimenti ai ragazzi, veramente tanti, hanno fatto una partita difensiva importante. Siamo riusciti oggi a contenere le palle perse, che erano state un po' il problema delle partite scorse. Siamo riusciti a contenere Lewis, che ci aveva dato difficoltà nelle partite scorse. Francis i suoi canestri li fa, perché tira da molto lontano, è difficile seguirlo, però avendo marcato tutti gli altri siamo riusciti a indirizzare la partita che volevamo noi. Quindi una grande soddisfazione per una partita così, una grande soddisfazione per il pubblico. E c'è stato a dire che ieri i ragazzi della Fossa hanno fatto una chiacchierata con noi, sono stati estremamente positivi, abbiamo per l'ennesima volta capito chi tiene veramente alla Fortitudo, la loro passione, la loro fede. Le parole che hanno detto sono state parole di una semplicità e di una positività notevole, quindi fa piacere che sia stato questo risultato anche per loro, che ripeto, per l'ennesima volta hanno dimostrato di essere loro, sì, che tengono la Fortitudo.
5: Ciao Attilio, intanto complimenti per questa vittoria. Ti volevo chiedere un commento in particolare, tutti bravissimi, ti volevo chiedere un commento in particolare sulla partita di Moore, che, come era già successo a Brindisi, era in dubbio, è entrato, ha fatto la differenza. Quindi a volte, no, si parla di attaccamento, non attaccamento alla maglia. Mi sembra che questa squadra sia molto coesa, molto compatta, molto attaccata, e penso che anche, insomma, l'atteggiamento di Lila abbia confermato. Dimmi tu.
3: Sì, hai ragione, ma è l'ennesima dimostrazione, perché già in gara 1 avevo detto che Murno si era fatto, aveva preso antidolorifici per giocare tutta la partita, aveva avuto quel problemino all'inizio della partita e poi ha preso antidolorifici per giocare, quindi il suo attaccamento l'aveva già dimostrato in quell'occasione, oltre a quella prima precedente di Brindisi. Ma è dimostrazione che quello che dicevamo era una cosa, un infortunio non se particolarmente serio, tant'è che siamo riusciti a recuperarlo. Questo bisogna fare anche merito allo staff fisioterapisti e allo staff medico, che hanno rimesso il ragazzo in buona condizione e lui ha fatto una partita molto importante, come dicevi tu, come quella di Brindisi, come anche quella di gara 1 è stato molto utile, ci ha dato una mano e fa piacere, ecco, ma vorrei, ecco, questo in questo caso però sono tutti ragazzi veramente con tutte le problematiche che ci sono state, che ci abbiamo avuto, cioè solo della gente in mala fede può fare dei commenti negativi. E qua inizia il playoff, prima partita, cioè playoff, Fantinelli con problemi alla schiena, Moore prima partita un minuto fuori, cioè, e poi dice si perdono due partite giocandole così, cioè bisogna avere la malafede, solo la malafede può fare certi commenti a certa gente che, ripeto, hanno bisogno di un medico molto bravo.
9: Altre cose ragazzi? Vai.
3: Molto bravo, sottolineo il molto, perché uno bravo non è sufficiente visto la gravità del problema.
10: No, volevo chiederle, in gara 3 e gara 4 la squadra aveva fatto un po' tutto in gara 4, fatica ad arrivare a canestro, a trovare tiri anche di qualità, oggi in particolare col rientro anche di Moore che ha facilitato molto anche il lavoro dei compagni. E poi le volevo chiedere di Mastellari che oggi ha fatto comunque una partita di grande concretezza soprattutto da 3, quindi se si sta piano piano inserendo anche lui nel sistema squadra. Grazie.
3: Sì, però già risposto, se manca Moore e manca Fantinelli facciamo fatica. Sì, facciamo fatica. Al primo tempo eravamo avanti 37-35, abbiamo fatto fatica a 10 minuti e poi alla fine siamo anche rientrati. Cioè, dobbiamo fare due giocatori che mancano. Sorokas, cioè, che ha tirato la carretta tutto l'anno, è stato dominante il campionato, ha un piccolo calo. Lo vogliamo concedere o bisogna andare a guardare tutto il telefono azzurro? Chiamiamo il telefono azzurro, chiamiamo, non so chi è, che è l'SOS, no, c'è il telefono azzurro, il telefono rosa, c'è il telefono azzurro, il telefono rosa, cioè basta essere un po' onesti, no? Manca Fantinelli, titolare, manca Moore, Sorokas poverino che, cioè, gli altri fanno quello che possono, si battono come dei leoni in difesa e poi in attacco fanno quello che possono. Sarto ha fatto una partita importante, capito? Cioè, nella sua domanda avevo già risposto precedente, se no, se si vuole non capire, fate come vi pare.
8: Diciamo che si è tolto un po' di sassolini dalle scarpe Kaya in questo post partita. Io mi permetto semplicemente però di far notare che sì, è vero, ad Avellino in entrambi i casi la squadra è in vantaggio all'intervallo, e se però non ha vinto né gara 3 né gara 4, e qualcosa evidentemente non ha funzionato, e far finta di nulla non sarebbe stato corretto nell'analisi. Poi nessuno dice che bisogna vincere le partite per forza e tutte le serie 3-0, ci mancherebbe, esistono anche gli avversari, non c'è dubbio. Dopodiché però appunto due partite condotte all'intervallo e due partite perse, un po' di punti interrogativi, di dubbi, di perplessità, mi pare che è abbastanza inevitabile che debbano essere evidenziate, fermo restando che poi la Fortitudo ha avuto la grande abilità ieri di indirizzare immediatamente la partita, non lasciare la benché minima speranza ad Avellino di mettere in discussione il risultato, e quello sicuramente è un grande merito. Sicuramente Sorokas sta tirando la carretta, si vede, poveretto, insomma ha fatto una stagione incredibile, mi sembra anche abbastanza inevitabile che oggi sia stanco. Dopodiché però, qui, al di là di tutte le beghe che possono esserci all'interno della Fortitudo, far finta di nulla rispetto a due sconfitte come quelle in gara 3 e in gara 4 è proprio un errore di analisi, di critica, non nel senso negativo del termine, ma proprio di critica alla partita. E mi permetto solo di aggiungere questo, ecco, visto che sono stato tra quelli molto critici su come la Fortitudo ha buttato via gara 3 e gara 4, soprattutto gara 3. Insomma, far finta di nulla mi sembra onestamente un po' eccessivo. Ecco, o comunque additare chi ha avuto da criticare sul modo in cui la Fortitudo è uscita sconfitta da Avellino. Fa parte del lavoro, anche quello. Cioè, perdere non è la fine del mondo, ci mancherebbe, non è un dramma, anche perché la Fortitudo non è che è stata eliminata per quelle due sconfitte. Però ci sono state queste due sconfitte. E analizzare il motivo, capire il perché, provare a spiegare il perché, mi sembra, insomma, onestamente tutto abbastanza nella norma. Ecco. Detto ciò, Mercoledì si parte, come detto, con la serie di semifinale. Soprattutto con una squadra molto diversa da Avellino. Verona è una squadra più forte, una squadra più completa, una squadra che anche molto più ambiziosa rispetto ad altre squadre. Ha avuto una stagione piuttosto altalenante dal punto di vista del rendimento, quindi certamente non è stata non è stata positiva la stagione di Verona fino a questo momento. Squadra costruita con l'idea di vincere il campionato, ma non ci è arrivata mai neanche davvero vicino. Ha cambiato allenatore. Resta però una squadra che ha esperienza, che ha stazza, che ha talento, che ha anche personalità per giocare al Paradozza, e ha un allenatore, come detto, come Ramagli, che il Paradozza lo conosce molto bene, questi meccanismi dei playoff li conosce molto bene, quindi sarà una serie diversa rispetto a quella con Avellino. E prendendo i concetti che abbiamo espresso prima dell'inizio della serie con gli Irpini, li copiamo, li incolliamo e li ampliamo prima di queste due partite al Paradozza, mercoledì e venerdì. E saranno due partite che evidentemente per la Fortitudo saranno già piuttosto delicate, ma lo sono anche per Verona. Pensare per Verona di vincere gara 5 al Paradozza è un pensiero che ci può anche stare, però è piuttosto ardito. Gara 1 e gara 2 sono forse un po' più, tra virgolette, molte virgolette semplici, o comunque meno complicate, e quindi anche per Verona c'è pressione, quello di andarsi a prendere la vittoria al Paradozza, che inevitabilmente Verona deve prendersi per arrivare in finale promozione, e credo che la Tezenis faccia di tutto per prendersela subito, perché poi arrivare a gara 5, ecco, gara 5 al Paradozza contro la Fortitudo, io non la voglio giocare, fossi nell'avversaria, al di là di come è andata ieri, proprio come idea, come concetto di base. Gara 5 in casa della Fortitudo, no, proprio non la vorrei fare mai e poi mai nella vita. Ci torniamo naturalmente sui temi, anche F, tra poco con l'ultima parte della nostra mattinata insieme. Adesso GR Sport, pubblicità, ripartiamo subito.
0: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
11: Nettuno, Bologna 1.
12: Nettuno, Bologna 1.
13: Sono le 10 e 57 minuti.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del foro italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
17: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che t'ho visto vincere qua, perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di avere di nuovo questo trofeo qua.
16: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
17: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
16: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominata in lungo e in largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe Alto Atesino. E a completare la splendida giornata italiana al foro italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella domenica della gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter, campione d'Italia, fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
18: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Christian Chivu, per lui doppietta il primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez e siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
16: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus quasi fuori dalla Champions, passi invece per il Napoli vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo ipotecando un posto in finale mercoledì, la rivincita al Barbera martedì, Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano-Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard che dopo il blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio, perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavista.

0: mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio, prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Fino al 18 maggio la Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione. Vi aspettano il parco divertimenti, mercatino bisti e creativi. Stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche. Il 17 aspettando il Giro d'Italia. Stand gastronomico aperto dalle 12. Nel pomeriggio, spettacolo di danza con Vivi il Paese. E a seguire musica con i Bastard Jazz. Il 18 a partire dalle 19 ci sarà anche la pizza fritta di Phil Easy. E alle 21 spettacolo con il Club Mauris. Seguici sui social oppure su prolocosolarolo.it.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve!
7: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
11: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nuovamente in diretta con Allora Radio, le 11:05, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Il prossimo blocco andiamo a sentire anche le voci del post Atalanta-Bologna e poi dovremo celebrare anche noi il tennis azzurro, Jannik Sinner naturalmente, ma anche Bolelli Vavassori, tornando anche alla MotoGP naturalmente per quello che è stato l'esito del Gran Premio di Catalogna. Intanto Andrea Mottola, buongiorno.
15: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
14: Allora, ripartiamo con te da questo Bologna che ci fa disperare, nel senso buono del termine. Due vittorie di fila in trasferta, rendimento altissimo fuori casa, ottavo posto guadagnato. Ah, se si fossero svegliati prima.
15: È diventato un campionato dei rimpianti. Purtroppo alcuni risultati casalinghi, tipo Verona, tipo Cagliari, ci avevano dato come una squadra in vacanza. Invece devo dirti che il Bologna mi ha meravigliato, come ha meravigliato a tanti, andando a fare due exploit incredibili a Napoli e a Bergamo, ma con pieno merito. Quindi avevamo già dato per morto una squadra invece che

0: avuto delle risorse morali, professionali veramente importanti. Quindi complimenti vivissimi a tutti.
1: Sì, anche perché non era semplice, insomma, l'andazzo sembrava essere, come dicevi anche tu giustamente, un pareggio col Cagliari un po' così negativo, un po' da mare. Io stamattina ho detto scherzando che forse il maltempo ha portato il Bologna a impegnarsi di più, visto che al mare non potevano andare i ragazzi, e quindi benedetto sia questo clima un po' più fresco, mettiamola così, ma a parte le battute, insomma, si sono rimboccati le maniche, direi, soprattutto con le prestazioni. Poi è chiaro che sono due vittorie belle, ci mancherebbe, però sono soprattutto le prestazioni convincenti, direi, tra Napoli e Bergamo.
0: Soprattutto contro squadre che avevano ancora tante motivazioni per far bene, cioè Napoli per andare in Champions, che poi ha raggiunto ieri, e l'Atalanta per avere un piazzamento in Europa, e invece così facendo si è un po' complicata la vita. Quindi veramente un ottimo Bologna, hanno praticamente ammucchiato, come diciamo noi a Bologna, le chiacchiere, si sono dati e hanno detto: ma dai, facciamo un finale di campionato all'altezza del blasone di una società che paga puntualmente e che non fa mancare niente a nessuno.
1: Ti faccio la stessa domanda che ci siamo fatti un po' stamattina, te la giro. Queste due vittorie, vabbè, Bologna-Inter sarà una partita anche un po' strana, fine stagione, vabbè, diciamo la togliamo, ma restiamo su queste due, quindi Napoli e Bergamo, possono cambiare qualcosa nelle strategie del club, nella costruzione della squadra, nel rapporto con l'italiano, eccetera, eccetera, eccetera?
0: Ma allora, per quanto concerne la squadra, penso che non cambi niente. Cioè, loro avranno già un piano A, un piano B e eventualmente un piano C, perché è una
1: società già delineati, dici?
0: Esatto, okay. Una società poi professionistica non si fa trovare impreparata, sicuramente fa lavorare in maniera più serena. Questo discorso. Per quanto concerne l'allenatore, ecco lì è un punto diverso, perché l'allenatore non è perché vince due partite che è tornato a essere bravo o essere scarso e tutte queste cose, e lì bisognerà che si siedano attorno a un tavolo e cercare di fare mente locale, condivisione ai massimi livelli, per poi a un certo punto prendere una decisione importante. Però sinceramente la vedo più come un avvicinamento a un colloquio con l'allenatore che per la squadra, ho questa sensazione.
1: Con l'idea che se italiano resta è meglio rinnovargli il contratto invece di averlo per un anno solo?
0: Ma io, guarda, devo dirti una cosa, italiano sarebbe praticamente il terzo anno, se non erro, dico bene Dario? Il terzo anno. Io penso che un allenatore dopo 3 anni vada cambiato a prescindere, almeno che ci sia una società che dice: guarda, piuttosto che cambiare l'allenatore, gli diamo la possibilità di lavorare con un parco giocatori diverso, nuovo, in modo tale che lui abbia più stimoli e gli stessi giocatori venire con un allenatore che non conoscono abbiano degli stimoli. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che se c'è una società pronta a investire, a cambiare diversi giocatori, allora io sono per il prolungamento del contratto italiano. Se invece c'è una società che dice: lavoriamo giorno dopo giorno, facciamo dei contratti annuali perché poi non vogliamo trovarci delle problematiche, allora si va avanti con il rinnovo di un anno e poi vedremo quello che succede. Non so se sono stato chiaro.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Partiamo anche con un po' di messaggi audio, intanto alle 366-402-4022.
2: Ciao, buongiorno da Luca. Ma io la cosa che non riesco a mandare giù, a parte con la Lazio per la Coppa Italia, ma la partita in casa col Cagliari, cioè quella è veramente incomprensibile. Da camminare in campo, non avere grinta, cattiveria, cioè quella vittoria lì era determinata, poteva essere determinante. Io non capisco quella partita lì col Cagliari in casa.
0: Caro Luca, io ho bevuto tanta acqua per mandarla giù, ti do un consiglio, io sono astemio però, e non ubriacarti, perché sì, è incomprensibile. Io capisco Luca, che conosco anche, e quindi è proprio un innamorato del Bologna, ma nello stesso tempo sai, si fa fatica a decifrare quella gara. È stata veramente una gara bruttissima.
1: Il 4-3-3 sarà il futuro modulo del Bologna? Ti chiede l'ascoltatore.
0: Ma non lo so, cioè non lo so, cioè non lo so, dipende dall'allenatore cosa vorrà fare, dipenderà la società che cosa vuole fare. Perché l'allenatore può dire: io voglio continuare il 4-2-3-1, quindi continueranno a prendere giocatori per questo modulo. Però ribadisco sempre una cosa, che l'allenatore bravo deve prendere anche dei giocatori, e qui alla società e Sartori, che siano polivalenti per giocare in entrambi i temi tattici dell'allenatore.
1: Secondo me, se resta Italiano, l'idea di tornare ad avere il trequartista centrale ce l'ha il mister, sia Odgaard, sia Berna, sia chiunque altro, ma quell'idea lì secondo me ce l'ha.
0: Sì, sì, può essere quello che dici, quello che dici, però insomma adesso sai, Bernardeschi è un giocatore importantissimo, e quindi non lo so, Dario, perché è talmente difficile gestire questa cosa, che chiunque provi a obiettare, a fare qualcosa, cioè è veramente difficoltoso.
1: Audio.
3: Buongiorno. Comunque noterete il cambio di passo con l'inizio di una partita alla settimana invece che due. Buongiorno.
1: Beh, col Cagliari però era già una settimana sto cambio di passo, non è che si è visto tanto. Comunque, Andrea, prego.
0: Sì, beh, il cambio di passo dovrebbe essere il contrario, cioè verso la fine della stagione si va più piano, che a un certo punto che andrà più forte. Quindi il Bologna ci ha meravigliato in queste due vittorie, anche per il modo che ha approcciato la gara, ma io ribadisco, è sempre la testa quella che conta. Quindi non lo so, il bello del calcio poi è anche questo, che vai a fare due risultati a Napoli e a Bergamo, perché la squadra è libera mentalmente e va via come sciolta, senza grandi pressioni.
1: Fabio fa l'elenco delle partite maledette di questa stagione, non giriamo il coltello nella piaga, Fabio, tanto le sappiamo. E per me dice: bene, comunque l'ottavo posto, il mister terrebbe Dall'Inga?
0: Penso proprio di no, cioè, okay. Ormai secondo me ha già dato, secondo me, cioè, poi uno dice: cosa ha dato? Poco, però ha dato, cioè vuol dire ha fatto qualche gol importante, però insomma un bel passaggio a Cambiaghi quando abbiamo eliminato la Roma, ma è troppo poco per questi 3 anni, Dario, o 2? Che da lì con
1: due
0: noi.
1: Anni?
0: Due anni, sì, ha dato poco, ha dato veramente poco.
1: Sì. Ma il nostro Orso alla fine 10 gol in campionato, 14 in stagione, 8 tra pali e traverse, tanta roba anche quest'anno. Cristiano,
0: è una constatazione giusta quella che sta facendo il nostro amico, ma non può essere rivolta a me, perché io sono un orsoliano convinto, e quindi se uno mi parla di orsolini io vado giù di catena, perché i numeri sono veramente inconfutibili, e soprattutto che non si possono obiettare. Questo è un giocatore che può attraversare dei momenti bui, come ce l'hanno tutti, come li hanno tutti, ribadisco, però andare a contestare Orsolini secondo me non vuol dire avere il Bologna nel cuore, perché Orsolini è la bandiera del Bologna.
1: Guarda, ti faccio arrabbiare. Forse, forse a Orso quest'anno possiamo tra virgolette imputargli una mancata continuità nell'arco della stagione, cioè ha avuto bei picchi, comunque doppia cifra, tanto di cappello, credo sia il quarto campionato consecutivo in doppia cifra per Orso, gli è mancata continuità forse?
0: Ma mancata continuità, ma Dario, io ho fatto l'allenatore anche a livello dilettantistico, non ho mai trovato un giocatore che mi fa 30 partite su 30 con lo stesso.
1: No, vabbè, non intendevo certo quello, ci mancherebbe.
0: E quindi mancata continuità, ma cosa vuol dire mancata continuità?
1: Che ha passato molto tempo senza segnare, senza trovare il gol, ecco quello.
0: Ah, ma
1: in
0: sì,
1: quel senso.
0: Vabbè, ma lui può anche, bravo, però lui può anche attraversare un momento buio come l'ha attraversato Bologna. Quindi se la squadra non gira, non gira neanche Rossolini, cioè non
1: e
0: è
1: viceversa anche magari.
0: Esatto, non è che lui fa assolutamente, assolutamente. A lui non può fare il portiere, difensore centrale, il centrocampista, il trequartista e la punta.
1: Adesso vediamo, no, magari l'anno esiste. Prossimo.
0: Ma se mi trovi un giocatore che faccia questo lo prendo a Molinella.
1: Ti piacerebbe?
0: No, mi piacerebbe. Guarda, apro questa piccola parentesi. Vai. Perché ieri sera abbiamo vinto la finale playoff.
1: Bello, e complimenti.
0: Quindi grazie. I complimenti vanno estesi allo staff tecnico e a tutti i giocatori. E adesso ci accingiamo a fare le finali regionali per essere promossi in promozione, che sarebbe dopo due anni di mio avvento in una scrivania, sarebbe una grandissima cosa. L'anno scorso secondo, eliminato ai playoff finali regionali, quest'anno non dico niente.
1: Ci aggiorniamo più avanti su questo, ecco, va bene. Ti giro un paio di messaggi prima di salutarti, Andrea. Massimo, per me ha pesato nella testa il 7-1 contro l'Aston Villa negli ultimi risultati del Bologna, ma Napoli e Bergamo hanno giocato testa serena con finalmente anche qualche allenamento fatto bene.
0: Ma guarda, gli allenamenti di fine stagione sono allenamenti goliardici di solito, no? Cioè non è che devi fare ripetute, devi fare un mantenimento, però con uno spirito molto molto diverso. Quindi, quando ho detto prima senza pressione, convalida quello che ci ha detto il nostro radioascoltatore. E quindi quando hai la testa leggera, sei proprio bello sereno, anche la cosa difficile diventa facile.
1: Ti saluto con la F, mercoledì si parte con Verona. Mi sa tanto di finale anticipata, visto il valore delle due squadre e anche il valore di come Verona è arrivata a questa semifinale.
0: Ma guarda, io faccio un po' fatica a parlare di Fortitudo per tanti motivi, però detto questo ce lo siamo meritati. Ieri non c'è stata partita, con Verona sarà una grande battaglia. Mi fermo qui perché non vorrei dare adito a qualche polemica che non voglio che ci sia.
1: Va bene, allora godiamoci il campo.
0: C'è solo da essere contenti, punto e basta.
1: Bene, Andrea, ti saluto, ci sentiamo mercoledì.
0: Ciao Dario, grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, nuovamente in diretta alle 11.22 minuti in questo 18 maggio, tempo adesso di andare nelle post partita di Atalanta-Bologna con le voci dei protagonisti. E allora andiamo con i colleghi di DAZN a sentire Italiano, Orsolini, Miranda e anche Skorupski, che ieri è rientrato e tendenzialmente direi che è rientrato abbastanza bene. Sentiamo.
11: Italiano, sono 15 vittorie in trasferta tra Serie A e Europa, è un traguardo abbastanza importante, un bel numero.
12: Davvero, davvero, quest'anno come dicevamo prima della partita, un po' qualcosa di anomalo, in casa difficoltà, fuori invece abbiamo questa concretezza, abbiamo questa capacità di difenderci bene, di non prestare il fianco e purtroppo un po' in casa questo non lo facevamo. Però un cammino del genere fuori casa con questi numeri è davvero soddisfazione enorme. Bravi ragazzi, perché anche oggi, prima Napoli, adesso Bergamo, riuscire a fare 6 punti davvero è una gran cosa.
11: È vero che non è arrivata la qualificazione in Europa, le chiedo però la soddisfazione per comunque una stagione positiva del suo Bologna, anche visti i numeri che ha appena citato.
12: Per me lo è perché, ripeto, giovedì domenica è difficile fino a un certo punto abbiamo retto, siamo arrivati nei quarti di finale di Europa League, in campionato abbiamo cercato di stare lì dietro a quelle davanti a noi, purtroppo abbiamo perso terreno e ripeto, questo campionato un po' macchiato da quello che abbiamo fatto in casa, però non è un campionato da cestinare, nel senso che qualche emozione l'abbiamo regalata, qualche partita bella, qualche partita emozionante, la sua finale di Supercoppa che non è mai banale, quindi dispiace non poter fare le coppe l'anno prossimo, però alla fine è un cammino che non conoscevamo ma che secondo me abbiamo affrontato a testa alta.
11: E chi ne ha giovato forse sono stati anche i giocatori stessi. Orsolini ha detto prima ai nostri microfoni che lei è l'allenatore che l'ha fatto segnare di più e con cui appunto gli attaccanti riescono a esprimersi meglio. 15 gol l'anno scorso, 10 quest'anno con quello di oggi. Quanto è cresciuto Riccardo Orsolini sotto Vincenzo Italiano?
12: Questi numeri in campionato e con le coppe, certo, con le coppe Ricky è riuscito a fare veramente bene in questo biennio qui, sono felice perché quando sono arrivato qui parlando con lui gli avevo chiesto quella concretezza che ha sempre avuto negli anni scorsi con tutti gli altri allenatori e non dovevamo disperderla e questi sono numeri importanti per un esterno d'attacco e ne sono davvero felice perché soprattutto lui insieme agli altri l'anno scorso non era semplice, dal primo giorno messo a disposizione, questi sono numeri che ripagano davvero del grande lavoro.
11: E ripaga anche del grande lavoro i 2 premi di fila di migliore in campo vinti da Miranda. Napoli oggi, e quanto è cresciuto questo ragazzo?
12: Ma Juan insieme a qualcun altro in questa stagione ha patito un po' il triplice impegno settimanale, poi abbiamo avuto anche l'infortunio un po' lungo di Lico Giannis, quindi ha dovuto giocare spesso, sempre giovedì, domenica, non era facile per lui. Adesso da quando abbiamo rallentato, che abbiamo la possibilità di lavorare, di recuperare, di preparare bene le partite, lui con quella qualità che ha, con quel piede educatissimo, con quell'intelligenza che ha, sta venendo fuori e questi 2 premi sono meritati perché a Napoli ha fatto gol, ha fatto l'assist, ha preso l'incrocio dei pali, si è procurato il rigore, oggi è stato davvero bravo nel palleggiare, quindi bravo lui.
11: L'abbiamo vista scherzare nei minuti finali con Bernardeschi in panchina, intanto come sta Bernardeschi visto che aveva comunque la fasciatura al piede e cosa vi siete detti, su cosa si stava scherzando in questi minuti finali di partita?
12: No, mi stava facendo il countdown del minutaggio e di stare tranquillo, ma tranquillo, lo sa che fino all'ultimo secondo non si può stare, infatti Krstović per poco pareggia la partita, però anche lui veniva da una brutta botta alla tibia, insieme anche a Orso che non stava al 100%, infatti questa staffetta era già programmata e come a Napoli un subentrato ci ha fatto vincere la partita, oggi Orso, quindi di questo ne sono davvero felice.
11: Le faccio l'ultima, non posso non chiedere del suo futuro, in settimana probabilmente ci sarà l'incontro con il presidente Saputo, la sua voglia di rimanere a Bologna c'è, quali sono le sue intenzioni in vista di questo incontro?
12: Ma è un incontro che avevamo programmato, si è rinviato come era successo lo scorso anno, come si era fatto in questo periodo, tirando in ballo quello che è successo durante la stagione. Adesso non avremo le coppe, in questi due anni invece è stato un percorso con l'Europa, non ci saranno le coppe, bisognerà programmare un campionato tosto e difficile, avete visto le sette sempre lì davanti, non mollano e vedremo il da farsi.
11: Però da Vincenzo Italiano c'è la voglia di rimanere a Bologna.
12: Io ho sempre detto che a Bologna si lavora in maniera davvero da top, lo dimostrano i risultati, c'è un contratto e vedremo cosa accadrà.
11: Con Mirandi Orsolini, Orsolini parto da te, sei indignato perché sono due partite di fila che vince il premio di MVP?
13: No vabbè. No, io ho detto guarda, sono due partite che prendi l'MVP senza fare nemmeno un gol, allora ho detto vuol dire che hai fatto veramente due grandi partite. No, sono contento per Juan perché adesso si sta impegnando rispetto a prima, adesso si sta impegnando un po' di più, si vede che vuole provare ad andare ai mondiali con la Spagna.
11: È vero, ti stai impegnando più di prima?
14: Magari no, è vero che avevamo fatto una grande partita, stavo facendo bene e penso che, bueno, hanno sbagliato qualcosa.
11: Prenditi i tuoi meriti, scusa. No, a parte tutto, devi aver fatto davvero una buona prestazione perché il gol l'ha fatto lui, però di fatto il premio è tuo.
14: Sì, certo, abbiamo fatto come squadra una grande partita, stiamo lavorando bene queste ultime settimane, quindi penso che Orso ci hanno aiutato tanto, però abbiamo fatto una grande partita da squadra.
11: E tu invece ti prendi la soddisfazione della quarta stagione di fila in doppia cifra perché sono 10 adesso in campionato.
13: Sì, l'aspettavo da un po' perché avevo cominciato bene il campionato, sembrava subito che potesse arrivare, poi dopo ci ho avuto una frenata, un rallentamento e niente, sono contento perché vuol dire che sto dando continuità al lavoro che sto facendo nel corso degli anni, quindi anche quest'anno sono riuscito ad andare in doppia cifra in campionato, nonostante un po' di sfortuna, ho preso una miriade di pali traverse, la sfortuna un po' ci ha messo del suo, però al di là di quello sono contento perché sono riuscito ad aiutare la squadra, volevamo questa vittoria, avevamo avuto due trasferte difficili in Napoli e questa qua, e quindi penso che uscire con 6 punti avremmo firmato veramente col sangue.
11: È vero che non è arrivata la qualificazione in Europa, ma rimane un grande finale di stagione, tanto da poter costruire anche in vista del prossimo anno.
14: Sì, è vero, abbiamo fatto un gran campionato adesso all'ultimo, però no basta, no, ci proveremo il prossimo anno perché questa squadra deve essere in Europa.
11: Con Vincenzo Italiano in panchina?
13: Ma io non lo so, cioè dovete chiederlo a lui, io non mi occupo di mercato, non sono un addetto ai lavori, io penso solo a giocare.
11: Ma ti sei trovato bene con lui?
13: Sì, no, vabbè, me l'ho sempre detto, il mister è stato l'allenatore con cui ho segnato di più, nonostante questa sia la seconda stagione con lui, e quindi questo ti dimostra quanto faccia bene Italiano per gli attaccanti.
11: Lo convoca alla Spagna?
13: Guarda, io lo spero perché se gioca così tutte le partite potrebbe pure ritrovarsi titolare ai mondiali, speriamo.
11: Ci credi?
14: Sì, è difficile perché hai terzini molto buono, Cucu, Grimaldo, Valde, c'è tanti terzini buono a Spagna, però magari.
13: Non si sa mai.
11: Beh, due premi di fila sono un buon inizio. Grazie.
13: Grazie a voi. Ciao.
11: Skrupski, sei rientrato, porta inviolata, 3 punti, finale di stagione che meglio di così al momento non poteva andare. Certo, è mancata la qualificazione in Europa, però ci sono tante cose di cui poter sorridere oggi.
15: Sì, abbiamo fatto una grande vittoria di squadra, ci manca ancora una ultima partita in casa, cercheremo di vincere davanti al nostro pubblico e chiudere bene il nostro campionato.
11: Oggi siete stati compattissimi dietro, tu hai fatto quello che dovevi fare, il tuo lavoro, ma i difensori davanti hanno comunque schermato abbastanza bene, nonostante fossero molto giovani.
15: Sì, nostra difesa oggi è stata molto brava, poi abbiamo giocato con una grande squadra come Atalanta che è molto fisica, avevamo un po' di difficoltà dietro, però ci siamo comportati bene, alla fine siamo riusciti a vincere senza subire gol e siamo contenti di questo e torniamo a casa.
11: Ti chiedo, visto che ne hai passate anche tante a Bologna, c'è qualche rimpianto in questa stagione?
15: Ah, a livello di gruppo penso che è peccato perché forse ci mancava solo 3 punti per andare in Europa. Poi il mio individuale quest'anno per me era un po' duro, diciamo, perché ho avuto due infortuni importanti, ma non mi sono mai arreso. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che mi sono stato sempre vicini quando ero in difficoltà e soprattutto anche la mia famiglia, perché ogni volta che sono rientrato devo ringraziare anche a loro, che non ho mai mollato anche grazie a loro.
11: E allora adesso vi potete godere la festa nella prossima, l'ultima in casa.
15: Sì, speriamo di vincere, anche se arrivano campioni d'Italia e speriamo di chiudere davanti al nostro pubblico bene.
11: Ultimamente con i campioni d'Italia ve la siete cavata molto bene.
15: Non diciamo niente, però sì, sono sempre forti, speriamo, come dici tu, speriamo bene, poi aspettiamo quando dobbiamo giocare, usciremo e facciamo il nostro lavoro.
1: Allora, abbiamo sentito le parole di Italiano, di Orsolini, di Miranda e di Skorupski dopo la partita contro la formazione bergamasca, contro l'Atalanta. Abbiamo gli orari delle partite. Incredibile, se lo so ragazzi, tenetevi forte perché sono una grande emozione, ve l'avevo detto che lunedì mattina, anzi mi rimetto anche in video. Allora, cominciamo. Bologna-Inter, sabato alle 18 è la partita che riguarda i rossoblù, quindi di sabato, ma come detto alle 18 per quanto riguarda la partita tra Bologna e Inter. Come da pronostico, le gare che riguarderanno le squadre che sono ancora in bilico in questa giornata di campionato, quindi le due che lottano per non retrocedere, ovvero Lecce e Cremonese, e le squadre che lottano per la Champions, tutte domenica alle 20:45. Ma andiamo con ordine: venerdì sera Fiorentina-Atalanta alle 20:45, sabato Bologna-Inter alle 18. Onestamente non capisco il motivo, ma magari poi ce lo chiariranno. Lazio-Pisa alle 20:45, questo stadio vuoto, partita insomma anche di poco appeal, ma va bene. Ne prendiamo atto. Comunque Bologna-Inter, dicevo, alle 18 e Lazio-Pisa sabato alle 20:45. Domenica invece Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18, sono le 5 partite che come avevamo previsto potevano star da sole e sole stanno dal punto di vista del calendario, e poi le 5 invece che riguardano la lotta per non retrocedere e la lotta Champions, domenica alle 20:45, quindi Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Queste sono le 5 sfide che andranno in onda domenica, che andranno in scena, ma anche in onda evidentemente, alle 20:45 domenica sera, che chiuderanno il campionato. Bologna-Inter dunque sabato alle 18, confermato rispetto un po' a quelle che potevano essere le indicazioni della vigilia sul giorno. Devo dire, mi sorprende molto l'orario. Perché onestamente Lazio-Pisa 20:45, poi magari c'è un discorso legato agli slot televisivi, quindi adesso aspettiamo anche di capire chi manderà in onda la partita. Presumibilmente sarà DAZN, e quindi presumibilmente Sky si è presa altre gare oltre a Lazio-Pisa, presumo se ne sia prese due della serata della domenica, e quindi gli è toccata poi prendersi la partita di minor impatto rispetto a Bologna-Inter, presumo. Quindi comunque adesso lo sapete, quindi sabato alle 18 Bologna-Inter. Tra l'altro vi dico anche un'altra cosa che vi farà emozionare. Io non so se siete pronti, però vabbè, io ve la dico, vi batterà forte il cuore, probabilmente anche per un altro motivo succede questo, ma comunque non c'è contemporaneità né con la Virtus né con la Fortitudo, quindi proprio siete liberi di guardare Bologna-Inter, ovviamente, perché è una partita, l'ultima partita di campionato che non conta nulla per la classifica, quindi ovviamente non c'è contemporaneità. Però vabbè, ve lo dico ragazzi, è comunque una notizia emozionante, capita spesso, no? È capitato ieri per esempio, tutte insieme appassionatamente, ovviamente Bologna-Inter che non c'è nessun tipo di interesse se non quello della partita in sé, e ovviamente non è in contemporanea con Virtus e Fortitudo, indipendentemente dal cammino di entrambe, perché la Virtus dell'eventuale gara 4 a Trento la gioca domenica e gioca venerdì, stesso discorso per Fortitudo e Verona che giocano venerdì, quindi è una roba quasi emozionante, incredibile che si sappia di lunedì l'orario, scrive Fabio, veramente emozionante, ma ragazzi a me batte forte il cuore, non so voi, ma noi non ci siamo abituati a sta cosa, incredibile. Va bene, comunque resistiamo ragazzi, adesso facciamo scorrere l'emozione per bene, perché sennò ci blocchiamo sta giornata e diventa complicato, ecco. Ma facciamo un reclamo anche noi una volta, scrive ascoltatore, e facciamolo, dai, Bologna-Inter, perché sabato alle 18 e non sabato alle 11? Quelli che lavorano la sera di sabato, perché non possono andare a vedere la partita? Allora vai, va bene Dino, adesso lo chiederò al nostro notaio se può imbastire qualcosa. Va bene, no, a parte le fesserie, diamo la linea alla regia, pubblicità, poi il rush finale della nostra mattinata insieme.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara. Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
17: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
16: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
19: Dimmi.
18: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
19: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
18: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
19: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
18: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Ciao, come stai?
24: Vado a fare un tagliandino.
23: Ok, ma stai bene?
24: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
23: Ma Levante è una carrozzeria.
24: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
23: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
24: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
25: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
26: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
27: Ehi, non ti piace la pappa?
28: Forse vuole qualcosa di più.
27: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
28: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
27: Ok, ordiniamo subito.
28: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
29: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve.
0: Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Oh, rush finale della nostra mattinata insieme. Le 11:41 minuti, abbiamo un bel po' di cose ancora da raccontare, da sentire, soprattutto per quanto riguarda gli audio. C'è anche Teo che sbadiglia, questo la dice lunga sull'efficacia della mattinata. Teo? Vabbè, ma sono le 12, non puoi, cioè, non puoi sbadigliare a questo. Vabbè, va così. Allora, non abbiamo ancora notizie su Derrick Olson Jr. Aspettiamo comunicato ufficiale della Virtus. Ribadisco quello che abbiamo detto in precedenza, cioè che già ieri non c'erano facce particolarmente ottimiste sull'infortunio del giocatore bianconero che questa mattina ha fatto gli esami. Adesso aspettiamo l'esito per avere certezza. Io, fossi in voi, la smetterei di fare di seguire, insomma, certi pettegolezzi. Radio Portici è veramente sempre più imbarazzante, basta un messaggio su delle chat e la gente impazzisce. State tranquilli, ragazzi, tanto che vi cambia saperlo adesso o saperlo fra due ore, non vi cambia nulla, quindi state belli tranquilli. Non c'era grande ottimismo ieri sera, questo lo possiamo dire tranquillamente, avendo parlato in presa diretta al termine della partita, quindi di fatto, insomma, grande ottimismo non c'era. Però aspettiamo, come sempre, soprattutto per quanto riguarda le questioni legate a motivi di salute. Lo sapete che qui non trovate terreno fertile per i pettegolezzi di Radio Portici. Qua proprio è inutile che scrivete roba del genere, quindi quando avremo notizie su Derrick Olson Jr. ve ne daremo conto, notizie certe, non voci, indiscrezioni, mi ha detto l'amico, mi ha detto il cugino, mi ha detto il tizio che abita all'angolo, roba del genere, che sono imbarazzanti. E finché si parla di un infortunio alla mano di un giocatore, vabbè, tutto sommato possiamo anche farcela digerire a fatica. Il problema poi quando succedono cose ben più gravi. Io non dimentico un anno fa cosa successe con Polonara e tutte le voci incontrollate a cui tanti di voi hanno dato credito all'epoca senza avere la benché minima cognizione di causa. Quindi io questi appelli li faccio sempre, perché credo valga sempre la pena farli, anche se so che cadono nel vuoto, totalmente nel vuoto, ma vabbè, sono un testardo su questo. Allora andiamo un po' a celebrare un po' di cose belle della giornata di ieri, del weekend in particolare. Allora partiamo da Jannik Sinner, che ha vinto Roma, 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano conquista il torneo internazionale d'Italia. Grandi celebrazioni, naturalmente non stiamo qui a ricordare ovviamente quanto ci sia di straordinario, delle cose che ha fatto Jannik in questo inizio di stagione 2026. Continua a vincere Masters 1000 come se nulla fosse, continua soprattutto a dominare gli avversari. Di fatto solo Medvedev l'ha messo davvero in difficoltà in questo torneo. Insomma, è un Sinner che si sta regalando sempre grandi emozioni e grandi soddisfazioni. Lo sentiamo, sì, Jannik Sinner in conferenza stampa, in un estratto della conferenza stampa dopo il trionfo a Roma.
4: Jannik, ciao e congratulazioni. In campo hai detto non è stato un tennis perfetto, per noi ovviamente sei stato da 10. Tu che voto ti daresti e se ci puoi dire quali sono stati i tuoi più e i meno di questo torneo? Grazie.
5: Ma sai, la finale oggi era difficile, anche con l'orario che si gioca, che c'è tanto sole e ombra all'inizio per un'ora e non era semplice, poi c'era un po' di vento che continuava a cambiare, era veramente difficile giocare bene a tennis. Poi sentivo un po' di pressione prima della partita, è la cosa più normale che c'è, sapevo per cosa stavo giocando, dunque tante cose, no, messe insieme, ma ho cercato di restare più calmo possibile, non sono partito benissimo, poi dopo ho alzato, dopo mezz'oretta mi sono sentito meglio, ho iniziato a servire meglio, all'inizio ho fatto proprio fatica ad entrare nella partita e quindi E quindi niente, sai, è stata una giornata molto importante per il tennis italiano in generale, partendo anche dal doppio, no? È la prima volta nella storia che hanno vinto qua, che ha vinto qua una coppia italiana, e quindi è stata una bella giornata.
6: Una domanda a ciascuno, per favore.
7: Ciao Gianni, complimenti. Ti chiedo se ti fermerai a pensare a quello che hai fatto fino ad ora. So che si va veloce col tennis, c'è un torneo dopo l'altro, però se ti fermerai questa volta magari a pensare realmente a quello che stai facendo e a quello che stai ottenendo, è qualcosa di incredibile.
5: Sì, sai, non abbiamo tanto tempo per realizzare, ecco, quello che stiamo facendo. Ho già detto prima dell'anno, e il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi di quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno, e poi vediamo. Non mi voglio neanche mettere troppa pressione, perché quella poi viene già da sola, no? Quindi vediamo, adesso la cosa più importante, ecco, è di staccare, fare le cose giuste, di quello che mi sento, e è anche giusto non pensare tanto al tennis in questo momento.
8: Ciao Yannick, complimenti. Come dici sempre, sappiamo, non giochi per i record, so che adesso c'è Parigi e poi Wimbledon, però hai fatto vincendo i primi 5 Masters 1000 dell'anno, ovviamente qualcosa che nessuno aveva mai fatto, e anche durante la premiazione sugli spalti qualcuno diceva pensa se li vince tutti e 9. Quindi non ti chiedo se li vincerai tutti e 9, però se almeno l'idea di provarci, magari fare uno sforzo, magari giocando sia in Canada che a Cincinnati, adesso quell'idea potrebbe venirti di almeno provarci.
5: No, guarda, dobbiamo andare veramente torneo dopo torneo, dipende. Sai, la cosa più importante è quello che ho detto anche in campo, cioè fisicamente devi star bene, cioè se fisicamente non stai bene non vai da nessuna parte, cioè non è per questo che ringrazio, no, il mio team, dalla parte fisica, da Umberto, da Leandro, da Andrea, da Cipolla, che stiamo lavorando tanto, no? Io, per me la cosa più importante è il corpo. Poi giocare a tennis giocano bene tutti, ed è difficile, no? fare quelle cose lì, però una scelta che noi abbiamo fatto è che prima di Wimbledon non giochiamo nessun torneo su erba, che poi ovviamente se riposiamo prima di Wimbledon, dopo Wimbledon, la probabilità che giochiamo in Canada c'è, no? Poi vediamo, però cioè, secondo me, io sono sempre stato realista, secondo me non è realistico, cioè nel senso, adesso abbiamo vinto qua e se siamo contenti, però non è, cioè, è impossibile stare così come sto giocando per tutta la stagione.
1: No, non è realistico, onestamente non pensiamo certo che possa durare così fino allo US Open, anzi fino alle Finals e anche alla Davis, cioè, onestamente è un po' troppo, però sicuramente è un Sinner in grande spolvero, un Sinner che sta facendo davvero quello che vuole in campo, in questo momento sta preparando... si è preparato al meglio, ed è importante secondo me l'aspetto che ha sottolineato, cioè il fatto che a tennis, bene o male, i giocatori del circuito, insomma, chi più chi meno, con più qualità, con certe caratteristiche diverse, però tendenzialmente sanno giocare tutti, e però nessuno di loro in questo momento riesce a stare al suo livello di mentalità, di brillantezza, di forza, anche di efficacia rispetto al match, rispetto alla partita, tranne appunto Medvedev, che è stato l'unico a metterlo in difficoltà nel torneo, affrontato peraltro con tutta la pressione del mondo, perché Sinner non era atteso solo alla finale, era atteso alla vittoria, e giocare con questa pressione, giostrare questa pressione, è quello che fanno i fuoriclasse, né più né meno. Bravi anche Bolelli e Vavassori, che hanno vinto il torneo di doppio. Li sentiamo ai microfoni dei colleghi di Sky.
9: È un'emozione unica, guarda, io penso che dopo l'emozione della Coppa Davis questa si avvicina moltissimo, perché torneo in casa, il pubblico, quello che rappresenta per noi, la famiglia, gli amici, tutte le persone oggi qui presenti, per noi è un sogno. Vincere questo torneo l'abbiamo cercato tanto, si è avverato un sogno, siamo oltre la felicità, voliamo, stiamo volando in questo momento.
10: È incredibile, come ha detto Simo, stiamo volando e è la ciliegina sulla torta di un percorso lungo, e essere qui oggi a giocare una finale di questo torneo è qualcosa di incredibile, contro una coppia fortissima. Penso che abbiamo fatto veramente tutti e quattro una partita pazzesca, livello altissimo, siamo riusciti a uscirne al Super Tiebreak un'altra volta, punto punto, però felicissimo per me, per Simo, ma per tutto il nostro team, per le persone che ci guardano a casa, per mia madre, gli avevo promesso che una vittoria importante gliel'avrei dedicata sulla telecamera, quindi sono contento anche per questo.
1: Che bravo figlio Vavassori, che bravo. Bravi anche sul campo naturalmente anche i ragazzi. L'anno scorso dominio nel torneo femminile, quest'anno dominio nel torneo maschile, e insomma direi che da questo punto di vista non ci si può lamentare del tennis nostrano, non soltanto per Jannik Sinner, perché appunto non c'è solo lui, e lui è la punta dell'iceberg ed è anche bella grossa, perché evidentemente è anche bella grossa, ma attorno a lui ci sono tantissimi ragazzi che giocano ad alto livello, che fanno bellissime cose. Insomma, è un momento davvero d'oro del tennis italiano. Aggiungo anche un'altra particolarità di questo momento d'oro, ovvero che la dirigenza federale, Binaghi in primis, ma non soltanto, per quanto ogni tanto quelle uscite insomma siano un po' discutibili, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, e però non si sta cullando sugli allori e sta facendo tanti lavori anche dal punto di vista delle infrastrutture, dei tecnici, dei circoli e quant'altro, per coltivare e sfruttare al meglio questa fase così particolare, così bella del tennis italiano. Non si sta cullando sugli allori, e questo evidentemente è molto importante, e alla lunga inevitabilmente fa la differenza, e può fare la differenza. Andiamo anche sulla MotoGP al volo, poi andiamo anche sul baseball per ricordare quanto fatto dalla Fortitudo, la Unipol Fortitudo contro San Marino. Ripartiamo dal baseball. Dicevo, Alex Marquez ha vinto la sprint, Fabio Di Gianantonio ha vinto la gara in Catalogna. Alex Marquez però con Zarco è stato protagonista, e lui, di due bruttissime cadute con infortuni che sono stati peraltro anche meno gravi di quello che poteva sembrare vedendo le immagini. Bezzecchi ha chiuso quarto dopo il nono posto nella sprint, qualcosina guadagnato rispetto a Jorge Martin, e adesso è in vantaggio di 15 punti in classifica iridata, con Di Gianantonio terzo, solido terzo, primo delle Ducati tra l'altro in classifica iridata. Sentiamo Bezzecchi ai microfoni dei colleghi di Sky Sport.
11: Marco Bezzecchi torna a casa con la prima posizione confermata nel mondiale, 140 punti rispetto a 127 di Martina e 116 di Gianantonio, con un P6 alla fine da questo weekend può porti il massimo in una gara diciamo difficilissima, anche perché tu con la coda dell'occhio hai visto l'incidente di Alex Marquez e poi anche quello di Zarco.
12: Sì, è stato una giornata tosta. In primis ci tengo a dire che spero chiaramente che siano a posto sia Alex che Johan. Alex è stato abbastanza spaventoso il suo incidente, non per togliere qualcosa a Zarco, ma quello di Alex Marquez è stato veramente spaventoso, con i pezzi di moto che volavano, che ho preso addosso anch'io, che ero in quel momento più indietro. E quindi speriamo che stia bene. Come hai detto te, ho visto purtroppo da vicino anche quello di Zarco, perché è successo proprio qui di fianco a me, quindi non una gran giornata, e un weekend un po' di sofferenza. Nelle sofferenze abbiamo portato a casa il massimo che si è riusciti.
11: Prima di andare da Cristiana ti chiedo soltanto una cosa velocemente: voi un po' avete capito perché su questa pista l'Aprilia non è stata performante così come è successo negli altri Gran Premi, e se è un segnale che magari immaginiamo possiate rispedire al mittente direttamente al Mugello, no?
12: Ma guarda, in realtà ti dico, cioè, è stato forse più un problema mio, perché comunque Jorge adesso al di fuori che purtroppo è caduto era più veloce. veloce, Raul anche, Ogura anche, quindi alla fine più che altro ero io che soffrivo e venerdì mi sentivo bene e poi mi sono un po' plafonato lì e non sono riuscito più a migliorare, mentre gli altri miglioravano sempre di più, io bene o male giravo sempre con lo stesso passo, sempre 40 basso, e purtroppo non bastava e quindi provando a fare di più comunque soffrivo un po' di più. Fondamentalmente questo è stato, cioè che mi mancava qualcosina a me, però domani cercheremo di lavorare per capire.
11: Ci sono i test che seguiremo. Cristiana.
13: Aliverti, Federico.
14: Federico Aliverti, perdonate. Federico Aliverti.
13: Ciao Bez. Allora, io ti dico intanto che i mondiali si vincono così, quindi hai guadagnato su tutti i tuoi inseguitori tranne di Gian Antonio, quindi complimenti. Il motivo per cui non ti abbiamo visto veloce è che sostanzialmente avete fatto 3 sprint race, cioè una il sabato e 2 la domenica, quindi hai fatto delle gare che sono non proprio nelle tue corde?
12: Guarda, non penso, nel senso che è vero che ieri ho faticato un po' nella sprint e ho fatto un po' il gambero, sono andato un po' indietro e... ma ti dico, cioè oggi nella prima partenza stavo gestendo bene la gomma, poi ho avuto un piccolo inconveniente con la leva del freno che non sono riuscito a regolarla e ho fatto un paio di lunghi e... però cioè, non credo avrei potuto fare più di tanto la differenza. Sicuramente con la gomma media dietro avrei sofferto un po' meno l'usura anche della gomma davanti, perché la soft tende sempre a spingere un po'. Ma guarda, cioè, è stato il massimo che potevo fare. Oggi è veramente andata bene per come si era messa la giornata. Ecco.
11: Francesco, ultima domanda.
14: Francesco Guidotti.
15: Ciao Bez.
12: Ciao Checco.
15: Cioè, c'è poco da aggiungere, già detto te, nella prima parte di gara non mi sembrava che andassi così male fino a quell'inconveniente che nessuno aveva capito, avevi fatto quel lungo lì, avevi perso 2 secondi abbondanti e tante posizioni, però al di là di quello non mi sembrava un brutto tempo il tuo ritmo. E poi sì, avanti, che oggi poteva andare molto peggio, quindi porti a casa comunque un bel risultato. In previsione del campionato è un po' presto per fare conti campionato, ma intanto porta a casa.
12: Sì, cioè, guarda, ti dico, fino a lungo poteva essere una bella gara che stavo gestendo bene, però sai, mancavano ancora 13 giri, quindi no, scusa, forse 12 e quindi ancora era tanto lunga, soprattutto in una pista così, quindi non si saprà mai come sarebbe andata. Alla fine si sa com'è andata quella che poi conta. Valeva alla fine. E dai, sono contento che adesso andiamo al Mugello.
1: Così dunque Bezzecchi per chiudere la puntata in ottica MotoGP. Il tempo di ricordare, poi ci torniamo anche in settimana, la Unipol Fortitudo che ha battuto 7-2 San Marino in gara 1, sconfitta poi 8-4 in gara 2, torna a giocare venerdì alle 20 al Gianni Falchi contro Collecchio e poi sabato 23 alle 20 a Collecchio nelle prossime 2 gare di stagione regolare. Una vittoria e una sconfitta per la Unipol Fortitudo, le partite giocate con San Marino che è la favorita per molti addetti ai lavori, e quindi 2 risultati positivi sicuramente per la Unipol Fortitudo. Ne riparleremo poi nel corso della settimana anche qui all'interno dell'oradario. Vi ricordo anche la notizia che abbiamo già dato da mo, e quindi agli ascoltatori che ce lo scrivono grazie ragazzi, ma l'abbiamo già data, vi siete collegati troppo tardi. Bologna Inter si gioca sabato alle 18, deciso stamattina dal sito, o meglio comunicato dalla Lega Serie A attraverso il proprio sito. E tra l'altro abbiamo anche risolto facilemente l'enigma: si gioca alle 18 perché alle 20.45 Lazio-Pisa è la partita che si becca Sky rispetto a Bologna-Inter. Sky che poi si prende 2 del blocco delle gare delle 20.45 della domenica, quelle in cui si decideranno posti Champions, posti Europa League e lotta per non retrocedere. Da linea adesso a Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. Tra poco ripartiamo appunto con la nostra diretta qui su Nettuno Bologna 1. Noi ci sentiamo domani alle 7 con A Tempo Perso al posto di Marrese, solo domani, poi ci sarà l'ora franca a tenervi compagnia, quindi l'oradario torna mercoledì alle 8.30. Ciao a tutti.
16: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 12 e un minuto.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse

0: Del team italiano non compaiono i nomi di due dei cinque sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo accusato di strage e lesioni aggravate si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Fino al 18 maggio la Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione. Vi aspettano il parco divertimenti, mercatino bisti e creativi, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche. Il 17 aspettando il Giro d'Italia, stand gastronomico aperto dalle 12. Nel pomeriggio spettacolo di danza con Vivi il Paese e a seguire musica con i Bastard Jazz. Il 18 a partire dalle 19 ci sarà anche la pizza fritta di Phil Easy e alle 21 spettacolo con il Club Mauris. Seguici sui social oppure su prolocosolarolo.it.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
7: Wow, è proprio quello che mi serve!
6: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.

0: veramente classica.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
0: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu, con Manfredi Campione.
2: Buongiorno a tutti ragazzacci, buon lunedì a tutti quanti, ben ritrovati Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu, è un bel lunedì, oddio, dolce amaro. Lunedì però per la città un bel lunedì, ha vinto la Fortitudo Baseball con San Marino, ha vinto la Virtus, ha vinto Bologna, ha perso la Juve e per la radio ha vinto il Lecce e quindi direi che tra l'altro è una partitissima, è riuscito a segnare anche Stulic. Quando tutto diventa magicamente perfetto, a Di Francesco probabilmente è arrivato un daspo, non so che cosa si sono detti in quella mezza zuffa, gli stava venendo un colpo. Io mi ricordo ancora di lui, Sassuolo-Inter o Inter-Sassuolo, non ricordo, non si presenta in conferenza stampa, era sdraiato nel pullman coi piedi in alto per un picco di stress durante la partita e mi fa sempre una grande simpatia e lo saluto e gli faccio un bocca al lupo per l'ultima giornata in casa col Genoa. Faccio giusto questo inciso velocissimo. E con la Cremonese che invece dovrà affrontare in casa un Como che si gioca la Champions. Quindi, vediamo come verrà fuori, anche se devo dire la verità che di questi risultati, di risultati scontati, ce ne sono molti meno di tutti quelli che avevamo raccontato due settimane fa. Perché viene fuori una partita del Bologna gagliarda e tosta, che vince meritatamente a Bergamo, e invece qui veramente e seriamente i complimenti a Luca Skorupski, perché... non era facile rientrare in questo modo, l'abbiamo visto dopo la prima sosta forzata, e ieri fa una partita che ti fa capire cosa vuol dire avere Luca in porta quando sta bene, ovviamente perfetto in tutto, nelle uscite, coi piedi, tra l'altro bene anche coi piedi, e poi fa una parata sul finale a Krstović che regala a Bologna 3 punti. Dall'altra parte ti fa capire cosa vuol dire avere carne secca in porta, perché Bologna nel primo tempo poteva chiuderlo sull'1-0, fa una parata su Rowe, per me surreale, va giù in un decimo di secondo, è fortissimo, forse, vabbè, io lo metto proprio pari a Donnarumma, scegliete chi volete, però carne secchi in questo momento devo dire forse mi piace più di Donnarumma. Veramente fortissimo, fuori, completamente fuori ogni logica, forte con tutto, piedi, mani, e vince Bologna a questo punto lasciandoti un leggero rammarico. Intanto siamo nelle 8 e ci saltiamo i turni preliminari di Coppa Italia, dopo la sconfitta con la Cremonese dell'Udinese ti sei garantito l'ottavo posto. Certo che pensando a una stagione dove tra coppe e tutto fai 15 vittorie in trasferta, una squadra che fa 15 vittorie in trasferta, di cui 10 in campionato, non andare in coppa, non so voi, io ho fatto nottata a riguardarmi un pochino i passaggi di questa stagione, a pensare dove abbiamo lasciato la coppa per strada. Ultimo complimento lo faccio a Vincenzo Italiano, che devo dire che sabato fa una conferenza che personalmente ho gradito tantissimo. Tornato la persona che era tornato. Sicuramente una conferenza in linea con quello che secondo me ci si aspetta da lui, no? Serenità, obiettività. Si è anche lasciato andare un po' nella descrizione di quali sono stati i problemi della stagione, senza vergognarsi, che per me non guasta. E poi parlando da allenatore del Bologna, parlando di lavorare per la stagione prossima, facendo un cenno anche alla primavera, certo imbeccato, però un allenatore del Bologna, molto molto molto sul pezzo, e l'ho apprezzato tantissimo, così come l'ho apprezzato ieri nel post partita, sia da Zon che in conferenza, che vi farei anche ascoltare. La conferenza non so quanto dura, dopo ci guardiamo. 4 minuti di conferenza? Ma allora 4 minuti io li do. Lo sentiamo? Italiano di conferenza? Così dopo vado da Pepe nel secondo blocco. Allora vi faccio sentire Italiano ieri nel post partita in conferenza con i colleghi.
3: Volevo chiedere innanzitutto se siete soddisfatti di aver ottenuto comunque questa vittoria per chiudere, diciamo così, la stagione, e poi se avete già parlato con la società per il suo futuro.
4: Ma soddisfatti sicuramente, perché alla vigilia di questo trittico di partite Napoli, Atalanta e Inter, temevamo davvero di faticare, invece siamo reduci dalla vittoria di Napoli, da quella di oggi, davvero con prestazioni di grande qualità, ed è chiaro che nel momento in cui puoi recuperare le energie, preparare le partite, qualcosa di diverso riesci a proporre. Siamo contenti di questi 6 punti, di questa vittoria di oggi, e per il futuro mi vedrò, come è successo lo scorso anno con la società, e programmeremo e vedremo il da farsi. Sarà una stagione dove non avremo le coppe, e le due precedenti invece sono state stagioni programmate per l'Europa, per il triplice impegno settimanale, addirittura 4 impegni, perché abbiamo avuto anche la Supercoppa, quindi vedremo come programmare.
5: Filippo.
6: Ciao Vincenzo, e complimenti, perché stavano già partendo le voci, squadre in ciabatte, vacanza, tutte queste cose molto molto antipatiche che secondo me non meritavate.
4: Irrispettose.
6: Esatto, che non meritavate e non meritavi. Molto irrispettose.
4: Molto.
6: Lo dico io, poi magari adesso ci vai dietro anche
4: te. Lo ripeto
6: te.
4: Io.
6: La sensazione però che questo gruppo, questa squadra, voi, te, siete ancora un gruppo molto, molto unito, che ha tanto da dare ancora al futuro del Bologna. Mi ricordo che a Valles avevi detto: attenzione, perché quest'anno, io me lo ricordo bene, c'ero, l'hai detto.
4: È complicato.
6: Esatto, è molto complicato. È bastato togliere qualche impegno in più per rivedere la forma fisica, l'intelligenza tattica? È bastato togliere questo, o sei un po' arrabbiato perché questa squadra fuori casa da Champions, in casa invece un pochino balbettante? Ci puoi spiegare perché è così bipolare?
4: Perché? Perché mi riallaccio a quello che hai detto prima, a quello che avevamo detto all'inizio dell'anno. Conoscevo il giovedì domenica, è molto molto pericoloso, non complicato, pericoloso. Ti fa perdere giocatori, non ti dà tempo di recuperare, gli impegni ravvicinati, devi avere veramente una capacità, un'alta capacità di preparare tutto in pochissimo tempo. E forse adesso che abbiamo la settimana tipo, il recupero di tanti giocatori, il poter preparare sotto l'aspetto strategico le partite, allenarsi, forse stiamo migliorando rispetto a quel periodo dove facevamo molta molta fatica. Per me la conferma di questo, purtroppo non la volevo, ma è andata così, perdendo molti punti in casa, situazione un po' anomala, perché lo scorso anno eravamo veramente blindatissimi al Dall'Ara, nessuno riusciva, a parte l'ultima partita, e col Verona 2 partite in casa abbiamo perso lo scorso anno, si è ribaltato tutto, fuori siamo imbattibili, in casa purtroppo prestiamo forse troppo il fianco, abbiamo prestato per tutto l'anno, e non siamo riusciti a tenere il passo con quelle davanti in campionato. Dispiace, perché c'è stato un momento dove credevamo di tenere il passo in tutte le competizioni, siamo arrivati nei quarti di Europa, Siamo usciti forse un po' delusi dal fatto che potevamo anche andare avanti, ma abbiamo trovato sulla nostra strada la più forte, secondo me, la Aston Villa. E secondo me, però, dopo un cammino entusiasmante, ne siamo usciti a testa alta. Dispiace perché alla fine avete visto, i valori ci sono. Il fatto che qualcuno abbia detto questo, che mi hai adesso citato te, mi dispiace, perché conoscendo me, conoscendo Ferguson, Freuler, Castro, Skorupski, Orsolini, De Silvestri, abbiamo sempre, e loro prima di me, dimostrato di essere persone che prima di non sudare la maglia ce ne vuole, abbiamo dimostrato con queste due partite di che pasta siamo fatti, e di questo ne sono contentissimo.
5: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
7: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
15: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
17: Ciao, come stai?
18: Vado a fare un tagliandino.
17: Ok, ma stai bene?
18: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
17: Ma Levante è una carrozzeria.
18: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
17: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
18: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
19: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle vestoline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
20: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
19: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
20: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
0: microfono.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Stavo rivedendo il gol di Mandragora, mamma mia ragazzi. Oh, io che continuo a dire non lo prenderei, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Forse fa la stagione migliore nella pessima stagione della Fiorentina della sua carriera. Non so se è la migliore, però ragazzi, questo c'è un mancino, fa dei gol che sono uno più bello dell'altro. Buongiorno Pepe Anaclerio.
25: Ciao Ampre, buongiorno a tutti.
2: Allora, debutto così: 10 gol in campionato, 4 nelle coppe, 14 gol stagionali, 8 legni colpiti, non si stancano mai di ricordare che è il primato europeo. Alla fine Orso regala 3 punti, raggiunge Marco Di Vaio. Ieri possiamo dire che partire così è un po' la sua giornata?
25: Guarda, Orso non è una, insomma, è una certezza, lo sai come
2: l'ho tenuto,
25: penso,
2: per te, cioè... non ne ho parlato fino per tutti i 20 minuti iniziali, l'ho tenuto per te.
25: Ma no, ma sai, quindi sai bene dove mi stuzzichi. Orso è una certezza, meno male che ce l'abbiamo, e come dico ormai da tanto tempo, insomma, meriterebbe, secondo me, un trattamento diverso, cioè nulla di dovuto, ma semplicemente quello che si conquista sul campo da tanto tempo, cioè meriterebbe maggior considerazione, maggior importanza, perché è un giocatore che, insomma, i numeri parlano per lui sempre, costantemente, da anni, eppure attorno a lui c'è sempre comunque motivo di discussione, anche gli allenatori, o, insomma, a turno lo mettono sempre in discussione. Per me è arrivato il momento di riservargli il trattamento che si riserva ai Freuler, ai Ferguson, ai Lukumi, agli Skorupski, cioè se l'è guadagnato sul campo, quindi dovrebbe avere questa attenzione, secondo me.
2: E allora, italiano quest'estate, allora intanto, italiano, ti è piaciuto nelle conferenze pre-post partita? Molto più italiano, molto più Bologna.
25: Il mister è molto bravo, molto più bravo a allenare che a comunicare. Questa è una, no, ma lo dico con molta sincerità, e questo è un insomma, è la cosa più importante, cioè allenare. Oggi si deve però anche parlare molto, e lui anche ieri tira fuori, non mi è piaciuto il fatto che abbiano messo in discussione il discorso a Caraspina, ma hai fatto tutto te, cioè, nel senso...
2: Beh, l'hanno anche un po' imbeccato, secondo me l'hanno... Allora, devo dirla con tutto il rispetto sempre, la domanda poteva essere posta forse in modo un po' diverso, perché così gli hai aperto le porte.
25: Però l'aveva detto anche a Napoli, cioè il fatto che si è parlato molto di extracampo e poco di campo, purtroppo è successo per le sue dichiarazioni, no? Quindi
2: certo,
25: abbinate poi ovviamente al campo, che ha detto fino a 2 giornate fa insomma che Bologna stava giocando molto male, perdeva le gare, oppure col Cagliari pareggiava, ma ovviamente sembrava una squadra che non aveva più niente da dire. Invece il calcio è meraviglioso, splendido, e le ultime 2 partite ci riconsegnano la nostra squadra, forte, sul pezzo. Allora la domanda è sempre la stessa: prima cos'è successo? Era un ritornello che ovviamente torna in mente, però tornando al mister, ripeto, io gli faccio un complimento quando dico che lui è molto bravo a allenare, sai cosa vuole. Lì è il problema, secondo me, è che lui delle volte non volutamente, ma vorrebbe magari anche comunicare cose diverse, ma poi insomma a noi arrivano
2: in maniera,
25: diciamo, in maniera diversa, capito? Quindi per quello ho detto prima, in maniera così provocatoria, che il mister è bravissimo a allenare, forse un po' meno a comunicare quando va in sala stampa, soprattutto magari dopo le partite.
2: Guarda, facciamo così, mi tengo la prossima settimana per fare un po' un punto generale, adesso sto ancora sulla partita, perché ieri qualche spunto comunque c'è. Per esempio, ieri Eggen e Helland hanno fatto una partita serissima, perché c'era paura, preoccupazione per l'assenza di Lukumi. Devo dire che comunque, aiutati anche da un Luca in grande spolvero ieri, che ha gestito tutto il reparto, veramente è entrato molto bene, a differenza di come tornò dal primo infortunio. Ieri loro due tra i migliori in campo, insieme a Miranda sicuramente, poi tutti gli altri, hanno fatto tutti una bella partita. Però tu come hai visto la coppia centrale ieri?
25: Ma sai, è la dimostrazione che questa è una squadra forte, una rosa forte, profonda, che poi è chiaro, in base ai momenti della stagione, non per quanto mi riguarda, perché io insomma nel calcio ho delle certezze delle volte, poi non è che sto molto dietro al risultato, altrimenti fai confusione. Bologna è una squadra rosa forte, e quando la squadra è messa così, quando la squadra pressa, quando è messa bene in campo, poi ne beneficiano tutti. Esatto. Quindi succede che non ti accorgi che manca Lukumi, esatto, che è un fenomeno per noi. Poi a Skorupski non mi aspettavo sinceramente di vederlo in campo, pensavo che lo lasciassero guarire.
2: Anch'io.
25: No, intanto non deve mica dimostrare niente a nessuno Luca, insomma, sappiamo nel bene e nel male che portiere è. A Bologna nelle ultime stagioni ha fatto cose straordinarie, pensavo continuasse con Pessina. Detto questo, poi invece lui ha ragione, l'ho visto al di là del paratone finale che conta molto, perché comunque salva il risultato. Però hai ragione, nella partita, nella gestione, l'ho visto più sciolto, più tranquillo, meno rigido rispetto a quando è rientrato dal precedente infortunio. Quindi ovviamente questo per il Bologna comunque è comunque una bella notizia.
2: Eh sì, direi proprio di sì, perché poi dai, non era neanche così facile, visto che aveva proprio un precedente, no? Però Luca insomma ha un'età, è esperto, insomma va bene. Questa è una buona notizia anche in vista del prossimo anno, dove bisognerà prendere delle decisioni. Luca, ragazzi, io lo dico ancora, sono d'accordo con Matteo Dalla Vita, che la vede come me, non ha alcuna intenzione di andare da nessuna parte. Quindi io direi che l'anno prossimo si riparte con Luca sicuramente rosa. Poi come gestiranno la questione portieri, bisogna vedere se Fede Ravaglia vuole giocarsi ancora le sue chance qua, se vuole andare a giocare magari e fare il primo da un'altra parte, insomma ci sono tante variabili, ne parleremo dopo. Ritorno invece, lo stesso discorso vale ovviamente per Pessina, ritorno invece sul discorso della partita di ieri, il centrocampo. Torna il Bologna con Pobega in campo insieme a Freuler e Ferguson, forse tra tutti gli assetti che abbiamo visto è quello certamente più adatto ad affrontare questo genere di partite, no? Contro squadre muscolari, contro squadre toste lì in mezzo. Non a caso Pobega compare a Napoli, a Bergamo, a Roma, contro a Roma, se ti ricordi, nella andata e ritorno di Europa League. E lì diventa un Bologna che è più forte sulle seconde palle, che riesce a vincere qualche contrasto in più. Forse un po' di rammarico per questo Pobega io ce l'ho, col senno di poi, perché non è un giocatore che noti quando non c'è, diciamoci la verità, forse però, ed è un pregio per lui, lo noti quando c'è. Sbaglio?
25: No, ma il discorso in mezzo al campo, e Pobega ha caratteristiche completamente diverse da tutti gli altri. Cioè, il problema è che quando c'è lui ha in campo un giocatore che appunto ha fisicità ma anche gamba nel lungo, può andarti a pressare alto e lo fa per tutta la partita senza ovviamente dare la sensazione di non far fatica, può andare a riempire l'area. Gli altri centrocampisti più o meno, se tu metti Moro, insomma hanno quelle caratteristiche lì, lo stesso Son comunque a livello di compassato, cioè, quindi il centrocampo si sviluppa meglio per caratteristiche. Pobega è un peccato che l'abbiamo visto poco. Cioè, se tu citi le gare che era, dici perché no, con questo centrocampo hai ottenuto spesso grandi risultati, ma non è per Moro per me ha fatto un bel campionato, quest'anno non è per sminuire gli altri, è che secondo me in un centrocampo dove spesso, perché appunto per quello dicevo prima, per carisma, per leadership, anche quando magari non sono stati bene ed è stato per un lungo periodo Ferguson e Freuler, ci metti anche Moro, le caratteristiche sono più o meno quelle, hanno invece Pobega ti dà quello che ho detto prima come caratteristiche, ed ecco che centrocampo si compone meglio per caratteristiche, e questo è un fatto. E Pobega, c'è il ramare, come dicevo prima, che magari avrebbe meritato più minutaggio, però poi non sappiamo la condizione, sai, quando si parla di queste cose e del perché un allenatore, io difficilmente, tu lo sai, entro nel merito, perché in base ai momenti, alla forma, cioè, di sicuro un centrocampo con Ferguson, con Pobega, ha un giocatore lì in mezzo con caratteristiche completamente diverse che appunto va a completare le altre.
2: Eh sì, ma guarda, era proprio per fare più un complimento a Pobega per le partite che sta, anche perché giocare così a intermittenza non è facile, quindi devo dire la verità, era più per fare un complimento a lui. Ultimo, sempre sulla partita di ieri, ero un po' troppo innamorato del pallone, poi è un gran giocatore, fa due giocate, il tiro che para carne a secchi, clamoroso, ma anche la palla che dà poi a Orsolini è perfetta, perfetta.
25: Ma no, ma quei giocatori io voglio che siano innamorati del pallone, cioè è chiaro che devi trovare durante la panca Bernardeschi, no? Delle volte tende a portarla troppo, però hanno personalità, saltano l'uomo, quindi delle due, se cedono in un dribbling in più è perché proprio hanno quella forza, quella personalità, sanno di poter determinare, delle volte il rischio lo corrono magari di giocare la palla in ritardo, oppure, però secondo me glielo chiede poi anche proprio l'allenatore, cioè con quelle caratteristiche lì Rowe deve prendersi la responsabilità a costo delle volte di sembrare egoista, però se poi determini appunto quando a livello eccessivo tu vuoi incidere sulla gara e prima o poi la giocata la trovi e l'avversario lo metti sempre sotto pressione, però sì, chiaro, l'equilibrio se si trova è perfezione, cioè che magari sai quando appoggiarti, giocarla e quando magari è il momento di andare a puntare, però insomma io a Rowe il pallone glielo lascio spesso e se si innamora io sono contento, anche il pallone secondo me.
2: E allora, visto che li hai citati tutti e tre, Rowe, Bernardeschi e Orsolini, in qualche modo se vuoi anche ieri decisivi nella partita di ieri, nella qualità comunque espressa da Bologna in avanti, anche perché Castro in questo gioco di italiano non ha poi tutte queste palle gol, una palla in area ha avuto, e anche lì non l'ho citata perché per me è meno evidente della prima, ma fa una gran parata a Carnesecchi, un pallone ha avuto Castro. Ecco, italiano deve lavorare secondo te quest'estate per trovare la maniera di metterli in campo tutti e tre? E non perdersi poi in un turnover che l'anno prossimo non ti premierà molto dal punto di vista di spazi, no? Avrai 15 partite in meno, quindi anche il turnover, che dice sempre italiano, sì, ma fino a un certo punto.
25: Io spero che il prima possibile, anche se nelle ultime interviste il mister parla molto di più da allenatore del Bologna l'anno prossimo, e questo mi fa molto piacere, poi ha un contratto, quindi io do per scontato che sia lui l'allenatore, spero che lo sia, e ovviamente secondo me ci staranno già ragionando, cioè non puoi, poi è chiaro che ci saranno delle partite dove magari fai rifiatare uno o l'altro, però di base, per me una squadra come il Bologna che ha quei tre giocatori lì, cioè per me quei tre giocatori lì devi partire dal presupposto che nella formazione sono titolari, cioè quindi Bernardeschi, ripeto, perché Rowe e Orsolini per me sono proprio determinanti sugli esterni e da lì secondo me non li togli. Bernardeschi è uno che può fare tante altre cose e lo vedi che gli piace andare in giro per il campo, andarsi a prendere la palla, c'ha l'assist, per me Bernardeschi è più centrocampista che attaccante, quindi l'allenatore per me ha il dovere, spero che rimanga il mister, che poi li conosce anche bene, di trovare una soluzione per far sì che almeno in partenza, poi chiaro, in base ai momenti di forma, poi anche ovviamente saranno fuori ogni tanto, però di base questi tre giocatori, secondo me una squadra come il Bologna non puoi permetterti di dover scegliere tutte le volte tra Orsolini e Bernardeschi o tra Orsolini e Rowe. Per me, cioè, questi sono tre titolari del Bologna e sono sicuro che l'anno prossimo chiunque sia il mister del Bologna, se ha questi tre giocatori a disposizione, insomma, per me e c'è il modo di farli giocare, io credo di sì, li fa partire titolari, perché sarebbe, cioè, vuol dire veramente, secondo me, fare un errore e concedere un giocatore a turno in base alle partite agli avversari.
2: Senti, l'ultima parola per Miranda, se riesce ad avere 90 minuti da fare a settimana e non 180, perché poi l'ha detto Italiano e mi dispiace che non sia passato questo messaggio da qualche parte. L'infortunio di Lico Giannis è stato tosto, no? Questa bruttissima tendinite, credo flessore della coscia, non ricordo quale, e che l'ha tenuto fuori quasi due mesi e mezzo, e non riesce a rientrare bene, ma non è una questione tecnica, non è cambiato niente tra Italiano e Nico Giannis, è semplicemente che non sta bene, ha forzato i minuti di Miranda. Nelle ultime due partite Miranda è migliore in campo, e per distacco, gli serviva forse un po' più di lucidità e anche per fare questo passo, non dico da top player, per l'amor di Dio, però di quei terzini che si fanno 90 minuti in Europa e in campionato senza batter ciglio tutte le partite, perché poi questo succede ai terzini forti.
25: Guarda, Miranda le ultime due partite a Napoli in maniera devastante, in maniera, insomma, nella fase offensiva. Ieri ha fatto una partita strepitosa anche nella fase difensiva, quindi questo ovviamente, insomma, ti fa capire poi il potenziale che ha il Bologna. E sì, si parla di Miranda adesso, ovviamente, giustamente, però in generale sulla squadra è chiaro che la squadra, come dicevo prima, ha pagato, perché è innegabile che il Bologna ha giocato tantissime partite e quindi quello lo paghi, magari in alcuni momenti l'hai pagato troppo per le sconfitte che hai avuto in casa. Poi c'è anche del caso in questo campionato, perché se tu finisci ottavo, come sarà in un campionato più logico, no? Meno sconfitte in casa, quindi meno vittorie fuori casa, non saremmo a discutere di tante cose. Il problema è che c'è stato veramente forse una casualità anche in questo, c'erano troppe sconfitte in casa, sono state pareggiate dalle tantissime vittorie fuori casa, quindi Bologna è stato messo in discussione solo per questo, cioè perché gli altri percorsi per me sono stati lineari. C'è questa anomalia di tutte queste partite in casa perse, e soprattutto con 3-4 squadre molto inferiori a te, anche l'ultima col Cagliari, grida vendetta, no? Sì. Quindi ovviamente hanno inciso i minuti e le partite fatte. Poi però secondo me si poteva avere anche nella difficoltà di gestire alcuni giocatori per fatica una gestione diversa e magari una continuità con qualche punticino in più, quella famosa coppetta che a te è tanto cara, ma ho visto che a nessuno frega niente, la Conference, magari si poteva raggiungere, però questo ormai è il passato. La cosa importante è che si rende conto che abbiamo una squadra forte e comunque con l'allenatore stabilito, diciamo, quando si saprà chi sarà l'allenatore, comunque Bologna anche quest'altro anno secondo me lotterà per qualcosa di importante, perché questo è secondo me l'obiettivo nostro, è quello di provare a entrare nelle coppe, ma vediamo che le squadre sono sempre di più, la difficoltà è maggiore, però queste ultime due gare, adesso manca la terza con l'Inter, sono felice delle vittorie per come sono venute, anche, cioè, meritate, contro due grandi squadre, e se non sei forte non vai a vincere, è difficile.
2: Anche perché partite questa tutte vere. Diciamo,
25: l'aspetto positivo di queste insomma di questo finale, cioè queste due belle vittorie, ma a me danno, insomma, molta energia in questa direzione. Sapevo che eravamo la squadra forte e lo abbiamo dimostrato, perché sai, poi se continui a perdere, finisci male, magari qualche certezza insomma la perdi, no? Invece, insomma, questo ha rafforzato in me la considerazione che ho in questa squadra.
2: Ok, Pepe, ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo la prossima settimana, ma noi ci vediamo stasera al Pallone nel 7.
25: Ci vediamo stasera, sì. Okay. Ci vediamo da Sabri.
2: E
25: sì,
2: allora,
25: sì.
2: Tra poco.
25: Va bene.
2: Un grande bacio, ciao, grazie,
25: ciao,
2: mille.
25: Ciao.
2: Andiamo subito in pausa e torniamo.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da... te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
6: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere 2 biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
8: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
26: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Oh Marco, pronto per lo stadio?
28: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
27: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
28: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
27: Davvero?
28: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
29: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: E allora, ho due piccole breaking news, mettiamola così. Una la conoscete già, perché comunque Dario, se eravate collegati con lui, ve l'ha già detto: Bologna giocherà alle 18 sabato l'ultima di campionato contro l'Inter. Perché l'anticipo alle 18 e non alle 20:45 che c'è Lazio-Pisa? Probabilmente per gli slot di Sky, che si è tenuta 2 partite, una salvezza e una Champions, quindi le hanno un po' girate e capitiamo purtroppo alle 18. Vabbè, questa è la prima. La seconda purtroppo è brutta, nell'aria c'era, però è arrivata l'ufficialità dopo i controlli di questa mattina, ed Eric Alton-Aston Jr. ha riportato una frattura scomposta del terzo metacarpo della mano sinistra, quindi per il recupero ci vorrà un po' di tempo. inevitabile, e verrà comunicato e definito l'iter nei prossimi giorni. Quindi ringrazio Dido per la notizia, cioè il comunicato, comunque, se vi serve, su virtus.it. Questo vi dovevo. Poi dopo ne parliamo. Adesso nel prossimo blocco chiamo Max Guerrieri, facciamo appunto sia F che Virtus che Bologna, perché comunque era anche a Bergamo, quindi comunque ieri, visto che c'è stata contemporaneità su tutti i fronti, vediamo di fare zapping con questa giornata che ci lascia, ripeto, all'ottavo posto. Io non so se è più la rabbia di qualche punto non dato, dovuto, di punti persi in maniera grottesca, o di un solo infortunio tra i tutti, che è quello, secondo me, che non puoi mettere nel conto degli infortuni che fanno parte di una stagione e giocare mezza stagione senza Skorupski. Non so quale delle tre alla fine ci lascia fuori. Probabilmente è un compromesso tra tutte le tre, quindi c'è un po' del tuo, c'è un po' da fuori, e va messo insieme negli incastri che in una stagione ti dicono no, non ci vai. Resta il fatto che queste due partite restituiscono un Bologna che hai voglia a dire che non era all'altezza della stagione che doveva fare, e che certo ha avuto diversi problemi. Torno, e spero che sia l'ultima volta, sul discorso centrocampo. Quando il centrocampo del Bologna tiene, e quando il centrocampo del Bologna è quel valore comunque che l'anno scorso è stato sublime, quest'anno a tratti ha fatto il suo, a tratti no, dietro non soffri una palla. Abbiamo sofferto al 94esimo, un motivo c'è. Un'intera stagione a parlare dei centrali del Bologna, ragazzi, secondo me è preoccupante. La pausa è dovuta, è preoccupante. Ieri Haaland e Eggen in una partita che, ripeto, magari l'Atalanta non voleva fartene quattro, ma io l'Atalanta che ho visto quest'anno, certo, c'era una partita la settimana prima col Milan, ma un Milan che forse quando eravamo in difficoltà noi non eravamo così in difficoltà come loro. L'hai visto anche per me a Genova. E grida vendetta. E il problema su cui spero Bologna si concentrerà quest'estate sarà trovare una coppia mediana che permetta a Bologna di recuperare un po' quell'anima che ha lasciato per strada durante questa stagione, rinunciando a Nodgar, che ha avuto sì qualche problema fisico ma non peggio di altri, e a cui ha dovuto rinunciare perché comunque il centrocampo non lo reggeva più. Ieri Haaland e Eggen, lasciando perdere che sono un eggemista, lasciando perdere tutto quello che volete, fanno una partita assolutamente più che onorevole, ottima, ma ripeto, tanto sempre in questo discorso c'è, cioè, chi sta dietro, chi urla, non ti lascia respiro un secondo, gestisce in modo diverso un po' il reparto con l'esperienza di uno che ha le stagioni che ha Skorupski nella sua carriera, la porta della Polonia da difendere e tutto quello che Luca sappiamo che dà. Uno mi scrive: togliete a carne secchi all'Atalanta per metà stagione, voglio vedere quanti punti ha alla fine della stagione. Bravissimo. Metà stagione, un mese, due mesi si possono anche affrontare. Due mesi cominciano ad essere tantini. Insomma, quanti sono? 28 partite? 27 senza Luca? Insomma, dai. Italiano è stato molto bravo perché comunque l'ha buttata nel conto. Non ha parlato di Skorupski, ha detto qualche infortunio. È evidente che comunque a stagione in corso lui non possa fare altrimenti, perché c'è altre persone che si mettono lì a fare quel mestiere là, e quindi questo è. Mi piacerebbe che ogni tanto non ci si appoggiasse sempre a quella parolina del cavolo nel calcio, alibi, alibi, alibi, e si prendesse atto che comunque è una difficoltà tosta. Punto. Questo significa. Ciò non toglie che potevi fare tranquillamente 3-4 punti in più anche senza Luca in questa stagione. Ma fa parte però di un discorso, secondo me, che va un po' inquadrato in maniera diversa. Centrocampo e porta sono stati problemi molto più importanti per me del discorso prettamente della linea difensiva, mettiamola così, nonostante tu abbia perso anche Holm, che è uno che quando vuole anche difensivamente ti dà tantissimo. Quindi c'è un po' da rimettere a posto un po' le cose, ma queste due partite ci restituiscono un Bologna, secondo me, che ti dà un po' meglio il quadro di quello che è stato costruito quest'anno e che mi preoccupa moltissimo di non rivedere, perché 27 giocatori comunque così allungati mi sembra abbastanza chiaro. No, guarda, la tri sì, ci sono comunque anche la Penna, Bisso e Maresca. Sì, la Penna e Maresca gridano vendetta. Dai, sono due cose troppo grossolane. Ma solo a Bologna non se ne parla. Solo a Bologna. Anzi, che se ne parli, guai mai. Solo a Bologna. Poi per Benista sono io. Questi sono straordinari. Ma vabbè, fa parte di una schiera, una setta che c'è e non c'è niente da fare. Comunque, riparliamo un po' con i vostri messaggi, che devo recuperare dei punti. No, su Italiano. Sono il primo ad aver detto che gliel'abbia andata su, però ritorno a quello che ha detto Pepe, sarà anche rispettoso e io gli do veramente ragione e ripeto, ritorno un passo indietro. A me è piaciuto Italiano nella conferenza di sabato e nel post partita di ieri, tutti e due. Resta però che non è colpa nostra se abbiamo avuto questa percezione dal momento che campo e parole ti portano verso una linea tracciata, cioè non lo so, è un percorso fatto con maps, capito? Destinazione. E bravi loro ad averci completamente sbugiardato. Abbiamo detto delle chiavate? Sì, succede. Mettiamola così. La Chica non è così convinta. Io dico di sì perché a me piace dire...
4: No, semplicemente io dico una cosa, e per quanto mi riguarda può essere anche una dinamica normale di una squadra di una fine campionato, che dopo la Aston Villa, in quelle tre partite orrende che il Bologna ha fatto, la sensazione fosse che fosse una squadra svuotata, che non ne aveva più e che rischiava di fare le ultime partite di campionato come ha fatto quelle tre, c'era. Non ci siamo mi dispiace, ma noi non ci siamo inventati niente, perché quello che facevano vedere sul campo era quello, e ci stava dopo l'eliminazione con la Aston Villa. Ogni tanto però succede anche che, giustamente, chi lavora, chi è un calciatore, tutto quanto, quando si sente, si vede muovere delle critiche pubblicamente, meno male gli viene il moto d'orgoglio e dice no,
2: ma non credo che sia questo.
4: Secondo me è una cosa positiva, cioè se io mi rendessi conto di essere gli ultimi giorni prima delle mie ferie e tiro via il mio lavoro perché non ne posso più e mi vengono mosse però delle critiche, io a quel punto nella mia testa, ma è una cosa positiva per me, dico no, aspetta, col cavolo che mi faccio dire ste cose qua, vedi adesso, e sono molto contenta che abbiano avuto sta reazione. Però secondo me, cioè,
2: ci può stare.
4: Capito?
2: Ci può stare. Io sono, vabbè, ognuno deve avere sempre la critica fa parte del contesto,
4: e nessuno voleva essere irrispettoso nei confronti di squadre e allenatore, no, ma ci mancherebbe,
2: carità. Ma per carità. Certo, che secondo me la sconfitta e la paura poi di finire una stagione male, per me è lo stimolo che poi, tra l'altro, in certe partite come quelle che dovevi fare, cioè Napoli-Atalanta, partite che se non fai finiscono come Roma-Juventus, quelle precedenti, sono più che sufficienti. Poi in ogni caso, ritorno a dire, non c'è niente di male nel dire ogni tanto una chiavata. La bellezza, questo parlo di me, Chicca, non sto parlando di te. La bellezza di sentire dire ho sbagliato, secondo me non ha prezzo. Quindi io lo dico con grande piacere. Mi piacerebbe che qualcuno in 11 anni lo facesse ogni tanto, sarebbe molto più credibile. Invece la credibilità la perdi poi in quella maniera, non dicendo una fesseria che fa parte del gioco, se no giochiamo tutti al totocalcio e possiamo fare ben altro e vivere probabilmente in un'isola bellissima con donne bellissime a servirci da bere tutti i giorni, ma non voglio essere sessista perché in questo periodo basta pochissimo, quindi anche uomini bellissimi a servirci da bere e a fare una vita in vacanza che è il sogno credo di tutti, no? Quindi bene italiano che soffre tantissimo le critiche, qui il ritorno, siccome non porta rancore, secondo me Vincenzo qualche anno in più in una piazza come Bologna lo dovrebbero aiutare nel suo percorso professionale, perché se vai a Napoli, se vai a Milan, io capisco che è rimasto scottato da piazze molto calde che ha gestito e questo non lo metto in discussione, ma mi sembra che veramente da questo punto di vista debba fare anche lui uno step, probabilmente noi, probabilmente anche lui, ma è una speranza, non è niente di più. E ieri e l'altro ieri per me ha parlato bene, certo rimaniamo dentro i perimetri di una stagione che comunque ha lasciato perplessi in tante cose. Io ancora oggi su italiano alcune gestioni, ma ho dei dubbi, non certezze, ma dei dubbi me li porto, basta, fine del pippone italiano che gli voglio bene. E audio.
25: Ciao Manfred, bello ottavo posto già in cantiere, quindi alla fine anche il campionato è un 6 più, ci aggiungiamo un 7 abbondante nella Coppa, il Bologna ha fatto una buona stagione, una discreta stagione alla fine, ampiamente sufficiente. Sì, si poteva fare un pelo meglio in Coppa Italia, però alla fine poi alla luce di tutti gli infortuni penso che alla fine sia andata bene, non abbiamo sbragato, quello che temevo era quello, va bene, adesso sarà il prossimo anno, vedremo cosa faremo. Forza Bologna sempre.
2: Dopo quello che hai detto, Lisa ha chiesto un falò di confronto, lo rifiuto, rimango qui. Puoi andarla a dire, Filippo. E poi siamo ottavi, vabbè, pazienza, con buona pace di chi dicevano un punto nelle ultime quattro partite, Adriano. Te l'ho detto, se no giochiamo tutti quanti al totocalcio, facciamo molto prima, ci facciamo meno sangue a parole, viviamo con più serenità. Ciao Manfred, buongiorno, l'unico rammarico in questa stagione è la partita con la Lazio in Coppa. Beh ragazzi, quella è l'unica cosa veramente, non la rimpiangeremo. Poi ti ripeto, ho visto l'Inter in finale contro la Lazio, per me non si batte. Poi non abbiamo fatto il Supercoppa, ripeto, quello dà valore, però non si batte. Certo che arrivarci così come siamo adesso, però comunque, poi riguardo alle parole di italiano, lascia presagire la sua permanenza per il prossimo anno e sono convinto sarà una stagione altisonante. Buon mercato. Sta buono, ne parliamo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a te, buona giornata. Andiamo in pausa e torniamo subito con Max Guerrieri.
7: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
9: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante Pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
0: hai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri grande panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
13: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
14: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
13: Fantastico, e adesso?
14: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
13: E loro risolvono?
14: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
13: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
14: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
16: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
15: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
16: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: E, credo che abbiate ragione tutte e due, sia Francesca che Manfredi, perché Francesca ha ragione.

0: ho detto, ma no dai Zinone, mi hai fregato, quindi un euro ci devi. In ogni caso, non mi ricordo cosa ti volevo dire. Ah no, più che altro noi commentiamo l'attualità, cioè noi dobbiamo vivere un po' la giornata, no? Quindi se non fai una previsione non ti sbilanci mai, no? Quindi sbilanciarsi è fantastico, perché comunque dai una direzione e un motivo di discutere. Questo fa parte del dibattito quotidiano in tutto, soprattutto chi parla ogni giorno di sta roba qua, un'ora, due ore al giorno, o deve dedicarci delle pagine, via dicendo, delle grandi righe, tante righe di giornali e via dicendo, quindi fa parte di questo. Poi però si può anche fare ogni tanto un passettino indietro, questo è un appunticino che faccio, perché c'è, certo, nella vita domestica io ho una dall'altra parte che, errore mio per citare la Jalapas, non lo sento mai, quindi almeno nel lavoro farebbe bene, anche perché alimenta per me lì sì la credibilità, se no si lascia tutto per strada e oggi siamo come neve al sole.
1: Hi Max.
0: Max, sei neve al sole?
2: Sono neve al sole, sì.
0: Allora ti faccio una domanda.
2: Buongiorno a tutti.
0: Qual è stata la fesseria più grossa che pensavi e magari hai detto e poi è stata smentita dalla storia, da quando segui giornalisticamente lo sport?
2: Oh, che domanda!
0: Oggi vi faccio tutti un esame di coscienza, un po' di autocritica che aiuta, lezione psicologica.
2: Allora, la fesseria più grande.
0: Sì, io sto pensando alla mia.
2: Abbia detto. Allora, sicuramente l'anno scorso. Sport in generale o calcio?
0: No, no, sport in generale. Sì, sì,
2: Allora. Allora sicuramente l'anno scorso ho detto playoff finiti per la Virtus quando Milano ha vinto a Bologna. Sicuramente. Ma quando la vedi una, due, tre volte, alla quarta dici se tanto mi dà tanto finirà come le prime tre. E invece, però sì, quella l'ho detta. Quella l'ho detta.
0: Io... forse sullo stadio. Boh, adesso ne ho dette talmente tante, non me ne viene in mente. Forse la più topica è stata avere un eccesso di ottimismo e entusiasmo sul Dall'Ara quando partirono le prime revisioni chieste dalla sovrintendenza. Lì ho detto siamo a buon punto. Ho sbagliato.
2: Evidentemente,
0: anche perché questa storia dello stadio mi sta uccidendo mentalmente e psicologicamente, cosa che non è successa per esempio. Dai, stacchiamo un attimo dal calcio o vuoi fare un piccolo bridge? Facciamo un bridge e poi ci spostiamo al basket.
2: Come vuoi tu?
0: Sì, come vuoi. Allora, piccolo ponte, non bridge, sennò Comaschi mi chiama. Ci chiama piccolo ponte, e partendo da Bologna, che cosa è successo in queste due partite? Che cosa è mancato, per esempio, soltanto nella partita in casa col Cagliari? È veramente questa partita in casa che pesa così tanto da portare, quanti sono, 13 punti di differenza fatti fuori casa rispetto a in casa? 21-34?
2: 21-34, sì, esatto.
0: È giusto?
2: 13 punti, sì.
0: Mamma mia.
2: Io credo che banalmente il Bologna abbia ritrovato un po' di freschezza mentale, un po' di lucidità, abbia voluto chiudere in un certo modo questo campionato, e quindi sono arrivate le prestazioni di Napoli, soprattutto nel primo tempo e di ieri per tutta la partita. Ovviamente hanno pesato tantissimo le 9 sconfitte interne al Dall'Ara nel computo poi totale della stagione. Forse abbiamo capito tardi quello che Italiano ha ribadito per tutto l'anno in tutte le conferenze che ha fatto, e cioè che il giovedì domenica pesa in maniera di gran lunga superiore rispetto al martedì domenica o al mercoledì domenica, perché quando hai tolto gli impegni europei è vero non sei ripartito subito a vincere, però poi si è vista la preparazione di una settimana intera per la gara di Napoli e la preparazione di una settimana intera per la gara di Bergamo. E insomma l'insieme di tutti questi fattori poi ti ha portato a sconfitte deludenti.

0: Gaza, partite deludenti post eliminazione con l'Aston Villa, e invece queste ultime due prestazioni che sono state positive sia nell'atteggiamento che poi nel risultato finale, soprattutto quella di ieri. Il Bologna ieri mi è piaciuto ancora di più rispetto a Napoli, forse non al primo tempo di Napoli, ma in generale le due partite totali, diciamo, meglio ieri del Maradona, e insomma anche zero gol incassati lo dimostrano.
1: Ok, invece non si è persa e si è ritrovata praticamente subito la F ieri, senza se e senza ma, direi, con Avellino, gara 5 con un filo di gas.
0: Dominante, dominante. 28-9 il parziale del primo quarto, e fondamentalmente lì la partita era finita. Benissimo lì Moore al rientro, come gli era capitato a Brindisi, come gli era capitato in gara 1. Cioè Moore, anche quando non è al 100%, ha un valore tecnico talmente superiore agli altri, secondo me, che riesce ad incidere in maniera proprio molto netta. Bene Mastellari, dopo due partite opache ad Avellino, ha messo 11 punti a referto nel terzo quarto e ha richiuso, come se ce ne fosse bisogno, la partita per la seconda volta. In generale una gran difesa, una squadra comunque reattiva sotto tutti i punti di vista. È un bel segnale mandato all'ambiente, ai tifosi, anche al campionato e alla prossima avversaria che la F dovrà incontrare, cioè Verona, perché un conto è vincere una gara dentro fuori di 5, un conto è dominare di 30 punti con uno scarto di 30 punti. E quindi io, insomma, se fossi un giocatore di Verona e avessi visto la partita di ieri, mi direi adesso è tosta andare a vincere a Bologna, perché poi Verona, cioè, si parla tanto di Verona, ha un roster forte, è forse magari non proprio la favoritissima, ma può avere qualche favore del pronostico. Ho capito, però Verona una Bologna la deve obbligatoriamente vincere, che sia gara 1, gara 2 o gara 5, è obbligatoriamente una al Paladozza la deve portare a casa. E visto che la F ne ha persa solo una in tutta la stagione al Paladozza, non è così facile pronosticare un successo degli altri in casa della Fortitudo. Quindi credo che un segnale sia arrivato, quello che doveva arrivare, e ha parlato anche a segno nel post partita Attilio Caia, dicendo alcune critiche sono state ingenerose, soprattutto nei confronti di qualche giocatore. Ha fatto il nome di Sorokas, dicendo giustamente che un calo glielo si può anche concedere dopo aver tirato la carretta per tutto l'anno. Ha parlato di Limur e che si è messo, insomma, a disposizione nonostante gli acciacchi, nonostante non fosse al 100%, quindi insomma tutto molto meglio rispetto a gara 4, sia in campo che nel post partita.
1: Senti, arrivo su Verona, ma ti volevo chiedere, ma tu per caso hai buttato un occhio alla partita a Rimini Pesaro gara 4? Tu l'hai vista?
0: Sì,
1: partita straordinaria, di un'ignoranza clamorosa, difesa rimasta al punto blu del casello in autostrada, botte da una parte e dall'altra, chi ne fa di più, e alla fine Pesaro si salva per il rotto della cuffia, per me passa Pesaro alla fine dopo questa, perché è stata una vittoria di nervi, di inerzia, secondo me importante. Poi magari questa entra tra le boiate della mia lunga lista da inserire nella carriera, però
0: no, ma può essere che passi Pesaro, perché se poi vai a pareggiare la serie così, Rimini al match point in casa non riesce a sfruttarlo. Cioè adesso l'inerzia è chiaramente dalla parte di Pesaro, che ha fatto di tutto per complicarsi la serie, la promozione diretta, la stagione. Quindi forse paradossalmente, per quello che è stato fatto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, è un passaggio del turno che meriterebbe Rimini. Se poi però vai a vedere che Pesaro ha guidato la classifica in stagione regolare per tre quarti della stagione, non si può dire che Pesaro non meriti il passaggio in semifinale, non lo meriterebbe nel caso. Io devo dire però, non sono un grande fan del canestro allo scadere in penetrazione, perché vuol dire che allora, cioè, in difesa non sei riuscito ad allacciarti nemmeno nel momento decisivo. Tra l'altro capita nella stessa sera in in cui Brescia-Trieste finisce con Trieste che sbanca Brescia con un canestro in penetrazione a 2 secondi dalla fine. In quel caso Colby Ross ancora più libero rispetto a Tambone, comunque nella stessa sera in 2 categorie diverse, ma sempre in una gara decisiva di playoff o comunque importante di playoff, canestro della vittoria in penetrazione con la difesa che non aiuta, e allora vuol dire che la partita non la puoi vincere per come leggo io la pallacanestro. Poi chiaramente ci possono essere diverse complicazioni, però ecco, preferisco, se proprio devo vedere, e spero di vederne tanti dei canestri allo scadere, che sia una tripla spettacolare da 9 metri piuttosto che un appoggio al tabellone.
1: Senti, invece poco fa, faccio un salto dall'altra parte, beh, Verona, scusami per chiudere il discorso.
0: Sì.
1: Beh, allora, dire che Verona è stata costruita per andare su è poco mai sicuro. Che non ci sia riuscita per tutto l'anno, anzi, alternando ottime prestazioni a pessime prestazioni, è un po' il motivo per cui ci troviamo con la bella in casa in questa semifinale. Però, insomma, cioè, Verona è capacissima di far tutto il contrario di tutto.
0: Sì, sì, decisamente sì, mi spingo anche oltre, non solo gli alti e bassi che ha avuto Verona sono il motivo per cui la S ha il fattore campo, ma sono anche e soprattutto il motivo per cui Verona non è già in Serie A, perché questo roster, per come è stato costruito, quello di Verona è da promozione diretta. È più forte, per dire, di quello di Scafati, guardando i valori singoli all'inizio dell'anno, anche senza poi tutto il lavoro che è stato fatto durante la stagione. C'è Tyrus McGee, che è stato decisivo l'anno scorso a Cantù, c'è Federico Zampini, che per me è un italiano che può stare serenamente con la regola del 6+6, del 5+5 anche in Serie 1, c'è Riccardo Bolpin che non ha fatto bene quest'anno ma è il grande ex, e ovviamente bisognerà vedere che cosa riuscirà a dare nella serie. C'è Pippo Baldirossi, per lui non solo è un derby personale, essendo stato anche il capitano della Virtus, ma parliamo di un giocatore espertissimo a tutti i livelli, in tutte le categorie, che è in grado di comunque dare un grandissimo contributo. Insomma, parliamo, c'è Federico Poser, c'è giocatori che sono stati anche nel giro della nazionale, quindi, o di nazionali, diciamo, giovanili, quindi parliamo di un roster costruito per salire. Detto questo, Verona non ha mostrato durante l'anno una grande tenuta mentale, e questo mi porta a dire che per vincere almeno una volta a Bologna devi avere un'enorme tenuta mentale, non una grande tenuta mentale. Per questo è molto più aperta di quello che possano raccontare i due roster la serie di semifinale.
1: Senti, invece la notizia più brutta di questo weekend a Bologna è l'infortunio di Aston Junior, sì. Perché poi è una frattura scomposta. Terzo metacarpo della mano sinistra, ma frattura scomposta. Tempi di recupero da definire, però.
0: Dico una cosa di cui mi pentirò e che finirà nella categoria delle cose che dici, poi vieni smentito dalla realtà. Stagione finita per Olson e playoff particolarmente difficili a questo punto per la Virtus. Parlo ovviamente di playoff nelle fasi finali, non parlo della serie con Trento, non parlo forse nemmeno dell'eventuale serie con Venezia, che comunque dovesse essere Venezia l'avversaria della Virtus e dovesse la Virtus andare in semifinale, sarebbe una bella serie tirata, soprattutto al netto dell'infortunio di Olson. Parlo certamente della serie con Milano, anche perché se c'è un giocatore con cui è difficile accoppiarsi è Olson Junior, che palleggia come un 3, tira come un 2, ma ha la stazza di un 4, e questa commistione di fattori lo ha sempre reso molto complicato da leggere, da marcare per tutte le altre squadre, compresa l'Olimpia Milano. Se all'infortunio e alla quasi stagione finita, diciamo, di Olston si aggiunge un Morgan che probabilmente in gara 2 ci sarà, ma deve ancora recuperare un po' di condizione, e un Paiola che invece probabilmente in gara 2 non ci sarà, e vedremo se potrà recuperare per gara 3 o comunque per questa serie di quarti di finale, è chiaro che il percorso verso il tricolore della Virtus sia particolarmente complicato. Detto questo, ieri abbiamo visto una grande Virtus in grande spolvero, come si dice qui a Bologna, che ha tutte le carte in regola per chiudere in 3 partite la serie con Trento e magari in 4 partite la serie successiva. Poi sappiamo che in finale, soprattutto se ci dovesse essere l'Olimpia Milano, il discorso sarebbe del tutto diverso.
1: Max, ci vediamo stasera al pallone nel 7?
0: Ci vediamo questa sera al pallone nel 7, ore 21 come sempre.
1: Straordinario, allora stasera un abbraccio, grazie mille.
0: Un abbraccio a voi, grazie.
1: Grazie Massimo Guerrieri e TV Rete 7, stasera al pallone nel 7 insieme a tutta la compagnia dell'Anello e ci vediamo tra pochissimo, torniamo subito.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
2: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
5: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
5: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
5: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
4: Per info emilianamacchineufficio.com.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
8: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici e poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
7: Quando ti abitui alla qualità è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Cucchi 76 a Bologna.
10: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
11: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
10: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
11: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
16: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
15: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
16: Wow, è proprio quello che mi serve!
15: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife, ma il prossimo anno non c'è questo problema di schierare tutti e tre i nostri tenori, perché tanto Rove andrà via, cioè dai, per forza le richieste dalla Premier League, non c'è, fai come con Doie, che è anche poi giusto così, l'importante è massimizzare il profitto. Il prossimo anno devi partire con Castro, sperando che rimanga almeno lui, Orso a sinistra, Orso a destra, Berna a sinistra, perché può giocare, e Odgaard trequartista. Anche il rinnovo di Odgaard in base a questo, quindi io parto con quelli, tanto Rove non rimane, sono molto tranquillo in merito.
1: Ma allora, vecchio mio, su Rowe non so adesso cosa dire, è evidente. Cioè, ha ragione la Sabri quando dice che poi alla fine il mercato ovviamente lo fanno le richieste. Io ti posso dire con certezza compiuta che non è nei piani di dar via Rowe, ma sono altri. Ma allo stesso tempo non posso nascondere che l'anno scorso non era nei piani dar via Beukema ma Lukumi, eppure va via Beukema e non Lukumi, no? Quindi dipende che cosa si innesca su Rowe e che cosa decide di fare anche lui. Per me più lui, a meno che non ti arrivino veramente tre della Premier che si incominciano a fare i dispetti da soli e noi godiamo, loro, cioè a Casteldebono, godono a quel punto, quindi saranno tre mesi molto lunghi, c'è poco da dire, sapendo però che l'esperienza dell'anno scorso ti dice una cosa, che se per caso dovesse partire per esempio un altro in attacco, poi Bologna rinuncia a 27 per Lukumi, senza se e senza ma, anche se qua ripeto per 10 anni 10 anni è troppo, però anche negli ultimi anni si è detto sopra i 15 vendono tutto, ma hai fatto un passo indietro su questa boiata, e vi ripeto c'era anche Olma a 20 milioni l'anno scorso non venduto, e così via. Però piace questo tipo di narrazione, ripeto, e fa parte di un contesto che si commenta da solo, no? Quindi il mercato sarà difficile quest'anno di più, perché c'è tanto da recuperare per quelli che sono i costi della rosa attuale rispetto ai ricavi senza le coppe. Poi alla fine però hai 22 giocatori più o meno, massimo 23 e non 27, quindi tra monte ingaggi e cessioni puoi giocartela. Infatti io non capisco da dove arrivi questo 25 milioni di attivo nel mercato, probabilmente è un volo finale che arriva dall'alto, no? Probabilmente parlando con Casteldebono sui piani e quant'altro, magari penso, presumo, abbiamo buttato lì quella cifra finale. Io non ho la più pallida idea di come ci arrivino a quei 25, però magari fa parte di un conto, un processo che hanno già fatto loro. È molto complicato, vi ripeto, oggi fare delle stime sul mercato, quanto serve, cosa serve, è un macello. Quindi non so neanche quanto di quello che incassa verrà magari preso e messo a disposizione per tamponare le ferite del costo complessivo della rosa, non ho la più pallida idea, bisogna vedere durante i passaggi. Secondo me l'unico modo è leggere cosa fanno e valutare sulla base del contesto, perché se no io non riesco ad arrivarci, cioè, davvero mi sono sforzato ma non riesco a capire questo numero, e ripeto probabilmente è la conclusione di quello che hanno fatto loro dentro come conti, probabile, perché sennò non ci arrivo. Però ecco, vabbè, non dico altro. Per capire come ci arrivano, secondo me è fondamentale per capire come si muoveranno, perché se mi dai soltanto la parte finale è come vedere il finale di un film, cosa c'è, capito? Quindi vediamo di farla un po' meglio, di ricostruire tutto passo per passo durante quest'estate. Ce ne sarà da fare un botto, se vai a vedere i giocatori che possono uscire, i giocatori quasi certamente fuori, la lista è lunghissima. Quindi sarà un mercato abbastanza attivo, direi 7-8, forse qualcosina addirittura di più, dipende dal mercato. Comunque, ciao Manfred, ti ricordi cosa scrissi il 3 marzo? Se ne avessimo fatti 23 di punti saremmo stati a 62, sarebbe stata Europa certa, cioè da mangiarsi le mani, perché un altro anno con l'Europa a 60 punti non si ripeterà. Grazie Andrea. E, esatto, cioè io continuo a dire che quest'anno avevi un'occasione clamorosa per andare in Europa facendo il minimo indispensabile. Uno dice che nelle boiate che ho detto c'era Bologna che poteva vincere la Champions. Dai, una roba così l'avrò detta ridendo, ma non serio, ti prego. Su questo no. Che Bologna potesse arrivare quinto e quinto, puntare al quinto posto, puntare a un posto in Champions, invece l'ho detto io quest'anno. Posso dirti la verità? Lo penso ancora, Certo, magari col quinto posto che dava ranking, però penso ancora. Per me questa squadra 10-15 punti li ha. Fondamentalmente per me le cose vanno così, ed è il motivo per cui ci sono troppe variabili nel calcio, e chi dice che devi puntare ai ricavi dalle coppe non ha le idee lucide, per me non è lucido. Ma in ogni caso una squadra può valere, non lo so, 45 punti, non è il caso del Bologna, fa benissimo, c'ha 10 punti in più, fa malissimo, c'ha 10 punti in meno, fa quello che deve fare, fa 45 punti. Questo più o meno è come può andare un campionato, il benissimo e il malissimo ha mille variabili, è molto più difficile che ne faccia 20 in più, 20 in meno, perché quello diventa anche dal punto di vista previsionale molto molto molto raro. Il Bologna per me è una squadra da 55 punti, fa strabene, possono diventare 65, 68, 70, fa male, saranno 45, 42, 43, molto male, e si viaggia più o meno su questi parametri, quindi poter andare in Champions ci sta, certo, le variabili ti dicono che hai una probabilità su 10 di andarci, perché i posti a disposizione purtroppo se li giocano squadre che in partenza non c'è partita. È il motivo per cui tante volte si è sempre detto, da sempre quando sento parlare del Bologna, che per vincere contro una grande ci vuole una grande prestazione tua e magari loro non perfetti, e per andare davanti in classifica su 38 partite a una di quelle lì tu devi essere andato bene e loro devono aver sbagliato qualcosa, se no non torna. È evidente. Stavo guardando il mercato della Juve, 135 milioni. Se non vanno in Champions perdono 100 milioni. Il problema del calcio italiano è che oggi le variabili che arrivano da televisioni e coppe sono troppo incidenti sui bilanci finali. Quindi tutte le squadre di Serie A devono puntare ad aumentare i ricavi fissi, se no è veramente un salto nel buio e rischiano tutte quante di fare dei botti clamorosi. Questo è il problema di tutte. Poi sicuramente più grosso ce l'hanno quelle di fascia minore che hanno ricavi molto bassi, come Bologna, la Fiorentina, il Como e così via. L'Atalanta di ricavi ne fa tantissimi, perché comunque io nei fissi ci metto praticamente le primavera, perché quelle lì praticamente ormai sono costanti e quindi non sono neanche più variabili e vanno messe nel conto, ed è per questo che l'Atalanta vale così tanto sul mercato. Le quattro partite che gridano vendetta sono Cremonese, Parma, Verona e Cagliari. Secondo me è lì che abbiamo perso la Conference, sicuramente sì. Ciao, due cose. La prima è che facendo un conto, se guardiamo giovedì, domenica nelle gare del Bologna, molto spesso le domeniche erano coincidenti con le nostre partite in casa. Da lì si può spiegare eventualmente il calo, soprattutto casalingo. Su Italiano intanto vedo che le squadre che eventualmente possono intercettarlo come allenatore in realtà non hanno dei progetti molto solidi, anzi anche lì ci sarebbe da costruire con le stesse incertezze rispetto a Bologna, pressioni sicuramente più alte, quindi vabbè, è molto lungo, non posso leggermi, va bene. Non è ancora pronto, secondo te, italiano, a sostenere certe pressioni in una grande squadra, già fa fatica a Bologna, quello è un suo limite. In ultimo chiudo il fatto, chiudo dicendo che la squadra è in ciabatta, il campionato è finito, non l'hanno detto i tifosi, l'ha detto lui in conferenza stampa. Ciao, sei stato abbastanza dritto, però sono abbastanza d'accordo con te, cioè un pochino la percezione l'aveva data. Orso gol e sbanchiamo Bergamo, ma è troppo tardi, Claudio, lo so, purtroppo sì. Ciao Manfredi, mi sta bene essere arrivati ottavi, meno male, da come è andata la stagione, comunque se non ci fossero stati troppi infortuni e con un po' più di fortuna, secondo me saremmo arrivati sesti. Stefano da Imola. Io continuo a dire che l'infortunio di Skorupski è un qualcosa che non, solo a Bologna non viene messo nel conto come una cosa grave, molto grave, però solo a Bologna, ma perché ci hanno abituato male. Buongiorno Manfredi, credo che per il suo bene Ravaglia vada debba andare a giocare altrove, vuol dire, anche italiano non crede più in lui, ma questo non lo credo, visto che al suo posto è stato preferito Pessina, grazie Claudio, no, credo che l'abbia aiutato dopo un momento di difficoltà. Non farlo giocare probabilmente è stato anche un aiuto, non solo una questione di mancanza di fiducia. Devi vederla così, almeno te la direi così. Comunque quando ricomincia a fare gol Orso si fanno punti con tutte, è così da 8 anni, io sono d'accordissimo, non c'è dubbio. Ciao Manfredi, sono d'accordo con te Pepe su Pobega, che con Mora ha fatto la cerniera centrale contro il Vigo, una delle migliori partite della stagione, secondo me il suo punto da migliorare è il controllo della transagonistica, che anche ieri ha rischiato di fargli prendere la doppia munizione, la seconda ragazzi non c'era, ti prego, non c'era proprio, cioè, poi se inciampi in un arbitro scarso, che invece mancavano dei cartellini di là, Jim City, Scalvini, un cartellino ogni tanto, daglielo dai. Comunque un abbraccio Daniele, però sì, sicuramente deve stare attento a quella foga, però mi sembra molto sfigato che Pobega in quelle situazioni, cioè il rosso giusto che prende l'ha preso nella doppia munizione con la Lazio là l'anno scorso, quella è l'unica che mi ricordo che ci stava. Sono Pierino da Casalecchio, cause a variazione di modulo, Odgar da uomo decisivo a quasi ultimo della panca, mi sa che verrà ceduto e mi dispiace molto, io spero invece di no. Anzi, io spero che Bologna, ripeto, torni sulla sua asse 4-2-3-1 con due bei medianacci di gamba, fisico, bel muro. Lì per me Bologna deve ricostruire qualcosa, senza trovando degli uomini giusti, ed è quello che è mancato dal mercato di gennaio. Col senno di poi a gennaio un medianaccio forte, forte, forte, forte, più che un uomo di movimento come Som, che a me non dispiace, però veramente troppo, troppo, troppo altalenante. Due bei medianacci ci vogliono, vediamo che cosa viene dal mercato e poi capiremo. Secondo voi si può pensare a Rowe in mezzo al campo? Anziché all'ala no, direi proprio di no. Non toccherebbe più palloni a tirare su di lui più difensori a vantaggio di Castro, Sergio Della Balotta. No, non credo, dai. Non puoi toglierlo da là. È un tutta fascia, tra l'altro, praticamente. Cioè, non... è diventato un giocatore sublime, no? Con tanto campo. Ha bisogno di spazio, quando lo riesce a isolare è clamoroso. Il problema è che Roa andrà via sicuramente, purtroppo, vediamo un po' il mercato cosa dirà. E... saluto Giuseppe, 90 anni, che guarda Bologna. E fondamentalmente non capisce molto la gestione di Orsolini. E ti ringrazio Giuseppe. Ciao Manfred, sono Fabio, domanda, ho visto che... finito il campionato a Lecce monteranno la copertura dello stadio con la spesa di 25 milioni anche in vista dei giochi del Mediterraneo, è proprio impossibile far quello anche a Bologna? Guarda, io dico una cosa impopolare, augurati che non lo facciano mai, perché perché a Bologna e a Bologna, a tutte e due, serve uno stadio nuovo e serve di trovare la maniera per aumentare, te l'ho già detto, i ricavi fissi, soprattutto di permettere a Bologna di avere appetibilità. Questo giochetto di questo 9 anni dietro dall'ARA sono un precedente che non c'era prima e vi assicuro un pessimo biglietto da visita per il Bologna, quindi di questo comunque se ne deve fare carico. Spero che lo stiano facendo, mi sembra che lo stiano facendo sia il sindaco che la città, se no il problema diventa veramente grosso. Non ci prendono se non possono fare lo stadio. Poi mancano le risorse, va bene, e allora rimboccarsi le maniche, trovare le risorse, un progetto attraente che stuzzichi la voglia di buttarci dentro risorse che servono. Fondamentale. Diamo in pausa e torniamo.
19: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
20: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
21: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
22: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
21: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
23: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
25: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
26: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
27: Wow!
26: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
29: Ciao, come stai?
30: Vado a fare un tagliandino.
29: Ok, ma stai bene?
30: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
29: Ma Levante è una carrozzeria.
30: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
29: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
30: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
31: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
32: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
31: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
32: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
31: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ciao ragazzi, Chris da Bologna. Intanto vabbè, io ero uno di quelli che all'inizio dell'anno diceva Bernardeschi, chissà, non ne sono così sicuro. E invece mi ha piacevolmente stupito, è un gran giocatore. Lasciamo tranquillo Miranda e soprattutto nascondiamolo agli occhi delle altre squadre, perché sarebbe una grandissima perdita. E quando è a bolla sti gran. E poi dopo, a me è una cosa che non piace purtroppo, ma va bene, sono punti di vista. Ferguson mi rallenta troppo il gioco, mentre Moro me lo velocizza di più. E boh. Poi a certe persone che si lamentano, che dicono stagione deludente, dobbiamo ricordarci 10 anni fa dove eravamo, 15 anni fa o 20 anni fa. Forza Bologna sempre.
1: Sul finale te l'ho già detto, io non sono molto d'accordo sul ricordiamo, memoria corta, quelle robe là per me conta poco, conta dove siamo e chi siamo, basta soltanto avere un attimo le idee chiare da questo punto di vista. E secondo me, ecco, oggi si può dire con chiarezza: ottavo in Coppa Italia, ottavo in Europa League, ottavo in campionato, e Bologna è dov'è? Qualunque cosa venga in più è un po' al di sopra di quello che è la tua dimensione oggi. Per questo vi ritorno a dire che trovare le soluzioni per aumentare al massimo quello che puoi produrre è fondamentale per rendere gli aspetti variabili meno incidenti. Ma quindi quest'estate bisogna sperare. Tra l'altro, sì. Sulla copertura a Lecce ci scrivono: usano i soldi stanziati per i giochi del Mediterraneo, bisognerebbe che chi scrive si informi. Sì, in ogni caso io vi ho detto, mi farebbe piacerissimo per tutti, perché la copertura sarebbe il minimo di decente per vivere comunque una partita in uno stadio nel 2026, quasi 27, ma precluderebbe la possibilità di fare uno stadio nuovo di proprietà. Per questo solo l'ho detto. Oggi ci giochiamo una partita da qua a ottobre dove è tutto o niente. I motivi fondamentali sono tre. È stato nominato un commissario straordinario. Questo agevolerà molto probabilmente, dal punto di vista almeno dell'urbanistica, i tempi, ci si augura. In questa direzione la nomina del nuovo presidente federale e delle riforme che dovranno essere messe a terra, quella infrastrutturale è la priorità. Terzo fattore, entro ottobre comunque, e questo comunque può incidere perché i tempi comunque richiederanno velocità in queste due decisioni che vi ho appena detto, quindi riforma sugli stadi, commissario straordinario, entro ottobre verranno scelti gli stadi per Euro 2032. Quindi io torno a dire, quest'estate, se ci mettiamo un po' di enfasi per premere, non solo a Bologna, in tutta Italia bisognerebbe farlo, dal mainstream in giù, allora forse faremo qualcosa di giusto e buono di conseguenza. Io la vedo così. Non mi sposto ed è per questo che non faccio altro che ogni giorno citare lo stadio, perché è ora o per me mai più. Non si scappa, questa è l'occasione ultima spiaggia, o così, e quindi trovate sti soldi. In poche parole, questa è la sintesi, trovateli, in qualunque modo trovateli. Su Adriano, su italiano? Sai che non ho capito. Manfred su Adriano. Chi è Adriano, Chicca? Su Adriano, secondo te, quanto inciderà italiano se rimane sulla permanenza la scelta di andare via da Bologna di alcuni giocatori? Adriano, quello che l'ex bagnino del 64, quando ero bambino. Adriano. E Eggman ha iniziato la grandissima per poi spegnersi un po'. Ieri Benone, Haaland ha esordito da poco e buonissime impressioni, ma le critiche erano giuste su Vitic e Casale. Un caro saluto, sì, però ai cinque difensori. E ripeto, fare centrale con l'italiano non è un mestiere facile, però ti ripeto, quando il centrocampo funziona non vedi molti problemi dietro. L'anno scorso il centrocampo del Bologna è stato mostruoso. L'ottavo, e di conseguenza anche la difesa. L'ottavo posto, a mio avviso, esprime il valore della squadra. La squadra, quelle davanti sono comunque più forti. Il Como ha 14 punti in più, una montagna. Ciao. Sì, sì, il Como avrà 14 punti in più, però andata e ritorno ha fatto una bella fatica con Bologna. L'Atalanta è venuta a giocare in casa in un momento dove noi non volevamo neanche vedere la palla. Questo non vuol dire che l'Atalanta non abbia una rosa migliore, ce l'ha. Il Como io non sono convinto che abbia una rosa migliore del Bologna, lo dico ancora oggi, per tutto, per tutto. Quindi ha un allenatore che ha fatto qualcosa di incredibilmente straordinario, si merita la miglior panchina di questa stagione, più di chiunque. Anche perché credo che quest'anno più che mai ci siamo accorti come l'allenatore da solo contro tutti sia un modello che non vince. Vincono le società solide, il management forte, bravi, le società solide vincono. E Chivu ne è l'espressione massima. Ha una gran squadra, senza dubbio, ma ha una società molto solida. Idee molto chiare, management top. Si vince così. Allegri da solo non ce la fa in quella situazione delirante. E anche Conte, che ha un ottimo compromesso, non gli basta. Poi ha avuto veramente troppi infortuni. Ma non avrebbe mai preso l'Inter di quest'anno. Solidissimi. Mostruosi. Senza vincere gli scontri diretti. Non è poco. Vabbè. Questo posso? Sì.
4: Ciao Manfred, io però non capisco una cosa di somma. Cioè, ma la Fiorentina ci avrebbe dato Mandragora o Fazzini e noi abbiamo scelto Somma? Questo che non capisco.
1: Io non so se avrebbero dato. Beh, Fazzini, Somma, ti dico, per quanto mi piace Fazzini, avrei preso Somma. Mandragora non so quanto sia entrato dentro il conto, però ai tempo si diceva proprio così. Così non di poi dici, però per me a Bologna serviva un mediano, un animale. Quello manca, due possibilmente. Vediamo se arriveranno dal mercato quest'estate, insomma. Che, ripeto, è stata la lacuna col senno di poi del mercato di quest'estate, di gennaio. Per i Froiler, Ferguson che ha avuto, con rendimenti altalenanti, sotto sicuramente rispetto alla scorsa stagione. Questo sì. Manfredi centrocampo, per tenere, deve giocare sempre a tre. Ciao Benny. Non sono d'accordo, l'anno scorso tenevamo alla grande giocando a due, con un tre quarti, chiamalo sottopunta, chiamalo come vuoi, davanti come Odgar ad allacciare e fare da cerniera. Straordinario. Poi a tre è un altro modo. Però a quel punto ti serve un play di un certo tipo e due interni di grande qualità. Ma io preferisco il Bologna in versione doppio mediano e trequartista. Anche perché così forse trovi il modo di ruotare Berna con Orso, Rowe e Odgar, per dire, in maniera sublime. Io ci lavorerei, però dipende da italiano. A Bologna quest'anno sono mancati dei pareggi, teniamo conto di 6-8 punti che ci hanno alleggerito, a dimostrazione che Sartori aveva visto giusto. Gli altri tifino per la Juve, così godono di più. Orso non si tocca, Tex Rosso Blu. Ma infatti io su questa stagione che ci attende, un po' di fiducia al lavoro di Sartori, di Vaio, gliela darei, perché per me gli ultimi tre mercati sono stati sublimi. quindi si meritano tutta la fiducia, sapendo che sarà comunque difficile, ma non come sembra nei numeri, perché ripeto, passare da 27 a 22, 23 già un po' ti aiuta, e poi vediamo che cosa trovano sul mercato per sistemare le cose. Dipende anche chi andrà via. Sono Marcone. Se dopo Aston torniamo carichi, tornavamo carichi, andavamo con la seconda, quarta squadra, scusa, di Torino, gli facevamo due pere, ci stava davanti alla Dea. Dopo l'Aston Villa, bicchiere pieno, va bene. Voglio trovare un senso a questo campionato, ma questo campionato un senso non ce l'ha. Alcune cose sono abbastanza curiose. Ciao Manfred, un parere su Dallinga. Ieri, quando è entrato, grandissima fisicità e voglia, non riesco a capire quale sia quello vero. Ciao, grazie Claudio. Vero, Dallinga è quello che sta bene, qua purtroppo ha avuto troppi problemi fisici. Poi, se quest'estate dovesse partire, secondo me non sarebbe una brutta situazione. Francesca Bolognini, gli applausi per quello che diceva prima sul suo punto di vista su Italiano, e quello che diceva ieri in post conferenza, ma ne abbiamo già parlato. Buongiorno Manfred, per merito degli irrispettosi che la squadra ha riallacciato le scarpe, altrimenti finivamo decimi, potete Barilla. Non la vedo così, però fa parte sempre del gioco. E per evitare di parlare di percezione, bastava ascoltare quello che Italiano ha detto rispondendo a una domanda precisa. Adesso è comoda, di percezione di andare in spiaggia, dici? Parli di questo? Boh ragazzi, se voi non vi siete presi male dopo la partita con Juve-Roma, io direi che allora c'è qualcosa che non va, però. Poi il contesto lo si riconosce sempre, penso che poi per giunta qua abbiamo parlato di tutto, le delusioni, quanto accusi comunque l'esclusione da una coppa che pensavi di poterci, perché no, anche sperare nonostante l'Aston Villa, visto che comunque a Roma avevi fatto una partita straordinaria. Lo stesso discorso sulla Supercoppa, ne abbiamo parlato, la Coppa Italia, ne abbiamo parlato. Il contesto italiano l'abbiamo sempre riconosciuto, è il come, secondo me, che poi è figlio di quelle cose, no? I fischi di Bologna, per esempio, sono figli delle prestazioni non all'altezza del valore della rosa. Non un moto contro chi difende i nostri colori, Mauro il Tornitore. Per me in questo riassume esattamente tutto. Tu sai cosa può dare questa squadra quando vedi che ne dà la metà? Allora il fischio per me fa parte del gioco, no? È normale. Nel valzer, soprattutto se non è un episodio così isolato, no? Insomma, ne hai persi un po' troppe in casa. Nel valzer di panchina ci può finire anche la Juve se non va in Champions. La Juve mi spaventa, discorso allenatore. Boh, non ne ho idea. Vi ripeto, perdono 100 milioni se non vanno in Champions. Cioè, parliamo veramente di follia, ma il calcio è questa roba qua. In Italia. Ciao Manfred, domanda secca, secondo te Vincenzo resta? Scusa se ne hai già parlato, prima non riuscivo ad accendere la radio. Ciao Marco da Zola. Per me sì, più sì che no. Secondo me la madre di tutte le sfighe del campionato è Napoli-Bologna di Supercoppa. Tutto nasce da quel colpo di testa di Ferguson che, se vai 1-1, cambia di parecchio. Sì, fa parte però più del continuo. Io ripeto, Skorupski per me pesa una tonnellata. Troppe partite, troppe. Buongiorno, al netto dei risultati di ieri vorrei, se possibile, esortare la Covisoc o comunque l'ente preposto al controllo dei bilanci delle squadre di Serie A di prestare parecchia attenzione. Grazie, salutissimo. No, ma adesso vedremo che cosa succede con la Juve. Se non va in Champions, c'è la possibilità che gli blocchino il mercato. C'è la possibilità. Oppure se la cava con delle sanzioni. Ma rischiano grosso. Ciao, ma un tifoso che dice che l'importante è massimizzare il profitto è un tifoso del Bologna o commercialista? Allora, a parte che per fare parlare di mercato, o comunque l'aspetto finanziario lo metti dentro, e oppure il tuo giudizio non sarà mai razionale. Questa è proprio la premessa. Ed è così o così. parlare, snobbare il discorso come tifoso commercialista è una porcheria, perché significa semplicemente essere razionali, no? Un minimo. Poi è ovvio che il tifoso deve fare il tifoso e ti fare per roche resti. Questo è tutto un altro paio di maniche. Ma snobbare il discorsino, come avete fatto per anni qui, seduti qua, in questa maniera, è solo segno di una profonda ignoranza calcistica, proprio. E mi dispiace. Ci si può sicuramente arricchire, piuttosto che snobbare discorsi che poi ti portano a dire paga. Allora, no? Questo è molto semplice. Vi do un bacio e ci sentiamo domani.
5: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
6: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 13:59.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: I corpi di due donne senza vita ritrovati nella notte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano, si indaga per duplice omicidio, fermato un sospettato. A Modena, attesa la convalida del fermo di Salim El Kudri, con la sua auto ha ferito 8 persone sabato, 4 gravemente. Non è terrorismo, ha spiegato il ministro dell'interno Piantedosi.
11: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
10: Tornano a soffiare i venti di guerra sullo stretto di Hormuz. L'Iran firmi l'accordo o li facciamo sparire, dice Trump. La premier Meloni chiede a Bruxelles margini di bilancio per poter sostenere le imprese e i cittadini italiani, ma arriva il no della Commissione. E sono in caduta le borse europee. Piazza Affari ora cede l'1,7%. È tutto da Nicola De Muro.
7: Nettuno Bologna 1.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
19: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
33: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
27: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
33: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
27: Sai cosa resta mio? La bolletta.
34: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026, Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Le 14.04, ciao, io sono Leo Vicari, comincia una settimana che è stata dura. Ah no, è soltanto le 2 del lunedì. Ok, è stata lunga, finora è dura la settimana, anche per voi? Dai, ditecelo al 366-402-4022. È la settimana per quanto mi riguarda. Il mio motorino va a settimane alterne, c'è una settimana che funziona, una settimana che non funziona. Provate a indovinare qual è questa settimana. Allora, un po' di saluti da fare. Saluto il Claudio che fa il tassista e che ci ascolta sempre. Saluto Gianluca che ci ascolta sempre, saluto Enrico che è venuto ieri a un mercatino e abbiamo fatto due chiacchiere, grazie ragazzi, e voi e tutti quelli che ci ascoltano, specialmente quelli che ci ascoltano mentre stanno svolgendo compiti lavorativi, perché ci dite che comunque vi diamo una mano, insomma, ce la diamo assolutamente a vicenda. È stato particolare ieri la luce che c'era su quella che in realtà è la via Emilia a Bologna, no? Quindi guardando la Torre degli Asinelli verso le 8 di sera c'era una luce fenomenale e un sacco di gente, tutti quelli che erano per strada, era ancora lo sgocciolo dei T-Days, si sono fermati a fotografarla. Ammetto che l'ho fatto anch'io, ho mai fotografato la Torre degli Asinelli in vita mia, l'ho fatto per la prima volta. Mi è venuto in mente che certe volte il cielo è così particolare sempre quando giochiamo con l'Atalanta. Vi ricordate l'anno scorso, quando, 2 anni fa scusate, quando il cielo era rosso, rosa e blu? Ieri era pazzesco, giocassimo sempre con l'Atalanta. È molto instagrammabile, ecco, Bologna-Atalanta o Atalanta-Bologna. Io ho una serie di argomenti. Ciao Jack, grande Jack Gelati, che ho visto, siamo incrociati sabato in un momento quasi drammatico. Avevo dimenticato il codice della scheda del telefono e ovviamente ditemelo voi ce l'avete il PUC, che non è una brutta parola, te ti piace il PUC? Avete mai mangiato il PUC, quello che scegliete l'ingrediente? Ah no, quello è il poké. Vado in un negozio del mio gestore telefonico e gli dico: guarda, credimi o non credimi, perché io potevo anche essere uno che aveva rubato un telefono in quel momento, no? Rubato il telefono, dico: oh, non riesco a sbloccarlo, mi dai il PUC? No, non c'era bisogno. Mi dice: c'è un problema, da una settimana l'azienda ha deciso che noi non abbiamo più il PUC dei clienti. Quindi si siamo messi lì mezz'oretta a aspettare che rispondesse il call center. Sono stati comunque molto efficienti, molto carini, però insomma alla fine il PUC sono 8-9 numeri. Ditemi, mo, ce l'avete il PUC? Ecco, ah no, voi sapete dove avete messo il PUC, e anche nel loro modo di dire come si può recuperare il PUC, il fatto di dire: è nella scatola che vi abbiamo dato quando avevate la scheda, è tipo il quarto, quinto punto, una roba del genere. Cioè sanno benissimo che abbiamo tutti buttato via la scatola, che il PUC non abbiamo la minima idea di che cosa sia, non ce lo siamo tatuato, non lo conosciamo a memoria e così via. Quindi abbiamo passato anche quella, dai. Però saluto il... Saluto i ragaz di via, che cos'è quella? Dai, Angolo San Felice Pratello, la Wind di Angolo San Felice Pratello, dai, diciamocelo. Sono stati molto carini, pazienti ed efficienti. C'è il calcio. Ah, sì, chiami. Chiami, dici come ti chiami, cioè... Credevo fosse più difficile, effettivamente, ecco, sì. Però no, effettivamente se fossi stato io in quel momento, ero da solo, fossi stato da solo, uno dice: beh, chiama il 159, come, che ho il telefono che non va? Cioè, perché, cioè succedeva mezz'ora dopo col negozio chiuso, devi trovare qualcuno che conosci, avere una punta e così via. Se non hai un appunto nessuno che conosci, devi chiamarlo, e non hai il

0: telefono, siamo sempre lì, no? Quindi, vabbè. Sono finiti 2 anni in Europa. Cosa ci resta? Non farò la domanda dell'istantanea. Dai, l'istantanea, l'immagine e così via. No. Voglio proprio il racconto breve. Voglio il pippone io. Dai, se volete farci un pippone, che detta così, su come è stata la vostra Europa, senza fare adesso un articolo, un editoriale, però insomma, che cosa ci resta dopo 2 anni d'Europa? Celebriamo questi 2 anni invece che, oddio, non abbiamo l'Europa l'anno prossimo. Lo faremo l'anno prossimo, se ci siamo in generale, ecco. Diteci mo che quello che vi pare su cosa vi resta di questi 2 anni d'Europa. Una serata particolare, quel tale gol, cosa resterà di quel proprio quello. Sentite, abbiamo il piano bar oggi, non è neanche il karaoke, oggi è proprio il piano bar. E poi vi vorrei parlare di una cosa riguardo a uno stralcio, qualche riga che ho letto ieri su Gazzetta, che mi ha illuminato su come noi sbagliamo. Ho capito finalmente perché noi sbagliamo, noi giornalisti e noi tifosi sbagliamo nell'inquadrare la figura dell'allenatore. Sono stato illuminato ieri sera, ve lo leggo tra poco con Massimo Righi.
1: Quasi gol, presentato da
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
0: '14-11 Leo Vicari, quasi gol. Dai, cerchiamo di essere presi bene, no? Nonostante tutte queste difficoltà, e cominciamo a leggere i vostri messaggi sul PUC. Aspetta che lo vado a chiedere al mio amico Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi, come stai?
7: Pomeriggio, eccoci.
0: Ciao. Ma tu il PUC, che rapporto hai con il PUC? Ce l'hai?
7: Ma dovrei avercelo.
0: Tutti dovremmo avercelo. Poi quando ci serve, dove l'hai messo il PUC?
7: Esatto.
0: Ecco, no, ho avuto un'avventura sabato, avventura, disavventura, e non sapevo dove era il. Cioè, non riuscivo, avevo sbagliato il codice PIN, avevo bisogno del codice PUC e non avevo la minima idea di dove andare a cercare. Per fortuna mi hanno aiutato alla Wind. E qua, scusa Massi, poi cominciamo la nostra trasmissione. Qua arriva subito il lunedì, dopo 3 minuti di diretta, il momento di doppio cartellino all'amico che dice: il PUC lo puoi trovare nel sito del tuo operatore telefonico eseguendo il login da un computer. Amico, sono in giro, non ho connessione, non ho sicuramente il computer, grazie dell'aiuto, però non era evidentemente possibile. Parliamo di situazioni non agevoli, no? Lievemente emergenziali. Arriva il doppio cartellino, quindi anche meno, e gnè, ecco. Ma sì, è forse tutto così facile, no?
7: No, allora poi dici uno trovava una soluzione immediatamente o in tempi, diciamo, anche meno ansiogeni, mi viene da dire, perché poi quando capitano queste robe Almeno a me personalmente mi si muove un po' tutto a livello ansiogeno. Oddio, adesso cosa ho fatto? Il solito asino.
0: No, beh, certo.
7: Io mi colpovelizzo, no? Mi colpovelizzo sempre.
0: No, vabbè, ma poi ti si rompe la macchina, beh, chiama il meccanico. No, cioè sempre tutto così abbastanza facile, no? Ti si buca una gomma, ti si buca una gomma, beh, cambiala, beh, certo, ce l'ho in tasca l'altra gomma. Certo, sempre tutto abbastanza così. Ma sì, allora. Ovviamente tema libero. Io ho proposto un tema. Oggi celebriamo questi due anni d'Europa. Oggi è matematico che non facciamo l'Europa l'anno prossimo. Li celebrerei con un ricordo, con un senza bisogno dell'istantanea, però così con un pensiero di ognuno soggettivo. Tu ce l'hai?
7: Ma io ricordo il primo pensiero che mi sovviene quando ripenso all'Europa è stata la festa in piazza, anche prima della festa in piazza in realtà, mentre andavo, c'era la città che già fibrillava perché era sicuro il risultato di Bergamo, quindi noi avevamo l'Europa assicurata, l'Europa che conta, l'Europa bella, la Champions League, quindi io presi lo scooter e dovevo beccarmi in piazza con gli amici e vivevo e respiravo un'emozione proprio che non avevo ancora vissuto in maniera così forte, perché quando andammo in Europa,
0: cioè il giorno di Atalanta-Roma, tu dici, quindi
7: esatto,
0: la sera di Atalanta-Roma, sì.
7: Quello fu qualcosa di entusiasmante.
0: Condivido perché è stato un movimento inconsulto praticamente, cioè non è stato qualcosa di organizzato.
7: No, assolutamente, cioè, ci si è riversati in piazza in maniera molto spontanea, molto con grande carica, con grande voglia.
0: Senza sapere quello che si trovava, perché sì. Il giorno della festa in piazza o comunque il giorno del pullman sapevi cosa trovavi.
7: Esatto. E secondo me è stato anche più bello quello spontaneo, quello organizzato ha avuto un peso specifico, strutturato, e quello che è. Quello è stato proprio qualcosa di messo in piazza per l'appunto in maniera spontanea e immediata, quindi c'era una voglia d'Europa qui che neanche te lo sto a dire, neanche ce lo stiamo a dire, lo sappiamo benissimo noi che insomma abbiamo cominciato a seguire il Bologna in anni insomma difficili, abbiamo toccato anche l'Europa in maniera molto fugace negli anni 90 e l'abbiamo agognata per così tanto tempo che ritrovarsi tutti in piazza per rifesteggiarla insieme dopo tutti questi anni è stato veramente molto emozionante.
0: Io vorrei dire una cosa già in ottica prossima stagione al Bologna, a noi della stampa, a Massimo stesso che fa radio, ex stampa Massimo, ma assolutamente uno di noi, in ottica obiettivo tornare in Europa 27-28, no Massi? La vogliamo da subito smettere di intendere l'Europa come un modo per sanificare i conti delle società? Dopo questi due anni capiamo che l'Europa è innanzitutto il fare una partita in più a settimana e far star bene le persone?
7: Ecco, vedi Leo, io esattamente come dici tu, io non la leggo mai così, io la leggo come Europa, come qualcosa da godere, non riesco a leggerla diversamente.
0: Ah, però scriviamo tutti così, scriviamo, ne parliamo, no? È sempre l'obiettivo minimo è il quarto posto, che è il motivo per cui la Juve non andrà in Champions, quello di parlare di obiettivi minimi per la società, no? Cioè, ragazzi, gli obiettivi devono essere per la squadra e per le persone gli obiettivi.
7: Io l'ho sempre ragionata così invece, su questo posso dirlo in maniera molto onesta, molto franca, io l'ho sempre vista come qualcosa di entusiasmante, di esclusivo da vivere, da gestire proprio come l'Europa, come godimento, tutto quello che come coronamento di quello che deve essere insomma arrivare in alto in classifica e potersi così beare di vivere una coppa, quindi per me i conti proprio esulano da tutto, cioè non è il pensiero mio, è un pensiero che può venire successivamente se viene tirato in ballo il discorso, ma per me l'Europa è puro godimento per il confronto con le altre squadre con le quali poi ti incontri in Europa.
0: Sì, poi il fatto che ci si svegliava il mercoledì o il martedì o il giovedì e il pomeriggio giocava al Bologna o la sera giocava al Bologna.
7: Ah, cioè, sì,
0: ecco,
7: sì, sì.
0: Per me quella è una cosa che non credevo che sarebbe più successa ed è successo. Quindi a me resta il fatto che il calcio abbia saputo ricalibrare, grazie al Bologna e secondo me grazie anche a tutti noi, per 2 anni ha saputo ricalibrare la nostra quotidianità. E questo mi è piaciuto molto.
7: Sì, sì, è stato molto bello, è stato molto esaltante. E anche il fatto di fare la Champions e incontrare squadre del calibro di Borussia Dortmund, Aston Villa, insomma, erano situazioni che vedevamo col binocolo, quindi per me è stato qualcosa di, cioè, col Borussia Dortmund addirittura hai vinto, come hai vinto peraltro, quindi cioè, è stato veramente tutto molto bello.
0: Ma sì, io mi fermo e arriviamo tra poco con un sacco di messaggi e un sacco di argomenti.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
10: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
11: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
12: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:21, Leo Vicari, quasi gol, di già di ritorno. Con noi c'è Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi. Non lo sento. C'è Massimo?
7: Senti?
0: Eccolo, adesso sì, perfetto. Allora, dai, cominciamo a leggere. Guarda quanti messaggi sul codice PUC. Cosa mi rimane di 2 anni d'Europa? La storica trasferta a Liverpool insieme a mio figlio Federico di 10 anni. Ho ancora in mente i suoi occhi pieni di emozione quando siamo entrati ad Anfield. Scritto UNFIT, così va bene, sembra il nome di un'università o di una palestra. Grazie Beppe da Bologna. Ognuno poi ha fatto propria, Massi, ogni trasferta che ha fatto, no? Cioè, c'è chi gli può essere piaciuto Anfield, chi gli può essere piaciuto Birmingham, nonostante le sconfitte, no? Poi quest'anno ne abbiamo vinte anche tante. Lì si va molto molto sul personale, trovo che sia giusto così.
7: Sì, sì, è vero, assolutamente sì. E come per me è stata molto esaltante la doppia sfida con il Dortmund in Champions League. Io addirittura speravo di giocarmela quando ci furono i sorteggi al Westfalenstadion, perché speravo poi anche in qualche modo, non so come, per il lavoro che faccio, ma di riuscire ad andarci. Per cui era una grande.
0: Tu avevi il feticcio del Borussia, tu avevi.
7: Sì, moltissimo. Moltissimo, infatti io quando ci furono i sorteggi ebbi un attimo, peraltro ero talmente preso che non capii subito che
0: giocavamo in casa.
7: Avevamo visto che giocavamo in casa, quindi ho tipo esultato, però ho detto ah no, ma qua vabbè, va bene lo stesso, quindi è abbastanza buffa la cosa. Però sì, ecco, sicuramente non mi sono vissuto granché bene, per esempio la trasferta di Anfield, perché stavo tornando dal viaggio di nozze, quindi praticamente seguivo di ritorno su Live Score la partita, insomma, in maniera così, insomma, un po' come si può fare, seguire tramite un'app. Però diciamo che la sfida col Borussia Dortmund, proprio coronamento di qualcosa che prima o poi speravo di vedere, che non sapevo se avrei mai visto, invece poi alla fine ho avuto finalmente, insomma, la fortuna di poter assistere a una partita di questo livello.
0: Guarda, io col Borussia, che fu l'ultima partita in Europa del Malaga, andata in quel modo che tutti quelli un minimo appassionati conoscono, ovvero un doppio furto, io ce l'ho tatuata nel braccio quella data lì, la data dell'ultima partita europea del Malaga, quindi in teoria dovrei avercela con il Borussia, invece non riesco ad avercela con il Borussia, piuttosto ce l'ho col calcio. Ma non, cioè, non ha particolari colpe il Borussia, ecco. Quindi, però mi fa piacere che il Bologna l'abbia battuto e che quel giorno sia stato particolarissimo, anche perché il Bologna esce dalla Champions, ma la città faceva festa perché avevamo vinto la prima partita in Champions.
7: Sì, esatto. Peraltro, quando hai parlato della partita fra Dortmund e Malaga, mi sembra che in quel Malaga ci giocasse Joaquin, se non sbaglio.
0: Ha fatto gol. Perdemmo 3-2, ecco, ha fatto gol, okay. Sì.
7: Ecco, sì. Allora, sì, parliamo del 2013 forse.
0: 2009-4-13, 9 aprile 2013. Ce l'ho tatuata, ecco, nel braccio destro, sì. Per ricordarci che la vita ogni tanto, insomma. tanto. Per la prima di Champions avevo il biglietto per la San Luca, ma ero in trasferta a Roma per lavoro, dice Tommaso. Trenitalia mi ha fatto il favore di fare passare la freccia in orario. Bella questa... Sono arrivato a casa e ho preso il motorino al volo, non pioveva. Arrivo allo stadio 5 minuti prima dell'ingresso delle squadre, passo i controlli, corro verso la curva mentre parte l'inno della competizione. Mi vengono i brividi, sta diluviando intanto, ma è tutto bellissimo. Bello, bello.
7: Sì, bello. Bello, condivisibilissimo. Io mi mangiai le mani perché non ero in Italia, perché purtroppo è tutto collimato perché io non fossi qui, però sì, immagino che io ho avuto la stessa cosa quando andai allo stadio per la prima volta a vedere la prima di Champions, col Monaco. Aspetta,
0: la prima di Champions? La prima con gli ucraini.
7: Con gli ucraini sì, no, dico la mia prima dal vivo. Con gli ucraini ero via, non avevo scuse, ma nel senso non potevo fare diversamente. La mia prima è stata col Monaco. Quindi io ho trasposto le mie emozioni della prima volta,
0: certo,
7: con il Monaco in casa, perché ho sentito per la prima volta in competizione ufficiale l'inno e l'atmosfera, soprattutto i primi di novembre, quando affrontammo il Monaco in casa. Quindi per me quello che ha provato il ragazzo che ci ha descritto è stato spostato tutto in avanti di un mesetto, fondamentalmente.
0: Il Bologna ci fa sapere una brutta notizia, una notizia luttuosa, perché è scomparso a Vila Veia in Brasile all'età di 62 anni Giovani, centrocampista di regia con spiccata visione di gioco e senso del gol, leggo dalla nota del club. Si affermò nel Vasco da Gama, fu ingaggiato dal Bologna nell'estate dell'89 dopo essersi segnalato con la selezione brasiliana alle Olimpiadi di Seul dell'88. In rossoblù giocò una sola stagione disputando 28 partite, segnando 3 gol tra campionato e Coppa Italia, aggiungo io, di cui uno memorabile che ricordiamo tutti a Firenze, tutti quelli che insomma l'hanno visto, comunque erano abbastanza grandi per rendersene conto. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il Bologna FC Milan del 109, naturalmente anche da parte mia e da parte nostra, per quello che può valere. Giovani fu in quegli anni in cui il Bologna tornava in Serie A dopo C, B, sei anni di B se non sbaglio, fu il primo vero colpo certificato che il Bologna voleva tornare a fare le cose in grande. Io non so, Massi, se tu hai un ricordo di Giovanni o comunque se ti ha accompagnato anche un pochino l'epica di quei Bologna e di Giovanni, appunto, con quel gran gol che fece a Firenze verso la fine del campionato, che ci fece vincere 1-0.
7: Io non l'ho vissuto in prima persona, perché quando Giovanni ha giocato qua a Bologna avevo 6 anni e non ho ricordi se non un po' da quello che sentivo dire in casa, certo, da mio babbo, così, però non ho un ricordo diretto di quegli anni lì. Ho cominciato a seguire intorno al 93-94 in maniera un po' più seria, e poi nel 94-95 proprio da bambino tifoso che va allo stadio, per cui io il Giovanni vissuto proprio direttamente non ce l'ho, però ecco, ho visto i filmati del gol di Firenze, mi sono documentato per quando lavoravo, per cui sicuramente un minimo lo conosco, diciamo così, per interposte persone, per cui certamente ne ho sempre sentito parlare bene, i ricordi sono sempre molto belli, quelli legati a lui. Purtroppo appunto non l'ho visto di persona giocare, ma ovviamente quello che mi è stato riportato è sempre stato estremamente positivo.
0: Sì, forse ci aspettavamo un giocatore, quando venne a Bologna ci aspettavamo un giocatore più dominante, in realtà era un giocatore che per quello che era il campionato di Serie A già nell'88-89 era più lento di quello che magari veniva richiesto a un centrocampista appunto fuori classe, però aveva dei piedi che cantavano, ecco. E poi è vero, c'era una città molto inebriata quando tornammo in Serie A, prendemmo Giovanni e si parlava veramente di un grandissimo campione dal Brasile. E testimoni di Giovanni, scrive Roberto, sì, testimoni di Giovanni era anche l'effigie di una sciarpa, se non sbaglio, con scritto testimoni di Giovanni. Lo seguivo su Instagram, ci scrive Chiara, avevo 13 anni, quel gol a Firenze con dedica per Ivan Dall'Olio, lo porterò sempre nel cuore, certo, sì, perché appunto... il gol fu dedicato a chi l'anno precedente fu vittima di un qualcosa che assomigliò tantissimo a un tentata strage, attentato, ecco, comunque tirare una bomba sul treno. Andiamo avanti. Allora, sì, vabbè, non mi voglio soffermare ancora, lo farò dopo però, sui messaggi sul codice PUC. C'è chi dice, Massi, che ci manda una gif di Fantozzi, è un bel presidente, un santo, un apostolo, e aggiunge, ringraziamo Saputo per questi 2 anni di Europa. Io continuo a dirvi, ragazzi, com'è la... non la linea della trasmissione, perché qua Massimo e tutti i tronisti di Quasi Gol possono dire quello che vogliono, quando vogliono, ma per quanto mi riguarda i ringraziamenti in eterno perdono un po' di potenza e di efficacia. Grazie è una parola molto importante, va detta una volta, e il grazie a Saputo è sincerissimo da parte mia, ma non può essere un continuo ringraziamento a chi ha fatto bene il proprio compito, tutto lì, ecco, cioè, perché altrimenti ringrazio Saputo, ma ringrazio anche eternamente tutta la squadra, allenatore, lo staff tecnico e tutti coloro che lavoravano nel Bologna e hanno concorso a questi 2 anni così emozionanti. Massimo, mi dici la tua?
7: Sì, sono molto d'accordo. È un sostenitore di questo pensiero da sempre, ma al di là del calcio, in qualunque ambito di pensiero, il mio pensiero si estende in quella maniera. Grazie sicuramente, quello che è stato fatto è stato bello, però non è un grazie che dura in eterno, perché altrimenti non ha perde anche di significato, per quanto mi riguarda.
0: È quello che dico anch'io. Non, cioè assomigliano un po' ai ai grazie dei piloti degli aerei, no? Gli applausi dei piloti degli aerei, cioè, non, io credo che Saputo abbia, tranne qualche critico non della prima ora ma critico di tutti i giorni, io credo che Saputo si sia reso conto della simbiosi, della stima, dell'ammirazione e anche dell'affetto che la città gli ha tributato, no? Quindi io credo che fare bene il presidente del Bologna sia suo compito, e da parte nostra riconoscere quando uno fa bene il presidente del Bologna sia stato assolto come compito.
7: Sì, sì, io credo proprio che sia questo il discorso, quindi archiviati, grazie e tutto quello che è stato giusto dire per quello che si è che si è raggiunto, che si è festeggiato, che si è vissuto, si guarda avanti e si spera che si possa continuare a vivere tali emozioni e a viverle come con la grande intensità che penso tutta la città abbia fatto a ragion veduta.
0: Ma così mi è entrato un Tiago nell'occhio rivedendo il gol con la Roma. Quale gol con la Roma? Ma è impossibile rivederlo in Serie A con il giro delle panchine, dice questo ascoltatore. Oggi Massi, secondo me, dopo il così terremoto in classifica di ieri con la Juventus che perde 3 posizioni praticamente, ed essendo l'unica che ha già l'allenatore sicuro per l'anno prossimo, diciamo, insieme alla Roma, però la facevo molto più indietro a Roma, non so la figura di Motta se per il calcio italiano sia rispendibile a breve, rivalutabile, è uno che non è mai cambiato. È uno che noi l'avevamo detto 2 anni fa quando l'aveva preso la Juventus, almeno l'avevano detto anche qua in diretta, no? Cioè, volevate prendere uno tenendo le cose buone che faceva e pensando di correggergli le cose che non vi sarebbero andate bene, non ce l'avete fatta. E non mi stupisce troppo poi che la Juventus in questi anni abbia sbagliato una serie di mercati, che la Juventus abbia anzi dato molto adito alle critiche di un po' anche di instabilità, di schizofrenia da un punto di vista dirigenziale. Era sempre quello che non aveva mai avuto la Juventus, no Massi? Cioè era sempre questo blocco granitico.
7: Sì, è vero, assolutamente. Ma infatti ci sono anche un po' riscritte le gerarchie, si sono un po' ridimensionate le cose negli ultimi anni, anche con l'inserimento di squadre che prima magari facevano le comprimarie o erano sostanzialmente nulle nel grande calcio. I riferimenti sono ovviamente Atalanta, Bologna e Como. Quindi voglio dire, un po' la geografia della Serie A è stata riscritta. Poi è chiaro che ci sono sempre le milanesi con l'Inter che svetta, il Napoli, comunque la Roma è sempre lì bene o male in diriffo di raffa, fra mille difficoltà, mille polemiche come la piazza di Roma.
0: Esatto, cioè quest'anno mi sembra che tutti coloro che sono andati, che andranno in Champions, avranno fatto un campionato che gli lascia come certezza, passatemelo tra virgolette, solo l'essere arrivato nei primi 4. Ma non gli lascia tutte quelle gran certezze sue, abbiamo un organico su cui farà affidamento anche l'anno prossimo, no. Abbiamo un allenatore che siamo certi che andrà d'accordo con tutti e faremo un mercato roboante, no, non succederà. Ecco perché ritengo che il Bologna l'anno prossimo debba continuare a fare le cose molto bene, perché ci sono tante posizioni aggredibili.
7: È vero, sì, guarda, questo, proprio su questo principio che hai detto tu adesso, ne parlavamo proprio ieri con dei miei amici, bisogna proprio aggredire il momento, bisogna proprio approfittarne, perché se fai bene le cose e con criterio ti puoi tranquillamente inserire in un contesto dove non ci sono più quelle squadre inarrivabili e assolutamente attrezzate per gestire tutte le competizioni con facilità o con una gestione armoniosa, armonica. Quindi io credo che quello che hai detto tu e che dicevamo io ieri sia esattamente quello che i dettami che debba seguire il Bologna l'anno prossimo per cercare di ritornarci in Europa.
0: A me è piaciuto il tornare al pub in mezzo alla settimana, bere qualcosa, vedere la partita, cosa che da anni non facevo più, dice questo ascoltatore. Massi.
7: Sì, è stato bello anche quello. Poi poi probabilmente più sei giovane, più sei libero e scevro di impegni, riesci a farlo anche con meno peso, con meno fatica. Ecco, io un pochino ho dovuto fare i conti con gli impegni, con tutto quello che è la settimana, l'intrasettimana. Quindi se devo fare il confronto con quando ero più piccolo l'ultima volta in Europa, non c'è paragone. Però io mi sono dovuto scontrare un po' con la realtà mia personale, ciò nonostante me la sono goduta comunque. Alcune partite non sono riuscito a vederle proprio per questa ragione, soprattutto quest'anno, però comunque quando c'era modo di farlo è stato molto bello, è stato molto avvincente, si respiravo proprio l'aria dell'Europa che non respiravo dal 2000 al 2001, quindi anzi no,
0: l'aria, il ritmo, la qualità delle partite, sì, perché è un'altra cosa rispetto a quelle del campionato,
7: Sì, ma anche, guarda, esatto, ma poi anche come vai a vedere, almeno per quanto mi riguarda, come vai a vedere gli highlights dopo, non solo della tua partita, ma vedi anche gli avversari per vedere poi chi incontrerai, che tipo di squadra è, che gol ha fatto, che nomi ci sono, perché non sono più quell'enciclopedia che ero nel 98, che sapevo tutto, sì, adesso sì, so la metà delle cose, quindi...
0: Ma sai anche perché? Perché nel 98 tu te le dovevi studiare ste cose. E probabilmente eri l'unico a farlo della tua balotta, e quindi eri anche portato, no, in questo senso, a saperne, primeggiare, incuriosirti. Oggi abbiamo tutto a portata di mano.
7: Sì, è vero. È tutta un'altra cosa. Io mi ricordo che avevo Calcio 2000 diretto da Marino Bartoletti. Mi leggevo delle pagine intere di calcio inglese, calcio francese, sì, sapevo le rose, sì, a memoria, sì, praticamente, sapevo, ed era esaltante per me, perché poi facevo tutti i confronti, sognavo in grande, perché poi ero giovane, ero ragazzino, quindi
0: figurati, lo facevo col basket, quello con Super Basket, che lì poi dipendeva se prendevi Super Basket o i giganti del basket. Io ero più da Super Basket, ad esempio, e sapevo tutte le rose delle altre squadre. E mi sentivo un giornalista, cioè a 13 anni, capito?
7: Esatto.
0: Arriviamo subito che ci racconti anche cosa succede in Argentina e leggiamo i messaggi.
16: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
17: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
18: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
19: Fino al 18 maggio la Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione. Vi aspettano il parco divertimenti, mercatino bisti e creativi. Stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche. Il 17 aspettando il Giro d'Italia. Stand gastronomico aperto dalle 12. Nel pomeriggio spettacolo di danza con Vivi il Paese. E a seguire musica con i Bastard Jazz. Il 18 a partire dalle 19 ci sarà anche la pizza fritta di Phil Easy. E alle 21 spettacolo con il Club Mauris. Seguici sui social oppure su prolocosolarolo.it.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Il biliardo è la tua passione?
2: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
3: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Oh Marco, pronto per lo stadio?
23: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
5: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
23: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
5: Davvero?
23: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: 14:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, grazie per i messaggi al 366-402-4022. Con noi c'è Massimo Righi di Campionato Argentino. Seguitelo su Facebook e su Instagram, Campionato Argentino. Novità?
28: Siamo arrivati alla finale. Siamo arrivati alla finale. Le semifinali si sono giocate fra sabato e domenica, e quindi il 24 di maggio a Cordova, allo stadio Mario Alberto Kempes, si giocherà la finale, che sarà fra River Plate e Belgrano. Finale abbastanza particolare, perché River Plate e Belgrano nel 2011 si scontrarono per la retrocessione al Monumentale. River Plate perse, retrocedendo in B per la prima volta nella propria storia, e con i tifosi del River che misero a ferro e fuoco mezza Buenos Aires per la frustrazione di essere retrocessi appunto contro il Belgrano. Quindi l'incontro di domenica prossima appunto a Cordoba rivede di fronte una sfida che richiama diversi anni dopo qualcosa di sicuramente più diciamo importante, e così da celebrare in senso positivo, naturalmente, per chi vincerà. Ovviamente il River è la squadra favorita, ma il Belgrano diciamo che è l'outsider, che è arrivata dove è arrivata con grandissima bravura e merito, guidata da Riccardo Zielinski, che è questo tecnico molto esperto in Argentina, è considerato un po' un guru nel calcio argentino. Quindi il fatto di essere arrivati fino in fondo con un tecnico così esperto e così preparato non è un mistero. Peraltro nelle semifinali River ha eliminato Rosario Central di Angel Di Maria grazie a un rigore di Colidio nel secondo tempo, semifinale che ha lasciato anche un po' di strascichi per quelle che sono state le polemiche dell'anno scorso con il Rosario Central che vince un torneo assegnato praticamente a tavolino, con tutto quello che è stato detto e ridetto nei confronti di un club che è stato appunto molto chiacchierato, soprattutto dal River Plate, che è stata una delle squadre che sicuramente ha parlato in maniera più dura nei confronti di quello che è il club rosarino. L'altra semifinale si è giocata questa notte, è stata trasmessa appunto, come ho messo anche sui miei canali, appunto si poteva vedere, e l'Argentinos Juniors, che era la favorita, un'altra squadra di Buenos Aires, quindi si è sfiorato un derby in finale fra una nobile decaduta come l'Argentinos, che non vince un trofeo da anni ormai, che è stata sconfitta in casa appunto dal Belgrano che è riuscito a vincere con l'Argentinos segnando il gol del pareggio a 20 secondi dalla fine del tempo regolamentare, del recupero del tempo regolamentare, quindi era già fatta, era già finita. Poi il Belgrano, buttando la classica palla in area, è riuscito, grazie a un diagonale di Nicolas Fernandez, a portare
27: pensavo di Stulic. No, cioè, esatto. Nel senso,
28: cioè, nel frattempo a Sassuolo,
27: la classica palla buttata in aria a 20 secondi dalla fine, 20 secondi dal fischio dell'arbitro.
28: Esatto, lì vale una fetta di salvezza, diciamo, anche se c'è ancora una giornata da giocare. Qui vale
27: finita.
28: Tempo supplementare.
27: Secondo me è finita.
28: Poi si va ai rigori. Perché i supplementari non portano gol, e ai rigori cosa succede? Il Belgrano parte malissimo, sbagliando i primi due, e l'Argentinos Juniors sbaglia gli ultimi due, con il Belgrano che invece rimonta, e con Emiliano Rigoni, che noi abbiamo intravisto in Italia fra Bergamo e Genova sponda Sampdoria, diciamo poco più di una meteora, ed Hernandez segna i rigori decisivi, passa il turno, e fra lo stupore generale e l'incredulità dei tifosi di casa al Diego Armando Maradona, perché anche lo stadio dell'Argentinos Juniors, come quello di Napoli, si chiama, è intitolato appunto
27: ci sta
28: esatto, anche perché Diego Armando Maradona comincia a giocare, esatto, nell'Argentinos, ed è il club che lo lancia, e appunto il Belgrano stacca il pass per la finale, che come dicevo prima si giocherà appunto alle 3:30 di pomeriggio, verosimilmente verso le 8:30 di sera qui in Europa, il 24 di maggio, dove appunto si vedrà se il Belgrano riuscirà a vincere il primo trofeo nazionale della propria storia, o se River Plate andrà ad aggiungere l'ennesimo alla sua già ricchissima bacheca.
27: Me lo ricordavo Rigoni, sai, cioè ce l'avevo la reminiscenza di Rigoni, non me lo ricordavo la Sampdoria. All'Atalanta me lo ricordavo. Si aspettavano qualcosa, ha fatto tre gol anche nell'Atalanta, si aspettavano qualcosa di più, poi non ti confermi e in quegli anni lì.
28: E va come va. Esatto. Ieri sera in campo c'era anche il Mudo Vasquez, perché dopo il mercato di gennaio era tornato dalla Cremonese, è passato al Belgrano, ieri sera in campo è subentrato e quasi da fermo dettava calcio. E
27: no, ma certo, mi sembra che la Cremonese, uno prende la stagione della Cremonese e uno dice, allora facciamo così, come si può sbagliare tutto? Cioè, tutto. Prendiamo la stagione della Cremonese di quest'anno. Cioè, la Cremonese, ci pensavo senza fare chissà quali analisi, prende il miglior difensore del Lecce e il secondo miglior difensore, comunque titolare, dal Cagliari. Probabilmente retrocede la Cremonese, si salvano Lecce e Cagliari.
28: Sì, peraltro è l'altro.
27: Luperto e Baschierotto, per dire, no? Cioè, poi davanti. Bardi, Sanabria, Bonazzoli, Vasquez stesso,
28: Okereke,
27: si salva il Lecce pressoché senza punte, o senza uno che abbia mai fatto la punta titolare in Italia.
28: Poi comunque a centrocampo la Cremonese prende Torsby, perché a Genova non gioca, che è un giocatore che in Serie A comunque ha fatto il suo.
27: Incredibile come si è retrocessa quella rosa lì, secondo me.
28: Sì.
27: Poi, poi evidentemente, non lo so, magari hanno esonerato in cola due giornate più in là rispetto a quando avrebbero dovuto, oppure non sono stati sul pezzo due giornate in più quando le cose andavano bene. Io ricordo la Cremonese che viene a Bologna, ti ricordi quella Cremonese trita tutto che viene a Bologna, perché cioè, non ci fu partita, cioè meritò nettamente la Cremonese quando vennero qua a Bologna.
28: Poi... Sì, non ci fu, me lo ricordo benissimo, perché io stavo male, era il giorno del mio compleanno, primo dicembre, e bel compleanno, per cui già stavo male, in più mi è arrivata questa bancata interna da parte di una Cremonese che si sembrava effettivamente... ingiocabile sostanzialmente.
27: Era ingiocabile, quindi... ma andavano più forti di noi ed erano più bravi di noi. Allora uno dice, sì, ah cavolo, ecco, beh, questi però avevano già vinto con il Milan la prima, avevano già fatto fuori un'altra grande, non mi ricordo qual era, gli scontri diretti erano stati tutti loro, si meritavano quella classifica, no? C'erano noni, una cosa del genere, forse addirittura ottavi. Poi due settimane dopo vanno a Firenze con una Fiorentina ai minimissimi termini, che gli tremavano le gambe ai giocatori della Fiorentina in quello stadio fatiscente, contestazione, ma magari pareggiare, e la Cremonese ogni minuto che passava buttava via il pallone. Cioè, e io dicevo, ma questi sono quelli che sono venuti a dettare legge a casa nostra. E quel giorno lì la Cremonese prende gol al 92. perdono una partita che era vinta praticamente.
28: Sì, esatto. Esatto, estremamente incredibile pensare che era la stessa squadra che era venuta dall'Ara.
27: Veramente, un attimo prima.
28: Sì, assolutamente. Infatti è veramente, è stato veramente incredibile vedere quel cambio così repentino in così pochi giorni.
27: Ma quando poi cominciano a mancarti le certezze, poi la Serie A ti morde. Ti morde, ti erode, ti gratta via di giorno in giorno, di giornata in giornata. Volevo leggerti questa, leggervi, grazie ragazzi, vi leggo a tutti. Io volevo leggervi queste poche righe che ho letto ieri da Gazzetta, in ottica discorso che vorrei fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche con Massimo, per quanto riguarda panchine, Bologna, non Bologna e così via, di quando ci è sfuggito, perché sai Massimo, secondo me a un certo punto ci è sfuggito la portata, l'importanza che diamo agli allenatori. Cioè a un certo punto abbiamo ritenuto che l'allenatore sia la squadra, che sia il portiere, che sia il bomber, che sia il rigorista, che tiri le punizioni, batta le rimesse e così via. E mi sono chiesto perché, c'è sempre questo mito dell'uomo forte, no? Con lui che ha il joystick in mano, così via. Cioè, ai tempi quando lo si diceva di Zeman ridevamo su questo, no? Cioè, c'era Antonio Albanese che faceva la parodia di Zeman che trattava i giocatori come robot, praticamente. Siamo arrivati invece a ritenere che gli allenatori muovano tutto nel calcio. Io non lo credo. Leggo Gazzetta ieri, appena finita la partita della Juve. Spalletti aveva accettato la Juve convinto che la squadra avesse tutto il necessario per centrare gli obiettivi minimi della stagione, cioè gli ottavi di Champions League e l'accesso alla prossima edizione. Tutto mancato insieme alla Coppa Italia. Ora ti faccio sta domanda, Massi, perché l'ho riletto 100 volte. Ma Spalletti o qualunque tecnico, ma scusa, ma quindi accettano un incarico se con il minimo del gas ritengono che la squadra sia già stata fatta per ottenere gli obiettivi? Beh, allora l'allenatore a cosa serve?
28: No, infatti, stavo per dire. Quindi di cosa stiamo parlando? A parte che poi le variabili che subentrano ovunque, anche nella Juventus, che non è esente da variabili, ti possono modificare completamente la visione o la prospettiva delle cose nelle quali stai giocando.
27: Ed è lì che c'è il bravo allenatore.
28: Esatto. Quindi non è che tu puoi avere sotto controllo sempre tutto. Tu devi anche sapere, non dico prevedere, ma leggere fra le righe, capire dove le cose non vanno, gestire al meglio le partite. Poi puoi sbagliare, ma di lì a far passare l'allenatore come quello che appunto a garanzie, poi garanzie.
27: Cioè, abbiamo ribaltato completamente il perché prendiamo un professionista. Cioè, è lui che mi deve dare delle garanzie, non noi.
28: Esatto. È lui che col materiale che gli do a disposizione, materiale umano che gli do a disposizione, ti fa un po' il punto su quello che può fare, quello che può tirare fuori di meglio, il meglio che può tirare fuori da ogni giocatore che ha, da ogni idea che ha per quanto riguarda il calcio che lui apporta alla squadra. Io almeno l'ho sempre vista in questa maniera.
27: Ma ragazzi, se no tutti prenderemmo l'allenatore delle giovanili che forse non prende dei 3, 4, 5 milioni all'anno, no?
28: Sì, sarebbe.
27: Oppure gli adegui lo stipendio, ma il ruolo evidentemente è quello di un ottimo gestore, un ottimo preparatore fisico, no? Però, cioè, se prendiamo l'allenatore, gli mettiamo la corona di genio, però lui dice, però io sono il genio, se qua funziona tutto, no. Cioè Archimede non aveva la formula, no, dei suoi teoremi già scritta, l'ha scritta lui.
28: Esatto, non è una cosa assolutamente normale, altrimenti si avrebbero già le chiavi in tasca di tutte le le situazioni, quindi le variabili, le difficoltà, tutto quello che subentra durante una stagione sportiva, che sono una marea le situazioni che appunto cambiano, evolvono, capitano improvvisamente, anche in maniera diagonale, imprevedibile, vanno lette da chi si trova lì per lì a fare, a gestirle, quindi l'allenatore in primis.
27: Cioè, vorrei che ne parlassimo anche in ottica Bologna, anche in ottica italiano, devo parlare con la società, vediamo cosa farà la società e così via. Boh, cioè, voi siete lì proprio per fare il vostro lavoro con quello che vi mette a disposizione la società. Se non vi va bene, ve ne andate.
28: Ah sì, c'hai il contratto, se poi con i piani che la società ti prospetta per l'anno prossimo tu non ti trovi d'accordo, devi rinunciare a dei soldi. Sei disposto a farlo?
27: Cioè, o lavori in condizioni in cui secondo te tu non sei messo nelle migliori condizioni per lavorare, oppure te ne vai. È per quello che credo che tanti allenatori che si lamentano tutte le settimane, lo stesso Sarri che si lamenta tutte le settimane, forse lo fa anche a ragion veduta. Un allenatore così, io non so che pubblicità buona si faccia per non andare poi da un'altra parte.
28: Non ha mai, infatti, poi già di per sé la piazza Lazio è complicata. Come piazza e come chi la gestisce, insomma, chi ce l'ha a mano. Quindi rapporti. Non è che Sarri sa benissimo dove va, quindi non mi può cascare davvero Sarri.
27: Ecco, esattamente quello che penso anch'io, con tutti gli allenatori che stanno facendo pubblicità a se stessi, Vanoli che la settimana scorsa ha fatto pubblicità a se stesso, Italiano che mi sembra stia facendo abbastanza pubblicità a se stesso, anche quelli delle big. Signori, voi siete lì per risolvere i problemi, non per portarne altri,
28: Esatto, questo dovrebbe essere il vostro ruolo. Forse qualcuno sarà il caso che glielo spieghi, anche perché voglio dire, adesso tu nella peggiore delle ipotesi te ne vuoi andare, e dove vai? Perché poi tu devi dare benzina sulla tua carriera. Se te ne vai altrove, dove vai? Chi ti prende? C'è questa certezza? Perché il domino delle partite non è detto che poi vada nella tua direzione.
27: Sì, la storia dovrebbe insegnare che ci sono anche allenatori che hanno toccato vette, vedi Motta, e poi un anno e mezzo che non allena. Vediamo anche Pioli quando trova una nuova panchina.
28: Anche Pioli, certo. Vero, assolutamente sì.
27: Ti abbraccio, amico mio, ci sentiamo settimana prossima.
28: Certo, Leo.
27: Ciao. Anche a te, Massimo Righi, ciao. Campionato argentino, mi fermo tra poco, voi e Bruno Bartolozzi.
1: Quasi gol, presentato da
4: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
8: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
9: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
10: Et capè, u carot.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Ciao!
0: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
0: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
0: Ma Levante è una carrozzeria?
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
0: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.

0: Gente Classica.
1: 15.04, Leo Vicari, quasi gol, in attesa di collegarci con Bruno Bartolozzi, ci siete anche voi, soprattutto voi al 366-402-4022, buon lunedì, buon inizio di settimana, andiamo nella settimana che poi porta al segno dei gemelli. Io ho sempre pensato che in questa radio dovesse darsi, cioè dovesse concretizzarsi quell'idea di qualche anno fa di far fare a Manfredi l'oroscopo, che per me era salvifico, direi, per le sorti dell'ascolto di questa radio. E se non dovesse capitare, me ne andrò, ho bisogno dell'oroscopo di Manfredi. Ci mandate, guarda, un pantaloncino del Brasile, forse un pantaloncino del Brasile con il numero 15 di Giovanni che ci ha lasciato ieri. Tutti coloro che avevano almeno, io quanti anni avevo? 8 anni avevo, quando 9 anni avevo quando arrivò Giovanni al Bologna, se lo ricordano tutti, ha fatto soltanto un anno, forse non l'ha fatto neanche benissimo, ha fatto tutto quello che poteva, forse non l'ha fatto neanche benissimo, però se lo ricordano tutti, perché si ricordano tutti di quel Bologna. Quindi gli spiace, io so che lo sappiamo che non stava bene da tempo Giovanni, però insomma è un nome che nella storia del Bologna è uno di quei casi in cui non conta quanto sei stato in un posto, quanto quella strana e benedetta simbiosi che si riesce a creare, quei legami che non seguono nessuna logica di profitto, no? Tra persone, piazze, sportivi. A Bologna siamo rimasti infinitamente legati a Klaas Ingesson, che è rimasta a Bologna 2 anni. In Fortitudo noi ricordiamo ancora quel magico periodo con Esposito e Fumagalli 2 anni a Bologna, Esposito 2 anni a Bologna, per dire, no? Quindi non c'è bisogno di essere bandiere nel vecchio senso del termine. Delle volte lo sport crea queste magie, lo sport e anche la vita crea queste magie per cui certi incontri valgono più di altri incontri. Sì. Allora, ciao, poi allora il gol da centrocampo, sì, un po' più avanti di centrocampo, però da molto lontano, contro la Fiorentina a Firenze, vittoria esterna mitica, riposi in pace. Io di Giovanni ricordo il gol a Firenze, dice questa squadra, sì, infatti ce lo ricordiamo, proprio perché è uno che ha fatto in teoria come efficienza, come score così poco, ma ce lo ricordiamo tutti. Uno che a Bologna sicuramente non ha lasciato una gran traccia, una bella traccia, anzi ci aspettavamo molto di più, gol ne ha fatti pochi, credevamo che fosse più forte, come Cornacchini. Ma chi è che non si ricorda il gol di Cornacchini a Cesena, che ci fa vincere 3-2, ci fa vincere la seconda partita del torneo dei bar di Udiveriana memoria, e praticamente siamo lanciati verso la Serie A in rimonta a Cesena, che vinciamo 3-2. Quindi delle volte lo sport ci permette di non dover compilare chissà quanti moduli burocratici per essere ricordati. Basta una scintilla, basta un fuoco momentaneo ma molto vivo. Ciao Leo, sarà anche stata ingiocabile quella Cremonese, Maravaglia quel 1° dicembre ha fatto il suo. No, non mi piace ricordare in quel senso quella partita, perché io ritengo che l'avversario vada rispettato. Poi io tifo per le squadre per cui tifo e non dobbiamo fare

0: il fair play e gli sportivi per forza, proprio in maniera anche un pochino posticcia, no? In maniera plastificata. Io però sono fatto così. Per me, se fai uno sport di squadra, ci sei te e c'è l'avversario. Quello che mi scoccia tantissimo è quando si gioca in tre, ovvero quando gioca anche l'arbitro, e quello mi scoccia tantissimo, ed è successo quest'anno, in questi anni sta succedendo. E invece quando c'è l'avversario che gioca meglio di te, io lo devo riconoscere. Cioè, a me non piacciono quelli che giochiamo, tu mi batti, io dico no, ma sono io che ho giocato male. No, ti stringo la mano e ti dico sei stato bravo, ragazzi. Bologna-Cremonese, a Cremonese è stata più brava del Bologna. In tutto e per tutto correvano di più, l'hanno preparata benissimo. Posso dire che Orsolini ha preso un palo dopo 90 secondi, però ha preso il palo, quindi non me la sento di dire che la Cremonese ha vinto a Bologna perché ha sbagliato Ravaglia. Allora sai quante volte abbiamo vinto noi magari perché hanno sbagliato i portieri degli altri? Quindi io non sono fatto così. Giovanni fu uno di quei giocatori tipo Jimmy Gimenez, una simbiosi perfetta. Ma sì, un qualcosa che ti ricordi, dai, che ti ricordi, perché un qualcosina l'hai fatta. Certamente non fai più fatica a ricordarti, forse tra qualche anno, Coelho. Ecco, perché Coelho era solo folklore. Era inadatto Coelho al calcio italiano. Giovanni era inadatto a quel livello di quel calcio italiano, aveva delle abilità che poco c'entravano con il miglior calcio del mondo, ma faceva parte della nazionale forse più forte del mondo, no? quella del Brasile. Quindi non ci si sposava bene con Giovanni, però fa tre gol e fa quel gol a Firenze che ci ricordiamo. Dai, buon pomeriggio. Eneas e Giovanni rimasti solo un anno, ma sono rimasti nel cuore, certo Andrea, certo, sì. Credo che nessuno si ricordi di Giovanni come ma Giovanni, ma ti ricordi quella pippa? No. Ci siamo tutti resi conto che aveva un certo tipo di abilità, come ripeto, quei piedi che erano una sinfonia, anche per uno molto cinno come me. Io vedevo questo che piccolo tracagnotto, mi sembrava anche un po' cicciotto, che giocava da fermo e telecomandava il pallone, poi però rimaneva sempre lì praticamente, se no ci metteva troppo a recuperare. Che bei fine primo tempo con Coelho, si dicono. Sì, è vero, quello era sicuramente un qualcosa in più per un lavoro che ho fatto e che vedrà la luce, direi, tra qualche mese. Ho parlato anche di Coelho e me lo ricordo, e nella storia dei ricordi di un bolognese Coelho c'è, non come giocatore. Quello direi abbastanza sicuramente. L'anno dopo Cornacchini si butta fuori dalla finale di Coppa Italia, hai ragione, indimenticabile nel bene e nel male. Certo, si butta fuori dalla finale di Coppa Italia facendo gol all'ultimo minuto in Bologna-Vicenza, che finisce 1-1 da subentrato, uno dei rari gol che fa con il Vicenza quell'anno, e passa correndo davanti alla panchina di Olivieri, sì, che l'anno prima lo aveva a suo dire bistrattato. Anche Baggio è rimasto solo un anno, ma che ricordi, io lo aspetto ancora. In che senso lo aspetto? Scusa, in che senso lo aspetto ancora? Mi manca un po' il senso di questo messaggio. Ciao Simon. Mitico Super Basket di cui parlavi prima, con cui si faceva il Fanta Basket, che i tempi, sì, c'era. Ragazzi, pensate che c'erano. E si mantenevano, e si mantenevano. Due riviste. Allora, Super Basket era settimanale sicuramente. Non mi ricordo se i Giganti era settimanale o era un periodo più lungo tra un'uscita e l'altra. Ma due riviste in Italia con fior fior di giornalisti, esperti, firme dedicati alla pallacanestro. Ah, l'amico di prima che dice io aspetto ancora che Baggio torni a indossare la nostra maglia. Ah, ok. Bene. Beh, in qualche modo il Baggio che torna per la festa del, era il centenario del Bologna? Io non mi ricordo se era il centenario o il centodecimo. O centodiecesimo, come era il che Baggio torna non gioca, però torna, va sotto la curva. Ho questo vuoto. Quando giochiamo con Real Madrid, era tornato Baggio? Forse. Beppe Signori, no, vabbè, ma Beppe Signori per me è più in alto di Baggio. Cioè, ma io non. Ma io, cioè, ci farei anche una tesi io su questo, eh. Cioè, non è che lo dico solo per mio cuore, simpatia e così via. Signori, per il Bologna ha fatto 5 volte tanto quello che ha fatto Baggio. Poi ognuno, è giusto che se ti piace il gelato alla fragola, anche nel posto dove fanno il cioccolato migliore, tu prenda il gelato alla fragola. Però che a numeri e che a simbiosi con la città, che a continuità, Signori abbia solcato una strada ben più profonda di quella che ha fatto Baggio qua, direi che su questo non c'è dubbio, no? Non c'è dubbio. Poi, ripeto, l'innamoramento, il crush, come si dice oggi, la pazzia passionale che uno poteva avere per Baggio è legittima e giustificabile. Ciao Leo. E già scrivo un ascoltatore dicendo: scusa il pippone. Riccardo Orsolini è, a mio parere, il giocatore più rappresentativo della gestione Saputo. Di sicuro ne è il capocannoniere indiscusso. In un anno in cui il Bologna non segnava nemmeno con la birra, è riuscito comunque ad andare in doppia cifra. Un giocatore così dovrebbe essere promosso dalla società al rango di califfo del Bologna. Per lui si dovrebbero anche fare deroghe più che giustificate sul tetto ingaggi. Il Bologna ideale dovrebbe essere Rowe, Orsolini e altri 9. Eppure in questa stagione Orso è stato relegato a riserva, con le poche presenze da titolare quasi sempre concluse con una sostituzione. Inoltre il suo rinnovo parrebbe quasi dovuto, tanto da vincolarlo a 1000 bonus. Mi spiegate perché Orso, qualora arrivasse, non dovrebbe accettare un'altra offerta e andarsene? Io capirei se lo facesse. È un messaggio con cui posso fare un mese di trasmissione, questo, perché è un messaggio con cui potrei parlare per un mese. Cioè, questo è un tema in cui si possono chiamare esperti, si possono chiamare esperti di economia, esperti di calcio, esperti di psicologia. Perché no? Si può fare un dossier andando a Rotella, il paese natale di Orsolini. In qualche modo, secondo me, si potrebbe anche contattare il ragazzo. In realtà è un tema molto alto, oltre che calcistico, quello che mi dici tu. Ci sono un sacco di variabili in quello che tu stesso dici essere il tuo pippone, ma sono tutte variabili comprensibili. Il calcio è cambiato. Il calcio oggi, difficilmente, a meno che tu non sia una piazza o enorme, e tu sia un giocatore enorme per quella piazza, faccio un esempio, il Milan con Modric, oppure una piazza piccola dove il capitano è veramente il califfo e non è mai in discussione. Sassuolo con Berardi, per dire, no? Io credo che Orsolini sia stato dal calcio italiano e da Bologna valutato meno di quello che è stato la sua crescita. Cioè, questa è una cosa che secondo me abbiamo sbagliato a non riconoscergli mai. Quanto questo ragazzo non fosse scontato che in 8 anni e quasi mezzo crescesse così. Poi io sono particolarmente legato a Orsolini, a parte che l'ottica di cui è socio è anche partner di questa trasmissione. E poi Orsolini arriva a Bologna una settimana dopo che io ho cominciato la trasmissione. Cioè, noi, io e Orsolini stiamo andando di pari passo. Il calcio però è uno sport di squadra. È uno sport di squadra con delle dinamiche che escono anche dal campo di gioco e dal campo di allenamento. Appena cominci a trattare qualcuno diversamente, è vero, lo issi a califfo, ma il mercato che fai poi non deve mai metterlo in discussione. Se tu cominci a trattare qualcuno così diversamente dagli altri, quindi diamo più soldi a Orsolini ma solo a Orsolini, esempio quello che fece il Bologna con Arnautovic, extra budget per Arnautovic, però Arnautovic non era poi messo in discussione, infatti quando arriva il tecnico che lo mette in discussione poi Arnautovic se ne va. Mihajlovic non l'ha mai messo in discussione, giocava anche su una gamba sola Arnautovic, no? E lo faceva molto bene. Se la tua intenzione è issare Orsolini a uomo squadra, indiscutibile, farne il Berardi del Bologna, non prendi Bernardeschi, non prendi Skovolsen e così via. Staremo a vedere che cosa farà il Bologna, però mi piace parlarne, mi interessa molto. Arriviamo.
1: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
3: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
2: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Voi in tanti, grazie. 366-402-4022, mi aiutate tanto anche in questo lunedì molto dispari per quanto mi riguarda, a parte che è una ricorrenza tremenda e poi cioè, la cosa migliore di oggi è che è lunedì, ecco, quindi pensate mo tutto il resto. 8 anni e mezzo, nemmeno con una donna sono mai stato così tanto, ci fa sapere questo ascoltatore. A noi interessa tantissimo questo, no? Cioè, sì. Vabbè. Però è un sintomo di fedeltà nei confronti sia di Riccardo Orsolini sia nei confronti della nostra trasmissione. I giganti del basket, mi dite, era mensile. Ecco, sì, avevo il dubbio che non fosse settimanale. Super Basket era settimanale invece e, ok, grazie, quindi si vede che ve li ricordate anche voi. Buongiorno, io ho stampato per anni Super Basket e i giganti del basket che non era un settimanale. Ah, grande, quindi sei uno uno stampatore, grazie anche per questa tua esperienza e ti ringrazio anche per il servizio. Erano giornali fantastici per quanto mi riguarda. Andiamo con qualche vocale, dai.
5: Ciao Leo, buongiorno, sono Giulio. Due cose, la prima, allora, motorino, ti voglio bene, ma è veramente arcaico, eh? Cioè, adesso si dice scooter. Invece, se mi dai una disanima tua di quello che riguarda la stagione del Bologna, perché io sono un po' di amaro, un dolce amaro in bocca, no?
0: No, no, aspetta, hai sentito? Ah, questi sono argomenti un po' anche per Giacomo Gelati, questi. Questi quando torna sono anche argomenti da Massimo Maccaferri. Ha detto il nostro ascoltatore Giulio che io prima ho detto motorino e non si dice più, ormai tutti dicono scooter. Sai che io no? Sai che non mi fa nessuno, cioè per me sarebbe più forzato dire scooter. Io ho sempre detto motorino, quello che poi in Romagna si dice il motore. Scooter, non mi è naturale dire sono in scooter, ecco, no, per me è motorino. Voi come dite? Se volete ditecelo.
5: No, perché secondo me coppe abbastanza bene tranne la Coppa Italia, però campionato ne abbiamo perse troppe di opportunità e la Conference era lì, eh. Ciao, cosa ne pensi?
0: Io devo fare la sommatoria di quanto sono stato bene in questo o meno bene alla fine, cioè non si può ridurre tutto se siamo il Bologna al risultato finale, a meno che non siamo in Serie B e dobbiamo tornare in Serie A, ecco, in quel caso sì. Non posso pretendere dal Bologna che ogni anno si vinca qualcosa, che ogni anno si alzi un trofeo, che ogni anno si ottenga un passo più avanti rispetto all'anno precedente, però pretendo che si competa per farlo, quello sì. Non mi piace dividere la stagione, coppe bene, campionato male, così via, perché non è vero che coppe bene, perché Coppa Italia non è vero che bene, parto da quello. Vorrei che il nostro allenatore, che molto probabilmente sarà il nostro allenatore anche l'anno prossimo, io vorrei che smettesse di dire che siamo stati distratti anche fisicamente da quattro competizioni, perché la Supercoppa sono state due partite, la Coppa Italia sono state due partite, cioè sarebbe un, per quanto mi riguarda, un viatico storto con il quale cominciare la prossima stagione. Perché? Perché la prossima stagione noi vorremmo tentare di tornare in Europa. E allora cosa facciamo? Torniamo in Europa e ricominciamo la stagione successiva dicendo oddio, me misero, me tapino, come dice zio Paperone, sono tornato in Europa, adesso tutte le energie vanno in tutte le competizioni che devo fare. Tutte le competizioni che devo fare, la Supercoppa sono state due partite, la Coppa Italia sono state due partite, in casa peraltro. Cioè, smettiamo di dire che in campionato abbiamo perso delle gare, perso dei punti, non siamo tornati in Europa perché siamo stati costretti a mettere tutte le nostre energie per battere il Parma all'ultimo minuto e per perdere ai rigori contro la Lazio. Questa è una cosa che secondo me non fa molto onore a Vincenzo Italiano, perché Vincenzo Italiano sa benissimo, visto che lo ha detto lui il primo giorno che è arrivato qua, che il lavoro del calciatore, dell'allenatore, delle squadre è stare concentrati per 95 minuti, e lui crede che gestendo bene la rosa e con un'adeguata preparazione, con una buona qualità, lo si possa fare. Arrivare a sentire Vincenzo Italiano che parla un po' come un disco rotto, come parlano i vari Conte, i vari Sarri, i vari Allegri e così via, ogni volta che devono trovare un alibi a ciò che non è andato, io mi aspetto da Vincenzo Italiano qualcosa di diverso, perché so benissimo che lui è onestamente, puramente, uno che di calcio parlerebbe 24 ore su 24, e questo per me non è parlare di calcio. Dire che il Bologna ha il campionato, abbiamo dovuto insomma fare con quello che avevamo perché avevamo quattro competizioni, signori, due competizioni sono state quattro partite, Sono romagnolo, ho uno scooter 250 del 99 che uso per fare casa lavoro. Si confesso, lo chiamo motorino anch'io. Grande, grande. Sì. Se il nostro allenatore deve smettere di addurre certe motivazioni alle scarse prestazioni degli ultimi mesi, ci dice Fabio, si può smettere di dire che Italiano ha detto che la stagione è finita dopo la Juventus? Lui non ha detto la stagione è finita dopo la Juventus. Lui ha domanda su cosa sarebbe successo con certi giocatori nelle ultime partite, ha detto la stagione ormai è finita. Dopo la partita con la Aston Villa ha detto ormai siamo fuori. Dopo il ritorno con la Aston Villa ha detto praticamente che intanto non c'erano possibilità. La partita successiva, non mi ricordo esattamente qual era, il giorno della polemica, il giorno in cui ha detto che sono state strumentalizzate le sue parole, però a quel punto mi dici chi le ha strumentalizzate le sue parole e che cosa volevi dire, perché insomma l'ha ribadito sempre praticamente, parlando al passato, parlando al futuro e non parlando al presente, disse comunque che con l'Aston Villa lui dopo la partita di andata sapeva già che saremmo usciti, che per me è una dichiarazione infelicissima. Quindi, visto che siamo una città che certe cose magari se le lega al dito, è vero, siamo un po' pruriginosi in questo, ma fine ce le siamo legate al dito. Cioè, questa non è una città che ti fa vivere nella contestazione. Quindi, se l'allenatore del Bologna, non sto dicendo Vincenzo Italiano, anche se in questo momento potrei dirlo, ma non mi interessa parlare di lui, parlo in generale, se l'allenatore del Bologna sente, crede di essere in una piazza continuamente contestatrice, dove lui non può lavorare al meglio, lì sono io che dico bon viaz, ma te lo dico di cuore proprio. Noi in questa trasmissione prendiamo in giro, no, il modo di dire bon viaz, ma te lo dico davvero, ma te lo dico davvero, ma perché hai bisogno di molta fortuna per trovare una piazza più morbida, più tollerante, più accogliente, più indulgente soprattutto di Bologna. Quindi ritenere che abbiamo noi, brutti e cattivi della stampa, e qualche tifoso, un tempo avremmo detto i mai goduti, bistrattato Vincenzo Italiano perché gli abbiamo messo in bocca parole che non ha detto, non è vero. Sono parole che ha detto, e con tutte le occasioni che ha avuto per ritrattare quello che ha detto, non lo ha mai fatto. Quindi a me di quello che ha detto Italiano oggi non mi interessa niente, mi interessa che abbia la fotta di ricominciare molto bene con il Bologna. Credo che anche lui a un certo punto abbia perso la bussola. In Romagna dicono motore, non motorino, l'abbiamo detto prima Marco, noi ci teniamo sempre molto, in questa diatriba Emilia contro Romagna che io trovo ridicola, ci teniamo sempre molto però a tenere le parti di tutti. Buon pomeriggio Leo, qual è l'allenatore che stimi di più e che vedresti sulla nostra panchina nel caso ci fosse un avvicendamento? Buon lavoro, mi dice un altro Fabio. Ah, io l'ho detto, io, Stroppa, io l'ho detto settimana scorsa, Giovanni Stroppa. Difficile che da me sentirete dire il nome di un allenatore in teoria già affermato, autorevole, senza che abbia già pensato a come secondo me si troverebbe qua a Bologna. Secondo me oggi andare a prendere per il Bologna un allenatore che riterrebbe Bologna un passo indietro della sua carriera per poi farne magari uno avanti sarebbe un errore, perché non devi venire qua con la voglia di rivalsa, devi venire qua avendo già chiuso i conti col passato. Sarri secondo me i conti col passato non li ha chiusi. Io continuo a dire che per me Sarri va a Firenze, non a Napoli. Ma no, non ve lo dico perché ho notizie in questo senso. Vado a sensazione. Quando ho notizie non vi dico vado a sensazione. Qua vado proprio a sensazione. Io non ritenevo che Gasperini potesse mai essere uno adatto a questa piazza, non ci saremmo capiti a mio avviso con Gasperini. Gasperini è andato a Roma e ha creato una crepa con un bel generale del romanismo, no? come Claudio Ranieri, una delle poche persone che ha ottenuto una coreografia da tutta la curva sud che io mi ricordi, Claudio Ranieri. Quindi Gasperini è uno che te li butta giù dei muri, anche portanti, non soltanto dei tramezzi. E tantomeno ritengo che qua debba arrivare un Pioli bis. Pioli è troppo abituato a un altro tipo di obiettivi, lascia stare che a volte li centri e più volte non li centri. E non vorrei che ripartisse da Bologna dopo la pessima esperienza di Firenze. Italiano mi andava benissimo quando è arrivato, benissimo. Il terzo anno di italiano sono curioso e vorrei che fosse molto convinto a rimanere qua, non solo perché c'è un contratto in essere, anche se è nettamente la cosa che pesa di più. De Rossi e Grosso come li vedresti qui al posto di Italiano nel caso? Che vorrei, raga, io vorrei sapere come facciamo a immaginarci un Bologna senza Italiano. Io oggi ci penso ma non ce la faccio. Io non ce la faccio a immaginarmi il Bologna italiano che dicono ci siamo tirati i piatti e rompiamo il contratto, il Bologna che dice gli paghiamo la liquidazione o lui che trova un'altra squadra che gli fa un anno più, almeno un altro anno, a un euro in più rispetto a quello che gli dà il Bologna. Io non, no, oggi non è impossibile, ma io lo vedo improbabile questo. Su De Rossi e Grosso avrei una gran voglia di vedere De Rossi al Bologna, sì, perché De Rossi credo sia stato un allenatore fino ad ora, penso, parlo già con, credo sia stato, quindi uso il passato prossimo. Poi non è neanche il passato prossimo, o comunque il passato, perché credo abbia già comunque un'esperienza fattiva nelle panchine dei Rossi, con errori e con scelte più giuste. Io credo che De Rossi abbia avuto una certa agevolazione tramite la sua carriera, tramite la sua personalità, tramite il suo nome, per cominciare a fare allenatore, perché il suo nome ha cominciato a girare molto molto molto presto. Poi però credo anche che, come è successo con qualche calciatore, io vi faccio il nome di Balotelli, ma quello è l'esempio estremo. Prendiamone un altro che adesso magari non mi viene in mente, ma mi verrà in mente, dai, a breve. Magari qualche altro calciatore che ritenevamo fosse da subito pronto, forte, adatto, magico, e non lo era. Quindi si è fatto anche molto in fretta, secondo me, a ritenere che De Rossi, trattato un po' da, passatemi il termine, raccomandato, lo fosse davvero. No, De Rossi per me è uno che sarà un gran bravo allenatore se ha voglia di esserlo. E poi è uno che ha da allenatore quella conoscenza del calcio a tutto tondo che gli permette, a mio avviso, unita alla sua smisurata passione, che gli permette di non essere limitato come qualcun altro. Mi piacerebbe molto, molto De Rossi a Bologna. Se si riuscissero a incastrare il momento giusto del Bologna e il momento giusto di De Rossi, lo metterei in cima quasi sempre alle mie preferenze. Bravo, tipo Zaniolo, bravo, perfetto. È l'esempio che volevo fare, di calciatore che brucia le tappe perché Zaniolo rientra in uno scambio, perché Zaniolo sboccia, perché Zaniolo, da giocatore ritenuto stellina delle giovanili dell'Inter, rientra in uno scambio con la Roma, credo con Nainggolan, credo che fosse quell'anno lì. Zaniolo va a Roma, dopo poco viene lanciato in campo e Zaniolo comincia a giocare veramente bene. Poi ovviamente si aspettano tutti, da un 19enne che gioca bene, che sia Maradona. Non è Maradona. Quando comincia a fare qualcosa di assimilabile a un'intemperanza, però viene trattato come il cretino del villaggio. Lui non riesce a smarcarsi da questo, magari gioca un po' peggio perché ci stanno momenti migliori, momenti peggiori, insomma. Quello all'inizio trattato un po' da raccomandato, perché comunque le giovanili erano quelle dell'Inter e non quelle del mio fossolo, e poi viene trattato come se fosse un raccomandato davvero. No, era un bravo giocatore. Era un bravo giocatore con i tratti, con qualche scintilla da campione, ma non ancora un campione. Come De Rossi. Ah, De Rossi, allenatore della Roma, portaci in Champions. Però dagli anche gli strumenti, no? Più o meno per poterlo fare. Poi comincia male un campionato, alla quarta lo mandano via. Con Gasperini non l'avrebbero fatto, per dire. Arriviamo.
14: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
15: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
14: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
15: E cosa fanno? Magie?
14: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
15: Funziona! Incredibile!
14: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
15: Per info, emilianamacchineufficio.com.
16: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
17: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
16: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
17: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
16: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
17: Info su Volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
18: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:43, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, con voi, grazie, guarda qua quanti argomenti, tipo buongiorno Leo, però se vedi Italiano sulla panchina del Bologna deve quasi per forza passare da un prolungamento. No, questo un po' ce lo raccontiamo, allora, che sia Duopo è un conto. Per forza no, non sono d'accordo. Vedi ultimo anno a Firenze, lui non lo fa. Con il contratto in mano, lui non rescinde per venire a Bologna, no? quindi non è detto, non è detto che debba fare un altro anno di contratto. Sicuramente, questo ce lo dice un po' la prassi del pallone, sicuramente se va da un'altra parte non gli fanno un annuale, ecco. Quando un allenatore di un certo rango si sposta, guarda il Motta che si sposta, non aveva neanche il contratto col Bologna, il Motta che va alla Juventus fa un triennale, il Pioli che va ai Viola fa un triennale. Italiano dovesse andare da un'altra parte, sicuramente la discussione sulla proposta che c'è sul tavolo è almeno per un biennale, quindi è per in tutti i sensi per un qualcosa di migliorativo nei confronti di quello che lascerebbe qua a Bologna. E sempre Simo mi dice come glielo prolunghi, alle stesse cifre con aumento e raggiungimento di bonus? No, io non glielo prolungherei, non prolungare il contratto di Italiano, io che faccio un altro mestiere, Benino, Maluccio, come lo faccio, ecco, io non mi legherei ancora in maniera biennale a un allenatore dopo che l'anno prossimo, sappiamo, potrà essere un nuovo così anno zero. Intanto fra prendiamo la chiamata perché ho una gran voglia di andare a fare due chiacchiere per tutto il tempo che può rimanere con noi, con Bruno Bartolozzi. Ciao Bruno.
20: Ciao, scusate veramente.
0: Ci mancherebbe. Grazie a te. Grazie a te per aver richiamato. Anzi, come stai, Bru?
20: Ma guarda, ti dico, un po' stanco, ma insomma, sostanzialmente bene alla fine.
0: Va bene. Allora, sono i primi 10 giorni di vagiti per il tuo libro insieme a Enrico Currò, il Neocalcio. Vi leggo un po' anche l'indice. Allora, a parte che c'è la carinissima introduzione di Walter Casagrande, ex bomber dell'Ascoli, del Torino. I capitoli che si chiamano La morte del calcio, Chi ha bucato il pallone tra indizi per un delitto, Gli stadi moderni come non luoghi, I ladri del sogno, La grande finanza e l'affarismo, Il settimo potere, i social network, e il capitolo finale scritto da Bruno, La separazione dalla vita e la speranza di rinascita. Come vanno questi primi giorni, Bruno, anche applicati a quello che stiamo vedendo del calcio, di neocalcio, ecco, insomma?
20: Sì, beh, in realtà poi da quando, diciamo, la gestazione del libro è finita, sono accadute una serie di cose, come ad esempio appunto l'esclusione dell'Italia dai mondiali e poi tutti gli eventi, diciamo, relativi alla crisi del calcio delle nostre squadre. Noi abbiamo di fronte anche proprio sembra una caduta di tensione, di valori, quello Vero. Che accade al Milan, anche quello che accade al Milan con opacità di proprietà, le contestazioni, se ancora e quale parte comanda, cosa c'è dietro, perché vogliono che si affermi una linea piuttosto che un'altra. Insomma, sono tutti effetti di un carattere del calcio che è quello dei nostri giorni, insomma, e che noi abbiamo provato a descrivere nel nostro sforzo, ecco.
0: Bruno, cosa è successo ieri in Serie A? Come l'hai vissuta questa retrocessione, il fatto di 3 posizioni della Juventus e tutto questo, anche in ottica Bologna anno prossimo, tutto questo castello molto fragile creato dalle big del nostro campionato, no? È stato un campionato avvincente, poco affascinante da un punto di vista dei contenuti, sicuramente avvincente fino alla fine, dove tante posizioni, a mio avviso, l'anno prossimo saranno in bilico.
20: Intanto bisogna ancora dire l'ultima parola, perché l'ultima giornata è una giornata molto insidiosa, e cioè la Roma appare in vantaggio, per esempio, però va a giocare su un campo apparentemente innocuo, perché Verona è già retrocesso, non ha nulla da dire, però abbiamo visto il Verona che cosa ha fatto ieri, cioè comunque una squadra che gioca ormai libera da pensieri a testa alta. E guardate poi quello che è successo a Firenze con la Fiorentina, tra Juventus e Fiorentina, e ci dice quanto una squadra libera dai pensieri può essere pericolosa.
0: O quanto aggiungo io un attimo, Bruno, giusto così per mio vezzo. O quanto la Juventus, gloriosa società, gloriosa la maglia, glorioso il passato, oggi non sia stato in grado di vincere in casa partite come con Lecce, partite come il Sassuolo, partite come la Fiorentina, quindi forse non è una squadra così forte.
20: No, soprattutto è una squadra che ha investito moltissimo in un mercato che si è rivelato disastroso e che ha problemi di futuro in ordine alla dirigenza tecnica, dirigenza societaria e parco giocatori.
0: Ah sì sì,
20: non è la verità.
0: Ah sì sì, non è mica soltanto motivazioni. Ah, la Juve vuole andare in Champions. Ci va se ci riesce. Cioè anche la Lazio aveva motivazioni di fermare la Roma ieri. La fermi se ci riesce.
20: Sì, la Lazio ho l'impressione che le motivazioni le abbia perse tutte quante in un clima che si è compromesso. Lo Tito vuole restare a dispetto dei santi, ma poi non ci sono poi i santi ai quali affidare la Lazio del futuro. È una squadra sulla quale non investe più e quindi le conseguenze le abbiamo viste. Io, da quello che si è visto, il 2-0 è un risultato che è andato anche di lusso alla Lazio, che poteva prenderne altri 2, 3, 4 gol senza, insomma, c'era una differenza appunto di motivazione, di consistenza, di società.
0: Giocavi col terzo portiere anche.
20: Ma il terzo portiere è stato fondamentale, altrimenti...
0: visto i valori in campo, dico per quello, dico sì sì, ha fatto anche una bella parata su Malen, anche, insomma, ha fatto un grande giocatore.
20: Sì, Malen alla fine, su Dybala prima del gol, poi insomma è stato anche forse l'unico protagonista degno di un'attenzione che invece la squadra e l'ambiente non avevano più. E contemporaneamente appunto ci sono anche il Como sfida la Cremonese, ma dall'altra, cioè che è l'altra squadra in lotta per non retrocedere. Però il Lecce ospita in casa il Genoa, che non ha più assolutamente nulla da dire, quindi quella battaglia per non retrocedere è molto compromessa.
0: Anche a mio avviso.
20: Il Como a Cremona farà una partita di grande intensità, come sua abitudine, quindi proverà a portare via il risultato e di conseguenza chiunque voglia misurarsi con la Champions deve capire che il Como a Cremona vincerà, e quindi quello fondamentale, ecco.
0: Bruno, il Bologna conclude in maniera molto seria, no, il campionato, con due vittorie di qualità in trasferta che certificano una rosa in cui la qualità non faceva difetto in buona parte dei suoi soggetti, dei suoi protagonisti. Credo che il Bologna debba ripartire proprio dalla qualità.
20: Però la qualità è una qualità che deve essere spalmata su tutti i ruoli, e soprattutto nel caso in cui, e non è quello della prossima stagione, si affrontino le coppe europee, la qualità deve far sì che a ogni sostituto ne corrisponda, che a ogni giocatore importante corrisponda un sostituto alla sua altezza, altrimenti poi assistiamo alle debacle, ai crolli anche dal punto di vista mentale. L'altro aspetto, io ho provato a indicare qualcosa, è che deve un po' modificare il gioco il Bologna, perché quel gioco che pure ieri è stato efficace non può essere applicato sempre e applicato in casa, perché in casa abbiamo visto che non funziona. È vero che il Bologna in trasferta ha un andamento da Champions, ha 10 vittorie ottenute, inferiori soltanto al numero di vittorie ottenute dal Milan e dall'Inter, e però poi il campionato è composto anche dalle partite che si giocano in casa con squadre che ti tolgono spazio e che individuano il tuo gioco standard come e trasforma il tuo gioco standard in un punto di debolezza, coprendo e asserragliando tutti gli spazi.
0: Bruno, questione orsolini, abbiamo un ascoltatore che prima ci ha mandato un messaggio sull'orso che anche ieri ha deciso la partita, ancora un anno in doppia cifra, ormai si avvicina ai 90 gol quasi con la maglia del Bologna. Sto alle parole di Fenucci, dice questo ascoltatore, si chiama Lorenzo, Orsolini è un figlio di Bologna eccetera eccetera, alla società Bologna piace la narrazione dell'Orsolini punto di riferimento, il problema è che non sempre o anzi quasi mai lo ha fatto. Bruno, Orsolini è il suo destino da giocatore moderno, quello di essere sempre discusso?
20: È sempre discusso perché non perché comunque non alterna diciamo prestazioni importanti e convincenti a prestazioni risolute che alzino il suo livello. Cioè, quando Orsolini agisce, entra in campo soltanto per segnare un gol e spesso sacrifica tutto a questo tipo di idea di gioco, e quindi è un interprete anche questo monocorde, e poi non è che serve sempre, poi risolve alcune situazioni come quella di ieri, ma Orsolini, tant'è che poi Orsolini ieri noi lo celebriamo, ma perché ha giocato in maniera brillante quanti 20 minuti, perché è entrato 20-25 minuti e di conseguenza il Bologna si può permettere un calciatore che quando va bene è concentrato per 20-25 minuti.
0: Allora, il Bologna si può permettere di avere Orsolini, metterlo in campo titolare e cambiarlo il 90% delle volte al 60esimo? Cioè, perché se mi dici che cambi Orsolini al 60esimo, perché? Perché Orsolini ha giocato male oppure ha stancato gli avversari, quello che entra dopo decide la partita, per me va benissimo Bruno, tanto io tifo Bologna, non è che tifo il singolo, però non è sempre andato così, cioè mi è sembrato sempre molto facile mettere in discussione Orsolini, cioè, anche tu adesso hai detto, Orsolini però ha solo fatto gol, ma averne però di giocatori che fanno solo gol, per quanto mi riguarda,
20: sono gol 10, però se io ce n'ho uno che fa solo gol e ne fa 25 va bene,
0: ok, va però non è poi una prima punta, ecco.
20: A fronte del fatto che il gioco del Bologna diciamo è sbilanciato sugli esterni, perché la prima punta non arriva neanche a 10 gol.
0: Prima quindi punta, perché lì torniamo al discorso che la prima punta poi ha dovuto giocare.
20: Non c'è la prima punta, quindi giocano più gli esterni, fanno più con gli esterni, poi gli esterni. Cioè, andiamo a vedere quali sono le squadre che hanno giocatori che arrivano al massimo a 10 gol e capiamo già, e abbiamo già una risposta.
0: Sì, secondo me è molto unico Orsolini come caso in Italia, molto molto.
20: Però cioè, la sua unicità poi rende unico anche il suo apporto, e quindi in qualche modo va studiato, perché un Orsolini così non ci sono squadre di rango europeo che se lo possono permettere. cioè tu puoi avere è un ottimo calciatore che può fare uno dei due esterni che durante la stagione si alternano, e allora va bene.
0: Sì, ok, però in una rosa di grande qualità.
20: Una squadra di 23-24 elementi, di cui ciascuno occupa una posizione insieme ad un altro, e lui è uno dei due che occupa la posizione di esterno destro d'attacco.
0: Sì, ti ripeto, in una rosa però di grande qualità, non in una rosa di media qualità.
20: Ah certo, sì sì, perché poi altrimenti la sua qualità non compensa i valori relativi degli altri. Cioè, se lui è, lui non può essere la stella del Bologna, ecco.
0: Non può essere la stella del Bologna se vogliamo arrivare in altissimo.
20: In Europa. Se vogliamo arrivare in Europa e fare bella figura in Europa, non può essere il giocatore di riferimento del Bologna.
0: Dopo un paio di messaggi per te proprio arrivati su questo tema. Stai con noi fino alle 4:15?
20: Certo, sì sì.
0: Arriviamo. D'accordo.
1: Quasi gol, presentato da...
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
22: Et capè, u carot.
23: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
24: Parola di Riccardo Orsolini.
23: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
25: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
28: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
29: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
28: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
30: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucci 76 a Bologna.
31: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
32: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
33: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
34: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
33: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
35: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
36: Dimmi.
35: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
36: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
35: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
36: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
35: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
2: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
3: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
2: Wow, sanno anche volare?
3: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi

0: possibile.
1: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info emilianamacchineufficio.com.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 16.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, l'ultima parte della trasmissione. Ancora con noi, grazie ancora per una decina di minuti abbondanti. Bruno Bartolozzi, ciao Bruno.
10: Eccomi.
9: Bruno Bartolozzi da stadio. Allora, Sartori per l'anno prossimo deve trovarsi il Malen di turno. Bruno, Sartori deve trovare il Malen per Bologna, magari.
11: E in effetti poi bisogna anche prenderli, scovarli e capire quali sono i giocatori adatti, perché aver preso Malen per ora si è dimostrato un affare, diciamo.
9: Malen ha dato molto di più di quello che magari anche le più rosee aspettative potevano far presagire, no? Però cioè, Malen era già un giocatore di stampo europeo, eh? Cioè non è che sono andati a prenderlo in un campo in terra, chissà dove, in Centro America, no? Per dire, no?
11: Cioè era un giocatore che si sapeva.
9: Bruno?
11: Di qualità.
9: Ecco, adesso ti sento meglio.
11: Quindi, per andare via dall'Aston Villa aveva bisogno di accettare una squadra in grado di garantirgli un futuro in Coppa. Anche questo conta, no?
9: Anche questo conta. E infatti il Malen di cui il nostro ascoltatore parla, secondo me non potrà mai essere un giocatore della stessa caratura di Malen.
11: Sì, anche perché poi tra l'altro non è che sia costato, perché è costato 50 milioni, eh? Cioè, è un giocatore costato, ma bisognava, come dire, avere la forza per investire una cifra importante su un giocatore sul quale si crede, e siccome noi questi giocatori sui quali ci credevamo ci sono stati, perché c'è stato Dallinga e c'è stato Carlson, e quindi sono stati 25 milioni.
9: Bruno, voi su Stadio avete fatto una pagina su Dallinga l'altro giorno che ha fatto molto parlare, comunque in città, sul fatto che il Bologna potrebbe, tra virgolette, sacrificare Castro e ripartire con uno delle due punte che sarà Dallinga. Io credo che ci sia andati tutto con Dallinga, io credo non sia il caso di insistere, però ovviamente è un mio gusto, ecco, è la mia opinione, è un mio gusto.
11: D'accordo, ma poi restano quei 15 milioni che tu hai speso e che se non insisti li perdi.
9: Però resta che devono giocare a pallone. Cioè, se noi insistiamo su un qualcosa che non sta funzionando sperando che funzioni, secondo me oltre che perdere i 15 milioni perdi anche le partite.
11: Però allora noi dobbiamo renderci conto che il futuro del Bologna, il futuro mercato del Bologna è un mercato in cui il Bologna fa più 20.
9: Deve fare più 20.
11: Se deve fare,
9: sì,
11: più,
9: sì.
11: Se deve fare più 20, chi vende? Questa è la domanda.
9: Sì,

0: siccome non siamo stati in grado di creare un settore giovanile che ti dà più 20, più 15, più 18 come fa l'Atalanta, no? Ogni anno l'Atalanta ricava cifre più o meno di questo, di questa spessore dagli uomini del settore giovanile, dagli uomini che girano. Quindi ci può essere anche
1: sì, o lo fai con Castro o lo fai con Rowe.
0: Quindi visto che lo farai con Lugumì, comunque, però
1: sì, no, non 28 Lugumì come l'anno scorso, ritengo.
0: E quindi bisognerà farlo con Castro o con Rowe, quindi bisogna decidere.
1: Guarda,
0: ci si può sì. Cioè ci si può anche molto arrabbiare o irritare o rimanere delusi che Castro possa andare via.
1: Ma no, io la giravo dall'altra parte, cioè nel senso, se Castro dovesse andare via, ok, io prendo questo assunto qua, che il Bologna una cessione di un certo tipo la debba fare. Se Castro va via, non credo sia il lucchetto per blindare al Nettuno dall'Inga. Tecnicamente.
0: Sì, però dall'Inga puoi farlo giocare fuori, e quindi con la politica che ha caratterizzato questo tipo di intervento e che evidentemente al Bologna non riesce così bene come altre squadre. Cioè Ulm, che fa parte di quella politica di far giocare fuori i giocatori, quindi dall'Atalanta allo Spezia, poi lo prendiamo noi, poi ora in prestito alla Juve, vediamo che fine fa. Però ecco, quello è remunerativo. Ruggeri è successo la stessa cosa all'Atalanta, non è passato, sì, è stato poco a giocare con proprio con l'Atalanta, però quel tipo di politica ai club che poi riescono a mantenersi, più o meno a mantenersi, poi vediamo, perché l'Atalanta appunto è arrivata settima, non è che sia arrivata terza. Però l'anno prossimo l'Atalanta farà la Conference, e quindi l'Atalanta è stabilmente nel novero delle squadre che gioca le coppe europee. Noi ancora non ci siamo arrivati, questo non significa che non sarà la nostra collocazione.
1: Io vorrei che fosse il nostro obiettivo. Io sarei stracontento che fosse il nostro obiettivo. Poi la collocazione si gioca alle partite. Però vorrei che facessimo tutto strategicamente, economicamente, tecnicamente, per arrivare a far sì che quello sia il nostro obiettivo. Smettere di dire vogliamo fare l'Atalanta, no, non vogliamo fare l'Atalanta, vogliamo fare il Bologna e mirare sempre alle coppe europee.
0: E allora noi ci dobbiamo misurare con un numero di 10 squadre che hanno lo stesso nostro obiettivo.
1: Sì.
0: Siccome non ci misuriamo da primi di questo gruppo, saranno quelli che ogni anno lotteranno
1: sono cresciute quelle che vengono da sotto, come noi, ma sì. Mi sembra siano calate quelle sopra.
0: Sì, ma quelle sono calate, ma non è che sono scomparse. Cioè il fatto che la Juventus, il Milan, che comunque è terzo, abbiano avuto delle flessioni, che la Lazio sia in queste condizioni, non significa che non ci sono più.
1: No, significa però significa che il loro massimo è affrontabile. Questo è cioè io quest'anno, mai come quest'anno, io ho visto le big non essere big. Che non vuol dire che non vincono le partite, che non vuol dire che alla fine poi non arrivano magari loro tra le prime quattro, ma non le riconosco più come big. Le riconosco come squadre forti, di valore, ok.
0: Certo.
1: Non è più il prima dell'anno prossimo Milan Bologna, oddio, partiamo già con zero punti. Non lo direi.
0: Ultimamente non era così. Però se oggi facciamo la differenza, quanti punti ha il Bologna e quanti punti hanno Como?
1: Vero. Il Como ha i punti del Bologna di Motta, se non sbaglio, no? 68.
0: Quindi bisogna tra l'altro il Bologna quest'anno metterà insieme la terza migliore prestazione dell'era Saputo. E questo
1: vero? Se la seconda miglior prestazione? Perché di terza?
0: Terza, perché l'anno scorso 5 punti in più.
1: Ah, a punti dici? Ah, no, ok, cioè, 5 punti in più però noni, che infatti siamo stati i noni più alti di sempre, se non sbaglio.
0: Sì, io calcolavo appunti perché sui punti poi tu inserì. L'anno scorso è stata una annata particolare, certo, in cui certo. Ci siamo ritrovati
1: le nove sorelle, sì, le nove sorelle
0: che non sono andate
1: e il Milan e la Lazio non hanno fatto la Coppa, esatto, poi ce l'ha fatto il Bologna da nono, che è quello che più o meno sta capitando in Spagna con la Real Sociedad, che credo arriverà nona quest'anno e qualcuno davanti non farà le coppe. Bruno, fatti rubare altri due minuti perché ho un messaggio pienissimo che dice: sarei curioso di sapere da Bruno chi sia stato secondo lui il protagonista del campionato di quest'anno. Di solito è un calciatore, quest'anno forse potremmo dire Rocchi o De Siervo.
0: No,
1: ho i brividi,
0: i brividi. No, non credo, perché che comunque allora sarebbe un bolognese che prende, no, diciamo che è molto lontana questa idea. Cioè, se noi pensiamo che l'Inter abbia vinto lo scudetto o che ci siano state delle situazioni tali da precludere lo scudetto ad altre società. L'anno scorso l'Inter è stata superata nel finale, non accade alle squadre che nel passato hanno avuto in mano i poteri forti. Quello che è accaduto l'anno scorso non accade. Quindi quello che è quest'anno è grave, va perseguito, ma rientra in un altro tipo di questione, non di questa, di una profondità tale da alterare lo svolgimento del campionato.
1: Bruno, perché, sì, scusa, finisci pure, sì. Certo.
0: No, alla fine i valori sono quelli. Il problema è che i valori del calcio italiano sono così poveri. E lo vediamo, da 15 anni non vinciamo una Champions League.
1: Vero, poi sono anche distratti i valori, no? Cioè, non abbiamo più neanche bene l'idea di cosa sia il valore del calcio italiano. Cioè, Bruno, da ieri sono 24 ore che parliamo di quanti soldi perde la Juventus, ma cioè, non parliamo di pallone, parliamo della posizione di Como lì. Cioè, abbiamo perso la bussola, Bruno.
0: E ci siamo ridotti a un calcio locale, domestico, che sì. Non affronta gli altri parlano delle coppe internazionali, e l'Inghilterra ce n'ha una per ogni competizione, sì. E noi siamo quelli che hanno salutato il 16 di aprile
1: con la D della Lega Calcio, che si vanta della finale di Coppa Italia, cioè, dicendo che è come la finale di Champions, sì, vabbè.
0: Uguale.
1: Bruno, prossime presentazioni allora del Neocalcio.
0: Allora, ci sarà mercoledì a Roma, saremo in una libreria della zona sud-est di Roma, molto popolare, molto ricca di impegno, di passione civile e di affetto verso lo sport. Poi insomma, Roma in questi giorni sta appunto vivendo questa fibrillazione da dopo derby, per cui speriamo di immettere degli elementi di razionalità, quelli sani di irrazionalità che vorremmo tanto riavere anche a Bologna.
1: Grazie Bruno, poi quando lo presenti a Bologna se lo dici, Il Neocalcio, certo, Bruno senz'altro. Bartolozzi, grazie. Enrico Currò, in tutte le librerie e ovviamente online.
0: Grazie, arrivederci, una buona giornata a tutti.
1: Ciao Bruno, ti leggiamo su Stadio. Ciao. Io vi ascolto, eccoci qua.
2: Sì, ciao Alessandro da Castelmaggiore.
1: Ciao.
2: Beh, io non sono molto d'accordo sul discorso. Orsolini, secondo me, può essere un grande interprete per il Bologna. L'unica cosa che deve essere messo nelle condizioni. E il Bologna d'italiano, per funzionare, e l'abbiamo, se ne siamo resi conto quest'anno, avrebbe bisogno di avere due mediani in mezzo al campo come Perez e Mutingai. Magari uno dei due con qualche centimetro in più.
1: Sì.
2: Perché se tu metti Perez e Mutingai e gli altri due possono permettersi di non dover per forza inseguire tutti perché sai che c'è un bel filtro in mezzo, allora l'Orsolini della stazione diventa un giocatore decisivo.
1: Guarda, io non sono un fan del 4-2-3-1. Credo che il calcio dei Perez e Mudingai sia un po' datato a questo punto. Secondo me non avevamo quest'anno un centrocampo, quando giocavano Freuler e Pobega, un centrocampo così lontano dal filtro che potevano fare i Perez e Mudingai per il calcio di oggi, sto dicendo, ecco, per il calcio di oggi. E ritengo che Orsolini abbia questo un po' nel destino, quello di non vedergli riconosciuto che quello che lui sa fare al massimo, ovvero i gol, bastino per renderlo intoccabile. Basteranno, secondo me, invece, tra qualche anno, quando non giocherà più nel Bologna, quando non giocherà più, per averlo reso per noi eterno.
3: Leo, penso che tu sia l'unico al mondo che ha ancora il codice PIN. Cioè, non esiste nessun altro essere umano terracqueo che abbia il codice PIN. Io appena metto la scheda lo tolgo subito.
1: No, aspetta un attimo. Per quale motivo? Cioè, come diceva la Fra, poi ti fregano il... Me lo diceva prima in pausa, poi ti fregano il cellulare... E poi hanno tutto, hanno la tua vita in mano. Io ce l'ho il codice, ho quattro cifre, io ce l'ho il codice PIN. Sono l'unico al mondo ad avere il codice PIN della... Tu ce l'hai, Fra? Beh, la Fra ce l'ha, quindi siamo due al mondo. Ecco, pensa, troviamo io e te in un'isola deserta, ecco, gli unici due al mondo ad avere il codice PIN. Boh, raga, io lo trovo abbastanza, cioè al giorno d'oggi lo trovo abbastanza normale, no? Contando che mi ha sempre il telefono, siamo sempre distratti, faccio sempre della roba, ti cade il telefono, cioè hai finito. Cioè ti va lì nel... ti aprono qualunque app e ti prendono qualunque cosa praticamente, insomma.
4: Buongiorno, sono Andrea Valeriani di Bologna.
1: Buongiorno.
4: Che cosa è rimasto dell'Europa? Che quando prima che il Bologna fosse qualificato in Europa, i miei amici ed io ci trovavamo al circolo della caccia per guardare le partite delle altre squadre italiane che giocavano in Europa, e in quei due anni invece ci siamo trovati per guardare il Bologna. Ricominceremo a trovarci per guardare le altre squadre italiane.
1: Allora, Fra, sì, va bene, nonostante tu non mi avessi segnato il vocale di Bukowski, ecco, lei non voleva che io ascoltassi in diretta il tuo vocale da 57 secondi, quindi buono per 3 secondi.
5: Ciao Leo, Manu Bologna. Non fa una piega quello che hai detto. Secondo me bisognerebbe fargliela anche questa domanda al mister. Se io avessi il numero di telefono lo chiamerei.
1: In che senso? No, non chiamare italiano al telefono.
5: Cosa è successo in quei tre mesi? Da fine novembre a fine febbraio, dove non avete performato, avete performato poco, molto poco, tranne due o tre partite magari. Ok? È come andare al cinema, io pago per vedere il film, a 10 minuti dalla fine arriva la maschera e mi dice: uè, tutti fuori, sgombrare il cinema.
1: Oddio, non è proprio quello.
5: E ti manca il finale, cioè a noi manca questa dichiarazione dove lui ci spieghi che cosa è successo in quei tre mesi, perché ripeto, può capitare una partita, due. Oddio. Ma non nove partite perse in casa, cioè lì è successo qualcosa, e quel qualcosa, dal momento che siamo tifosi paghiamo, ce lo dovrebbero anche dire, ok? Ciao.
1: Il Cadiz, se non sbaglio, in B spagnola ha perso nove partite in casa consecutive. È diverso, che avvenne perse 9 in casa in tutto il campionato, 9 consecutive. No, però io non bramo per quello, Quello che ci tengo io è non avere un clima che si autoalimenta di alibi. Ma non bramo per sapere, per avere una dichiarazione di italiano costretto a dire cosa è successo in quei tre mesi, quando anche lui dirà: boh, cosa vi devo dire? non riuscivamo a fare risultati, perdere aiuta a perdere e così via. No, non bramo per quel tipo di dichiarazioni, come per anni non ho bramato per le dichiarazioni di Saputo quando le cose magari non andavano benissimo, perché era evidente che non avrebbe dato nessuna spiegazione che migliorava le cose.
6: Ciao Leo, sono Massimo, ti faccio una domanda breve ma è molto semplice, spero non banale, ma secondo te rammaricarsi per il fatto che per un punto non siamo noi ad andare in conference al posto dell'Atalanta, molto probabilmente, ma è da mai goduti?
1: 3 punti.
6: O è una considerazione per quello che stiamo vedendo in queste 2 partite giusta? Ciao, grazie, però sempre forza Bologna chiaramente.
1: È estremamente soggettivo e credo che sia lecito, non è un punto, almeno al momento non è un punto, io credo che sia lecito, come è lecito dire ragazzi è così che funziona il calcio, però cioè hai 38 partite per raggiungere una certa posizione, l'hai raggiunta? No. Che tu non l'abbia raggiunta per un punto, che tu non l'abbia raggiunta per 3, che tu non l'abbia raggiunta per 5, hai avuto 38 partite. Va là che se io sono la squadra di Rimini e perdo di 2 punti con Pesaro, gara 4 che poteva portare Rimini in semifinale dei playoff di A2, e la perdo come l'ho persa quando a un minuto dalla fine ero più 4, è diverso, no? Perché me la sento in mano. Francamente il Bologna l'Europa non l'ha mai avuta in mano quest'anno, no? No, non... Anche il mio amico Matte Negri, che è molto molto incavolato per quegli errori arbitrali che ci hanno tolto punti a Firenze, punti a Genova. Ragà, avevamo 38 partite, cioè il campionato ha detto questo. A me dispiace, cioè io non ho il rammarico di ma guarda te se quella partita là, quella, perché è la stessa cosa che può dire l'Atalanta. Magari un'Atalanta non così sicura di essere settima, magari ieri non perdeva col Bologna, per dire, cioè magari faceva un altro tipo di partita, no? Quindi quel rammarico lì, io non c'ho spazio per avere quello che tu chiami rammarico. Mi dispiace non fare l'Europa, questo sì, mi dispiace. Ho il dispiacere se l'anno prossimo partiremo con un'umiltà che sfiora la modestia. Io vorrei partire con una grande arroganza l'anno prossimo, con grande egocentrismo, facendo anche dei voli pindarici, perché è così che siamo arrivati in Champions, buttandoci in quel campionato a bomba proprio e non sapendo neanche quant'era fonda la vasca. Noi facemmo così, solo così noi ci possiamo arrivare, eh? Spero che lo faremo. Anch'io il codice PIN a 4 cifre, ci scrive Daniele. Ciao, sono Marco, siamo in 4, sì, ok, Marco anche lui ha il codice PIN. Ho il codice PIN, dice Stefano. No, quindi l'amico di prima, io dico amico, poi fai quel che ti pare, però cioè io fossi in te lo metterei il codice PIN, perché ti fregano il telefono, secondo me ti hanno fregato un po' di roba. Io, cioè, è molto facile poi fregarti qualcosa, ecco, tutto lì, o fare qualcosa con il tuo telefono. Mi fermo, ragazzi, direi che ci sentiamo domani. Non ci sarà Francesca domani, perché c'è la mattina, quindi dalle 8.30 con l'ora franca. Noi ci sentiamo domani con Andrea Mottola e con Enrico Faggiano. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
10: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
6: lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa?
6: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
2: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
2: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Ciao, come stai?
15: Vado a fare un tagliandino.
14: Ok, ma stai bene?
15: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
14: Ma Levante è una carrozzeria.
15: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
14: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
15: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
16: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
17: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
16: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
2: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76, a Bologna.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
3: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
4: Oh Marco, pronto per lo stadio?
5: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
4: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
6: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
5: Davvero?
6: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
7: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
11: Eccoci qui, buon pomeriggio, ben ritrovati, 16:38, lunedì 18 maggio 2026, giorno, primo giorno della settimana, prima puntata di Pomeriggio in Rossoblù della settimana. Vi ricordo già subito in apertura, ma poi ve lo ricorderò anche ai saluti e durante la trasmissione, domani ci sarà Andy Persico invece qui a Pomodoro in rossoblù, perché con la sottoscritta ci sentiremo la mattina con l'ora franca alle 8:30 fino a mezzogiorno, solo per domani, poi da mercoledì si ritorna con il consueto palinsesto insieme a Dario Ronzulli la mattina, allora Dario, e invece per quanto mi riguarda si ritorna alle 16:30 con Pomeriggio in rosso blu. Vi aspetto tutti come sempre fino alle 18 insieme al 366 402 4022, per WhatsApp e note vocali di WhatsApp, per parlare di Bologna, della partita di ieri, la vittoria con l'Atalanta. Andremo un po' ad analizzare sia ovviamente la partita, ma il momento, il moto d'orgoglio, perché io sono molto contenta che il Bologna abbia avuto questo moto d'orgoglio di non voler finire il campionato con magari delle sconfitte, con delle partite un po' sottotono. Quindi sono molto molto contenta. Andremo ad ascoltare ovviamente anche Vincenzo Italiano in conferenza stampa, nella breve conferenza stampa che ha fatto ieri nel post partita, perché mi rendo conto che forse sono un po' rompiscatole, ecco, da certi punti di vista, ma un po' ho detto la mia anche oggi a mezzogiorno rossoblù con Manfredi. Ci sono due appuntini che volevo fare, se non altro per difendere la categoria, no? La nostra categoria. Poi non mi permetto di parlare su quello che magari può essere venuto fuori nei social, nei commenti tra tifosi, per carità, però un pochino invece la mia categoria tendo a volerla un attimo difendere, soprattutto perché comunque ne abbiamo parlato tanto, no? E spesso in alcuni momenti anche delle parole di Vincenzo Italiano, e mai ci mancherebbe, e abbiamo ovviamente parlato anche delle prestazioni della squadra, e mai per con l'intenzione di essere irrispettosi o quant'altro. Quindi dopo andremo anche a commentarle insieme. Come detto, vi aspetto al 366 402 4022. Siamo agli sgoccioli di questo campionato ora veramente, perché manca davvero l'ultimissima giornata, che sarà la partita al Dall'Ara con l'Inter, e chissà che il Bologna, preso la scia cominciata contro il Napoli di queste vittorie, di partite comunque giocate bene, perché ieri, al netto del fatto che magari ci poteva essere un Atalanta non al 100% sugli scudi, ecco, diciamo così, però lo devi sempre andare a vincere la partita con l'Atalanta, che è una squadra forte, che è una squadra con un organico sicuramente importante, e il Bologna ci è riuscito, ha giocato sinceramente meglio dell'Atalanta che abbiamo visto in campo, ha avuto anche più occasioni per per fare qualche gol in più, ma l'importante poi che sia arrivato a un certo punto il gol dell'1-0, che se non altro ci fa mettere in cascina un'altra vittoria, e con i risultati di ieri sera di Udinese-Lazio blinda, come si diceva, matematicamente l'ottavo posto, e con la vittoria dell'Inter della Coppa Italia si assicura l'ingresso in Coppa Italia a partire dagli ottavi, e non quindi con il turno nefasto, che spesso è stato nefasto, di Coppa Italia del 15 d'agosto. E quindi bene così per quanto riguarda, diciamo così, l'obiettivo ultimo che ci si era prefissati. Perché dico obiettivo ultimo? Perché è chiaro che non, ad inizio stagione non si era partiti con l'obiettivo ottavo posto, ok? L'obiettivo era quello di andare più avanti possibile in Europa League, e questo sicuramente è stato fatto, e quello di provare a rimanere comunque in zone di classifica che ti potessero dare l'Europa. Quello non è stato riuscito, non si è riusciti a prenderlo. Ma e poi nel momento in cui si è visto appunto che forse non ci si riusciva più, no, ad arrivare in determinate posizioni, se non altro l'obiettivo finale, quello su cui l'obiettivo minimo, vogliamo chiamarlo così, ecco, magari chiamiamolo anche così, era quello di ovviamente di blindare questo ottavo posto, perché avrebbe dato la possibilità e avrebbe consentito al Bologna di non giocare il turno di agosto di Coppa Italia. E ripeto, con la vittoria del Bologna sull'Atalanta alle 18 e con i risultati invece di ieri sera di Udinese e di Lazio, il Bologna si aggiudica matematicamente l'ottavo posto, e quindi la possibilità di entrare in Coppa Italia il prossimo anno a partire dagli ottavi di finale. Prima di andare anche già dai vostri messaggi, che vedo che stanno già arrivando, grazie ragazzi, 366-402-4022, vado a rileggere una brutta notizia che è arrivata nel corso di Quasi Gol, che già Leo, come è bravissimo ed è solito fare, assolutamente dato subito e ha fatto ne ha parlato e ha espresso anche i suoi ricordi, no? Lui sicuramente l'ha visto, io purtroppo ero molto piccola nell'anno in cui è stato al Bologna, l'89-90, io avevo 2 anni, quindi ahimè mi dispiace non poterne fare un ricordo più approfondito, ma non l'ho mai visto e non me lo ricordo in campo, ero, come detto, troppo piccola. Però vado a leggere la notizia: purtroppo è scomparso Giovanni Silva, come detto, al Bologna nella stagione 89-90. Le condoglianze del Bologna. Vado a leggervi il comunicato, poi assolutamente, se avete voglia anche voi di scrivere un vostro pensiero, lo leggiamo molto volentieri. È scomparso ieri a Villa Vela in Brasile all'età di 62 anni Giovanni Silva, centrocampista di regia con spiccata visione di gioco e senso del gol. Si affermò nel Vasco de Gama e fu ingaggiato dal Bologna nell'estate dell'89, dopo essersi segnalato con la selezione brasiliana alle Olimpiadi di Seul nel 88. In rossoblù giocò una sola stagione, disputando 28 partite e segnando 3 gol tra campionato e Coppa Italia. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il Bologna FC 1909, condoglianze ovviamente a cui mi aggiungo e ci aggiungiamo tutti noi della radio, davvero nel ricordo di Giovanni Silva, che sono sicura ha lasciato comunque, nonostante appunto soltanto una stagione giocata con il Bologna, ha lasciato, sono sicura, insomma un ricordo in svariati di voi e in tanti tifosi bolognesi, e quindi insomma a favore anche di chi magari si fosse messo in collegamento adesso, non avesse visto la notizia, purtroppo è scomparso ieri Giovanni Silva, ed è giusto ricordarlo. Un anno è vero soltanto al Bologna, però come detto sicuramente ha tanti ricordi. Dopo magari le chiederemo anche qualcosa a Manuel Minguzzi, se lui magari si ricorda qualcosa di più. Io purtroppo non l'ho visto giocare, non me lo ricordo nel Bologna, ero veramente piccola, avevo 2 anni, e quindi purtroppo non ho ricordi sul campo da questo punto di vista, ma mi farà ben piacere eventualmente leggere i vostri, se volete scrivermeli al 366-402-4022. Tra poco andiamo anche ad ascoltare le parole invece di Vincenzo Italiano, ritornando anche sul campo e sull'attualità ieri nel post partita, dopo l'1-0 del Bologna sull'Atalanta con gol di Orsolini, che fa sempre piacere, soprattutto quest'anno dopo che ha passato un periodo di magra importante, no? E che gli ha creato non poche difficoltà. Il buon Orso, ma ieri subentrato, non era titolare, subentrato, è riuscito comunque a trovare la zampata vincente, sbucando da dietro in un'azione, e siamo molto molto contenti. Un po' di messaggi al 366-402-4022. Ecco proprio Andrea da Castenaso che dice: che dispiacere sentire della morte di Giovanni. Io ai tempi comprai anche la sciarpa con scritto sopra, sì, c'era lo slogan "I testimoni di Giovanni", memorabile, rimarrà sempre quel gol a Firenze da centrocampo, ricorda Andrea da Castenaso. Sì, infatti ne parlava anche Leo prima, insomma. Sono contenta anche per di leggere quei ricordi che potete avere voi, perché io purtroppo pochi ne ho, nessuno, ahimè, ne ho. Ne ho sentito soltanto parlare, ovviamente, raccontare in certe dai miei, dai tifosi più grandi, ma io ero veramente molto piccola, non posso ricordarmelo. Forza Geo, dice da Luca, mandando la foto di un giovane calciatore, Giovanni, con la maglia del Bologna, se non sbaglio questa è quella, la maglia del Bologna. Andiamo anche un po' sui messaggi, ovviamente, dell'attualità, li leggo sempre, se me li volete scrivere ovviamente siamo qua apposta. Buongiorno Francesca, il mio più grande rimpianto della stagione è non sentirti domani alle 7 al posto di Emilio, ma invece guarda, io sono molto molto felice che domani al posto di Emilio, invece di esserci io, che mi sarei dovuta svegliare probabilmente alle 4 del mattino in stato confusionale, ci sia invece il buon Dario Ronzulli a fare la rassegna stampa e a tenervi compagnia con tempo perso domani fino alle 8:30, e poi subentrerò io alle 8:30 con l'ora franca. Poi ripeto, da mercoledì si ritorna assolutamente con il nostro palinsesto consueto, e quindi con Emilio Marrese insieme con tempo perso dalle 7 alle 8:30, dalle 8:30 a mezzogiorno Dario Ronzulli con l'ora Dario, e via via tutta la programmazione. La sottoscritta tornerà al pomeriggio alle 16:30, ma domani c'è questo piccolo cambiamento, quindi ci terremo compagnia, cercherete di tenermi sveglia, anche voi che sapete tutti i miei problemi dal punto di vista dello svegliarsi presto, per quanto mi riguarda ho sempre avuto grandissime difficoltà. Altri messaggi: 366-402-4022. Ciao Francesca, bella vittoria, com'è andata la stagione? Almeno si è mantenuto l'ottavo posto, ho rivisto l'intervista a Chimi, Pessina, cioè a Pessina, ok, è un grande anche se era molto emozionato, dice Stefano da Imola. Te la sei andata a riguardare quella dopo Napoli, sì. E poi Castro ha sbagliato un bel rigore in movimento, dice Stefano. Sì, peccato, Castro non è riuscito a segnare, un po' secco in questo momento, però insomma un giocatore assolutamente di grande valore. Vedremo anche quale eventualmente sarà sarà il destino, no? Anche di certi calciatori poi nel mercato estivo, in tutto quello che sarà quest'estate, ne avremo da parlare, ovviamente, assolutamente, quindi bene, bene così, assolutamente. Ancora messaggi al 366-402-4022, poi tra poco andiamo, come detto, ad ascoltare anche le parole di Italiano, la breve conferenza stampa di ieri dopo nel post partita. Qualche altro messaggio però mi fa piacere leggerlo. Lele, un altro ricordo di Giovanni, dice: io ero a fare il militare in quell'anno a Viterbo al CAR dell'Aeronautica, quella sera Giovanni mi fece godere, se si può dire, ma certo, fu una serata speciale nonostante il contesto. Condoglianze alla famiglia e ciao da Lele. Grazie Lele anche per il tuo ricordo di quegli anni che ci arriva. Andiamo a risentire quelle che sono state le parole di Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa nel post partita, alla fine del match tra Atalanta e Bologna, vinto dal Bologna per 1-0, con una partita sicuramente gagliarda. Poi rientriamo ovviamente in studio con i vostri messaggi, con i nostri commenti e con le nostre considerazioni.
12: Volevo chiedere innanzitutto se siete soddisfatti di aver ottenuto comunque questa vittoria per chiudere, diciamo così, la stagione, e poi se avete già parlato con la società per il suo futuro.
13: Ma soddisfatti sicuramente, perché alla vigilia di questo trittico di partite Napoli, Atalanta e Inter, temevamo davvero di faticare, invece siamo reduci dalla vittoria di Napoli, da quella di oggi, davvero con prestazioni di grande qualità, ed è chiaro che nel momento in cui puoi recuperare le energie, preparare le partite, qualcosa di diverso riesci a proporre. Siamo contenti di questi 6 punti, di questa vittoria di oggi, e per il futuro mi vedrò come è successo lo scorso anno con la società e programmeremo e vedremo il da farsi. Sarà una stagione dove non avremo le coppe, e le due precedenti invece sono state stagioni programmate per l'Europa, per il triplice impegno settimanale, addirittura 4 impegni, perché abbiamo avuto anche la Supercoppa, quindi vedremo come programmare.
14: Filippo.
15: Ciao Vincenzo, e complimenti, perché stavano già partendo le voci, squadre in ciabatte, vacanza, tutte queste cose molto molto antipatiche che secondo me non meritavate.
13: Irrispettose.
15: Esatto, che non meritavate e non meritavi. Molto irrispettose.
13: Molto.
15: Lo dico io, poi magari adesso ci vai dietro anche te.
13: Lo ripeto io.
15: La sensazione però che questo gruppo, questa squadra, voi, te, siete ancora un gruppo molto, molto unito, che ha tanto da dare ancora al futuro del Bologna. Mi ricordo che a Valles avevi detto: attenzione, perché quest'anno, io me lo ricordo bene, c'ero, l'hai detto.
13: È complicato.
15: Esatto, è molto complicato. È bastato togliere qualche impegno in più per rivedere la forma fisica, l'intelligenza tattica. È bastato togliere questo, o sei un po' arrabbiato perché questa squadra fuori casa da Champions, in casa invece un pochino balbettante? Ci puoi spiegare perché è così bipolare?
13: Perché? Perché mi riallaccio a quello che hai detto prima e quello che avevamo detto all'inizio dell'anno. Conoscevo il giovedì domenica, è molto molto pericoloso, non complicato, pericoloso. Ti fa perdere giocatori, non ti dà tempo di recuperare, e gli impegni ravvicinati devi avere veramente una capacità, un'alta capacità di preparare tutto in pochissimo tempo. E forse adesso che abbiamo la settimana tipo, il recupero di tanti giocatori, il poter preparare sotto l'aspetto strategico le partite, allenarsi, forse stiamo migliorando rispetto a quel periodo dove facevamo molta molta fatica. Per me la conferma di questo, purtroppo non la volevo, ma è andata così, perdendo molti punti in casa, situazione un po' anomala, perché lo scorso anno eravamo veramente blindatissimi al Dall'Ara, nessuno riusciva, a parte l'ultima partita, e col Verona 2 partite in casa abbiamo perso lo scorso anno, si è ribaltato tutto, fuori siamo imbattibili, in casa purtroppo prestiamo forse troppo il fianco, abbiamo prestato per tutto l'anno e non siamo riusciti a tenere il passo con quelle davanti in campionato. Dispiace, perché c'è stato un momento dove credevamo di tenere il passo in tutte le competizioni, siamo arrivati nei quarti di Europa, siamo usciti forse un po' delusi dal fatto che potevamo anche andare avanti, ma abbiamo trovato sulla nostra strada la più forte, secondo me, la Aston Villa. E secondo me, però, dopo un cammino entusiasmante, ne siamo usciti a testa alta. Dispiace, perché alla fine avete visto, i valori ci sono, il fatto che qualcuno abbia detto questo che mi hai adesso citato te, mi dispiace, perché conoscendo me, conoscendo Ferguson, Freuler, Castro, Skorupski, Orsolini, De Silvestri, abbiamo sempre, e loro prima di me, dimostrato di essere persone che prima di non sudare la maglia ce ne vuole, e abbiamo dimostrato con queste 2 partite di che pasta siamo fatti, e di questo ne sono contentissimo.
11: E ne sono contentissima anch'io, ci mancherebbe, perché io l'ho visto proprio come un moto d'orgoglio da parte della squadra, dei ragazzi, di chi scendeva in campo, di Vincenzo Italiano stesso, che non ci stavano, no? A sentire magari quelle critiche, a sentire il fatto che ci fosse una percezione all'esterno magari appunto di una squadra che era un po' spompata, e quindi aveva, diciamo così, finito anzitempo la benzina prima della della fine del campionato. C'è stata una reazione, un moto d'orgoglio che ha fatto sì rivedere la vittoria contro il Napoli, la vittoria contro l'Atalanta. Io ne sono assolutamente ben felice. L'unica cosa che mi permetto di dire in difesa mia e della categoria, perché poi ripeto, io non parlo per quello che si può leggere eventualmente nei commenti, nei post su Facebook, ragazzi, i social, io me ne tengo alla larga da questo punto di vista, perché a volte i social veramente fanno uscire il peggio delle persone, sembra che tutto sia lecito e tutto sia dicibile, no? nei social, e così non è, e quindi non mi permetto di andare a parlare anche per chi eventualmente ha fatto commenti, ha parlato in un certo modo sui social. Faccio commenti per quanto mi riguarda, siccome sicuramente sono stata una di quelle che nelle partite, dopo la partita con la Juve, dopo la partita con la Roma, dopo la partita col Cagliari, sono stata sicuramente una di quelle persone che si è chiesta, ha visto, che ha esternato la percezione che mi dava quella squadra in quel momento, cioè di una squadra che dopo l'uscita contro l'Aston Villa e la fine quindi del percorso europeo, vedeva una squadra spompata, vedeva una squadra che forse percepivo potesse aver, diciamo così, mollato un poco prima della fine effettiva del campionato, perché non ne aveva più forse così tanto per formare in una certa maniera. Ma ci tengo tantissimo a dire che le analisi che poi si sono fatte da questo punto di vista da parte nostra, in particolar modo da parte mia, assolutamente non erano per essere irrispettosi della squadra, per accusare i giocatori piuttosto che Vincenzo Italiano che non gli importasse delle altre partite di campionato. Assolutamente no, non abbiamo mai detto una cosa del genere e mai la diremo, ci mancherebbe, anzi l'abbiamo detto tante volte che non era neanche questione di non impegno, no, in campo, ma che si vedeva che i ragazzi in campo in quelle tre partite comunque ci stavano cercando di mettere tutto quello che potevano. Purtroppo in quel momento lì mi pareva che quello che poteva, tutto quello che potevano mettere, erano un po' delle batterie scariche, delle pile scariche, e questo mi faceva dispiacere, mi dispiaceva, perché il timore di poter vedere proprio per delle pile scariche un finale di campionato tutto in una certa maniera, è chiaro che è venuto in mente, e credo che faccia parte del gioco, faccia parte del calcio, faccia parte di tutte quelle che sono le componenti del calcio, quindi le squadre, gli allenatori, la stampa, i media, eccetera eccetera, anche mettere in conto che nel momento in cui c'è qualcosa che magari non sta riuscendo bene, si possa, nell'analisi che si fa, no, delle singole partite, delle singole prestazioni, anche andare a fare una critica. Attenzione, la critica a volte, non sempre, deve essere fatta in un certo modo certamente, ma a volte la critica è proprio anche qualcosa di costruttivo, e questo l'avevo detto anche oggi a Mezzogiorno Rossoblù con Manfredi, cioè magari, e io dico, e questo io lo reputo un lato assolutamente positivo da parte della squadra del Bologna e di Vincenzo Italiano, magari in un certo momento, quando tu, Bologna, senti, no, magari la critica per alcune partite, senti alcune critiche per alcune partite, è lì che magari ti scatta qualcosa e dice: ma assolutamente no, stanno sbagliando, questa critica è sbagliata, adesso gli dimostro io sul campo che non è assolutamente così. Ed è quello che è avvenuto, perché il Bologna assolutamente poi con il Napoli ha rimesso in campo tutta quella grinta, quella voglia di vincere con cui ha dimostrato che non era assolutamente vero che avesse mollato anzitempo il campionato. E quindi io la vedo come una cosa estremamente positiva, no? Il moto d'orgoglio che ti viene fuori. Credo sia anche il principio un po' delle partite, del calcio, dei momenti. Quindi per questo sono molto contenta. Dall'altra parte, in difesa mia, appunto, della categoria, nessuno ha mai voluto essere, ci mancherebbe, irrispettoso verso giocatori o allenatori. Si faceva semplicemente l'analisi, partita per partita, di quello che si andava a vedere in campo e della percezione che veniva fuori, che ahimè in quelle tre partite non poteva essere positiva. Tutto qua. Stanno arrivando ancora i vostri messaggi, vi ringrazio. 366-402-4022, li andiamo a leggere tra pochissimo, ma continuiamo con i nostri commenti e le nostre analisi anche con Manuel Minguzzi subito dopo la pausa, tra poco.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 17 e un minuto.
14: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
21: Quattro azzurri nei primi 16. L'aggiornamento delle classifiche mondiali conferma il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora su Alcaraz. Undicesimo Musetti, dodicesimo Cobolli, sedicesimo Darderi. Senza soluzione di continuità scattate le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, e al torneo di Ginevra stasera primo turno per Brancaccio e Sonego. Calcio, l'ultima di Serie A vedrà in contemporanea i 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta a salvezza. Alle 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Basket, stasera gara 2 dei quarti playoff scudetto. Alle 20 Brescia Trieste, Giuliani in vantaggio 1-0. Alle 20:45 Milano Reggio Emilia, padroni di casa vittoriosi nella prima. Seconda giornata di riposo al Giro d'Italia, domani decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa. 42 i chilometri da Viareggio a Massa, in maglia rosa c'è il portoghese Eolà. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
14: Nettuno Bologna 1.
22: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets, oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio, montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
23: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
24: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
23: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
23: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
26: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
27: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
26: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
27: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
26: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
27: Info su Volkswagen.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 17.04, rieccoci in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, 366 402 402.

0: ovviamente andiamo a fare tutte le analisi del caso. E parto dal discorso che ho fatto in chiusura del blocco precedente. Dopo aver fatto sentire le parole di Italiano, mi sono permessa di difendere un attimo me stessa e forse anche un po' la mia categoria, ma parlo per me stessa io, perché poi non posso parlare per le altre persone. Perché quando si parla di critiche, di parole irrispettose, mi sento un po' presa in causa, diciamo così, perché mai una mia analisi, una mia critica ha voluto essere minimamente irrispettosa verso squadra o verso l'allenatore, e ci tengo a precisarlo. Semplicemente ho spiegato che, ripeto, rispetto a quello che ho analizzato io e detto io in questi giorni, che nelle tre partite di Juventus, Roma e Cagliari, quello che si era percepito era di una squadra non che non si impegnasse in campo, ci mancherebbe, ma che avesse le pile scariche e che quindi forse non ce la facesse più, non ne avesse più così tanta un po' prima della fine effettiva del campionato. E giustamente, magari credo che sia anche normale, quando come in ogni lavoro, in ogni ambito, avere una qualche critica. Che, attenzione, per me può essere, secondo me magari lo è stata, anche un po' costruttiva nel farti venire fuori il moto d'orgoglio, il famoso moto d'orgoglio che io trovo positivissimo, di dire: col cavolo che è così, vi faccio vedere io che non avete ragione in quello che avete analizzato finora e ve lo dimostro sul campo, che è quello che è successo poi in queste ultime due partite del Bologna. Io ho letto prima un messaggio, Luca, che dice: con rispetto, secondo me non erano critiche costruttive ma sentenze. Ora, io mi sono permessa di dirgli che se si riferisce a quello che ho parlato io, di cui ho parlato anche con te, Emanuele, evidentemente non ha minimamente ascoltato bene quello che abbiamo detto, perché non abbiamo mai sparato sentenze. Se poi si riferisce a eventuali commenti o post di tifosi sui social, noi non rispondiamo di quello che succede sui social, anche perché i social sono una roba, ragazzi, da cui io mi tengo ben alla larga da questo punto di vista, quindi non rispondiamo per quello. Ma per quanto riguarda la sottoscritta, non sono mai state sentenze.
1: Ma guarda, io non riesco poi a capire esattamente cosa dia fastidio, nel senso che non si può poi sempre vedere allo stesso modo nella vita, nello sport, nelle cose, mamma mia, se diciamo tutti la stessa cosa, uno pensa per tutti,
0: sì, sono d'accordo.
1: Ognuno ha la sua testa, vede le cose in modo suo, c'è chi questa stagione l'ha apprezzata, c'è chi l'ha apprezzata un po' di meno. Bologna resta comunque sempre un ambiente mega tranquillo.
0: Assolutamente, sì.
1: Praticamente non succede nulla, ma questo lo dico perché quest'autunno, in una chat nostra, qualche amico mi postava sempre qualche opinionista di Firenze nel momento acuto della crisi della Fiorentina. Ragazzi, se quelle robe lì fossero state dette qui, apriti cielo, allora veramente una critica, ma non dura di più. Poi ce n'è uno in particolare che proprio va giù peso, ma peso forte, e qui quella roba lì non succede, al massimo i social non possiamo prendere in considerazione i social,
0: esatto.
1: Delle persone che sparano delle robe così, insomma, che tanto oggi i social autorizza più o meno tutti,
0: che non dovrebbe essere qualcosa, così, perché non è che sui social non c'è legge, ragazzi, io ve lo dico, esatto. Poi a vostro rischio e pericolo, però insomma
1: io vedo una critica a Bologna, insomma, sì, dai, si dibatte un po' su alcune cose, ma sempre dentro al recinto di qualcuno è sempre un po' più contento, qualcun altro è un po' meno, perché insomma aveva visto un Bologna in crescita nelle annate precedenti, quest'anno in campionato c'è stato un calo, quindi è un po' meno contento, ma non succede niente di che, ragazzi, non c'è la gente per strada che va a contestare, o che c'è stata una partita con qualche fischio allo stadio, va bene, ok, succede di rado,
0: infatti il punto è proprio questo, Manuel, cioè che Bologna, ed è la bellezza forse anche di questa piazza, è che è sempre stata comunque una piazza, soprattutto negli ultimi anni, in cui in realtà si lavora bene anche nel momento magari di difficoltà, o meglio, mi sembra che sia sempre stata una piazza in cui si lavori meglio magari di altre anche nel momento di difficoltà, ma perché siamo fatti così. Poi è chiaro che non si può pretendere che come hai detto tu, che ci sia sempre lo stesso pensiero per tutti, ognuno sarà magari più contento dei traguardi raggiunti, alcuni saranno meno contenti, vorrebbero di più, ma meno male che c'è la differenza di pensiero, e se c'è una cosa che non metterà mai d'accordo nessuno è il calcio.
1: Ma a parte che un po' tutte le cose non ci mettono d'accordo, perché insomma, se tu scrivi una roba sui social anche fuori dal calcio,

0: calcio, auguri.
1: Sì, cioè, è vero.
0: Su alcune cose ho anche smesso perché non ne vale la pena. Il calcio un po' mi diletto anche per fare, insomma, per lavoro.
1: Sì, certo.
0: Dopo la partita del Bologna faccio un breve commento anche sui social, però niente di che. E quindi, però, insomma, cioè, questa è una stagione che in maniera naturale ha portato un po' il tifoso a dividersi.
1: È stata divisiva perché, questa stagione, possiamo dirlo, sì, che non è né positivo né negativo, ma è stata semplicemente divisiva nelle opinioni.
0: Ma non c'è niente di male, anche perché poi è uno stimolo da una parte e dall'altra, no?
1: Sono d'accordo.
0: Poi non è che il Bologna agisca sulla base di quello che dicono i tifosi, certo. Quindi per carità, saputo c'è la sua strategia e quella porterà certamente avanti, non è quello un problema, però è comunque un modo anche per fare un po' di bar sport, insomma, sul calcio, è anche un tema leggero, non c'è bisogno sempre di ingastrirsi, quindi è normale che a fronte di una competizione fatta bene, cioè l'Europa League, e due fatte, una per me fatta male, la Coppa Italia.
1: Sì,
0: l'altra,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì.
0: Per me deludente il campionato, nel senso che anche su deludente vedo che sui social si è scatenata una roba.
1: Beh, per qualcuno deludente. Può essere deludente, anche perché io lo dicevo prima, Manuel, ad inizio stagione, seppur è vero, Italiano l'aveva detto da inizio stagione, che la stagione con quattro impegni, poi si continua a dire quattro, due di questi non possono essere paragonabili come durata e quantità di partite agli altri due, e mi riferisco a Coppa Italia e Supercoppa, però l'aveva detto che questa stagione sarebbe stata comunque una stagione più complicata magari delle altre, quindi ok, però dall'altra parte può essere anche stata deludente, perché ad inizio stagione sicuramente il primo obiettivo non era quello di arrivare ottavi in classifica, il primo obiettivo era quello di andare quanto più avanti possibile nelle coppe europee, e diciamo che quello più o meno è stato raggiunto, e quello possibilmente magari di rientrare nuovamente in una qualsiasi coppa europea, anche la Conference League. Questo obiettivo non è stato raggiunto, quindi da questo punto di vista io posso anche capire per chi ha detto da questo punto di vista qua mi è dispiaciuto, e quindi per me il campionato è stato un po' più deludente. Poi bene che con le ultime vittorie e le ultime prestazioni, se non altro, abbiamo blindato quel famoso ottavo posto, obiettivo minimo, diciamo così, che è venuto fuori nel momento in cui si è visto che abbiamo perso dei punti per strada, che magari qualcosa di più non si poteva fare. Non lo so, dimmi anche tu.
0: Ma guarda, per me la stagione è abbastanza semplice da analizzare, devo dire la verità. L'Europa League nessuno ha mai messo in discussione il fatto che sia stata fatta con orgoglio, fatta bene, poi dopo a volte ci si mette anche un po' la sfortuna perché finisci nel tabellone sbagliato, quello più difficile, magari mi tengo sempre il dubbio che magari qualche punto in più nella fase a girone, soprattutto la partita col Celtic, poteva darti la possibilità di andare dall'altra parte, però c'è anche la sfortuna, e vabbè, però è stata fatta bene, dai,
1: sì,
0: hai perso contro
1: una
0: squadra di Champions League, non c'è molto da dire.
1: Sì.
0: La Coppa Italia per me è stata fatta male, perché ha rischiato subito di uscire col Parma, e quindi di essere eliminato da detentore del trofeo, e ha incontrato una Lazio che non va oggi rivalutata perché è arrivata in finale. Cioè, la Lazio è arrivata in finale perché ha incontrato un Bologna non pimpante e l'Atalanta non pimpante, perché quella era una porzione di tabellone molto aperta. Infatti la Lazio, appena ha incontrato due formazioni un po' più in forma, ha preso degli scappellotti, ha preso 5 gol dall'Inter in due partite, ha perso il derby, e l'Atalanta mi ha visto anche ieri, è arrivata anche lei un po' col fiato corto,
1: certo.
0: Quindi non so se alla fine la mancanza di qualche obiettivo superiore alla Conference League ha fatto staccare un po' anche a loro la spina, però la Lazio ha sfruttato questo, quindi non è da rivalutare la forza della Lazio, che infatti arriva dietro di noi in campionato. È stata una coincidenza incontrare Bologna-Atalanta in un momento non florido per entrambe. Il campionato, sì, io mi sono permesso di dire deludente, nel senso che deludente, vabbè, adesso non ho studiato latino, ho fatto una ricerca, viene da deludere. Ludere è gioco, significa uscire un po' dal gioco, nel senso andare un po' sotto le aspettative.
1: Questo un po' il campionato, permettetemi, è successo.
0: Non mi sembra di dire niente di che, nel senso che l'anno scorso, fino a due partite dalla fine, eri ancora in corsa per la Champions League, facciamo due e mezzo perché facciamo il Milan-Bologna, terz'ultima di campionato. campionato prima della finale di Coppa Italia.
1: E poi lì
0: ancora...
1: sì che hai avuto delle energie mentali che effettivamente tolte dall'impegno, non tanto l'impegno quantitativo, ma quello che voleva dire andare a giocare, andare a giocarsi con la finale.
0: Esatto, esatto. Con la differenza che l'anno scorso sei rimasto appunto in corsa per la Champions fino a poche giornate dalla fine, hai fatto 62 in un campionato che ha avuto una quota abbastanza alta e sei arrivato nono. Quest'anno potevi arrivare settimo con meno di 62 e sei uscito dal giro buono abbastanza presto, perché poi da gennaio in avanti soprattutto noi abbiamo cominciato a leggere un po' la targa dell'Atalanta e siamo sempre rimasti lì in quell'ottava posizione senza però mai realmente prenderci proprio quella chance di superare l'Atalanta, perché siamo sempre stati 8, 7, 6 punti. Abbiamo sprecato il calo primaverile dell'Atalanta per provare a tornare in Conference. Da questo punto di vista io mi sono permesso di dire deludente, perché siamo un po' usciti dal gioco per quelle che erano le mie aspettative, poi magari sbagliate le mie, non sto mica dicendo niente. Pensavo che Bologna potesse rimanere nell'otto delle squadre di vertice un po' di più rispetto poi ad uscire un po' troppo presto in inverno. Poi dopo ecco, un'ultima cosa mi permetto di dirla, mi è piaciuto molto il fatto che il Bologna rispetto al passato abbia trovato un colpo di coda e quindi reso un po' più dolce il finale. Sì. Però va anche contestualizzato un po' quello che è successo, cioè abbiamo incontrato un'Atalanta non esattamente allo stesso livello di quella di qualche mese fa che ci sconfisse in casa.
1: Vero.
0: Abbiamo incontrato un Napoli un pelo addormentato, anche
1: se non altro per il primo tempo. Sì, esatto,
0: sì, è arrivata a fine stagione che comunque aveva già un po' la certezza della Champions League non potendo vincere il campionato. E comunque quello che ci tengo io a dire è: prendiamo ovviamente quello che di buono ci ha detto questa stagione, ma non utilizziamo queste due vittorie per, diciamo, cancellare con un colpo di spugna poi le cose che non sono andate bene.
1: Certo,
0: non vorrei
1: sono
0: che
1: d'accordo.
0: Poi queste due partite qua ci facessero dire a tutti: ah, visto che poi alla fine si è andato a quarto posto.
1: No,
0: secondo
1: esatto.
0: me in estate col mercato si può migliorare molto, ecco.
1: Guarda, sono molto d'accordo da questo punto di vista sulla tua analisi, cioè sono molto contenta che, come ho detto prima, il Bologna abbia avuto questo moto d'orgoglio, chiamiamolo come vuoi, questa ripresa, no, tra Napoli e Atalanta, sicuramente anche magari un po' complice effettivamente le due squadre che magari non erano all'apice di forma come potevano essere precedentemente, ma comunque una partita la devi andare a vincere. Il Bologna è andato a vincerle entrambe, sia quella con il Napoli che quella con l'Atalanta. Queste due vittorie e magari arriva anche la terza nell'ultima di campionato contro l'Inter, già scudettata, già fatto tutto con la Coppa Italia in tasca, magari riusciamo anche a vincere anche l'ultima in casa, non sarebbe male, perché non lo escludo. Però esatto, queste partite qua non cancellano effettivamente nel mezzo quelle che sono state obiettivamente delle difficoltà che ci sono state, qualcosa che in alcuni momenti non è andata come doveva andare, che ci ha fatto perdere dei punti per strada, questo sì.
0: Ah, guarda, fra, io sono convinto che, cioè, e questo è un discorso che so essere sempre molto delicato, che poi si parla comunque di investimenti, mm-hmm. si va sempre un po' a parlare volgarmente di soldi, però credo che mai come quest'anno il Bologna abbia un margine di manovra importante sul mercato in uscita per provare a tenere, chiamiamoli, top player. E siccome ci sono diverse seconde linee da cedere, alcune obbligatoriamente come Fabian, altre perché sono arrivate a fine ciclo e comunque hanno dato poco, come può essere Dallinga, come può essere un Dominguez che se rimane italiano non vedo come possa rimanere perché non giocherebbe mai, altri purtroppo, insomma, io non lo cederei mai, ma la situazione contrattuale un po' ci obbliga.
1: Certo.
0: Con il QB ci potrebbe essere anche un ragionamento su Cambiaghi, che non è una primissima scelta, però sai, a fronte di un'offerta importante, se uno mi chiede sacrifichiamo Cambiaghi che magari riusciamo a tenere Rowe, io direi di sì.
1: Sono d'accordo anch'io.
0: Però nel complesso ci sono comunque dei ruoli, soprattutto a centrocampo, dove ci può essere una piccola grande rifondazione che per me può dare molto potenziale al Bologna prossimo anno, se la società, come ha dimostrato di fare con Sartori e Di Vaio, è capace di lavorare bene sul mercato e anche sorretta, insomma, dalla proprietà con qualche piccolo sforzo. Poi io sono il primo a dire che non possiamo comprare giocatori da 60, ah no, 50, certo. 40 sì, milioni, sì. Però sai, se tu il prossimo anno ti ripresenti al via, innanzitutto confermando il tuo tridente titolare più Orsolini, beh, innanzitutto mandi un bel messaggio, poi dopo, agendo sulle seconde linee, per me potresti anche provare a rifondare gli altri reparti che avrebbero bisogno di qualche ritocco, e se tu lavori bene lì puoi fare una signora squadra.
1: Sono molto d'accordo, e l'anno prossimo abbiamo solo il campionato, con ovviamente la Coppa Italia, che però sappiamo sono meno partite, ma comunque hai un'ottima possibilità di fare molto bene per me l'anno prossimo. Sono molto fiduciosa da questo punto di vista. Manuel, qualche minuto di pausa, tantissimi sì. messaggi, ancora tante considerazioni, a tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
4: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
5: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
4: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
5: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
4: Sai cosa resta mio? La bolletta.
6: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
8: Ma dai, è immortale!
7: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
8: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
8: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Via! So!
18: Ah, così non ci riuscirai mai.
17: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
18: Con un po' di sale sulla coda?
17: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
19: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: soffrono.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio 17:25, sempre collegati con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Di nuovo ben ritrovato Manuel.
0: Ciao Fra.
1: Tanto in questi messaggi succedono cose strane. Io non so, ragazzi, il vostro T9 su cose tarato, eccetera, perché è arrivato un messaggio con scritto: il marito è nostro, sono nostro, forza Bologna. Molto bene. Molto bene, amico, credo che il tuo T9 sia andato un attimo in tilt, quindi te lo segnalo, ma mi hai fatto sorridere, devo essere.
0: Sembra una trama di una soap opera.
1: Sì, sì, sì, una di quelle argentine, sai, quelle spagnole. Sì, sì, sì, assolutamente sì. Guarda, ti vado a leggere il messaggio del potente Barilla che ho letto in preview, diciamo così, in pausa, e devo dire la verità che mi trova assolutamente d'accordo praticamente su tutto. Dice: buongiorno Francesca e Manuel, la verità è che non esiste una verità assoluta, ma hanno ragione un po' tutti nella misura in cui la narrazione gli conviene. Mister e squadra per salvaguardare la propria professionalità, che non è assolutamente in discussione. Parte del tifo, quella che vive magari ancora nel passato, è soddisfatta pensando a dove eravamo una volta. L'altra parte del tifo, quella che invece ha preso coscienza del potenziale attuale messo a disposizione dalla società, vede l'ottavo posto, condito da 9 sconfitte casalinghe, come un'occasione persa quasi inspiegabilmente per tornare in Europa. Sono molto d'accordo con questo messaggio del potente Barilla.
0: Sì, intanto lo saluto calorosamente,
1: ecco.
0: Il mitico potente, grande amico di Fantacalcio.
1: Come sei messo al Fantacalcio a proposito?
0: Ma allora, quest'anno sono andato abbastanza bene, sono arrivato terzo, proprio nel suo, quello che organizza il potente, nell'altro un po' meno, però insomma a metà classifica più o meno, dai, ci siamo cavati.
1: Bravo Manuel, pensavo peggio.
0: Sì, sono state andate peggio. No, sono d'accordo nel senso che e poi questo è un po' il bello, nel senso che andare anche a confrontarsi su diverse posizioni, anche sulla base di quello che uno ritiene sia soddisfacente o meno. Adesso, che so, ci sarà quello che è stato a Fanful che dirà: siccome eravamo in Serie C, baciatevi i gomiti. C'è quello che invece, avendo vinto la Coppa Italia, avendo fatto la Champions League, essendo arrivato quinto, dice: beh, perché non continuiamo, insomma, visto che siamo, mi sembra tutto abbastanza normale. Io credo che il Bologna dall'arrivo di Sartori abbia cambiato marcia sia sul campo ma anche a livello di bilanci, perché comunque sì, prima si staccavano dei meno 20, meno 30, meno 40 fine anno.
1: Sì, sì, è vero.
0: Quindi Sartori ha dato risultati e plusvalenze, non credo che Saputo si possa lamentare di questo. Adesso che siamo entrati in un certo giro, mi piacerebbe rimanerci, ma non perché io vada a sovrastimare il Bologna, perché vedo che c'è la possibilità,
1: che c'è
0: di
1: la
0: farlo,
1: che c'è il potenziale. Esatto.
0: Beh, certo,
1: esatto,
0: assolutamente,
1: esatto,
0: sì.
1: Assolutamente.
0: Poi non sto dicendo che sia facile.
1: No, ci mancherebbe.
0: Sono anche un po' aumentate le concorrenti, però non è più quel calcio di 30 anni fa, dove sapevi benissimo che le prime 4-5 erano imbattibili. Anche per insomma qualche vicenda extracampo a volte,
1: sì, sì, sì, sì.
0: E la chiudiamo qua, però c'era un divario, cioè c'erano dei campioni veri in Serie A. Oggi direi insomma la stagione ci dice, ma in sostanza un po' tutte le ultime, che c'è una squadra che tendenzialmente domina e vince il campionato, al massimo un duello per il tricolore,
1: sì.
0: Poi dopo le altre, ragazzi, non c'è niente di imbattibile, cioè la Juve quest'anno ha fatto dei disastri più o meno qua e là.
1: Guarda, l'ha detto
0: il
1: prima
0: Milan è crollato nel finale, cioè,
1: l'ha detto prima anche bene Leo. esatto. Cioè, se prima, se una volta in questo calcio c'erano effettivamente le big che erano praticamente inarrivabili, ora è chiaro che anche oggi su determinate squadre ci sono delle differenze di bacino d'utenza, di bilanci, di soldi, che rimangono quelle differenze, quindi non stiamo mettendo in discussione questo. Ma anche le big oggi, vedi proprio esatto la Juve che disastri sta facendo, sono diventate attaccabili. Quindi determinate posizioni in classifica, se si lavora bene, il Bologna ha dimostrato che in questi anni sta lavorando bene, e sono diventate attaccabili. Quindi per quello io capisco, capito chi anche dice siamo cresciuti, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo vissuto oltretutto 2 anni emozionanti, continuiamo a provarci.
0: Ma sì, anche perché poi questa stagione, adesso non è che il Bologna può vincere tutte le partite.
1: Ma no, certo, ma certo.
0: Però ne abbiamo perso un po' troppe, siamo a 14. Sì. Cioè, mi viene semplicemente da pensare a qualche partita casalinga contro le piccole, piccolissime. Cioè, sono tutti quei punti che oggi ti rimettevano un po' lì, non dico in zona Champions, ma eri tranquillo in zona Europa, tranquillo, insomma, eri in corsa per l'Europa League o comunque avevi la Conference assicurata, no? Quindi io credo che nonostante questa fatica del giovedì domenica, che per carità non sono io qui a negare, però non possiamo poi ridurre tutto a quello. Beh, però credo che una squadra come Bologna, che tra l'altro fa anche tanto turnover, la Cremonese, il Verona, il
1: potesse
0: Cagliari,
1: sì,
0: il Parma, potesse battere, insomma, quantomeno non perdere alcune partite.
1: Allora, l'altro messaggio che invece scrive l'amico di il marito è nostro, sono nostro, forza Bologna. Prima scrive un altro messaggio che capisco un po' di più. Vado a leggerlo. Sono Sandro da San Giovanni, in Persiceto. Perché dare sempre demeriti agli altri e non meriti a noi, se invece il Bologna ha messo in queste 2 partite una tattica con i giocatori buoni che hanno schiacciato gli avversari? No, ma nessuno dà demeriti al Bologna, anzi più demeriti alle altre squadre più che meriti al Bologna. Il Bologna queste 2 partite le ha giocate sicuramente con un piglio diverso rispetto a quella al Bologna che abbiamo visto in campo con Juve, Roma e Cagliari, questo assolutamente sì. E se non avesse messo in campo quel piglio lì, quella voglia lì, quella prestazione lì, sicuramente sarebbero finite esattamente come Juve, Roma e Cagliari. Poi credo che sia anche parte della narrazione vera parlare comunque di un Napoli, di un Atalanta che sicuramente non erano all'apice del 1000 per 1000 come magari potevano essere qualche mese fa.
0: Ma ragazzi, cioè dentro una partita ci sono sempre dei meriti di una squadra e dei demeriti di un'altra.
1: Se no, non ci sarebbe mai un vincitore, mai uno sconfitto.
0: E poi i campionati li potremmo stilare semplicemente guardando Transfermarkt.
1: Sì, esatto.
0: Prendiamo lì la squadra che vale di più la mettiamo prima, la squadra che vale di meno la mettiamo ultima, nel mezzo facciamo una posizione di classifica così. Cioè, abbiamo passato mesi a dire ma il Bologna vale l'ottavo posto e quindi è giusto che stia ottavo. Allora se vale l'ottavo posto non può neanche battere Napoli e Atalanta. Abbiamo detto ma in finale di Supercoppa abbiamo incontrato un Napoli imbattibile e poi invece abbiamo battuto l'altro la settimana scorsa. Cioè, ci sono dei momenti dentro una stagione, dei momenti in cui una squadra è più in forma, è più in palla, è più sintonizzata, e dei momenti in cui ha è in down, quindi è meno famelica. Il Napoli di 7 giorni fa era meno famelico di quello che abbiamo incontrato in finale di Supercoppa, che non ci ha fatto toccare il pallone.
1: È vero.
0: L'Atalanta che abbiamo incontrato, cos'era, a gennaio, direi, sì, che faceva un freddo birichino.
1: Quella era in palla, noi eravamo in una difficoltà totale, esatto. Quindi metti insieme le due cose, è uscita fuori poi quella partita.
0: Bravo sicuramente Bologna in queste 2 partite, anzi apprezzo molto, l'ho detto anche prima, questo colpo di coda, perché siamo spesso abituati a dei finali, non dico tragici, ma sempre a perdere, e invece mi fa piacere che ogni tanto Bologna riesca a dimostrare di poter chiudere in crescendo. Sì. Dall'altro lato io diffido un po' sempre sia delle partite agostane sia anche quelle di maggio, perché quelle di maggio, quando mai gli obiettivi e i campionati sono delineati, c'è un po' meno tensione agonistica, ecco, in qualche squadra.
1: Allora Allora, ho una teoria, dice Maurizio, sui risultati negativi al Dall'Ara. Tutto è iniziato con la Cremonese, dopo che in città era comparsa quella parola mai più sentita da 60 anni, scudetto. È possibile che i ragazzi abbiano sentito quella pressione che invece fuori casa era assente? Che ne pensate? Allora, non sono d'accordo che sia stata la parola scudetto detta da magari qualche tifoso, perché giustamente si sogna, perché eravamo lì in alto, o anche qualcuno di noi che può aver parlato, oh, ragazzi, siamo in zona scudetto, perché non crederci, perché poi è stato detto un po' da tutti. Io personalmente sono sempre stata quella, io la chiamo della linea di vaio, quando fece quell'intervista dicendo adesso ragazzi scudetto però mi sembra un po' esagerato, io devo dire che anche quando il Bologna era lì su in alto, io voglio un bene dell'anima al Bologna, sono tifosa oltre che ovviamente una giornalista, ma non ho mai pensato effettivamente alla concretezza dello scudetto. Non credo neanche sinceramente che sia stata quella leggiare di quella parola, forse anche un po' per scherzo, a mettere così tanta pressione ai ragazzi, perché sennò allora lo stesso ragionamento dovevamo farlo l'anno scorso con la finale di Coppa Italia che non vivevamo da 50 anni, cioè...
0: Guarda, io credo che non riusciremo mai a dare una spiegazione totale e definitiva a quello che è successo, nel senso che è andata così, sono stati due mesi lunghi di crisi che poi si sono riverberati successivamente con una ripresa mai totale, abbiamo sempre, pur a fronte di risultati in trasferta eccellenti,
1: sì, sì,
0: però c'era sempre un po' la sensazione di non riuscire a rivedere quel Bologna pimpante di novembre. Per me alla fine forse tutto è un po' più spiegabile, ma magari sbaglio io, non lo so, forse ad un certo punto non tanto la fatica di giocare l'Europa League, ma quanto l'ambizione, la voglia di arrivare fino in fondo all'Europa League ha fatto forse distrarre un po' i giocatori dal campionato, io la vedo così. Cioè, non dico che ci sia stata una selezione preventiva degli obiettivi, però sai, tu ti ritrovi a febbraio che vedi la Champions League già un po' lontana, in Europa League invece sei dentro, stai facendo bene, stai andando avanti, poi dopo superi anche un grande ottavo di finale con la Roma e quindi hai anche quella carica, sì, di poter, sì, far bene con la Aston Villa. Forse inconsciamente la squadra ha dirottato le energie sull'Europa League distraendosi un po' in campionato. Io provo a dare questa spiegazione qua.
1: Andiamo con questo vocale di Massimo.
2: Ciao Francesca, ciao Manuel, sono Massimo. Faccio questa domanda, considerazione, dai. Ma viste queste ultime due partite del Bologna, cioè veramente qualcosa di inaspettato, considerato come stava andando il Bologna in questi ultimi tempi, ma adesso sarò ripetitivo, ma quanto rammarico c'è? Quanto rammarico c'è? Il settimo posto era lì. Cioè, sarebbe bastata una partita tra le tante giocate in casa, anche solo un punto. Cioè, ma veramente, cioè, poi dopo uno dice vabbè, non siete mai contenti, ma per carità, squadra tanto di cappello per quello che ha fatto, ragazzi bravissimi, però un punto ed eri in conference. Vabbè, forza Bologna, ciao ciao.
1: Io, Manuel, guarda, adesso mandatemi a quel paese, mandatemi a spendere, però io sono d'accordo con Massimo, cioè io ho un gran rammarico per il campionato di quest'anno, questo sì. Questo non toglie che io sia contenta di queste ultime due partite, perché ho visto veramente quello che dicevo prima, mi ripeto, il moto d'orgoglio, la voglia di dimostrare che non è vero che avevano mollato anzitempo, quindi sono molto contenta, però il rammarico per tutto il campionato un po' ce l'ho, sì.
0: Sì, io credo che l'ascoltatore abbia centrato il punto, Massimo, giusto? Perché non è una questione di non essere mai contenti, è proprio tornando al discorso di prima, cioè il Bologna non è che ha perso contro le big, dice, vabbè, o perdi con l'Inter, perdi col Napoli, perdi con la Juve, perdi col Milan, vabbè, sono più forti, amen. Cioè era veramente sufficiente gestire il vantaggio che avevi tra l'altro trovato col Verona, squadra già retrocessa anche all'epoca, e avevi quei due punti in più che rincorsa, bastava non prendere gol di Ordoñez col Parma, poi vabbè ci potrebbero anche, cioè io ho un rammarico anche su Bologna-Sassuolo,
1: sì,
0: che prendiamo gol mi pare su un'uscita di Ravaglia sbagliata, Bologna-Lazio che insomma non era una Lazio irresistibile, no, abbiamo preso due classici gollettini un po' così, Bologna-Cagliari che abbiamo giocato ai due all'ora. Cioè, sono queste partite abbordabili, no? Che proprio ti dicono: beh, caspita, quest'anno c'era veramente la possibilità di fare ancora l'Europa per il terzo anno di fila. E poi io, a me l'Europa League piace molto, mi è piaciuto molto quest'anno, perché per me è una coppa che si può adattare bene a noi. Beh, la Conference è sicuramente meno blasonata, però è una coppa che puoi vincere. Io sono rammarico. Adesso non è che voglio andare in Conference a tutti i costi, che è la coppa dei sogni, no. Però siccome c'era la possibilità, cioè, l'Atalanta per me il prossimo anno la Conference
1: la può vincere, esatto, sì.
0: Ma se sta attenta, l'Atalanta insomma squadra con dei valori da champion, se sta attenta la porta a casa.
1: Sono d'accordo, sono molto
0: quindi
1: d'accordo.
0: Il fatto che potevamo farlo noi mi rammarica molto, ecco, questo sì.
1: Manuel, prima di salutarci, io ne ho parlato ovviamente in apertura di trasmissione, leggendo anche il comunicato, spostiamoci un attimo a cose purtroppo più tristi, ci ha lasciato Giovanni Silva, passato un anno, una stagione sola al Bologna, 89-90, io un po' prima ne ho parlato, ho letto anche dei messaggi dei nostri ascoltatori che se lo ricordano, io purtroppo non me lo ricordo, avevo 2 anni e quindi non ho ricordi di questo tipo, però se tu invece mi vuoi dire qualcosa mi sembra giusto oggi farlo.
0: Ma guarda, neanch'io sono riuscito a vederlo dal vivo perché avevo 4-5 anni e quindi non me lo ricordo dal vivo, insomma ho ricostruito un po' successivamente la sua storia, un giocatore che era, insomma, stava simpatico alla piazza di Bologna, sì. Insomma, al netto delle prestazioni in campo e del talento su cui ovviamente ci si può dibattere, però insomma il giocatore stava molto simpatico, poi chiaramente è arrivato con un'altra aspettativa, immagino, quindi comunque ha dovuto gestire anche un po' la saudage forse, e unita al fatto che insomma il Bologna non era certo un Bologna da scudetto, da Coppa Campioni, insomma doveva un po' barcamenarsi, e quindi mi dispiace molto perché insomma quando se ne va un giocatore amato dalla piazza, insomma significa che a livello, adesso al di là del campo, a livello umano ha lasciato qualcosa, insomma, anche se è stata breve, quindi insomma è sempre un dispiacere.
1: Manuel, grazie mille, noi ci risentiamo domani, facciamo come dicono, non so dove, non lo dico, dove lo dicono, alla doppietta facciamo questa settimana.
0: Doppietta, doppietta.
1: Ci risentiamo domani mattina con l'ora franca, grazie Manuel.
0: Ciao, farà domani. Ciao.
1: Un saluto a Manuel Minguzzi, ultima pausa e poi rientriamo.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
4: Fino al 18 maggio la Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione. Vi aspettano il parco divertimenti, mercatino bisti e creativi, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche. Il 17 aspettando il Giro d'Italia, stand gastronomico aperto dalle 12. Nel pomeriggio spettacolo di danza con Vivi il Paese e a seguire musica con i Bastard Jazz. Il 18 a partire dalle 19 ci sarà anche la pizza fritta di Phil Easy e alle 21 spettacolo con il Club Mauris. Seguici sui social oppure su prolocosolarolo.it.
6: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
7: Quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
23: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17.45, ultimissima parte di trasmissione, ve lo ricordo ancora una volta, domani non ci sentiremo al pomeriggio, non ci sentiremo alle 16.30 per Pomeriggio in Rosso Blu, che sarà condotto invece da Andy Persico, con nella fattispecie diventerà Pomodoro in Rosso Blu, ma con la sottoscritta. Ci sentiremo invece la mattina alle 8.30 al posto di Dario Ronzulli, l'ora con l'ora franca fino a mezzogiorno, e Dario Ronzulli lo sentirete a sua volta al posto di Emilio Marrese dalle 7 alle 8.30 con Tempo Perso, solo per domani. Poi ovviamente da mercoledì torna il nostro palinsesto regolare di tutti i giorni. Qualche messaggio prima di andare anche al basket con le parole dei due allenatori, Kaja Casa Fortitudo e Jakovljević, ce l'ho fatta, ogni volta uno scioglilingua, rispettivamente appunto Fortitudo e Virtus, per gara 5 della Fortitudo, vinta dalla Fortitudo che passa così in semifinale. Ce l'abbiamo fatta, è stata faticosa ma ce l'abbiamo fatta. E invece ovviamente con gara 1 tra Virtus e Trento. Quindi dopo andiamo ad ascoltare anche le parole dei due coach di Fortitudo e di Virtus rispettivamente. Prima qualche messaggio però. Tromba che dice: scusate una domanda, ma se la partita del giovedì ci falsa il campionato, ma poi facciamo di tutto per andare in Europa, ma che senso ha? Oppure il Bologna mira la Champions? Allora, innanzitutto sì, miriamo alla Champions, perché almeno giochiamo martedì o mercoledì e non abbiamo il problema del giovedì domenica. No, Tromba, a parte gli scherzi, guarda, sono d'accordo con te, è lo stesso discorso che facevo settimana scorsa, quando un po' dicevo però anche basta un po' sentir parlare del fatto che è andato, magari quello che è andato male in campionato è tutta colpa del giovedì domenica, perché effettivamente sicuramente la partita infrasettimanale ti porta via tante energie, hai un doppio impegno, ovviamente che si riversa anche sul recupero sul recupero di alcuni giocatori, i viaggi, non metto in dubbio assolutamente tutto questo, però il giocare la partita infrasettimanale in Europa è l'obiettivo del calcio, del calcio, è l'obiettivo di classifica nel campionato. Quindi ad un certo punto, se la voglia di ogni squadra di calcio è quella di poter arrivare, no, in Europa, è quello che a me fa un po', un po' storcere il naso, cioè non si può vedere poi come un ostacolo il fatto di giocare infrasettimanale o giocare il giovedì se sei in Europa League, o il mercoledì se sei in Champions, o sempre giovedì se sei in Conference, perché invece è un obiettivo di prestigio quello, e quindi è un po' questa la narrazione che un po' mi faceva essere perplessa, mi faceva perplimere un pochino, mi faceva un po' storcere il naso, vedetela come volete. Cioè io non vedo l'ora di essere di avere nuovamente il doppio impegno, ok? Ma penso che sia oltretutto, e anzi ne sono sicura, che sia anche un qualcosa che gasa tantissimo la squadra stessa, i giocatori stessi, andare a giocare nei palcoscenici europei, e ci mancherebbe, vocale.
8: Buon pomeriggio Francesca. Campionato finito, adesso si può dire.
1: No, manca una partita.
8: Insomma, abbastanza bene, dai. Diciamo che un rendimento strabiliante in trasferta e molto male in casa. Alla fine si compensano le due cose, siamo arrivati ottavi. Qualche rammarico, però dai, ci sta. Abbiamo fatto una buona Europa e ripartire il prossimo anno. Forza Bologna sempre.
1: Sì, capisco il tuo punto di vista, io sono un po' di un altro, cioè per me nella parte del campionato, ragazzi, un po' come dicevamo anche prima con Manuel, un po' di rammarico e di delusione io ce l'ho, perché ribadisco adesso, per come si sono messe le cose, l'obiettivo minimo era diventato blindare questo benedetto ottavo posto e ce l'abbiamo fatta, ma l'ottavo posto non era di sicuro il primo obiettivo di inizio stagione. È chiaro che è diventato questo l'obiettivo perché sono stati persi dei punti per strada, perché non è andato tutto come doveva andare, perché abbiamo avuto tante difficoltà, perché in campionato abbiamo perso del terreno, qualcosa è andato storto, quindi un pochino di delusione, un pochino di rammarico, come dicevamo prima, per questo campionato. Ecco, non sono soddisfattissima io di questo campionato, detta sinceramente. Ciao Francesca, consolidato l'ottavo posto, ti faccio una domanda per il prossimo calciomercato. Qual è un giocatore dell'attuale rosa che non cederesti mai? Io Orso, dice Tommy. Guarda, che non cederei mai non ce n'è nessuno, nel senso che ce n'era solo uno che non avrei mai ceduto in tutta la mia vita, vorrei averlo legato ai cancelli di Casteldeboli, ed è la Carlafiori, ma ormai è andata. Per quanto riguarda, nella fattispecie, solo il prossimo anno mi piacerebbe molto riuscire a tenere Rowe, quello sì. Mi piacerebbe che almeno un altro anno Jonathan Rowe se lo potesse fare qui a Bologna. Andiamo al basket in chiusura e vi lascio alle parole dei due coach rispettivamente di Fortitudo e Virtus. La Fortitudo che vince gara 5 al Paladozza contro Avellino, andando così, aggiudicandosi così la semifinale. Vi lascio ovviamente alle parole di Kaja nel post gara e poi anche alle parole di Jakovljevic invece nel post partita di Virtus Trento gara 1 vinta dalla Virtus 102-71. Ciao a tutti e ci risentiamo domani mattina.
9: Era una partita di grande difficoltà, perché dopo la serie sul 2-2, con una partita da dentro fuori, ovviamente la pressione era molto su di noi, però oggi abbiamo visto, ragazzi, tutto il lavoro che hanno fatto durante l'anno se lo sono guadagnato oggi con una partita di alto livello, sia difensiva che offensiva. Tutti hanno dato un grande contributo, una grande mano, sono stati tutti molto bravi, tutti hanno fatto una difesa importante, quella che ha dato la svolta alla partita, perché già chiudere il primo quarto 28-9 vuol dire indirizzare la partita sui binari che volevamo. Siamo stati molto attenti su quello che aveva funzionato in parte nelle gare 3-4, anche perché poi dopo, cioè, o uno, qualcuno possa pensare che bisogna vincerle tutte le partite, allora mi sembra che sia un po' fuori strada, o uno possa non capire come si perdono le partite. Ne abbiamo giocato due partite dove la prima siamo stati avanti per 30 e passa minuti, la seconda eravamo avanti ancora all'intervallo 20 minuti, quindi far sembrare come tutto una tragedia, tutto negativo, vuol dire avere poca conoscenza dello sport, essere poco sportivi e aver bisogno di qualcuno che gli aiuti, che giudica queste cose qua. Qualcuno, intendo qualcuno di bravo, che non un allenatore, ma qualcuno di bravo dal punto di vista medico. Niente, che dire, complimenti ai ragazzi, veramente tanti, hanno fatto una partita difensiva importante, siamo riusciti oggi a contenere le palle perse, che erano state un po' il problema delle partite scorse, siamo riusciti a contenere Lewis che ci aveva dato difficoltà nelle partite scorse, Francis i suoi canestri li fa perché tira da molto lontano, è difficile seguirlo, però avendo marcato tutti gli altri siamo riusciti a indirizzare la partita che volevamo noi, quindi una grande soddisfazione per una partita così, una grande soddisfazione per il pubblico, e c'è stato a dire che ieri i ragazzi della Fossa hanno fatto una chiacchierata con noi, sono stati estremamente positivi, abbiamo per l'ennesima volta capito chi tiene veramente alla Fortitudo, la loro passione, la loro fede. Le parole che hanno detto sono state parole di una semplicità e di una positività notevole, quindi fa piacere che sia stato questo risultato anche per loro, che ripeto, per l'ennesima volta hanno dimostrato di essere loro, sì, che tengono la Fortitudo.
12: Ciao Attilio, intanto complimenti per questa vittoria. Ti volevo chiedere un commento in particolare, tutti bravissimi, ti volevo chiedere un commento in particolare sulla partita di Moore, che come era già successo a Brindisi era in dubbio, è entrato, ha fatto la differenza, quindi a volte no, si parla di attaccamento, non attaccamento alla maglia, mi sembra che questa squadra sia molto coesa, molto compatta, molto attaccata, e penso che anche insomma l'atteggiamento di Lila abbia confermato, dimmi tu.
9: Sì, hai ragione, ma è l'ennesima dimostrazione, perché già in gara 1 avevo detto che Moore, no, si era fatto, aveva preso antidolorifici per giocare tutta la partita, aveva avuto quel problemino all'inizio della partita e poi ha preso antidolorifici per giocare, quindi il suo attaccamento l'aveva già dimostrato in quell'occasione, oltre a quella prima precedente di Brindisi, ma è dimostrazione che quello che dicevamo era una cosa, un infortunio non se è particolarmente serio, tant'è che siamo riusciti a recuperarlo. Questo bisogna fare anche merito allo staff fisioterapisti e allo staff medico, che hanno rimesso il ragazzo in buona condizione, e lui ha fatto una partita molto importante, come dicevi tu, come quella di Brindisi, come anche quella di gara 1 è stato molto utile, ci ha dato una mano, fa piacere, ecco, ma vorrei, ecco, questo in questo caso però sono tutti ragazzi veramente con tutte le problematiche che ci sono state, che ci abbiamo avuto, cioè solo della gente in malafede può fare dei commenti negativi. E qua inizia il playoff, prima partita, cioè playoff, Fantinelli con problemi alla schiena, Moore prima partita un minuto fuori, cioè, e poi dice si perdono due partite giocandole così, cioè bisogna avere la malafede, solo la malafede può fare certi commenti a certa gente, che ripeto, hanno bisogno di un medico molto bravo.
13: Altre cose ragazzi? Vai.
9: Molto bravo, sottolineo il molto, perché uno bravo non è sufficiente, visto la gravità del problema.
14: No, volevo chiederle, in gara 3 e gara 4 la squadra aveva fatto un po' tutto in gara 4, fatica ad arrivare a canestro, a trovare tiri anche di qualità, oggi in particolare col rientro anche di Moore che ha facilitato molto anche il lavoro dei compagni, e poi le volevo chiedere di Mastellari che oggi ha fatto comunque una partita di grande concretezza soprattutto da 3, quindi se si sta piano piano inserendo anche lui nel sistema squadra, grazie.
9: Sì, però già risposto, se manca Moore e manca Fantinelli facciamo fatica, sì facciamo fatica, al primo tempo eravamo avanti 37-35, abbiamo fatto fatica a 10 minuti e poi alla fine siamo anche rientrati, cioè dobbiamo fare due giocatori che mancano, Sorokas, cioè che ha tirato la carretta tutto l'anno, è stato dominante il campionato, ha un piccolo calo, e lo vogliamo concedere o bisogna andare a guardare tutto il telefono azzurro, chiamiamo il telefono azzurro, chiamiamo, non so chi è, che è l'SOS, no, c'è il telefono azzurro, il telefono rosa, c'è il telefono azzurro, il telefono rosa, cioè basta essere un po' onesti, no? Manca Fantinelli, titolare, manca Moore, Sorokas poverino che, cioè, gli altri fanno quello che possono, si battono come dei leoni in difesa e poi in attacco fanno quello che possono. Sarto ha fatto una partita importante, capito? Cioè, nella sua domanda avevo già risposto precedente, se no, se si vuole non capire, fate come vi pare.
15: Abbiamo vinto gara 1, domani è un altro giorno e pensiamo subito già da stasera a gara 2. Fatto bene, abbiamo fatto piuttosto bene ciò che ci siamo messi d'accordo di fare, possiamo fare un altro passo in avanti sicuramente sulla difesa dei pick and roll, sull'uno contro uno e sul rimbalzo in attacco loro, ossia fare box out e non concedere loro 15 rimbalzi in attacco. Sicuramente questi sono tre aspetti difensivi che possiamo e dobbiamo migliorare, e 24 assist vuol dire che abbiamo fatto girare la palla, abbiamo trovato tiri aperti grazie al gioco di squadra.
16: Coach, complimenti intanto per la vittoria, partita sempre in controllo, ma ti volevo chiedere quello che è successo nell'ultimo quarto, se sai già di Alston e la mano sinistra, se è un problema.
15: Sì, ha preso una botta, in questo momento non sappiamo l'entità dell'infortunio, sicuramente si è fatto male, ecco. E domani valutiamo assieme allo staff medico, anzi lo staff medico valuterà la situazione, l'entità dell'infortunio, e al più presto possibile uscirà fuori l'informazione sulla gravità dell'infortunio.
10: È indubbiamente una grande partita, però cosa è successo all'intervallo per essere rientrati in quel modo un po' così? Poi l'altra cosa, a guardare le cifre non sembrerebbe, però non è premiato del cifre, però ha fatto una partita di grande spessore di Adra oggi.
15: Sicuramente ciò che è successo nei primi 4-5 minuti, 4 minuti del terzo quarto, non dovrebbe più accadere. Abbiamo semplicemente smesso di far girare la palla e in difesa ad essere disciplinati. Una squadra come Trento che gioca in transizione, in campo aperto, che prende tanti tiri e soprattutto gioca i primi uno, cioè early 1-on-1, è molto brava a punire questi minuti morti, chiamiamoli così. Quindi fa bene a sottolineare, lo abbiamo sottolineato anche nello spogliatoio, non deve più accadere, assolutamente. Tutti quanti hanno dato un contributo, non un singolo giocatore, e questa è insomma la vittoria di squadra.
11: Allora, finiamo qui la conferenza.
15: Se non ci sono altre domande, vorrei solo cogliere l'occasione per complimentarmi con il nostro gruppo Under 15 Eccellenza, che ieri ha vinto il titolo, si sono laureati campioni d'Italia nella categoria Under 15 Eccellenza vincendo contro Bassano, perciò congratulazioni al coach Pezzoli e tutta la squadra, a tutti i ragazzi e a tutti gli allenatori. E vorrei sottolineare un'altra cosa. Noi abbiamo anche 3 allenatori del settore giovanile che ci danno una mano nelle attività della prima squadra, perciò siamo una squadra vera e propria. Grazie.
17: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 18 e un minuto.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran, ma secondo indiscrezioni Teheran avrebbe aperto la possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'abordaggio israeliano alle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce accusano Tel Aviv operazione illegale. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 i morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che tenteranno il recupero dei 4 italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione alle Maldive. Tennis, ben 4 gli azzurri tra i primi 16 al mondo secondo le classifiche appena aggiornate. Numero 1 indiscusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buona serata.
17: Nettuno Bologna 1.
28: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
29: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
30: Modello? Modellino vorrei dire.
29: No, modello.
30: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
29: E invece?
30: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
31: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
0: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
2: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
5: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici e poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
4: Quando ti abitui alla qualità è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.

0: Chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
3: Bentrovati cari amici di Nettuno Bologna 1 alla puntata di Football Drive Time di lunedì 18 maggio 2026, 18 e 6 minuti insieme qui per parlare ovviamente del Bologna, del risultato positivo di ieri a Bergamo al Gewi Stadium contro l'Atalanta, 1-0 la vittoria dei rossoblù. Però l'apertura la dedichiamo al tennis e al tennis italiano, perché oltre a, al trionfo che non è da meno, ovviamente, però il trionfo di Bolelli e Vavassori nel doppio maschile agli internazionali BNL d'Italia a Roma, nel Master 1000 di Roma, ieri hanno trionfato i due ragazzi che hanno formano insieme una grandissima coppia che ha vinto già altri e tanti altri tornei. Ha vinto il Master 1000 singolare maschile Jannik Sinner, che trionfa quindi a Roma per la prima volta, tra l'altro dopo 50 anni che un italiano ce l'aveva fatta, e in quel caso fu Adriano Panatta a vincere. Un altro italiano come Jannik Sinner vince contro Casper Ruud la finale con il punteggio di 6-4 6-4, e completa quindi il Golden Master a veramente una età giovanissima, lui che è un classe 2001, quindi è il più giovane tennista di sempre a farlo. Quello che gli fa compagnia ad aver completato il Golden Master è solamente Novak Djokovic, che sappiamo benissimo tutti i tornei che ha conquistato il serbo. Quindi una grandissima vittoria, una grandissima settimana e qualche giorno, perché si è giocata su più giorni rispetto che a 7, quindi è stato davvero bravissimo, e le difficoltà superate nella semifinale contro Medvedev gli hanno permesso di andare a giocare in finale contro un Casper Ruud in grande spolvero. Per questi internazionali di Roma lui ha fatto davvero un grandissimo torneo, gli facciamo nuovamente tanti tantissimi complimenti perché siamo di fronte a uno degli sportivi italiani migliori di sempre, forse già il migliore di sempre, perché sta continuando a vincere, non scontato, perché adesso si parla molto dell'assenza di Alcaraz, che lui ha vinto perché Alcaraz è assente. Sicuramente Alcaraz sulla terra è formidabile, quindi potrebbe essere forse lui l'uomo da battere, non lo so, in realtà secondo me no. In ogni caso, giocare senza di lui aumenta la pressione, non è facile assolutamente, tutt'altro vincere ogni torneo che si è giocato nell'ultimo periodo senza il fuoriclasse spagnolo. Quindi davvero siamo di fronte a un grandissimo sportivo, e è di nazionalità italiana e ci fa veramente ancora più piacere. Bene, abbiamo fatto la nostra apertura sul tennis e possiamo dedicarci al Bologna e al risultato di ieri positivo, 1-0 contro l'Atalanta, come vi dicevo poco fa. Vi ricordo tra l'altro il numero per interagire con noi, 366-402-4022, per i vostri messaggi, ce ne sono già diversi che arrivano soprattutto dalla trasmissione della Francesca, quindi magari qualcuno lo recuperiamo anche dall'ora precedente, dall'ora e mezza precedente. Iniziando però ad analizzare la partita, perché è stata una partita molto aperta, con le due squadre che si sono concesse in maniera reciproca spazio per le varie transizioni, molto campo sia per il Bologna anche per l'Atalanta. Il Bologna devo dire l'ha sfruttato meglio, perché tra le due ovviamente è stata la nostra squadra ad essere protagonista ieri, con due occasioni create nella prima frazione, prima con Rowe, poi con Santiago Castro, che hanno impegnato un enorme Carnesecchi, che ha dovuto fare due grandissime parate, la prima su Rowe spaziale davvero, quindi complimenti a lui, perché probabilmente è il portiere migliore di questa stagione di Serie A, l'italiano dell'Atalanta, quindi bravissimo sia su Rowe che su Castro. Nel secondo tempo qualche occasione in meno, forse è venuta meno un po' di lucidità sia mentale che fisica per entrambe le squadre, ma alla fine è il Bologna

0: aver avuto la meglio con bellissimo cross in mezzo, anzi sul secondo palo, di Jonathan Rowe per Orsolini, che è subentrato al posto di Bernardeschi, ha lasciato la sua firma firmando, scusate la ripetizione, il decimo gol in campionato, la quarta doppia cifra consecutiva per il numero 7 del Bologna, che quindi si conferma grande goleador e grande risolutore di partite come quella di ieri. L'azione è stata molto bella, con il gesto tecnico di Rowe ovviamente, che spicca su tutti. Cross molto difficile da leggere da parte della difesa. Sentivo prima un audio nel preascoltare i vari audio degli ascoltatori, che diceva che secondo lui Carnesecchi ha delle responsabilità. Per me non ne ha, pur la palla cade effettivamente all'interno dell'area piccola, ma il cross arriva dalla tre quarti e è molto forte, molto difficile da leggere per il portiere, e secondo me, considerando che il pallone era veramente basso quando cade all'interno dell'area piccola, non riesce ad intervenire, non mi sento di dargli delle responsabilità. Quindi è stato bravissimo Rowe, le responsabilità sono della difesa, che è abbastanza passiva sulla lettura del pallone e del movimento alle spalle di Orsolini, che è liberissimo da pochi passi per colpire il pallone giocato al bacio da Jonathan Rowe, che direi ieri per l'ennesima volta è stato tra i migliori in campo della partita, migliore in campo che però ha vinto Juan Miranda, tra l'altro secondo migliore in campo consecutivo, per una prestazione che dimostra che il Bologna ha delle qualità, ha delle capacità importanti. Non è facile vincere a Bergamo, anche se loro hanno fatto fatica quest'anno tra le mura amiche, proprio come il Bologna tra l'altro, quindi non è mai facile comunque vincere fuori casa contro l'Atalanta. Il Bologna, dopo la bella prestazione di Napoli con conseguente vittoria, è riuscito a portare a casa i tre punti ieri contro l'Atalanta, per mantenere viva ancora la lotta per un posto europeo, ovvero quello della Conference League. Serviva vincere con tre gol di scarto, per avere il vantaggio nello scontro diretto con la squadra di Palladino. Non è stato così, però è arrivata una vittoria che comunque taglia fuori in maniera ufficiale e aritmetica il Bologna dalle competizioni europee per la prossima stagione. L'Atalanta quindi guadagna l'accesso alla prossima Conference League, e qua ovviamente iniziamo a fare tutti i nostri ragionamenti. Sentivo tra l'altro il parere di un ascoltatore, ma ve lo faccio sentire, poi dopo lo contestualizziamo e vi dico anche la mia su quanto dice Matteo, mi sembra.
1: Ciao Matteo. Allora, io invece vado controcorrente e sono contento di non essere andato in Conference, perché si parte ad agosto, si va a giocare quasi sicuramente in campi sconosciuti dal mondo, e si parte molto presto, e quindi rischi di arrivare a febbraio-marzo con la lingua di fuori. Quindi secondo me quest'anno va bene così, siamo liberi, giochiamo una volta a settimana e riusciamo a prepararci bene per ogni partita, e poi il prossimo anno vediamo. E con la Lazio in Coppa Italia, quella è stata la partita che ce l'ho ancora lì, che non mi va giù.
0: Beh, sono d'accordo solamente con te sull'ultima cosa che hai detto, Matteo. Cerco di farvi capire un po' il mio pensiero riguardo alla qualificazione eventuale in Conference League. Io credo che il Bologna non sia nella posizione per avere voglia o per poter snobbare la Coppa, probabilmente meno importante, anzi sicuramente meno importante delle competizioni europee. Però proprio per questo bisogna cercare di qualificarsi, dare continuità. Siamo stati non so quanti anni, più di 20, senza le competizioni europee, facendoci una testa così per poterle fare, per poterle giocare. Abbiamo giocato la Champions, bellissima, abbiamo giocato l'Europa League, bellissimo. Adesso non vogliamo giocare la Conference perché può essere un ostacolo, può essere quello, può essere l'altro. Per me non è la dinamica giusta, non è la mentalità giusta. La Conference League, oltre a essere una competizione europea e a farti a darti continuità per il tuo percorso come crescita del brand, della squadra in generale, ti dà la possibilità di vincere un trofeo, perché se in Champions oggettivamente è quasi impossibile che il Bologna possa trionfare, in Europa League è comunque molto difficile, in Conference League una squadra italiana come il Bologna parte, non dico da favorita, ma da seconda, solamente perché c'è la squadra inglese che è abbastanza forte, abbastanza competitiva. Quindi io credo che il Bologna non possa permettersi di snobbare la Conference, e sinceramente avrei gradito una sua qualificazione alla Conference League per il prossimo anno, a prescindere dal fatto che devi giocare il preliminare ad agosto. Effettivamente è una cosa scomoda, è una cosa che ti condiziona un po' l'inizio della stagione, perché la preparazione devi farla in un certo modo, però ragazzi bisogna giocarle le coppe, tant'è che l'obiettivo reale del Bologna a inizio stagione era quello di qualificarsi in una competizione europea. Poi se le cose cambiano, e ci sta, possono cambiare magari durante la stagione, l'obiettivo è diventato l'ottavo posto, che sicuramente non è la quindicesima posizione, però l'ottavo posto ti dà, rispetto alle altre posizioni, la possibilità di partire in Coppa Italia da dicembre, ecco, più o meno da dicembre in avanti o fine novembre, quindi non è poco, però non è questo gran obiettivo di prestigio, ecco, non ti dà gran prestigio, quindi credo che qualcosa poteva essere fatto meglio, ma io ve ne ho parlato direi già tantissimo, ma continueremo a farlo, anche perché ci sono una quantità di messaggi impressionante che leggiamo dopo la pausa. State con noi qui a Football Drive Time.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
8: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
7: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
8: Chi ha fatto tutto?
7: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
8: Quindi zero pensieri.
7: Zero.
8: E spendi meno di quello che pensi.
9: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
13: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
12: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
13: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
12: Sai cosa resta mio? La bolletta.
14: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
15: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
16: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
20: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
21: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
20: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
21: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
22: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Seconda parte sempre insieme a voi qui a Football Drive Time su Nettuno Bologna 1, 366 402 4022 per i messaggi. Inizio a leggerli perché sono davvero tanti. Andrea scrive: ciao, do una chiave di lettura sul perché quest'anno abbiamo faticato in casa. Tendenzialmente fatichiamo con le squadre molto chiuse che ripartono in contropiede. Al Dall'Ara tutti venivano a fare questo gioco. Fuori casa gli avversari giocano sempre più aperti e questo tipo di gioco aiuta il Bologna. Cosa ne pensi? Ti dico, è una chiave di lettura che ha un fondo di verità, sicuramente, almeno per me. Non la vedo così in maniera totale e completa, perché comunque, a pensarci bene, il Bologna da un certo punto della stagione in avanti ha fatto fatica spesso, quasi sempre. Ecco, le vittorie in trasferta, quelle, le ultime due, sono state sicuramente belle partite, contro squadre che giocano a viso aperto come il Napoli e l'Atalanta. Non mi aspettavo così in realtà il Napoli, quindi è stato un caso secondo me vedere il Napoli giocare così scoperto tra virgolette, però questo assicura, quello che hai detto tu ha sicuramente un fondo di verità. Quindi può essere, come diceva Italiano ieri, lui ha detto che in casa probabilmente quando si pareggiava con alcune squadre la voglia e la fiducia nei propri mezzi dei giocatori del Bologna ha spinto la squadra a scoprirsi un po' troppo, a creare qualche spazio, a non mantenere l'attenzione invece che meritavano alcune situazioni, e quindi questo ha portato alle sconfitte. È un altro punto di vista che condivido anche abbastanza, però ragazzi, le 9 sconfitte rimangono, e le 9 sconfitte in casa sono veramente tante per una squadra che deve fare di tutto per creare un certo tipo di atmosfera in casa, ovvero che quando una squadra arriva sa che 90% non esce coi 3 punti. Quest'anno qua a Bologna non è stato così, purtroppo. Per me quelle 9 sconfitte in casa pesano tanto. Dall'altra parte c'è un percorso in trasferta che vale i primi 3 posti in campionato sicuramente, però ragazzi, in casa per me costruisci la stagione. Poi le cose sono andate così. Continuo a non capire le sconfitte, soprattutto con Verona, Cremonese, Parma, Fiorentina. Poi ci sono state anche delle altre giocate veramente male, però quelle 4 lì sono davvero inspiegabili.
25: Sì, ma c'era un rigore di Carnesecchi che cicca completamente il pallone su Rowe, ignorato dal VAR, scrive Marco. Guarda, in realtà no, perché quella situazione lì nasce dal fatto che Rowe colpisce Carnesecchi, si può dare, si può non dare fallo, sì, abbastanza indifferente, devo dire. Poi l'arbitro non ha valutato il fallo inizialmente. E Carnesecchi fa per calciare il pallone, ma viene anticipato da Rowe, lo colpisce, ma Rowe comunque sta in piedi. È dopo magari che Carnesecchi interviene e riesce a colpire il pallone. Magari se non avesse colpito il pallone avrebbe dato rigore. Era quella la situazione incriminata, quindi non c'era rigore. Io almeno, per me non c'era calcio di rigore. Ci sono stati molti errori scusatemi, ci sono stati molti errori sul mercato da parte dell'allenatore, ma penso che alla fine sarebbe bastato non avere il portiere titolare fuori per 20 partite e almeno settimi ci arrivavamo comunque, e lo dico con grande rammarico per il bene che voglio a Ravaglia, scrive Nicola. Beh, questo sicuramente è un tema. Sugli errori io sono d'accordo con te, per me ci sono stati diversi errori sul mercato. L'allenatore ha fatto tanti errori, secondo me, di gestione, sia della partita che in alcuni momenti della comunicazione. E il Bologna si è ritrovato in un momento della stagione davvero lontano dagli obiettivi, che comunque non sono stati raggiunti da quello che abbiamo sentito prima dell'inizio della stagione, però è andata così, quindi c'è poco da fare. Io personalmente non sono soddisfatto della stagione del Bologna, non so come la vedete voi, io non sono soddisfatto. Il rammarico è tangibile, perché in una situazione del genere il settimo posto era molto più facilmente raggiungibile rispetto ad altre stagioni. Infatti vado a leggere questo messaggio, così contestualizzo quanto voglio dire. Ciao, secondo te, parlando solo di campionato, è meglio il nono posto con 62 punti dello scorso anno o l'ottavo di questo campionato con 55 o forse 56 o 58 di quest'anno? Scrive Massimo, che saluta. Ciao Massimo. Credo che sia meglio fare 62 punti. Della posizione, ragazzi, io me ne frego. Me ne frego, perché la posizione non dipende solo da te, ma dipende anche dagli altri, magari da come va il campionato. La scorsa stagione, per esempio, è stata una stagione piuttosto anomala, perché con 62 punti solitamente tra le prime 7 ci finisci quasi sempre, come non ci finisci quasi mai se fai 58 come l'Atalanta. Ecco, magari l'Atalanta poi fa 61, però se fai 58 è molto difficile che tu possa finire tra le prime 7. Quindi sia la scorsa che questa stagione, sotto questo punto di vista, per il settimo posto sono state stagioni piuttosto anomale. Quindi io preferisco fare 62 punti, sia perché sono più punti, quindi vuol dire che mi sono divertito di più, ho visto due vittorie in più e qualche sconfitta in meno, e anche perché con 62 l'anno scorso no, quest'anno però 62 sicuramente eri in Conference League, per fare un esempio. Quindi io l'anno scorso, per me è stato meglio dal punto di vista del campionato rispetto a quest'anno, pur avendo fatto ottavo posto quest'anno e nono posto l'anno scorso. Quindi io la vedo così, i punti sono piuttosto indicativi quasi sempre, poi ci sono stagioni in cui ti può andare fatta male, andare fatta bene, ma sono abbastanza indicativi. Se fai 62, come il discorso che vi facevo qualche giorno fa, se fai 70 punti quest'anno no, però quasi sempre va in Champions. Se fai 70, quasi sempre va in Champions. E quest'anno c'è rammarico, perché l'Atalanta, che aveva buttato via completamente i primi due mesi, forse anche qualcosa in più, affidando la squadra a Juric come successore di Gasperini, l'Atalanta era una situazione attaccabile, che comunque aveva ha tuttora una squadra, per me, nettamente più forte rispetto al Bologna. Quindi peccato, perché la quota quest'anno era un po' più bassa e bastava fare qualcosina in più per poter raggiungere il settimo posto. Poi una cosa che mi preme abbastanza è che questa squadra, per me, non è clamorosamente forte. Io reputo la squadra dello scorso anno, anche a livello di rosa e di completezza della rosa, superiore a quella di quest'anno. Reputo anche la rosa di due anni fa superiore a quella di quest'anno. Per me ci sono stati diversi errori a livello di mercato, a livello di acquisti, quindi io a inizio stagione o prima che cominciasse la stagione non ero estremamente positivo sul percorso del Bologna, tant'è che adesso non ricordo precisamente dove ho messo il Bologna inizio anno, considerando la classifica. Mi dispiace, tra l'altro non so neanche se riesco ad andare a prendere registrazioni. Vabbè, comunque dal prossimo anno faccio la classifica scritta, così poi la posto e so che rimane, così posso andare a prendere il post vecchio. Detto questo, la vedo che il Bologna non ha costruito, secondo me, una rosa per fare una grande stagione. Poi le cose non sono andate, in un certo modo, anche per alcuni motivi, per alcune ragioni, però la costruzione della rosa per me non è stata fenomenale, non è stata impeccabile, anzi ci sono stati degli acquisti e degli errori che si sono fatti sia la scorsa estate che quest'inverno che l'estate prima ancora, che poi hanno portato a certi risultati, certe prestazioni, perché secondo me le cose non sono mai figlie del caso, mai figlie di fortuna o sfortuna. Se lavori veramente bene, i risultati li ottieni e li raccogli. Se invece sbagli qualcosa, è normale che poi i risultati non arrivino. Secondo me quest'anno il Bologna non è che ha ottenuto questi grandissimi risultati. Poi questo ovviamente è il mio pensiero. Ciao, sono Alberto. Se nelle gare perse in casa avessimo giocato le ultime due partite, domenica ci saremmo giocati lo scudetto con l'Inter. Vabbè, quello però posso con i se non andiamo, Alberto, purtroppo da nessuna parte. Quindi giocarsi lo scudetto a posteriori forse un po' difficile. Io trascinato, tra l'altro, a novembre, trascinato dall'entusiasmo, ne parlai dello scudetto, ma sbagliando, però ecco, a posteriori giocarsi lo scudetto abbastanza impossibile, vincerle tutte non è possibile, quindi non era una via percorribile quella lì. Poi con i se purtroppo non riusciamo a ottenere mai niente, Alberto.
1: Io non sono per niente d'accordo sul fatto che non parteciperemo alla conference. Primo, perché l'Europa è sempre l'Europa. Secondo, comunque non è così provante come la UEFA, l'Europa League o la Champions, e quindi no, era molto meglio andarci, ma molto meglio. Però io sono contento lo stesso della nostra stagione. Ciao Federico da Bologna.
25: Vedi Federico, tu per esempio sei contento, io contento non lo sono per la stagione del Bologna, non tanto perché voglio sempre che il Bologna lotti per arrivare in Champions League o perché voglio che il Bologna lotti per lo scudetto, ma mi piacerebbe vedere una linea che viene seguita per tanti anni, per tante stagioni, e effettivamente percorrere una strada virtuosa, cosa che per me il Bologna in questa stagione non dico che ha abbandonato, ma ha cambiato un po' il tiro, ecco. E di quello un po' sono dispiaciuto. Poi è chiaro che l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia, le 9 sconfitte in casa e un periodo molto molto lungo, secondo me più di 2 mesi, più di quei 2 mesi, con prestazioni davvero di livello molto molto molto sotto rispetto alle possibilità, che comunque, vi ripeto, non erano gigantesche, perché la squadra per me non è stata costruita in maniera impeccabile, mi lasciano un po' di amaro. Sul fatto della conference siamo d'accordo. Non è d'accordo Paolo, che scrive: io sono tra quelli che pensano che a prescindere sia meglio non andare in conference, non per puzza sotto il naso e non perché comunque non ci riusciamo. Per me non ha senso dover fare una squadra comunque lunga per ottenere forse un guadagno risibile se si arriva fino in fondo, confrontato con la spesa certa da sostenere subito. Ma guarda Paolo, le possibilità di vincere la conference sono piuttosto alte per una squadra come il Bologna, come l'Atalanta il prossimo anno, che parte, se non favorita numero uno, favorita numero due. E devo dirti, oltre alla possibilità di alzare un trofeo, che comunque qua non è una cosa che succede spesso, La vittoria della Conference ti dà l'accesso all'Europa League. E per me vincere la Conference è più facile che arrivare sesto. Quindi io, se mi dici la giochi o non la giochi, la gioco sempre. La gioco sempre. Sempre. Buonasera, se ormai siamo d'accordo sul fatto che con Lucas in campo sempre avremo sicuramente qualche punto in più, è anche giusto dire che ciò ci deve far riflettere sulla situazione portieri, perché un'altra stagione così è un grosso rischio che chi vuole puntare all'Europa non si può permettere. Non credi, scrive Luca? Credo proprio di sì, e la penso come te, nel senso che i valori, secondo me, si devono riconoscere, si dovrebbero riconoscere. E quest'anno Ravaglia ha dovuto giocare tante partite in più rispetto agli anni precedenti. L'anno scorso per me non ha fatto un'ottima stagione Ravaglia, pur non giocando come quest'anno. Fece benissimo con Thiago Motta. Giocò, mi sembra, 8 partite nella stagione con Thiago Motta. Le giocò veramente bene. Forse bisognava tutelarsi in un certo modo, perché secondo me è ovvio, è abbastanza chiaro che il Bologna qualche punto senza Skorupski in campo l'abbia perso, e siamo, direi, tutti piuttosto d'accordo. Vi faccio ascoltare i 4 minuti di conferenza stampa di Vincenzo Italiano post Bologna contro Atalanta, Atalanta contro Bologna, e poi andiamo in pausa e ne parliamo al rientro qui a Football Drive Time.
2: Volevo chiedere innanzitutto se siete soddisfatti di aver ottenuto comunque questa vittoria per chiudere, diciamo così, la stagione, e poi se avete già parlato con la società per il suo futuro.
3: Ma soddisfatti sicuramente, perché alla vigilia di questo trittico di partite Napoli, Atalanta e Inter temevamo davvero di faticare, invece siamo reduci dalla vittoria di Napoli, da quella di oggi, davvero con prestazioni di grande qualità, ed è chiaro che nel momento in cui puoi recuperare le energie, preparare le partite, qualcosa di diverso riesci a proporre. Siamo contenti di questi 6 punti, di questa vittoria di oggi, e per il futuro mi vedrò, come è successo lo scorso anno con la società, e programmeremo e vedremo il da farsi. Sarà una stagione dove non avremo le coppe, e le due precedenti invece sono state stagioni programmate per l'Europa, per il triplice impegno settimanale, addirittura 4 impegni, perché abbiamo avuto anche la Supercoppa, quindi vedremo come programmare.
4: Filippo.
5: Ciao Vincenzo, e complimenti, perché stavano già partendo le voci, squadre in ciabatte, vacanza, tutte queste cose molto molto antipatiche che secondo me non meritavate.
3: Irrispettose.
5: Esatto, che non meritavate e non meritavi. Molto irrispettose.
3: Molto.
5: Lo dico io, poi magari adesso ci vai dietro anche
3: te. Lo ripeto io.
5: La sensazione però che questo gruppo, questa squadra, voi, te, siete ancora un gruppo molto, molto unito, che ha tanto da dare ancora al futuro del Bologna. Mi ricordo che a Valles avevi detto: attenzione, perché quest'anno, io me lo ricordo bene, c'ero, l'hai detto.
3: È complicato.
5: Esatto, è molto complicato. È bastato togliere qualche impegno in più per rivedere la forma fisica, l'intelligenza tattica. È bastato togliere questo, o sei un po' arrabbiato perché questa squadra fuori casa da Champions, in casa invece un pochino balbettante? Ci puoi spiegare perché è così bipolare?
3: Perché? Perché mi riallaccio a quello che hai detto prima e quello che avevamo detto all'inizio dell'anno. Conoscevo il giovedì domenica, è molto molto pericoloso, non complicato, pericoloso. Ti fa perdere giocatori, non ti dà tempo di recuperare, gli impegni ravvicinati, devi avere veramente una capacità, un'alta capacità di preparare tutto in pochissimo tempo. E forse adesso che abbiamo la settimana tipo, il recupero di tanti giocatori, il poter preparare sotto l'aspetto strategico le partite, allenarsi, forse stiamo migliorando rispetto a quel periodo dove facevamo molta molta fatica. Per me la conferma di questo, purtroppo non la volevo, ma è andata così, perdendo molti punti in casa, situazione un po' anomala, perché lo scorso anno eravamo veramente blindatissimi al Dall'Ara, nessuno riusciva, a parte l'ultima partita, e col Verona 2 partite in casa abbiamo perso lo scorso anno. Si è ribaltato tutto, fuori siamo imbattibili, in casa purtroppo prestiamo forse troppo il fianco, abbiamo prestato per tutto l'anno. e non siamo riusciti a tenere il passo con quelle davanti in campionato. Dispiace perché c'è stato un momento dove credevamo di tenere il passo in tutte le competizioni, siamo arrivati nei quarti di Europa, siamo usciti forse un po' delusi dal fatto che potevamo anche andare avanti, ma abbiamo trovato sulla nostra strada la più forte, secondo me la Aston Villa, e secondo me però dopo un cammino entusiasmante ne siamo usciti a testa alta. Dispiace perché alla fine avete visto, i valori ci sono, il fatto che qualcuno abbia detto questo che mi hai adesso citato te, mi dispiace perché conoscendo me, conoscendo Ferguson, Freuler, Castro, Skorupski, Orsolini, De Silvestri, abbiamo sempre, e loro prima di me, dimostrato di essere persone che prima di non sudare la maglia ce ne vuole, abbiamo dimostrato con queste due partite di che pasta siamo fatti, e di questo ne sono contentissimo.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
9: Dimmi.
8: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
9: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
8: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
8: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
26: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
27: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
28: Quello famoso per gli abiti da sposa.
27: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
29: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
30: Oh Marco, pronto per lo stadio?
31: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
30: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
31: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
30: Davvero?
31: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
32: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Eccoci qua per l'ultima parte di Football Drive Time per commentare anche un po' le parole di Vincenzo Italiano post vittoria contro l'Atalanta a Bergamo. Sono parole un po' che sinceramente mi lasciano un po' sorpreso, perché sento usare il termine irrispettose da parte del mister nei confronti di critiche che sono arrivate sulla stagione finita, sul fatto che la squadra sembrava aver mollato. Però irrispettose io non sono per nulla d'accordo, perché sono critiche che vengono mosse nel momento in cui una squadra scende in campo contro la Juventus e non scende in campo, contro la Roma non scende in campo, contro il Cagliari non scende in campo e gioca come una squadra che sembra aver mollato quasi completamente. E ci aggiungiamo il fatto che Italiano dice che Bernardeschi è entrato contro la Juve per fargli prendere l'applauso dai suoi tifosi a 15 minuti dalla fine di una partita, come fanno ad essere critiche irrispettose nei confronti di una squadra che pare aver mollato? Perché adesso va bene tutto, però non è che siamo degli scemi che vogliono attaccare a prescindere. Semplicemente, almeno io personalmente, mi metto solo io provo ad analizzare le partite, vedo delle cose e in base a quello che vedo critico se c'è da criticare, se c'è invece da elogiare, parlar bene e godere e gioire, sono il primo che lo fa e che lo vuole fare, perché non me ne viene niente a me di criticare. Quindi irrispettose lo trovo un po' esagerato. Si può essere dispiaciuti per ricevere determinate critiche su una squadra che sembra aver mollato, su una squadra che non scende in campo, però se è andata in un certo modo io ovviamente non posso che pensare quello, non posso che pensare quella cosa lì, ovvero che la squadra abbia mollato o meno, cioè abbia mollato e sostanzialmente che non abbia giocato quelle partite lì. Poi risposta dopo queste tre partite: Bologna vince a Napoli con una bellissima partita, il Bologna vince a Bergamo contro l'Atalanta giocando una buona partita, benissimo, e siamo più o meno soddisfatti. Ecco, a me interessa poi il giusto, perché comunque quelle tre partite lì andavano interpretate in un altro modo. Sicuramente è meglio giocare le partite, bastava giocare le partite. Scusami, mi sono interrotto perché sto vedendo tutti i messaggi che arrivano. Bastava giocare le partite in un certo modo e si dava un segnale diverso. Poi è ovvio che è meglio aver vinto le ultime due piuttosto che aver perso e aver continuato a giocare quasi senza motivo, senza un obiettivo. Frank, hai visto male, basta dire che avete sbagliato. Ma Piero, io sono il primo che ha anche piacere di ammettere i propri errori quando penso di averli fatti, ci mancherebbe altro. Ma credo di no, credo che non posso aver sbagliato se la squadra ha vinto due partite dopo aver giocato tre partite in quella maniera lì. Cioè, io dico determinate cose perché la squadra gioca così e anche il mister in conferenza stampa dice quelle cose lì. Cioè, non mi dispiace, penso di non aver sbagliato, ammetto sempre i miei errori, chi mi conosce lo sa, chi mi conosce, chi mi frequenta lo sa, e vorrei che lo pensassi anche tu, Piero. Poi se non la pensi così mi dispiace, ma io la vedo così, per me non è un errore. Poi bene, meno male che hanno ricominciato a giocare i giocatori, ha ricominciato a giocare la squadra e abbiamo vinto le ultime due, benissimo, però non potevamo avere vibrazioni diverse dopo quelle tre partite lì, e con addirittura anche le dichiarazioni del mister che sono state fuori luogo. La dichiarazione di Bernardeschi che entra 15 minuti dalla fine per far prendere l'applauso dal suo pubblico, quello della Juve, è una dichiarazione fuori luogo su una squadra che ha mollato, che non ha più obiettivi, che non ha quasi più senso che giochi le partite. Io la vedo così, poi abbiamo opinioni diverse, va bene. Si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, da un mese tutti a dare addosso a lui e i ragazzi, ora nessuno a dire scusate. Poi non è che ogni parola che dice bisogna fare polemica, scrive Matteo. A Matteo si parla delle conferenze stampa, delle partite, se no parliamo anche di altro, io parlerei anche di altri sport, volentieri anche, però non è quello che poi in realtà avete una gran voglia di sentire, di ascoltare, quindi è anche per quello, si cerca di parlare, di trovare delle cose di cui parlare, e questo secondo me è una cosa di cui parlare, anche perché vengo tirato in mezzo come irrispettoso, perché io ho parlato di una squadra che effettivamente sembrava aver mollato, però cioè, non è che giochiamo due partite così, allora sono un irrispettoso, sono uno scemo e non dovevo permettermi di dire certe cose. Boh, mi sembra di aver fatto delle critiche normalissime verso una squadra che contro la Juventus, la Roma e il Cagliari non ha giocato. È un dato di fatto, è un dato di fatto. Più le parole post Juve. Bene, andiamo avanti. Detto questo, poi non voglio assolutamente far passare il messaggio che italiano, ho cercato di farlo in questo periodo qua, questo messaggio, ovvero che italiano è l'unico colpevole, il capro espiatorio per una stagione che per me non è stata soddisfacente. Quindi per me non è stata una stagione soddisfacente. Il mio pensiero è che le colpe, se vogliamo parlare di colpe, le responsabilità, meglio, sono su vari fronti: la squadra, la dirigenza, anche il mister. Però sicuramente non le ha solo una parte, le hanno più o meno tutti. Cioè, se le cose vanno male, hanno delle responsabilità. Se le cose vanno bene, tutti hanno delle responsabilità, hanno i meriti. Forse abbiamo solo incontrato nelle ultime due squadre che hanno finito più di noi. Dire che si è sbagliato a valutare atteggiamento, disposizione e voglia della squadra dopo due vittorie, dopo cinque mesi giocati a livello Torino, dopo nove sconfitte in casa, questo diciamo che sposa di più la mia linea, che non vuole essere accanita nei confronti del mister, anche perché sono uno che ha cercato in questo periodo di non mandare tutta l'attenzione su di lui per le dichiarazioni che ha fatto, per i risultati che Bologna ha ottenuto quest'anno, per non decretarlo come unico colpevole, come grosso problema per noi, è l'unico problema per noi. No, assolutamente. Quindi non sono stato così. Penso di potermi permettere di dire che l'utilizzo della parola irrispettose dopo tre partite non giocate sia un po' esagerato. Buonasera Frank, ti ringrazio, grazie Francesco. Buonasera, io invece sono arrabbiato e la penso come te. Abbiamo vinto due partite, il Napoli era in ciabatte e l'Atalanta ha amministrato i tre gol. Sabato vinciamo con l'Inter e tutto va bene. Dovevamo vincere quando serviva e quando contava, scrive Fabrizio. Beh, diciamo che questo messaggio qua si può scolpire su una pietra. Poi è bello vincere a prescindere, ci mancherebbe. Però ecco, se queste due vittorie fossero arrivate contro Juventus e Roma, avrebbero avuto un peso un pochino diverso. Secondo me. Stefano scrive: ok, a me girano troppo le scatole, ancora di più dopo le ultime due vittorie. Buttato un campionato e il mister è responsabile per le sue dichiarazioni disfattiste inaccettabili. Beh, le dichiarazioni non sono state felici. E diciamo che siamo tutti abbastanza d'accordo sulla responsabilità, ragazzi. Vi ho detto già tante volte, tantissime, proprio come un disco rotto, che per me i mercati, gli ultimi due estivi, non sono stati fatti bene. La linea è stata cambiata e purtroppo le cose poi si pagano. Basta. Frank, come spesso accade, il mister cade nelle conferenze post partita. Irrispettoso mi sembra un termine esagerato, chiedere ad Allegri, Gasperini le contestazioni che hanno avuto pur lottando per la Champions. Sì. Bologna ti fa stare bene, se qualcuno fa un fischio dopo nove partite perse in casa ci può stare, ma nessuno ha mancato di rispetto alla professionalità dei giocatori e dello staff tecnico, scrive Gabri. Siamo d'accordo. Angelo 60, ciao Frank, di irrispettoso ci sono state delle conferenze stampa imbarazzanti. PS, le ultime due partite contro squadre in ciabatte non cambiano molto. Forza Bologna sempre. Sì, Sì, assolutamente, diciamo che sono abbastanza d'accordo anche con te, caro Angelo. Io sono un po' amareggiato perché se avessimo giocato da Bologna e quindi fatto punti contro Cremonese, Parma, Verona, Cagliari, quindi ultra abbordabili, a quest'ora si parlava di che avremmo trovato in Europa. Ti ringrazio Giorgio. Cioè la rosa è peggio, ma i primi due mesi eravamo secondi a un punto e vinto a Vigo. Se non si rompono tutti gli uomini cardine, secondo me facciamo un altro campionato, scrive Fabio. Fabio, le vittorie sono arrivate, vabbè, purtroppo non ho tempo, se hai tempo ascoltami domani che magari ne parliamo un po' di quel percorso lì. Anche Dani, che saluto, faccio fatica a spiegartelo perché devo chiudere tra due minuti, quindi l'ho già spiegato poi nelle trasmissioni passate da un bel po', però te lo ripeto, solo che faccio fatica a spiegarti bene come la penso su come è cambiata la linea. Però domani riaffrontiamo il tema senza alcun problema. Adesso faccio fatica perché sono praticamente in chiusura. Il secondo miglior piazzamento degli ultimi 30 anni è Zigate. E qua possiamo aprire un altro tema bello grosso. Ma a me, no? Che abbiamo fatto gli ultimi 30 anni, io compreso, seguo il Bologna da 20 anni, di stagioni in Europa ne ho viste due. Questa e quella scorsa. Quindi ho sofferto come tanti di voi, no? Ma a me, di aver fatto quei 18 anni in quel modo lì, cosa me ne frega? Quindi io adesso devo basare il mio futuro sul fatto che ho fatto schifo, prendete le cose tra virgolette, non ho detto che va, però per estremizzare il concetto. Io faccio schifo per 50 anni e quindi se inizio a far bene per 2 anni e poi torno a fare schifo, o anzi... comunque a vivacchiare, mettiamola così, devo essere contento? Cioè questo è? Io non sono fatto così, ragazzi. Zigare, piangere, no, io non piango, non è che mi metto a piangere perché facciamo 8° posto in campionato, comunque quarti di finale di Europa League, qualcosa ovviamente è andato bene quest'anno, però penso che si possa avere la voglia di vedere il Bologna competere a un certo livello. Poi se le cose non succedono, pace, ma il discorso che faccio io è che secondo me bisognava fare le cose in un certo modo. Poi io non sono nessuno, ovviamente, dico solo la mia opinione, però prendere come esempio gli anni passati per giustificare, farsi andare bene stagioni non di alto livello, non di livello, secondo me non è lo spirito giusto. Poi la vedo così. Devo chiudere, quindi ci sentiamo domani, ragazzi. Adesso Black and White, mi raccomando, state qui su Nettuno Bologna 1. Ci sentiamo domani, ovviamente, alle 18. Ciao.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Nettuno Bologna 1.
11: No. Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 18:59.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB. Segnalati i disagi per trasporti, scuola e sanità. Alla base della protesta la richiesta di maggiori risorse per salari, welfare e diritti. Valuteremo le flessibilità già esistenti. È la prima risposta della Commissione europea alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni, che chiedeva di affrontare la crisi energetica derogando da vincoli di bilancio. Restano in altalena le borse europee. Piazza Affari chiude delle contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per megawattora. La media europea europea era di 85 euro, è quanto evidenzia la Commissione europea nel rapporto Repower EU. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di UniCredit. Lo fanno sapere fonti del Consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
2: Fino al 18 maggio la Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione. Vi aspettano il parco divertimenti, mercatino bisti e creativi, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche. Il 17 aspettando il Giro d'Italia, stand gastronomico aperto dalle 12. Nel pomeriggio spettacolo di danza con Vivi il Paese e a seguire musica con i Bastard Jazz. Il 18 a partire dalle 19 ci sarà anche la pizza fritta di Phil Easy e alle 21 spettacolo con il Club Mauris. Seguici sui social oppure su prolocosolarolo.it.
3: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castel Guelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castel Guelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1, Black and White. La Virtus alla radio con Alessandro Iannacci, Dave Trebi e Gabriele Platania.
25: Amici di Nettuno Bologna 1, una buona sera, ben trovati da Gabriele Platania. Questo è Black and White edizione playoff. Siamo appunto in formato più ridotto del solito. Adesso poi vi racconteremo il perché. Intanto saluto Dave Trebbi, collegato da casa, che millanta esperienze sfortunate. Ciao Dave.
16: Sì, non sono l'unico ad avere un'esperienza sfortunata, però ben sai, se becchi un chiodo e la macchina fa psss, dopo fai fatica a muoverti, ecco, diciamo così.
25: Cos'è che ha fatto la macchina?
16: La macchina fa psss. Se becchi un chiodo, se non la vecchia canzone che si cantava forse all'asilo, avete già capito cosa mi è capitato.
25: Ecco, quindi non so, adesso mi appellerò anche ai nostri ascoltatori per decidere insieme se credere a questa versione del nostro Dave oppure no. Però adesso gli argomenti principali di questa sera sono altri. Si è giocata già una gara 1 di playoff di fine stagione di LBA. La Virtus ha incontrato Dolomite Energia Trentino e ha portato a casa una vittoria piuttosto marcata, un po' oscurata dall'infortunio di Derrick Olson Jr., di cui comunque dopo parleremo. Dave.
16: Sì, allora era importante vincere gara 1, perché sapete benissimo che al meglio delle cinque partite, insomma giocando su 5 partite, la gara 1 è molto importante perché indirizza la serie. È stata una Virtus che ha approcciato molto bene con due parziali di 8-0, scappando già nel primo tempo. E un po' poi c'è stata anche la reazione da parte di Trento, ma in quel primo tempo è stata molto brava la Virtus ad approfittare delle tante palle perse di Trento, saranno 10 in quei 20 minuti, e con un tiro da tre punti che appunto ha faticato tantissimo Trento a far canestro. E da quel momento, dall'intervallo, c'è stata una reazione di Trento che con un 10-0 si è avvicinata fino a meno 10, ma appunto poi le triple, ne parleremo spesso, perché la Virtus soprattutto in questa gara ha eguagliato, anzi ha superato il record societario, non quello di sempre che sono 22, però comunque è stata una partita che per quanto riguarda il livello statistico entra nella storia, perché la Virtus non aveva mai segnato 20 triple, tira 20 su 39 col 52%, ottima la prestazione di Alston e poi ne parleremo, ma anche ottima la prestazione di Edwards che finisce con gli stessi punti di Alston, ovvero 21, e sia Edwards che Hackett sono loro le triple, due di Edwards e una di Hackett, che da quel meno 10, da quel time out ritorna a scappare la Virtus. E sono contento appunto soprattutto per Edwards, perché dopo delle giornate un po' litigando col ferro

0: quando ormai la partita di per sé era già in ghiaccio in una maniera abbastanza sfortunata, ma che purtroppo sui campi da basket si vede spesso, quindi frattura metacarpale, quindi adesso bisognerà attendere gli sviluppi e capire l'iter, diciamo, riabilitativo cosa prevederà. Chiaro è che si parla di un infortunio che potrebbe anche andare avanti nel tempo, quindi da un lato sicuramente abbiamo un punto di forza nella lunghezza del roster della Virtus, perché a questa uscita di Derrick Colston Jr. seguirà un ingresso di Matt Morgan, che comunque sappiamo essere una, diciamo, arma offensiva di tutto rilievo e l'ha dimostrato anche in passato, e quindi diciamo la Virtus è relativamente coperta. Chiaro è che dispiace, così pronti via alla prima partita disponibile per questi playoff, avere già un infortunio di questa caratura. Sfortuna, perché non sono infortuni che si possano prevenire, questi sono proprio infortuni da contatto che purtroppo quando arrivano.
1: Sì, guarda, poi ne abbiamo parlato tutt'oggi io e te a microfoni spenti, come dicono quelli bravi, e secondo me è una perdita molto pesante, perché è un giocatore che col suo tiro da tre punti dava veramente tanto spazio, creava molto spazio sia per i giocatori uno contro uno, a Edwards per dire, ma anche lo stesso Vildosa, e anche per gli stessi lunghi che approfittavano appunto da questa difesa che doveva veramente tenere sotto controllo Alston. Alston era un giocatore che è un giocatore che sicuramente riesce anche a battere dal palleggio i propri avversari, ed è un giocatore a livello di centimetri e di caratteristiche molto molto difficile da marcare. E ovvio che la Virtus dovrà cambiare completamente l'assetto, soprattutto a livello offensivo, e qui lì si apre un dibattito sul fatto appunto se con l'arrivo di Morgan vedremo quintetti con tre piccoli e magari un giocatore come Niang e Yallo e i due lunghi come possibile alternativa, quindi giocando ancora più piccoli, oppure di conseguenza si potrà fare una valutazione sul reintegro, in questo caso di Smailagić, e mettere appunto in tribuna l'ultimo arrivato, Iago dos Santos, per dare un po' di equilibrio e un po' di fisicità in un ruolo appunto come quello di Al, che con la perdita appunto di Alston perde parecchio.
0: Ti dico,
1: sono tante domande ovviamente che lo chiediamo anche voi ascoltatori, 366-402-4022,
0: cosa fareste
1: adesso dopo appunto l'assenza di Alston per gara 2 e poi anche per le prossime partite, poi vediamo anche le altre serie, ma poi ne parliamo.
0: Sì, secondo me è più facile che coach Jakovljević opti per mantenere l'assetto attuale e quindi comunque per andare più piccoli potenzialmente con il trio di esterni Edwards, Morgan e Dos Santos insieme, magari non insieme in campo, in simultanea, però comunque a disposizione. C'è da dire che appunto discorsi un po' analoghi erano stati fatti anche l'anno scorso con Brandon Taylor, che poi alla fine appunto è stato uno dei cavalieri della corsa a scudetto, che ha portato appunto i playoff fino al termine. Quindi appunto rimane da verificare questa situazione, rimane anche da verificare lo status di Alessandro Paiola, che comunque credo che possa comunque dare un contributo in questi playoff. Bisogna solo cercare di gestirlo al meglio dal punto di vista appunto sempre fisico. Doppiamente amara sì. La situazione, dicevo, perché Alston ieri sera aveva fatto una prova, come dicevi tu giustamente, al di là dei punti, una prova estremamente concreta ed estremamente significativa al tiro, soprattutto dalla lunga distanza, cosa che è già tutto l'anno che gli abbiamo visto fare.
1: Sì, esatto, 4 su 6 da 3 punti, 2 su 3 da 3, e 5 falli subiti, un fallo commesso, e 5 su 5 ai tiri liberi, una prova anche a livello rimbalzi con due rimbalzi difensivi. Insomma, è stato un Alston che soprattutto col tiro da 3 punti, 4 triple su 6 tentativi è una discreta percentuale, ed è stato veramente un giocatore importante a livello di valutazione. Quello con la valutazione maggiore, che è di 24, ed è stato appunto, sai, nel momento dell'infortunio, perché l'ho visto parecchie volte anche per capire il contesto, per magari anticipare anche tutte le domande che potevano arrivare. Quando un giocatore striscia, quando un giocatore si sta divertendo, come in quel momento lì, sai, alla fine fai anche fatica a, met-

0: a metterli in panchina. Sicuramente in quel momento lì Trento aveva già la testa a martedì, sicuramente, perché comunque il divario era molto importante, ed è lì un po' il dibattito se a quel punto lì del punteggio era il caso di far giocare questa, non far giocare Alson ma far giocare altri giocatori, che poi questi altri giocatori hanno giocato, perché comunque Alson finisce con 19 minuti, quindi non è che sì, ha sì. giocato tantissimo, tutti hanno giocato. L'unico che ha giocato più minuti è stato Edwards e Iago Dos Santos, però capite benissimo che comunque la rotazione è stata una rotazione completa, anche Baiocchi, che al dodicesimo ha giocato 3 minuti, quindi capite che comunque la rotazione è stata fatta molto bene da parte di Jakovlevic. Ecco, il problema principale è in quel momento cosa fare, se però lì poi sai il fatto, la sfortuna, e poi è facile parlare dopo, Gabri, ecco,
1: sì, sono tutti
0: bravi a parlare dopo.
1: Vabbè, tra l'altro molti nel momento, me compreso, nel momento dell'infortunio non ci eravamo realmente accorti di cosa fosse successo. Abbiamo visto Alston che usciva tenendosi la mano, ma non si era capito immediatamente esatto. cosa fosse capitato. E, direi un rientro significativo sia a livello di minutaggio sia a livello di impatto di Nicola Achele, che speriamo appunto abbia trovato il formato playoff che già l'anno scorso aveva, diciamo, l'aveva caratterizzato, perché parliamo di un giocatore che soprattutto in questa situazione di lunghi diventa in tandem con Francesco Ferrari un motore potente italiano di trazione da poter utilizzare in queste partite, a maggior ragione se si sceglie di andare un po' più piccoli. Dopo c'è anche un messaggio a riguardo, arrivano tanti messaggi, mandatecene ancora di più, dopo vi garantisco che li leggiamo tutti, li leggiamo però nella seconda fascia. E, dicevo, quindi una trazione italiana importante che può dare un contributo molto significativo, a maggior ragione quando si dovesse andare a fare una scelta di tipo andiamo con tanti esterni stranieri.
0: Ma perché poi sai, Achele, essendo italiano, essendo che gioca in un ruolo dove la Virtus appunto sostanzialmente Achele ruba a livello di minuti, a livello di posizione in campo Smailagic, solo che Smailagic è straniero e devi fare una scelta sul discorso di quanti stranieri far giocare. Con l'assenza di Alston i suoi minuti obbligatoriamente, Gabri, aumenteranno, perché Ferrari ovviamente giocherà più minuti, Niang magari verrà messo più nella posizione di 3, e stessa identica cosa anche i minuti di Iallo. Un Iallo positivo nelle ultime due partite, non so Gabri se sei d'accordo con me, che sta crescendo tanto, sta ritrovando anche fiducia al tiro, una tripla segnata su 2 tentativi, e lascia perdere che poi ieri facevano veramente canestri tantissimi, ma bene così, anche lo Scarsen Edwards ha fatto 5 su 11 da 3 punti, però sì, sicuramente un canestro importante in una bella azione da parte di Achele con 2 in appoggio, dove Vildoso sta pian piano prendendo fiducia e questo sta galvanizzando anche i giocatori in campo. Insomma, un Achele che appunto minuti importanti per lui 10 dopo un periodo dove ha giocato veramente pochissimo, e soprattutto visto la presenza degli italiani, visto le partite così ravvicinate, serve l'aiuto di tutti, e quindi serve anche l'aiuto di Nicola Achele.
1: Tra l'altro una partita che è cominciata un po' a rilento, e anzi nei primi minuti, nelle prime fasi di gara, è stata trascinata prevalentemente dalla coppia, invece in questo caso ci spostiamo leggermente di ruoli, questa coppia è Hackett-Niang. Ecco, sempre Hackett, probabilmente in virtù di un possibile roster con tante guardie, potrebbe tornare a giocare un po' più da 3, come poi si era visto a inizio anno.
0: Sì, è partito anche in quintetto nella posizione di 3 proprio nell'ultima partita, è stata una prova molto importante. Come sottolineavo prima, la sua tripla in uno dei momenti più complicati della gara, ovvero nel terzo quarto, è stata importante, ma come giustamente te, fin dall'inizio ha dato veramente il suo contributo molto molto bene da fuori, in difesa in particolar modo, ed è il leader anche con l'assenza, soprattutto con l'assenza di Paiola, è sempre di più quel giocatore che trascina i giocatori, soprattutto a livello difensivo, è una certezza. Sicuramente, ecco, con così tanti esterni, visto che comunque è un giocatore che a livello di centimetri è superiore a Edwards, superiore a Iallo e a Iago, è superiore allo stesso anche Morgan, è molto probabile che possa davvero da qua alla fine giocare stabilmente da 3, come Gabri l'avevamo detto, diciamolo, prendiamoci questa, questa licenza, noi due già all'inizio della stagione, quindi a settembre.
1: Sì, sì, beh, poi chiaro, nel corso della stagione sono cambiate alcune cose, quindi poi ci sono state delle necessità specifiche sul tema per poterlo rispostare da playmaker, però alla fine dei conti, diciamo, per varie ragioni, adesso Hackett può essere un 3 fatto e finito per quelle che sono le competizioni, soprattutto del campionato italiano, ma anche per l'Eurolega. E quindi sì, dicevamo, una partita sicuramente significativa dal punto di vista anche offensivo, perché la Virtus è riuscita a scacciare indietro tutti i tentativi di rimonta della Dolomite Energia, ma domani c'è già gara 2. Quindi bisognerà essere particolarmente bravi nel non farsi accomodare troppo dalle belle percentuali della prima gara. C'è da dire, degli errori sono stati fatti, per fortuna, perché altrimenti uno dice va bene, fai una partita incredibile nel giorno in cui però fai tutto perfetto, e allora invece no, la Virtus è riuscita a fare una grande partita nonostante tante imprecisioni, e questo è doppiamente meritevole secondo me. E rimane di fatto che domani c'è gara 2 e bisogna resettare completamente, perché appunto ogni partita fa conto a sé, e soprattutto non conta la differenza punti, quindi conta il tick nella vittoria singola.
0: Sì, inoltre ovviamente ha tirato molto male, ha tirato col 19%, 5 su 26 da parte di Trento. Ecco, noi ci auguriamo appunto che possa tirare anche gara 2 in questa maniera, però ovviamente bisogna marcarli come appunto nell'ultima gara e sperare appunto che possano ripetere queste percentuali, perché ovviamente vuol dire che è stato fatto un gran bel lavoro in difesa.
1: Assolutamente, mandiamo un attimo di pausa pubblicitaria e dopo passiamo alla lettura, come promesso, di tutti i messaggi e continuiamo nelle analisi di questa serie playoff. Nell'ultima fase poi invece guarderemo anche cosa stanno facendo le altre. A tra poco.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante e pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve!
6: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitureit.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Black and White, la Virtus alla radio.
1: Seconda parte, quella dedicata appunto ai messaggi. Com'è sempre Dave Trebbi, che spero che nel frattempo non mi abbia abbandonato. Ci sei, Dave?
0: No, ci sono.
1: Allora, partiamo con i vari messaggi. Ce ne sono alcuni anche che trascendono un po' dall'argomento Virtus, ma che sono comunque interessanti come spunto di riflessione. Anche poi per discorsi che possono essere collegati alla Virtus. Ma prima partiamo con un messaggio audio.
17: Buonasera a tutti i campioni d'Italia. Io manterrei questo assetto con Iago Dos Santos, poi ci pensiamo eventualmente alla prossima partita o alla prossima serie se abbiamo bisogno di più tonnellaggio sotto canestro. Saluti Jack La Truffa.
1: Ecco, esatto, salutiamo Jack. Allora, la questione appunto che tiene banco è chi voi da casa, soprattutto chiedevamo, mettereste al posto di Derrick Olson Jr. Quindi adesso io, come il nostro ascoltatore, andrei decisamente su Matt Morgan, proprio per la tipologia del giocatore che si deve andare a sostituire, nel senso che Olson comunque parliamo di un tiratore e quindi secondo me la cosa naturale è andare a sostituirlo con un altro tiratore proprio a livello di organico. Nel frattempo, Dave, ti segnalo che devo ricordarmi ogni volta di rimettere la visualizzazione, perché sennò in televisione sta andando il tuo posto vuoto con grande mestizia e tristezza.
0: Quindi. No.
1: Allora, altri messaggi che sono arrivati in sequenza, diciamo, rimane un po' di il rammarico appunto per l'infortunio dell'altra sera. Quindi uno dei primi messaggi è stato: buonasera a tutti i campioni d'Italia, anche in questo caso, dice, ma che due infortuni. Paiola fuori, speriamo. Dice Paiola fuori, speriamo non per molto. Olson out tutti i playoff. Almeno non ci sarà dubbio su uno dei due stranieri da mettere in tribuna. Per fortuna che Ferrari è arrivato in corso d'opera quest'anno, perché sennò il buco lasciato da Olson adesso avremmo fatto fatica a coprirlo per bene. Andrea da Castenaso. È quello che ti dicevo prima, che accennavo prima, perché avevo letto in anticipo. Effettivamente l'importanza di Francesco Ferrari in questa squadra è un fattore anche qui in continua crescita, come lo stesso si può dire anche per Diarra, eccetera. Quindi bene il fatto che, come dicevi tu prima, al momento tutti stiano rispondendo positivo in una macchina che per adesso piano piano sembra funzionare dopo un periodo di, possiamo dirlo, grande difficoltà.
0: Ma sì, poi andando un po' a rivedere anche le parole di Jakovlić, appunto, durante la conferenza stampa ha parlato comunque di una vittoria di squadra, vuol dire, cito proprio le sue parole, 24 assist vuol dire che abbiamo trovato dei tiri aperti grazie al gioco di squadra. Lui è già 2-3 conferenze stampa che ribadisce che per vincere le partite bisogna passarsi maggiormente la palla, giocare maggiormente di squadra, perché appunto nella striscia negativa abbiamo visto, poi lasciate perdere che mancavano i playmaker, lasciate perdere che eravamo in una situazione anche particolare perché Ivanovic era stato esonerato e Jakovlić non ha avuto i giorni per poter allenare questa squadra, però diciamo che si erano viste più individualità che gioco di squadra, e in queste ultime gare, oltre alla striscia positiva, si sta vedendo una maggiore circolazione di palla, si sta vedendo la volontà di non avere fretta ma di andare sulla seconda o terza opzione, quindi affaticare maggiormente la difesa e punirla nelle rotazioni. Tutta una cosa molto molto positiva, e quindi ben venga. Sul discorso di, volevo dire anch'io al momento preferirei mettere dentro Morgan, perché comunque è un giocatore con un gran tiro da fuori, e quindi non dico che lo sostituisci Alston, però al tempo stesso prendi un giocatore che nelle mani ha gli stessi possibili tiri del numero 21.
1: Daniele pure ci scrive: scusate ragazzi, ma mi viene in mente una sola parola, e comunque avanti, cerchiamo di fare il possibile, sempre forza Virtus. Ciao Daniele, ti ringraziamo per il messaggio, e aggiunge: io comunque martedì metterei Morgan, poi vediamo come va, è ovvio che dipende anche da Paiola, se rientrasse lui credo si potrebbe lasciare fuori Iago. Allora, anche lì, lasciare fuori Iago, in questo momento Iago secondo me sta dando un contributo importante. La domanda che deve essere posta, ma non per noi, cioè per chi deve poi fare le decisioni, è se questo contributo importante può essere portato anche da Smailagic, che non è un giocatore negativo assolutamente, però ha sofferto più di altri di incostanza, soprattutto nella fase finale della stagione, quindi appunto lì saranno valutazioni interne che spettano all'allenatore, però io non posso escludere a priori neanche di avere dei quintetti in vista molto piccoli, o comunque dei roster che abbiano sì Paiola ma anche tutti gli altri esterni disponibili, quindi delle due un lungo in meno. Lì resta da vedere un po' com'è anche la situazione e qual è la squadra avversaria in quel momento e cosa può proporre, perché gli adattamenti vanno anche in visione per questa cosa qui. Altri messaggi. Allora, leggo stavolta Nicole e Vittorio, stavolta leggo prima quello di Vittorio perché rimane collegato al nostro argomento. Dice: io andrei su Morgan mantenendo l'assetto da corsa, con eventuale Olimpia rivaluterei Smaila. Detto ciò, complimenti alla Virtus Under 15 per la vittoria del campionato. Pericolo di NCAA per qualche nostro giovane delle altre Under? Allora, intanto ci uniamo giustamente al giustissimo, diciamo alle giuste congratulazioni per la Virtus Under 15 che ha portato a casa un trofeo storico che va a unirsi ad una bacheca che è sempre più importante, e anche perché comunque, come giustamente cita il nostro ascoltatore, con questa situazione NCAA e partenza di tanti italiani, avere un settore giovanile che funziona e che va a questi ritmi può essere solo che una fonte di crescita e una fonte di, appunto, può diventare un serbatoio di giocatori del futuro ancora di più di quanto non lo fosse in precedenza, quindi questo è decisamente importante. A livello del discorso di giocatori tentati dell'andare di là, al momento non vi so dire, soprattutto se parliamo di giocatori delle nostre categorie giovanili, anche perché comunque per andare in NCAA bisogna essere diplomati, quindi adesso bisogna appunto prendere le misure anche anagrafiche, non è che ci si può andare subito e sempre tutti, anche perché appunto in questo caso parliamo di under 15, quindi siamo piuttosto piccolini ancora per questo tipo di ragionamenti, quindi ce li teniamo stretti. Nicola invece ci scrive: ciao ragazzi, io la partita non l'ho vista perché non sono riuscito a vederla, ho solo guardato gli highlights e ho visto una buonissima transizione della palla e un'ottima percentuale da tre. Secondo voi tutto questo è dovuto alla pochezza dell'avversario oppure dal tempo che sono riusciti a trascorrere in palestra ad allenarsi? Allora, pochezza dell'avversario? No, perché comunque Trento ci ha battuto in casa, chiaro, esatto. La Virtus era in quel momento senza playmaker e quindi non riusciva, esatto, a far girare la palla. Questi sono fatti. Avevamo già detto a suo tempo che con rientro dei playmaker sicuramente ci sarebbe stato un giovamento, chiaro. Poi oltre a questo mettiamo il fatto che c'è stato tempo di lavorare in palestra. Il prodotto di tutti questi fattori è la buona prestazione di ieri, ma come dicevamo, la buona prestazione di ieri è di ieri, adesso quella più importante diventa quella di domani e così via fino a che si potrà andare. Quindi diciamo bene, abbiamo tutti gli occhi pieni dello showtime, diciamo, da tre di ieri sera, ma credo che comunque la tensione debba rimanere correttamente e agonisticamente alta per approcciare al meglio quella che è una gara fondamentale storicamente in tutte le serie, che è gara 2.
0: Sì, inoltre aggiungo che per Trento l'assenza di Devonte Johnson è un'assenza importante, soprattutto per quel ruolo. È partito in quintetto Patrick Hassan, giocatore giovanissimo, che ha fatto anche abbastanza bene, ha perso tre palloni, però è un ragazzo veramente giovanissimo e l'assenza appunto di Jones si fa sentire. Ovvio che questo collegato anche a delle brutte percentuali, molte di queste anche con tiri ben costruiti, è ovvio che la Virtus non deve assolutamente sedersi, deve assolutamente usare la stessa concentrazione, anzi di più, anzi forse vi dico anche questo, con l'assenza di Alston c'è anche un motivo in più per scendere in campo, per piegarsi. È stato bellissimo, anche se l'avete visto sui social, il post di Morgan facendo appunto in bocca al lupo appunto per il recupero da parte di Alston e dicendo: sono pronto a lottare per te, sono pronto a quando rientro a dare il massimo. Questa deve essere fuoco, non deve essere una paura l'assenza di questo giocatore, perché è così che si superano appunto gli ostacoli. Basti pensare lo scorso anno Gabri, che sì, avrà avuto una stagione completamente diversa rispetto a quella di Alston, ma l'assenza di Clyburn a livello anche di panchina e di contributo è stata un'assenza importante, ed è questo stato anche un motivo per gli stessi giocatori che erano in campo di poter lottare anche per i giocatori che li vedono a fianco nella panchina.
1: Beh, più che Clyburn direi quella di Polonara.
0: Sì, assolutamente, sì, certo, e poi volevo arrivare anche a lui, giustamente. Quindi diciamo che molte volte si crea anche la storia, la narrativa giusta per poter non solo vincere le partite, ma avere un obiettivo in più. E questo sicuramente, sì, esatto, Gabri, dimenticanza
1: leggera.
0: La storia di Polonara ha dato non fuoco, un braciere, scrivete e pensate quello che volete ed è stata appunto la prima cosa che hanno fatto tutti una volta che hanno vinto.
1: Le 20 triple, ci scrivono, sono state un record per la Virtus nei playoff?
0: Sì, assolutamente, l'abbiamo detto prima, ma
1: perché il record invece assoluto era? Hai detto 22?
0: 20, allora, sono 22 che ha segnato la Benetton Treviso nel 2002 contro Trieste in gara 3 di quarti di finale.
1: Ah no, pensavo della Virtus.
0: Ah no, della Virtus è 20 il record. Il precedente record è stato di 18 triple contro la Carpegna Prosciutto Pesaro nel 2020, mentre invece sono state 17 nella stagione 2020-2021. Ho tutto segnato con i miei fogliettini, lo sai.
1: Esatto, chissà, adesso ti vedo sommerso dai fogliettini.
0: Gara 3 dei quarti di finale contro Treviso. Quindi questo è stato il record, 17 era il precedente record dei playoff, 18 quello all time, ecco, con 20 abbiamo fatto uno e l'altro, superati entrambi.
1: Poi ci chiedono: ma Vugve potrebbe essere interessante come trattativa estiva? Secondo me non più di tanto, però appunto
0: con questo di Arrà, con questo di Arrà,
1: sì, cioè, adesso mi verrebbe da dire, va bene che è presto, ma mi verrebbe da dire che come centri la Virtus è praticamente a posto per l'anno
0: prossimo, diciamolo Gabri,
1: secondo me sì. Altro messaggio dice: ma eccolo qua, ma Paiola è stato detto quando rientra, finché sta fuori Iago è per forza nei 12. Allora, Paiola non è stato detto quando rientra, semplicemente perché viene rivalutato quotidianamente. domani potrebbe giocare, come potrebbe giocare venerdì, come potrebbe non giocarne nessuna delle due. Quindi non ci resta che attendere, come dire. E quindi noi stiamo in postazione.
0: Perché puoi dare vantaggi, scusami, anche.
1: Va bene, ma a parte quello, credo che in questo caso, credo che in questo caso la primarietà sia comunque la, diciamo, la ricerca della salute. Poi il resto verrà successivamente. Però appunto, diciamo, è una cosa che giorno per giorno può cambiare, quindi anche lì diciamo che la grande capacità degli allenatori delle squadre numerose nei playoff è proprio quella di saper scegliere i giocatori in base alla partita e di farli rendere al massimo. E dunque, anche qui, ciao Regaz, si hanno notizie sulle condizioni di Alston e Paiola. Se dovessimo passare con Trento e affrontare Venezia, possiamo richiamare Toco, vero? Dice Tommy. Temo di no, perché
0: è scesa una lacrimuzza, Gabri, sì.
1: Temo sia impegnato, ma lasciami dire, Toco, un giocatore che io ho amato alla follia, non so se in questa squadra così diversa come impostazione sarebbe lo stesso Toco.
0: Sì, è una giusta domanda, perché ovviamente il suo essere al centro del gioco, e tutto partiva dal suo post basso, ovvio che rende una Virtus in questo caso un po' più statica, mentre quella Virtus di adesso è una Virtus che corre tantissimo, una Virtus che è prima di, insomma, è brava a circolare velocemente la palla, brava ad approfittare e di andare di velocità, mentre quella era legata molto al talento, alla tecnica e anche alla tattica di determinati giocatori, e soprattutto si giocava, era una delle squadre anche a livello di pace, di possessi, che correva veramente poco. Invece questa ammazza, Gabri, si corrono certe volte, come anche nell'ultima partita.
1: Sì, sì, no, decisamente questa è una squadra che corre di più, le squadre che corrono di più a volte si espongono maggiormente a una serie di rischi, però sono anche divertenti, possiamo dirlo.
0: Assolutamente sì, sono molto molto divertenti. Io mi sono molto molto divertito quest'anno in generale, anche in Eurolega, perché comunque è una squadra veramente con tanti punti nelle mani.
1: Sai che c'è anche una domanda sull'Eurolega?
0: La facciamo dopo?
1: La facciamo dopo, adesso andiamo un attimo in pubblicità, così dopo parliamo, usciamo un attimo dal tema Virtus e parliamo un attimo sia di Eurolega che di campionato. A tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
23: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
22: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
23: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
21: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
24: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
25: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
24: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
25: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
26: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
27: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
3: comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
4: Modello? Modellino vorrei dire.
3: No, no, modello.
5: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
3: E invece...
6: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
7: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
8: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Black and White, la Virtus alla radio.
1: Dunque di Eurolega dovevamo parlare, di Eurolega parleremo. Il nostro ultimo ascoltatore nel messaggio ci aveva scritto anche: pronostico per l'Eurolega, please. E allora andiamo a parlare anche delle Final Four di Eurolega per breve pausa, perché una cosa da dire che secondo me può coinvolgere collateralmente anche la Virtus. Quindi a te, Dave.
0: Allora, parliamo prima di come è arrivata una squadra in alle Final Four, ovvero Valencia. Credo che Valencia-Pana sia stata una serie stupenda. Stupenda anche per tutta la drammaticità che c'è stata fuori e dentro il campo. Diciamo che la serie si è sbloccata con la doppia espulsione di Ataman di conseguenza l'espulsione di Pedro Martinez nel gara 3. E da lì Valencia, dopo due partite perse in casa, è andata a vincere due gare all'Oaca. Incredibili, io ne parlavo anche con altri colleghi e tutto, e credevo veramente difficile questo passo da parte di Valencia, invece l'hanno fatto. E l'ultima volta che una squadra ha vinto ribaltando un 2-0 è stata Real Madrid contro il Partizan, e guarda caso, Gabri, alle Final Four che c'è Valencia e Real Madrid, proprio la storia perfetta. Quindi inizieranno entrambi il 22, cioè questo venerdì, inizierà prima Olympiacos contro Fenerbahce, bellissima gara. Al momento vedo favorito il Fener rispetto all'Olympiacos, ma mai dare per morti, soprattutto perché giocano nella casa del nemico all'Oaca, perché queste Final Four si giocheranno appunto all'Oaca in Grecia, ad Atene. E quindi prima la partita appunto tra Olympiacos e Fener, e poi Valencia e Real Madrid. Insomma, per farti una risposta breve, il mio cuore dice Valencia, ma secondo me dalla partita tra Olympiacos e Fener forse viene fuori la vincitrice della prossima Eurolega.
1: Può essere, detto che anche secondo me Valencia ha le sue possibilità, perché è una squadra che gioca bene.
0: E inoltre l'ultima squadra, appunto Real Madrid, che ha ribaltato 1-0-2 ha vinto poi l'Eurolega.
1: Sì, cioè,
0: quindi
1: a volte,
0: una continuità alla statistica, insomma.
1: A volte è bello fare le cose semplici. No, Valencia è una squadra che gioca bene, che ha poche pretese, okay? Che non ha sti nomi straordinari, ha dei giocatori straordinari che però non sono dei nomi straordinari.
0: Sono diventati straordinari, possiamo dire così.
1: Esatto, tra l'altro Montero, che ricordiamo era stato anche in orbita Virtus per un'estate.
0: Esatto.
1: E questo cosa ci fa capire comunque? Questo ci fa capire che per andare a competere comunque al massimo livello in Eurolega non è necessario avere dei budget stratosferici.
0: I grandi nomi, esatto. I grandi nomi.
1: Perché
0: esatto,
1: Valencia...
0: Esatto.
1: Appartiene a una fascia che è di poco superiore rispetto a quella della Virtus. Poi chiaro, Valencia sicuramente al momento ha già completato una ristrutturazione completa, un'arena, un palazzo nuovo, una serie di facilities e tutto quanto, d'accordo. Però a livello proprio economico di squadra non è una squadra costosa. Ciò nonostante, esatto, è arrivata così in fondo. E la Virtus anche di quest'anno comunque ci ha dimostrato, rispetto a quella precedente dell'anno scorso, che anche spendendo meno non è detto che si faccia peggio. Si tratta sempre di trovare le persone giuste, i giocatori con le caratteristiche giuste e creare un sistema che funzioni intorno alla squadra. Quindi direi che la Virtus stessa si sta muovendo ormai già da un po' di tempo nella direzione giusta.
0: Sì, inoltre anche gli stimoli giusti, perché i giocatori che sono arrivati quest'anno sono giocatori che per diverse situazioni avevano bisogno di un riscatto o di una grande opportunità, un piano di sopra. E lo stesso Diallo, lo stesso Holston, lo stesso Vildosa, che veniva da una stagione molto negativa all'Olympiacos, e Diarra, una grande opportunità appunto da parte appunto di questo giocatore dall'Africa. Insomma, tanti giocatori che per storie venivano da situazioni o inferiori o negative, e quindi ritrovati in una nuova squadra c'è anche lo stimolo per fare bene.
1: Torniamo all'LBA, cosa dici?
0: Dai, andiamo che ci sono allora delle belle notizie croccanti, insomma, soprattutto la serie 2-7.
1: Cosa?
0: La serie, la 2-7.
1: Ah, la 2-7, ok, ho capito adesso cosa intendevi. Sì, allora, appunto, a parte la vittoria della Virtus per 102-71, di cui parlavamo, di cui abbiamo parlato fino adesso sostanzialmente per tre quarti d'ora, sempre nella giornata di ieri è arrivata una vittoria combattuta comunque della Reyer Venezia contro la Bertram Tortona, combattuta perché ci sono stati vari punti della partita in cui le due squadre sono poi state a contatto, quindi direi che piuttosto aperta come situazione. E invece nel corso della giornata precedente di sabato, e quindi che giocheranno stasera rispettivamente alle 20 e alle 20:45, avremo gara 2 di Milano Reggio Emilia, con Milano avanti 1-0 per 96-84, e Brescia appunto Trieste. Brescia che ha perso di 2 sabato sera in tarda serata contro Trieste, che è una cliente scomoda, lo sapevamo. Ecco, Trieste e Reggio potenzialmente potevano essere due delle clienti più scomode di questi playoff. La differenza tra le due è che Trieste si è presentata, diciamo, confermando le aspettative. Reggio Emilia, per adesso, diciamo che ha fatto finta di non sentire. Ecco, mettiamola.
0: Ma sai, secondo me il ritorno in campo di Nibo per Milano dà una fisicità, è un'altra
1: no,
0: squadra.
1: No, però intendiamoci, nessuno pretende da Reggio Emilia che
0: sì,
1: possa battere Milano, però la Reggio Emilia che ha sconfitto la Virtus in stagione, ma soprattutto che ha proposto un girone di ritorno di livello assoluto, la squadra più in forma del campionato senza dubbio del girone di ritorno, non ci si aspettava probabilmente che affrontasse una gara 1 così col freno a mano tirato, ecco.
0: Sì, assolutamente. Parlando un po' anche delle due gare, perché ovviamente mi sono guardato tutto, Gabri. Allora, sicuramente.
1: Vedi, fai tutto meno che andare dal gommista. Com'è sta cosa?
0: Senti. No, sicuramente la partita tra Venezia e Tortona è stata una partita bellissima. Vince Venezia, ma stava rischiando veramente tanto, perché comunque è andata anche più 18 e Tortona è arrivata lì. È stata brava Venezia, con grande fisicità, soprattutto sotto canestro, molto molto fisica, un Witcher veramente molto focalizzato. Dall'altra parte appunto Brescia-Trieste, sono stati gli ultimi minuti, Colbi Ross ha fatto veramente la differenza, segnando appunto un canestro a 10 secondi dalla fine, ma nei momenti di maggiore indecisione, dove la partita era veramente lì, ha veramente trascinato Trieste con canestri e con sicurezza. E la sorpresa è stata appunto la vittoria contro Brescia da parte di Trieste. Su Milano appunto si è sentita forse anche l'emozione di giocare una partita del genere al Forum. Già stasera, anzi tra pochi minuti, vediamo un po' la reazione, e sicuramente Priftis avrà fatto qualcosa di diverso rispetto a gara 1 per cercare anche un po' di controbattere, perché gara 1 veramente è stato un no contest. Si è un po' avvicinata nel terzo quarto, però veramente a Milano è stato molto semplice. Ovvio, non pretendiamo che questa partita possa andare, però per come si presentava all'inizio di questi playoff, ci aspettavamo da parte di Reggio un altro tipo di partita, ecco, o di apporto a livello di gara. Però sì, insomma, i playoff sono belli perché poi ogni gara ci sono talmente tante variabili che rendono appunto imprevedibili e belli così.
1: Sì, sicuramente. Poi, come dicevamo, appunto, per quanto riguarda queste squadre, ogni partita è diversa dalla precedente. C'è da dire che anche Trento l'altro anno, qualche anno fa in realtà, in una serie con Milano, aveva iniziato molto bene e poi non era andato tutto così diciamo tutto così lineare come sembrava dalla prima gara, quindi bisogna restare e capire già da stasera, già da tra pochi minuti, perché la prima partita di stasera inizia tra 10 minuti, capire un attimo quali sono le intenzioni di Reggio in questa serie di semifinali, dei quarti di finale, anche perché, come dicevamo, Reggio è stata quella che nessuno voleva incontrare fino alla vigilia dei playoff.
0: È vero, assolutamente.
1: Anche questo è un come dire, è una questione da tenere in banco. È arrivato un nuovo messaggio audio, se vuoi lo ascoltiamo.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, sono Gambero. Innanzitutto vi volevo salutare e poi volevo chiedere se siete d'accordo con quello che io penso, che se i nostri infortuni li avessimo avuti un pochettino più distribuiti e non tutti lunghi insieme e non tutti brei insieme, secondo me il 10° posto ce lo potevamo giocare tranquillamente.
1: Intanto salutiamo il Gambero, che è sempre bello risentire, e sì, credo anch'io, sono d'accordo con quello che dici, ovvero che se gli infortuni, invece che arrivare a grappoli per ruolo, quindi tutti lunghi, tutti play, tutti a turni, diciamo, neanche avessimo fatto le selezioni, probabilmente la Virtus se la sarebbe giocata per un 10° posto in Eurolega. Penso di sì, onestamente penso di sì. C'è stata tanta sfortuna da questo punto di vista, ma d'altronde credo che al netto del risultato per l'Eurolega di quest'anno si possa parlare di una stagione positiva comunque, perché la Virtus ha fatto vedere tanto e ha messo in difficoltà tante squadre decisamente più costose e strutturate.
0: Assolutamente, è stata la prima. Poi considerate anche la situazione, insomma, la Virtus ottiene una wild card triennale e nel suo progetto, appunto, c'è un progetto, non i risultati subito, ma un progetto di crescita, e credo che già rispetto all'ultima stagione e questa stagione qua c'è stata una crescita da parte di tanti giocatori. Lo stiamo vedendo anche, molti giocatori come sono diventati rispetto a come arrivavano, e quindi sicuramente guardare più in questo caso il Valencia di turno che guardare il Real o il Pana di turno, definiamolo così.
1: Sì, ma ho anche un Barcellona di turno, capito? Perché paradossalmente era quello un po' più simile alla Virtus, perché aveva pescato vari giocatori, e tanti gli ex Virtus, tra Panther eccetera, va bene, oltre ai più recenti. Va bene, quindi insomma un po' la situazione è questa. Direi che non ti chiedo di fare una nuova analisi di Trento, perché è sempre la stessa, quindi direi che quella magari la demandiamo agli addetti del nostro prepartita della diretta basket di domani. Però la domanda che ti pongo è: cosa proporresti di diverso per cercare di rispondere agli adattamenti che Trento inevitabilmente metterà in atto per cercare di invertire il trend e invertire il risultato di gara 1?
0: Ma guarda, sicuramente controllare i rimbalzi, controllare l'area è uno dei fattori, difendere maggiormente sotto canestro, perché Bayeke e Mavube hanno giocato molto bene nell'ultima gara, e cercare di bloccare quella situazione lì, perché è stata quella che appunto ha dato maggiori difficoltà, e nel momento del parziale di 10-0 di Reggio è stato conseguito appunto da 2-3 triple che sono entrate. Quindi se già concedi magari qualche tripla e sotto canestro, che è i tiri ad alta percentuale che devi marcare maggiormente, quindi secondo me ci deve essere una maggiore difesa dell'area, maggiore ancora di più attenzione al rimbalzo, per avere ancora di più possibilità di avere un controllo sulla gara.
1: Sì, credo che siano cose piuttosto condivisibili. Poi chiaramente ci sono gli eventi contingenti, diciamo, delle singole partite. Speriamo chiaramente, come dicevi tu, che l'infortunio di Derrick Holton possa essere una possibilità di trarre ulteriore energia, di compattare ulteriormente un gruppo che è già unito, e che non diventi invece un'occasione di ansia e preoccupazione. Di solito è una cosa che succede più all'interno della stessa partita. Io mi ricordo quando capitò,
0: sì.
1: Una scavigliata di Teodosic nei playoff contro Milano, tipo in gara 1, panico e paura, occhi pallati di tutti, sì, di tutto il pubblico e di tutti i giocatori in campo, sì. Poi due minuti dopo Teodosic è rientrato
0: e ovviamente tripla,
1: credo abbia anche, credo abbia anche stoppato,
0: bravo, triple, sì, stoppata,
1: stoppata più tripla, quindi capite, insomma, bisogna cercare di gestire come sempre e di incanalare le energie nel modo migliore possibile. Noi chiaramente facciamo anche una chiamata, nel senso, a tutti i tifosi di venire a vedere le partite dei playoff in arena, appunto approfittando anche di tutte le promozioni che ci sono collegate a chi era abbonato e tutto quanto, diciamo, vi aspettiamo lì e ci vediamo lì. Quindi facevamo un po' il punto per la partita di domani. Grande battaglia sui centri, grande battaglia sugli esterni. DJ Stewart si conferma un giocatore secondo me interessante sotto tanti punti di vista. I fratelli Niang difficilmente si sono marcati, sì, qualche volta è capitato,
0: vero,
1: però rimangono chiaramente, con le dovute proporzioni, con le dovute differenze di maturità cestistica al momento, sono comunque sempre un bel vedere. Un messaggio al photo finish, ci sono sempre dei messaggi al photo finish, dice: anche secondo voi Iago trasmette positività al gruppo, leggerezza e sfrontatezza? Penso di sì, aggiungo anche un taglio di capelli che aiuta sia in leggerezza che in sfrontatezza, ma chiedo a Dave.
0: No, ma mi mancava magari su questo taglio qua qualcosa di verde e oro per dar continuità al suo essere brasiliano, però sì, assolutamente, un giocatore che gioca ridendo, ragazzi, come fa a metterti della tristezza? È un giocatore che ride quando è in campo, è ovvio che ti rende tutto più semplice, benvenga giocatori del genere, perché alleggeriscono e tolgono via un po' di tensione che ogni tanto serve.
1: Stai pensando a quel possesso dove stava, dove si è fermato a palleggiare davanti ad Alviti?
0: Esattamente lì,
1: lì in realtà tutti ci stavamo chiedendo adesso cosa vuole fare, poi invece è stato un assist per Edwards. Ecco, il discorso pick and roll secondo me con Dos Santos può essere, secondo me, ulteriormente snocciolato, però appunto un po' l'abbiamo già visto nelle ultime gare di stagione regolare, potrebbe essere che lo si riveda soprattutto con, sì, Diarra, potrebbe essere che lo si riveda un po' anche nel corso di questa prima serie, anche Niang, cioè noi di fisici,
0: certo,
1: non siamo di certo carenti, quindi per te Dave potrebbe essere un'arma anche tecnica significativa.
0: Assolutamente, se poi si conclude come anche in quell'azione con un tiro dall'angolo, quindi con una difesa che deve fare una scelta se difendere sul lungo o difendere bene sull'angolo, capite che già avere un giocatore che può avere quella visione di palleggio, la visione di gioco, è tutto che un vantaggio.
1: Assolutamente sì, noi direi che non abbiamo niente da aggiungere, ci vediamo domani in arena per gara 2, Virtus contro Dolomiti Energia Trentino. Io ringrazio e saluto l'uomo dalla gomma che ha un buco nella gomma, quindi ciao Dave.
0: Ne mancano 8, dai.
1: Di gomme? Di gomme?
0: No, di vittorie.
1: Seguidi un tir. Dico, bene. Un saluto da Gabriele Platania e ci sentiamo alla prossima settimana.
11: Black and White, la Virtus alla radio.
12: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
13: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
15: Manutenzioni in altezza?
17: La parola d'ordine è sicurezza.
15: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Men. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
18: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
19: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
20: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
22: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle vestoline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
28: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
22: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
28: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
29: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 20 e 3 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche e indiscrezioni su improvvise aperture negoziali seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
11: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran dal canto suo ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
10: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
12: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
10: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
13: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un quinto sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
10: La difesa di Salim El-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul proprio

0: Ora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
1: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia nel napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni l'avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
2: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
0: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
8: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
9: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucci 76 a Bologna.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1 playlist 4.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna ancora, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
3: Fino al 18 maggio la Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione. Vi aspettano il parco divertimenti, mercatino bisti e creativi. Stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche. Il 17 aspettando il Giro d'Italia. Stand gastronomico aperto dalle 12. Nel pomeriggio spettacolo di danza con Vivi il Paese. E a seguire musica con i Bastard Jazz. Il 18 a partire dalle 19 ci sarà anche la pizza fritta di Phil Easy. E alle 21 spettacolo con il Club Mauris. Seguici sui social oppure su prolocosolarolo.it.
4: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve? Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante Pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
12: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
13: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
12: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
13: Chi ha fatto tutto?
12: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
13: Quindi zero pensieri.
12: Zero.
13: E spendi meno di quello che pensi.
14: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
3: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
8: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
9: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Bucchi 76 a Bologna.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
16: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
15: E cosa fanno? Magie?
16: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
15: Funziona! Incredibile!
16: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
15: Per info emilianamacchineufficio.com.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
3: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
2: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
2: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
4: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
3: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
2: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
3: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
2: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
3: No, è al Vicolo.
4: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
8: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
7: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
8: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
7: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
8: No, è al Vicolo.
9: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
10: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.
13: The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out now.
14: Eccomi qua.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. No.
6: È mezzanotte.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
11: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
10: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
11: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
10: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
11: No, è al Vicolo.
12: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
3: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
2: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
3: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
2: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
3: No, è al Vicolo.
4: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
3: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
2: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1!
8: Nettuno Bologna 1!
9: Nettuno Bologna 1!
10: Nettuno Bologna 1!
11: È l'una e due minuti.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
3: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
2: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
3: No, io sono alla Frasca al vicolo e tu non ci sei.
2: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
3: No, è al vicolo.
4: In Andrea Costa o al vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi.